avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle.

idea di essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Le 5 di mattina, e io qua come un coglione sotto casa tua.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

ritorni a letto, spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto, che cos'è che vuoi di più? La conosci bene.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al-Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, e al terzo posto Ermal Meta, Vietato morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora su Rai Radio Tutta Italiana.

strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sempre

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Ho fatto del bene.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: RAI Radio Tutta Italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti.

mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Germania, il cancelliere Merz dopo il trionfo dell'estrema destra in Sassonia, sconfitta drammatica, ma arrendermi non è un'opzione, ogni collaborazione è esclusa. Ricovero d'urgenza a Roma per Emma Bonino, crisi respiratoria, notte in ospedale, la leader radicale è grave ma vigile, tanti i messaggi di vicinanza e sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex l'ha gettata nel vuoto, la conferma dall'autopsia. L'uomo era in cura da uno psichiatra che dice non c'erano segnali. Calcio, la Lazio vince a Udine, aggancia Roma e Inter in testa alla classifica. Stasera torna la Champions, tennis, US Open, eliminato anche da Arderi, battuto in tre set da Zverev. Buongiorno da Luana Cremasco. La Germania dunque scossa dal trionfo dell'estrema destra di AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt. Ha parlato anche il cancelliere Merz, ci arriveremo a breve. Subito però gli aggiornamenti su Emma Bonino, perché sono ore di apprensione per le sue condizioni di salute. La leader radicale è stata ricoverata ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. E lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con cui ci colleghiamo in diretta.
2: Sì, buongiorno. Un ricovero necessario per monitorare i parametri vitali a seguito di un'insufficienza respiratoria. Emma Bonino, leader di Più Europa, le cui condizioni di salute sono considerate gravi, come avete anticipato, ha passato la notte qui all'ospedale Santo Spirito nel centro di Roma, dove ci troviamo. Per ora non trapelano ulteriori informazioni e da ieri sera sono tanti i messaggi di vicinanza e di sostegno. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito: la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida, è cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, la leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea dal 1994 al 1999. In questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre del 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno, quando poi fu trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. La storia clinica di Emma Bonino è stata segnata da un tumore polmonare, più esattamente un microcitoma che nel 2015 aveva colpito al polmone sinistro, costringendola a lunghi anni di chemioterapia. Il microcitoma è una delle forme più aggressive di tumore polmonare. Dopo ben 8 anni di terapia fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti. E dal Santo Spirito è tutto, per ora vi restituisco la linea.
1: Per andare alla Germania, la AfD avvia contatti per formare una maggioranza a livello locale e attacca il cancelliere, il quale riconosce la sconfitta ma afferma nessun passo indietro.
3: Merz si presenta in pubblico, ammette la disfatta, la CDU è scossa nelle fondamenta. Questa è la sconfitta più devastante da decenni, ma esclude le dimissioni. Si dice scioccato quando quasi il 60% degli elettori vota per partiti politici che mettono in discussione la democrazia, è un problema. Arrendermi, però, precisa il cancelliere, non è un'opzione. Il paese ha bisogno di riforme fondamentali. Ogni collaborazione con l'AfD è esclusa. Ma il partito di estrema destra è convinto che il 44% di Ulrich Siegmund sia solo l'inizio della sua ascesa. Il primo bersaglio è proprio il cancelliere. La co-leader del partito, Alice Weidel, attacca: Merz è un peso per la Germania. Alternative für Deutschland ne chiede le dimissioni. Si dice convinta che perderà anche la prossima tornata elettorale regionale di settembre e che la barriera di contenimento, il rifiuto delle altre forze politiche di governare con l'estrema destra, sia un capitolo chiuso. Primo obiettivo, i pochi seggi che servono a governare il Land di Sassonia-Anhalt. Un'ipotesi fatta da più parti è l'appoggio della sinistra radicale antisistema di Sarah Wagenknecht, che con AfD condivide il progetto di riavviare il dialogo con la Russia. Marco Barbonaglia, GRU.
1: Fondata nel febbraio del 2013, la AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44%, un'ascesa che si lega a doppio filo alla crisi del settore automobilistico tedesco e in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen. Si stima che oltre il 61% degli operai abbia votato per l'estrema destra. Il commento di Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università Luiss di Roma.
0: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, non da ultimo il licenziamento annunciato da parte di Volkswagen di 50.000 dipendenti, segno di una crisi che oggi appare irreversibile e che AfD può rivendicare di aver preconizzato il pericolo.
1: In Ucraina, tregua finita, riprendono gli attacchi incrociati dopo lo stop di 3 giorni, deciso in concomitanza con i colloqui degli inviati della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti, 7 feriti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov e, secondo fonti locali, ci sono anche qui delle vittime. Sul piano diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti, questo il messaggio riferito a Trump dall'inviato Witkoff, possibile una telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. Dichiarazioni di stima reciproca, promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse la questione del caro energia. Italia, Belgio, Germania convocheranno un tavolo di confronto a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano anche la questione migranti, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la premier ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni. Sentiamola.
4: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
1: Al centro del confronto tra i partiti restano invece i temi economici. Sentiamo.
5: Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Stessa sottolineatura da Stefano Candiani della Lega.
6: L'apprezzamento ricevuto dal ministro Giorgetti al forum di Cernobbio conferma che i migliori risultati in economia dell'Italia rispetto agli altri grandi paesi europei sono frutto dell'impegno del governo e della Lega per famiglie ed imprese.
5: Restano le distanze sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche che Salvini rilancia, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però da Forza Italia, che lavora ad un taglio della pressione fiscale. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra. Il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD, che insiste su lavoro e salario minimo. Arturo Scotto poi attacca il governo sulle pensioni e il ricalcolo, dice, l'ultimo tradimento, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi, anche per questo ha vinto l'AfD, sottolinea il 5 Stelle Giuseppe Conte. Riflessione analoga da Angelo Bonelli di Verdi Sinistra.
7: Noi dobbiamo costruire invece una proposta radicale di giustizia sociale, di pensare ai ceti sociali più deboli.
5: Noemi Giunta, GR1.
1: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia.
8: È il medico legale a rispondere alla domanda che da giorni pesava sul tavolo di chi indaga. Lorena emerge da esame esterno del corpo e tac, era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Gli investigatori intendono anche accertare se il 36enne avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Da anni era in cura presso uno psichiatra che oggi parla così.
9: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
8: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. Vella ha organizzato tutto, secondo i magistrati. La mattina del delitto, in un negozio, compra fascette monouso per immobilizzare Lorena, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Non esiste un movente politico, volevo proteggere il mio amico. Questa la versione di Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che si pronuncerà sulla richiesta di domiciliari entro giovedì.
10: Una pagina di dichiarazioni spontanee letta ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia. Così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
11: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso. Quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
10: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
11: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
10: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
1: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Ce ne eravamo accorti. Ora arriva la certificazione del CNR. Fa un caldo senza precedenti.
12: La notizia ormai non è neanche più forse il record in sé dell'estate 2026, in qualche modo ampiamente atteso. Colpisce piuttosto la sequenza e prossimità dei primati. Ben 4 delle ultime 10 figurano infatti nella top 5 delle estati più calde dal 1950, ma resta l'estrema anomalia del mese appena trascorso, che ha letteralmente polverizzato i record precedenti. Lorenzo Arcidiaco, Istituto per la Bioeconomia del CNR.
13: È stato utilizzato il dataset Era 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
12: E si viaggia a vele spiegate anche verso il record dell'anno intero.
13: L'anno per adesso più caldo del 2024, però considerando il periodo gennaio-agosto siamo su quei livelli. Presumibilmente verrà superato, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Sport e tennis. Fuori anche l'ultimo azzurro ancora in gara in singolare agli US Open. Per il calcio, dopo la terza giornata di campionato, sono 3 le squadre a punteggio pieno.
14: C'è anche la Lazio in vetta alla classifica con Inter e Roma. La squadra di Rino Gattuso ha espugnato Udine in rimonta. Dopo l'illusorio vantaggio di Karlstrom per i friulani, il pari dell'ormai solito Frattesi, terzo centro di fila, e l'esordio con gol decisivo dell'ex viola Gudmundsson appena entrato. Nell'altro posticipo della terza giornata è Daniel Maldini a regalare al Cagliari 3 punti contro il Lecce, mentre in Serie B il filotto del Palermo 3-1 alla Sampdoria è primato solitario a punteggio pieno. Da 3 giorni di Champions a inaugurare la nuova stagione europea ed è subito sfida da grandi suggestioni. L'Inter e Chivu alle 21 alla Bernabeu contro il Real Madrid ritrovano José Mourinho a 16 anni dallo storico triplete. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma, il debutto assoluto del Como contro il Lipsia a completare la prima giornata delle italiane. Mondiale di basket femminili a Berlino, batosta per le azzurre di Capobianco, travolte 71-51 dalla Cina, ma domani sera lo spareggio con l'Australia può ancora valere l'accesso ai quarti di finale. A New York invece si è chiuso agli ottavi il cammino allo US Open di Luciano Darderi, sconfitto in 3-7 dal numero 2 del mondo, Sasha Zverev. Guido Ardone, GR1.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia, molti applausi per il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli, storia di una famiglia borghese, dell'esplodere dei suoi segreti, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Adriano Giannini, che venerdì sarà protagonista anche del film di Marco Bechis. Roma Europa Festival, doppia inaugurazione al femminile. Oggi la danza della compagnia Comoco di Sofia Nappi, domani la musica della compositrice Caterina Barbieri, con la prima italiana di Non puoi contare l'infinito, fino al 15 novembre.
15: 90 spettacoli, circa 1000 artisti da tutto il mondo sono i numeri del 41esimo Roma Europa Festival, che per 2 mesi si spargerà nei più importanti teatri della capitale e ospiterà grandi protagonisti della scena internazionale tra musica, danza e teatro. Il coreografo Michael van de Velde rilegge la celebre reinvenzione delle 4 stagioni di Vivaldi firmata da Max Richter. Il mitico concerto di Colonia di Keith Jarrett verrà interpretato da 2 pianisti. Il regista Romeo Castellucci torna con una produzione ispirata al Faust. Tra le voci dal mondo quella di Fatoumata Jawara. Da non perdere l'appuntamento con il teatro musicale di Vinicio Capossela e la sua nuova opera ispirata a Dylan Thomas. Doppia inaugurazione con le italiane Sofia Nappi e la compositrice Caterina Barbieri. Fabrizio Grifasi, direttore del REF.
16: Attenzione, responsabilità, sostegno a tutta una generazione di italiani che rappresentano il presente e lo sguardo sul futuro. Poi tenere assieme mondi diversi, per esempio gli omaggi ai grandi compositori della musica contemporanea come Enze, Phil Glass, Steve Reich.
15: Gran finale con i 100 cellos di Giovanni Sollima e l'orchestra notturna clandestina di Enrico Melozzi per un classical rave party ricco di sorprese. Claudia Fayens, GR1.
1: Le 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Ucraina, l'analisi del voto in Sassonia con Francesca Rinaldi. Qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Le 7:17, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione tutta, da Stefania Benigni in studio, da Alessandro Rosi e Francesco Paradisi in regia. Iniziamo la nostra programmazione proponendovi un'audizione svolta dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato a Anna Finocchiaro, già senatrice magistrata, su disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
20: Allora, iniziamo con l'onorevole Anna Finocchiaro, ovvio, come è noto, già ministro, presidente della Commissione Affari Costituzionali e oggi presidente dell'Associazione Italia Decide. Presidente Finocchiaro,
21: buongiorno.
20: La vedo collegata con un bello sfondo che insomma ci mette di buon umore.
21: Non è vero, è tutto, è farlocco.
20: E vabbè, ci accontentiamo. Allora, a lei la parola per la sua audizione, prego.
21: Grazie mille Presidente, grazie davvero per questo invito che mi onora. Abbiamo ascoltato durante le audizioni di ieri e poi ancora precedentemente nella lettura alla Camera il parere di autorevolissimi giuristi tra i più eccellenti del Paese e quindi io mi permetterò, restando ovviamente aderente al testo, di allargare un poco l'ambito della nostra riflessione, almeno della mia. Ora, noi tutti conosciamo quanto sia arduo il cimento di una legge elettorale, soprattutto quando vi è contrapposizione strenua, totale tra maggioranza e opposizione e quando si è abbastanza prossimi al rinnovo delle Camere. E voglio subito dire una cosa in maniera tale che non ci siano fraintendimenti nel mio dire: nessuno è innocente. Lo dico in premessa, non per, come dire, condividere responsabilità, che pure ovviamente è sempre utile, ma soprattutto per tentare di focalizzare meglio alcune questioni che secondo me sono state trascurate durante la stesura del disegno di legge e durante il dibattito. Ieri più di uno degli auditi si è soffermato sul cosiddetto caso italiano, un paese quindi che ha avuto 4 leggi elettorali nelle ultime decadi. Il professor Lanchester ha più correttamente, mi permetto di dire, enumerato circa 8 occasioni in cui sulle leggi elettorali, anche a seguito delle sentenze della Corte, si è tornati. La domanda a questo punto è: ma perché una nuova legge elettorale? La Presidente del Consiglio più volte nei suoi interventi ha sottolineato come il valore della stabilità di governo sia un valore essenziale per il sistema del paese, e le ha attribuito, ed è giusto che sia così, è corretto, condivido questa affermazione, anche un valore economico. Mi permetto però di sottolineare che sul termine di stabilità probabilmente ci sono più significati in gioco, l'accezione non è un'accezione chiara. Mi permetto di chiarirla dal mio punto di vista, naturalmente. Quando noi parliamo di stabilità, a mio avviso ci sono due modi di intenderla. Dall'altra, da una parte il permanere, diciamo, in funzione di governo di una forza politica o di una coalizione di forze politiche, dall'altra parte c'è invece il tema della stabilità delle politiche. Noi abbiamo dimostrazioni chiarissime nella prima fase della storia della Repubblica, ma fino agli anni Ottanta, di un sistema di governi che è estremamente frammentato, 4-5 governi durante una legislatura, ma di stabilità delle politiche, che erano assicurate ovviamente dalla primazia della Democrazia Cristiana, partito di maggioranza relativa, e dai partiti storicamente alleati della DC. Questo a dimostrazione che è più il quadro politico a determinare la stabilità del quadro politico, a determinare la stabilità delle politiche, piuttosto che la vita, che può essere più o meno effimera, dei singoli governi. D'altra parte, il governo Meloni è un governo che si avvia a registrare, diciamo, un primato, quello del governo più longevo d'Italia. E dunque questo tema della stabilità, se declinato nel modo in cui io dicevo, assume un carattere tutt'altro che quello che invece gli viene attribuito da coloro i quali ritengono che la stabilità di governo stia nella permanenza, nel preservare la permanenza al governo delle stesse forze politiche. Ma io credo poi che la nuova legge elettorale abbia a che fare con alcune questioni che attengono al contesto, direi all'ecosistema, perché adesso così si usa, diciamo, nel quale la legge elettorale si colloca, e cioè lo stato di salute delle istituzioni e le criticità che registriamo. La prima criticità è indubbia, talmente palese che pare ovvio citarla, e cioè l'astensionismo. Alle ultime elezioni politiche del 2022 l'astensionismo ha superato il 36%, alle ultime elezioni europee un italiano su due non ha votato. È un tema strategico per il nostro sistema costituzionale, per la nostra democrazia, che è fondata sulla partecipazione. Fuori dalla partecipazione ci sono le forme della democrazia, ma non c'è la sua sostanza. Ora, questo tema della riaffezione degli italiani al voto ha ovviamente un nodo, ed è il nodo della utilità, del valore avvertito dall'elettore della propria espressione di consenso. Quando questo valore scema, quando si ritiene che andare a votare sia inutile, quando si ritiene che il proprio voto non conti, la disaffezione ovviamente raggiunge gli allarmantissimi livelli che purtroppo conosciamo. Ora, questo tema non è fronteggiato da questo disegno di legge, che anzi, a mio avviso, mi permetto di dire, aggrava le condizioni di non attrattività dell'esercizio del diritto di voto. Si dirà, ma i listini di collegio plurinominale sono listini conoscibili perché contano 4 candidature. Ovviamente diciamo, siamo coerenti anche con il dettato della sentenza della Corte 35 del 2017 e anche con quello della sentenza 1 del 2014. Ieri la professoressa De Minico diceva che conoscibilità non significa possibilità di scelta. Secondo me ha ragione, ma il punto qui con questo disegno di legge è un altro, che in realtà l'offerta politica che l'elettore si trova ad affrontare al momento in cui è nella cabina elettorale non sono tanto i 4 del collegio nominale, ma sono i 70 della lista circoscrizionale, che scatteranno nel caso in cui si raggiunga il premio di maggioranza, sostituendo, diciamo, quelle scelte che l'elettore ha creduto di fare. Si dirà anche, ma è pur vero che c'è la possibilità di candidarsi nella lista circoscrizionale e nel collegio, certamente, ma l'offerta è un'offerta nella quale questa scelta annega per la lunghezza, per la molteplicità dei soggetti, 70 che sono candidati nella lista circoscrizionale. La seconda questione che mi preme sottolineare è che c'è un altro elemento che scoraggia rispetto alla espressione del voto, che viene avvertito appunto come inutile, ed è il tema della esclusione del conteggio dei voti delle liste che non hanno raggiunto il 3% di consensi, tranne la miglior perdente nel caso appunto di premio elettorale, se c'è il raggiungimento della percentuale di consensi del 42%. Ora guardate, questi voti vanno al maschero. Questa circostanza, che si dirà ma accade sempre così quando c'è una soglia, è particolarmente significativa perché dall'ultima legge elettorale noi abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, scelta secondo me malaugurata, perché il Parlamento ha sempre rifiutato di accedere, il Parlamento e poi anche il referendum susseguente alla riforma del 2016, di accedere alla scelta del monocameralismo e della sfiducia costruttiva. Ora, proiettato su un sistema nel quale, mi riferisco anche soltanto al Senato, il Senato ha 200 componenti, io credo che dovremmo molto riflettere su quale sia il parametro col quale governiamo il principio di rappresentanza nelle assemblee, che non è un dettaglio da poco, un sistema costituzionale che è costruito intorno alla primazia del Parlamento, Repubblica parlamentare. E credo che appunto che la scelta che si fa con questa legge elettorale sia una scelta che costruisce un ulteriore vulnus, da una parte all'attribuzione di valore al proprio voto per quanto riguarda gli elettori, e dall'altra parte anche al principio di rappresentanza, che ovviamente deve essere riguardato nel momento in cui appunto le Camere vedono così fortemente ridotta la loro composizione. A me pare che sotto questo profilo la disposizione che riguarda le forze che non raggiungono il 3% rischia peraltro di essere viziata da irragionevolezza nel momento in cui appunto essa possa essere applicata. La terza questione che vorrei sottolineare è la questione che riguarda la scelta delle candidature. Perché mi riferisco a questo? Perché analizzando i dati di contesto vorrei anche sottolineare che ci troviamo in un sistema nel quale, fermo restando il fatto che l'attuazione dell'articolo 49 è stata sempre parziale e difficilmente praticata dal Parlamento. La confezione delle liste elettorali fuori da una regolazione e assicurazione per il cittadino del fatto che esse siano state democraticamente composte e non costruite, mi riferisco a tutto lo scenario politico, e non composte per cooptazione, è un altro elemento francamente significativo. E che compone quella rottura di rapporto tra partiti politici e istituzione che pure la Costituzione considera uno degli elementi essenziali per costruire la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del paese. Anche sotto questo profilo, quindi, mi permetto di dire che in assenza di elementi che possano far comprendere come e perché vengano composte le liste elettorali con quei soggetti, rischia di rinsaldare un'idea di partito politico di tipo leaderistico, stretto intorno al suo capo, nel quale la funzione prima del partito politico, cioè il collegamento tra le società e le istituzioni, il luogo in cui si raccolgono, elaborano e poi propongono sotto il profilo del lavoro parlamentare nelle sedi rappresentative, mi pare che vada disperso e questo secondo me non giova a fare vivere la democrazia non formalmente, ma sostanzialmente. Mi permetto
2: Ci siamo con i tempi,
21: un po'. Ho
2: Presidente. Le chiedo
21: finito.
2: se ha un'ultima osservazione puntuale, gliela
21: Sì,
2: lascio.
21: l'ultima osservazione è che l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio, ferme restando le attribuzioni del Presidente della Repubblica, quindi lo so che non tocchiamo la Costituzione, è purtroppo in questa fase, è inutile che io dia dettagli, leggiamo tutti i giornali e tutti conosciamo cosa avviene nel nostro paese. Un possibile elemento di conflitto, di attrito col Presidente della Repubblica e Dio non voglia che, purtroppo devo dire ancora una volta, qualora il Presidente della Repubblica, nell'ambito delle proprie valutazioni, che sono certamente complesse, delicate e ispirate ai criteri di garanzia, supremi, non venga, come dire, questa scelta non venga agita contro il volere del popolo. Ci manca solo questo in questo paese. E quindi, poiché è ovvio che al Presidente della Repubblica restano le proprie attribuzioni e che ciascuna forza politica o coalizione ha un capo che è in sé naturalmente destinato ad essere uno dei soggetti o il soggetto in particolare condizione a cui il Presidente della Repubblica si rivolgerà per formare il governo, a me questa previsione francamente pare veramente fuori luogo, pare fuori
2: Grazie.
21: luogo e pare pericolosa. Grazie.
2: Grazie. Allora, colleghi, lo dico per i colleghi che ieri non c'erano o magari non erano in presenza, per poter gestire meglio la tempistica, richiedo diciamo, di iscriversi, tra virgolette, per fare le domande prima. Quindi al momento ho solo il senatore Cataldi, il senatore Giorgis e faccio una senatrice Maiorino. Allora, senatore Cataldi, prego. Quindi siamo iscritti diciamo in cinque, perché è una brevissima domanda, ce l'ho anch'io. Quindi chiedo ai colleghi
3: Due minuti.
2: domande. Non ci sarà molto tempo per la discussione generale e
3: Lapidario.
2: quant'altro. Quindi,
3: Vado.
2: prego.
3: Tre domande. Allora, la prima, siccome si è parlato appunto di stabilità, però mi sembra che si è anche detto che questo è un governo stabile, quindi la stabilità già c'è e non dipende dalla legge elettorale. Quindi volevo chiedere cioè, voglio dire, c'è il bisogno di stabilità, ma la rappresentatività da questa legge elettorale viene invece garantita? E quali sono, secondo lei, le garanzie minime? Altra domanda, scusate, mi ho dimenticato di abbassare la suoneria. Questa legge elettorale le sembra che sia stata costruita per garantire la rappresentatività o è stata costruita per garantire più seggi a questa maggioranza? Cosa sarebbe successo sulla base delle statistiche che abbiamo a disposizione oggi nel caso in cui si fosse andati al voto con la vecchia legge elettorale, e cosa invece potrebbe succedere se si fosse andati al voto con la nuova legge elettorale? E questo risponde ai requisiti di ragionevolezza che ci richiede anche la Corte Costituzionale. L'ultima domanda, quindi sono brevissimo, se ritiene opportuno costituzionalmente fissare dei limiti per il Parlamento nell'approvazione delle leggi elettorali. Uno di questi potrebbe essere quello di chiedere un requisito che è quello della maggioranza qualificata, perché ho sentito altri auditi che ci hanno detto che una legge elettorale, soprattutto se approvata a ridosso delle elezioni, dovrebbe trovare un ampio consenso, ma non è una norma scritta, non c'è un obbligo vero e proprio. Sarebbe utile, secondo lei, inserire un obbligo del genere costituzionalizzandolo? Stessa cosa per questa opportunità di non legiferare a ridosso delle elezioni. Potrebbe diventare anche questo un principio normativo? Grazie.
21: Sì, rispondo grazie. Subito, Presidente.
20: Rispondiamo alla fine, risponde alla fine di tutte le domande. Bene. Cercando ovviamente anche qui di sintetizzare, ma le ricordo che lei può lasciare un contributo scritto anche inerente a temi sollevati nelle domande, se magari le vuole argomentare di più. Senatore Giorgis.
0: Grazie. Ma io ho trovato molto, molto convincenti, molto solide le considerazioni che ho ascoltato. Le chiedo in particolare di soffermarsi sulle sue ultime riflessioni circa un aspetto che non appare di immediata illegittimità costituzionale, ma tuttavia a mio avviso, come lei stessa peraltro ha evidenziato, solleva un problema molto serio di compatibilità tra questo disegno di legge e lei ha richiamato il rischio di una tensione politica con le prerogative del Presidente della Repubblica. Forse qui si evidenzia in tutta la sua chiarezza la tensione con la forma di governo parlamentare, perché per quanto poi venga specificato che l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio non fa venire meno le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, tuttavia innesca una tensione politica che rischia di determinare non solo di fatto, ma anche giuridicamente una, appunto, un contrasto, una tensione politica che si traduce poi in un contrasto giuridico con i capisaldi della forma di governo parlamentare, perché poi alla fine l'essenza della forma di governo parlamentare sta nel non rimettere a una determinazione politica diretta dei cittadini l'individuazione della figura del Presidente del Consiglio. Questa è l'essenza della forma di governo parlamentare. Poi si può anche non formalizzarla in termini giuridico-costituzionali, ma se in qualche misura l'espressione di voto incide sulla determinazione della figura del Presidente del Consiglio, si pone una tensione, a mio giudizio, però vorrei sapere la sua opinione, molto pericolosa per, appunto, la tenuta della forma di governo parlamentare.
20: Grazie. Senatrice Maiorino.
4: Sì, grazie Presidente, e grazie intanto, un saluto alla Presidente Finocchiaro. Io vorrei rivolgerle una domanda che ha a che fare con la democrazia e con la rappresentatività che la democrazia impone. In particolare, diciamo, le macro categorie più rilevanti sono quelle che vedono uomini e donne far parte della società. Ecco, questa domanda peraltro è un'espressa richiesta della dottoressa Rosanna Oliva. Per me ogni desiderio della dottoressa Rosanna Oliva è un ordine, per cui la domanda è questa. Sappiamo benissimo che la nostra Costituzione, all'articolo 3, prevede che la Repubblica rimuova ogni ostacolo che impedisce il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione alla società, e c'è anche l'articolo 51 che chiede alla Repubblica di promuovere le pari opportunità. Ora, al di là dell'emendamento Bignami che fu presentato e poi bocciato alla Camera, che sappiamo benissimo che cosa comportava dal punto di vista della pari rappresentatività di uomini e donne, la proposta di legge in sé, lei vede un pericolo, un potenziale pericolo per una regressione rispetto alla pari rappresentatività e alle pari opportunità elettive e rappresentative tra uomini e donne in questo progetto di legge? Grazie.
21: Grazie a lei.
20: Bene, e senatore Giacobbe.
6: Grazie Presidente, grazie Presidente Finocchiaro per il suo contributo, e mi dispiace distrarlo un po' dalla questione generale della legge, però io volevo un po' anche capitalizzare sulla sua esperienza e sulla sua memoria storica per chiedere un commento su una norma nel DDL che riguarda la riorganizzazione della circoscrizione esteri. Ora, a me pare che quando la legge Tremaglia fu approvata sono andato un po' a leggermi il dibattito anche parlamentare in commissione su quella legge, si è cercato un equilibrio fra i due principi fondamentali del sistema elettorale della democrazia democratico e anche secondo me impliciti nella Costituzione, che sono la rappresentanza proporzionale e la rappresentanza territoriale. Rappresentanza territoriale che con le regioni è facilmente identificabile, ma che nel mondo non lo era. Per cui la soluzione che fu adottata era quella di tenere in considerazione di distanza, storia delle comunità italiane nel mondo, livelli di integrazione, individuando 4 ripartizioni e garantendo un minimo di presenza in queste 4 ripartizioni. Ora la nuova norma abolisce tutto questo, un solo una circoscrizione unica per il Senato, 2 per la Camera, che di fatto risulteranno in una rappresentanza disproporzionata per le aree dove c'è una più alta presenza di iscritti aire, e quindi in un certo senso viene tolto quel principio fondamentale della rappresentanza territoriale. Ieri purtroppo questo tema non è uscito bene nelle audizioni, qualcuno ha parlato di gerrymandering, però io anche lì, vivendo in un paese anglosassone dove il gerrymandering è una cosa alla norma, una norma che una strategia viene applicata quasi dopo ogni cambiamento di governo, però c'è un principio fondamentale del gerrymandering che non abolisce i seggi, cambia i confini dei seggi, magari includendo un sobborgo, una città, un'altra, per permettere ad una formazione politica rispetto a un'altra, ma non abolisce i seggi. In questo caso poi si tratterebbe anche di andare contro questo principio fondamentale del gerrymandering, di eliminare le rappresentanze territoriali per 2 grandi aree del mondo, che sono quella che nella legge Tremaglia è stata definita Nord America e il resto del mondo, Asia, Africa e Oceania. Quindi volevo un po' chiedere un commento anche basato sulla sua memoria storica del dibattito che c'è stato fu approvata la legge.
20: Grazie senatore. E in ultimo volevo solo chiederle, visto che ha evidenziato criticità nel doppio listino bloccato, se lei ritiene che le preferenze possano essere una soluzione o comunque una scelta rispetto a questa legge migliorativa. Grazie a lei Presidente.
21: Grazie. Allora comincio dalla domanda del senatore Giorgis, ringraziando tutti coloro i quali sono intervenuti. Sì, senatore Giorgis, io sono preoccupata, anche perché mi pare che sia entrato in campo un soggetto che dovrebbe essere il soggetto, come dire, fondativo della nostra Repubblica e democrazia, cioè il popolo, che viene tirato un po' per i capelli. Nel senso che del popolo, che ovviamente ha come primo attributo quello dell'espressione della rappresentanza parlamentare, ci occupiamo poco nel momento in cui appunto l'espressione della preferenza elettorale e il valore di questo gesto, di questa azione importantissima per la democrazia, viene svilita dalla somministrazione, diciamo così, di liste bloccate. Dall'altra parte però lo teniamo sempre in agguato, buono, lisciandogli il pelo, se gli diciamo che sì, le attribuzioni del Presidente della Repubblica resteranno assolutamente integre, ma le coalizioni indicheranno, o i partiti politici indicheranno, il candidato alla presidenza del Consiglio nel caso in cui quella coalizione riporti la vittoria all'elezione riscuotendo peraltro il premio di riscuotendo o non riscuotendo il premio di maggioranza. Ora, tutto questo reca in sé una tensione. Non è un fatto simbolico. Ora io capisco tutto, ovvio che capisco tutto, capisco le ragioni per le quali si è inserita questa norma piuttosto che fare riferimento esclusivamente, che ne so, al nome del capo della coalizione. Capisco le condizioni politiche, anche gli impegni assunti che in qualche modo devono essere onorati, ma per operare un'azione formale, strettamente politica, non si innesca una possibilità di conflitto sul terreno così delicato della relazione tra il Presidente della Repubblica e il corpo elettorale. Non va bene. È rischioso per tutti. Quindi io sono veramente preoccupata di questa cosa, perché credo che il valore formale di questa norma non valga il rischio di tensione che innesca. Preferirei che questa norma non esistesse, ma è ovviamente esclusivamente la mia opinione. Ora, il senatore Cataldi mi ha fatto moltissime domande. Io riprendo brevissimamente le cose che ho detto prima, perché secondo me le sue domande lo richiedono. Sono fortemente convinta che la stabilità dei governi, cioè la durata dei governi, dipenda dal sistema politico e non dipenda dal sistema elettorale. L'ho sempre pensato e permettetemi di dire che la storia di questi ultimi decenni lo dimostra, così come lo dimostra la storia dei primi decenni della Repubblica, nel momento in cui governi, che addirittura i governi balneari si erano inventati, governi dalla vita assolutamente effimera, riuscivano a rendere stabili le politiche e quindi a conseguire effetti. Non devo ricordarlo a voi, gran parte dell'attuazione della Costituzione sotto il profilo dei diritti sociali, dei diritti economici, dei diritti politici si è fatto con governi che duravano pochissimo, con legislature che vedevano il susseguirsi continui dei governi. La questione della rappresentanza è una questione seria, guardate, l'abbiamo presa a colpi di maglio in questi anni. Io parlo col plurale perché secondo me è giusto così in una sede parlamentare, quando non si appartiene a una delle forze politiche. L'abbiamo presa a colpi di maglio, abbiamo detto che la rappresentanza non contava più, che uno valeva uno, che bisognava ridurre il numero dei parlamentari, era un ingombro, nel frattempo elevando l'AI perché però la funzione legislativa passava al governo. La verità è che abbiamo tradito il senso stesso del nostro sistema costituzionale, che appunto sulla rappresentanza e sulla centralità del Parlamento e sulla piena partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese è costruito. Perché si cambia la legge elettorale per attribuire più seggi a questa? Tutte le maggioranze vogliono più seggi, senatore Cataldi, mi lasci essere proprio esplicita. È ovvio che nella contesa politica ciascuno ritiene di dover operare per ottenere il maggiore risultato possibile, certo,

0: è stata stabile, ora c'è qualche piccolo cedimento, ma è stabile la coalizione di governo, il patto politico tra le forze che sostengono il governo. E questo al di là della, ovviamente, della leadership affidata alla presidente Meloni. Ci vogliono limiti per l'approvazione della legge elettorale, i 2/3, le ho sentite anche io queste osservazioni. Le confesso, senatore Cataldi, che l'idea non
1: Presidente, mi
0: mi...
1: scusi, le devo chiedere di essere un po' più sintetica nelle
0: Sì,
1: risposte.
0: l'idea non mi... Ci devo riflettere, perché si rischia anche un blocco. Siccome la legge elettorale è essenziale in una democrazia, i blocchi non sono ammessi. Infine, senatore Giacobbe, lei ha perfettamente descritto ciò che è accaduto. Abbiamo avuto un momento in cui la legge che ha previsto l'ammissione alle aule parlamentari dei rappresentanti eletti all'estero era fondata su una concezione della piena rappresentanza dei cittadini italiani che risiedevano in altri paesi. Mi pare che questo tema sia in declino, probabilmente con una contraddizione abbastanza vistosa con i richiami di natura affermativa della nazionalità che invece percorrono il dibattito politico. Ma è tempo, secondo me, di maggiore riflessione, perché mi pare che ci sia un po' di confusione sotto al cielo. Però sa cos'è? Questi sono i periodi di crisi e dalla crisi può venire fuori di quanto non sia avvenuto prima, ed è quello che ovviamente auguro a tutti coloro i quali rappresentano le forze politiche in Parlamento. E mi permetto anche di salutare la ministra che ho visto entrare poc'anzi. La salutavo, ministra Casellati, non avevo avuto l'occasione di farlo prima. Ho
1: Grazie.
0: finito, presidente.
1: Presidente Finocchiaio, la senatrice Maiorino sollecita una risposta.
0: Ah sì, certo, senatrice Maiorino, no, tra l'altro
1: E
0: la
1: anche sulle
0: ringrazio
1: preferenze,
0: molto.
1: sulla mia.
0: Sì, la ringrazio molto perché precedentemente non avevo potuto finire, diciamo, il mio speech su questa questione. Sì, anch'io sono preoccupata, a parte il fatto che questo 60%, mi chiedo perché non diventi il 50%, visto che peraltro la popolazione femminile è superiore per numero a quella maschile in questo paese, quindi mi pare veramente un... Vabbè. C'è il problema delle pluricandidature, bisognerebbe stare attenti, lo sottolineo per la ministra Casellati, che so essere attenta a questi temi. Cos'è accaduto nelle ultime legislature? Che poiché, e per fortuna, diciamo, i capi delle due coalizioni, diciamo, comunque dei partiti esponenziali dei due schieramenti, da una parte la segretaria del Partito Democratico e dall'altra parte quella che poi è diventata la signora Presidente del Consiglio, erano capolista ed erano candidati in più circoscrizioni. Nel momento in cui hanno scelto poi il collegio nel quale essere elette, il secondo dopo di loro era un uomo, e questo ha drammaticamente fatto scendere la percentuale di donne elette nel paese, che è un problema, a mio avviso. È un problema che va riguardato con particolare attenzione perché l'astensionismo femminile, riprendo il discorso che facevo prima, è più alto dell'astensionismo maschile, anche di parecchio, e dovremmo pensarci. La questione che lei ha posto, Presidente, io non sono contrario alle preferenze, le dico la verità. Conosco le strutture, figure, insomma, ho avuto un'esperienza politica molto lunga, quindi conosco, ma non sono contrario alle preferenze. E mi lasci anche dire che non sono affatto convinta che le preferenze siano un ostacolo per le candidature femminili. Basti vedere i risultati che le candidate alle elezioni europee hanno da ultimo ottenuto. E non sono convinta di questo. Tutte le volte in cui si può rafforzare il valore del voto e la percezione, soprattutto nell'elettore, del valore del proprio voto, io penso che bisogna farlo. Poi bisogna controllare, abbiamo un armamentario incredibile per controllarlo e altri strumenti possono essere adoperati, ma garantire la scelta nel collegio con la preferenza, secondo me, è importante, ma questa è ovviamente la mia personalissima opinione.
1: Grazie molte Presidente,
0: Grazie a lei.
1: naturalmente se ha piacere e tempo può rimanere collegata con noi come tutti gli auditi.
0: Grazie.
2: Rai GR Parlamento. La radio.

0: GR1.
1: Il voto, uno shock, ma non mi dimetto. Il cancelliere Merz parla dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. Esclusa ogni collaborazione con il partito di estrema destra che cerca alleati per governare il Land. Tregua finita, raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo 3 giorni di stop. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Non confermata la possibile telefonata di Trump con Putin e Zelensky. Schengen si preserva solo con la difesa dei confini esterni. La rotta di Giorgia Meloni su migranti e sicurezza. Caro Energia, la Premier sia al centro del prossimo Consiglio europeo. Sull'economia scontro maggioranza opposizioni. Emma Bonino ricoverata d'urgenza, è grave ma vigile. La leader radicale soccorsa in casa per una crisi respiratoria. Lorena era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. Primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa dall'ex. La procura, l'uomo aveva pianificato tutto. Estate rovente, il CNR, quella del 2026, la peggiore negli ultimi 76 anni. Allarme per i ghiacciai. L'Estranea a Venezia, la mostra del cinema, applausi per il terzo film italiano in gara di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Sul red carpet, Javier Bardem e Penelope Cruz. Duetto speciale per noi. Geoliere e Achille Lauro insieme con un nuovo brano. L'annuncio sui social con un dietro le quinte. Rimonta al primo posto, la Lazio batte l'Udinese, raggiunge in testa Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera in Champions a Madrid contro il Real. US Open di tennis senza più italiani, fuori anche Darderi. Buongiorno da Luana Cremasco. In Germania, dopo la schiacciante vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il leader cristiano democratico Merz, a capo del governo, ammette la sconfitta ma esclude le dimissioni. Sentiamo la corrispondente.
2: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico.
3: Aufgeben ist für mich keine Option.
2: Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa. Su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare quelli raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. E il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadisce al nostro microfono il copresidente Tino Chrupalla.
4: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
2: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale. Ancora Chrupalla.
4: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
2: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Fondata nel febbraio del 2013, l'AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44%. Un'ascesa che si lega a doppio filo alle difficoltà del settore automobilistico e in particolare dell'azienda simbolo tedesca.
5: La crisi senza precedenti che sta colpendo il gruppo Volkswagen si è rivelata un potente detonatore per l'ascesa storica dell'estrema destra in Germania. L'AfD, secondo le stime, avrebbe ricevuto il voto di ben il 61% degli operai tedeschi e in particolare di quelli legati al colosso automobilistico. L'annuncio di pesanti tagli alla forza lavoro e della possibile chiusura di stabilimenti storici ha amplificato il malcontento e l'incertezza, spianando la strada al partito che da sempre si promuove come scudo dei lavoratori. Ma non solo, la crisi dell'automotive è stata presentata dall'AfD come l'emblema del fallimento delle politiche energetiche europee responsabili della deindustrializzazione del paese. Lorenzo Castellani, Università Louis.
6: L'Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto su i risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, una crisi che oggi appare irreversibile.
2: Francesca Capannolo, GR1.
1: Crisi internazionali, migranti, difesa. Questi i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga.
0: La difesa dei confini e le politiche migratorie siano priorità di tutti gli stati membri. Giorgia Meloni parla accanto a Bart De Wever. Lui, in perfetto italiano, rilancia sulla necessità di regole credibili per i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Europa. Lei torna su Schengen dopo quella che definisce un'estate movimentata, segnata dalle tensioni con Madrid per il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna.
7: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
0: I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente al centro del colloquio fra i due leader, che dura più del previsto. Su Kiev la Premier ribadisce l'impegno dell'Italia insieme agli alleati per una pace giusta e duratura. Il caro energia, l'auspicio, sia al centro del prossimo Consiglio europeo di ottobre, rilancia Giorgia Meloni annunciando di voler convocare un tavolo di confronto con i paesi più vicini sul dossier, fra questi la Germania di Merz, a margine del vertice di Bruxelles. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
8: L'Europa è in pericolo, così Romano Prodi intervistato dalla Repubblica sulla vittoria elettorale in Germania di AfD. Per l'ex premier si tratta di un fatto colossale, mai accaduto dal 1945, e le ragioni di questo voto per Prodi vanno rintracciate nella linea di autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo le nostre democrazie. Sulla politica italiana, l'ex premier, inventore dell'Ulivo, non chiude al cosiddetto papa straniero nel centro-sinistra, vale a dire un outsider fuori dai partiti, purché, dice, chi ambisce a correre alzi la mano. Guerra in Ucraina, tregua finita, ripresi gli attacchi incrociati con la Russia dopo lo stop di 3 giorni per la missione americana a Mosca e a Kiev. 2 morti e 7 feriti negli ultimi attacchi russi nella capitale ucraina. Le forze di Kiev provocano vittime con un raid sulla città russa di Saratov, lo affermano fonti locali. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Il corrispondente.
9: Sono stati fatti progressi sostanziali, scrive sui social l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, protagonista insieme al genero di Trump Kushner degli incontri con il presidente russo Putin e poi con quello ucraino Zelensky. In particolare Witkoff, rientrato negli Stati Uniti, parla di passi avanti nell'organizzazione di ulteriori colloqui trilaterali, riferimento dunque a un ruolo per Washington e per Trump, che sta lavorando intensamente, spiega, per una pace duratura e stabile. Non ancora confermate le anticipazioni dei media ucraini su possibili telefonate del presidente americano con Putin e poi con Zelensky. Intanto ieri l'inquilino della Casa Bianca ha incassato il sostegno per i negoziati di pace dal premier inglese Burnham. Zelensky da parte sua sceglie la testata americana Axios per spiegare che gli Stati Uniti stanno valutando se Mosca e Kiev possano intraprendere iniziative per ridurre l'intensità del conflitto durante il prossimo inverno, riavviando contemporaneamente i negoziati per un accordo di pace più ampio. La mia sensazione, spiega il presidente ucraino, è che Putin abbia bisogno di Trump e non voglia farlo irritare, specie alla vigilia delle elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
8: Medio Oriente. In Israele oggi si chiudono i giochi sulle liste elettorali. Scade il termine per presentare i candidati in vista delle elezioni del 27 ottobre. Il premier Netanyahu, alle prese con una lite interna al suo partito, depositerà la lista nel pomeriggio. Il suo vero sfidante, l'ex capo di stato maggiore delle forze armate Eisenkot, l'ha invece presentata ieri ed è lui la vera novità della politica israeliana.
10: Tra poche settimane affronteremo un referendum decisivo sul futuro di Israele, sulla sua identità. Dovremo decidere tra unità e divisione, tra responsabilità nazionale e abbandono della sicurezza, tra verità e menzogna. Gadi Eisenkot presenta sorridente i candidati con cui ha deciso di debuttare in politica. Ex capo di Stato Maggiore, conosce Netanyahu da dentro. È stato nel suo gabinetto di guerra prima di rompere con il premier, accusandolo di non avere una strategia per Gaza. Ora torna in campo per sfidarlo, alla guida del partito centrista Yashar, che in ebraico significa dritto. 2 uomini cresciuti nello stesso esercito ma con 2 idee diverse del paese. Eisenkot sostiene la guerra contro Hamas ma accusa Netanyahu di aver fallito sul piano strategico e chiede un'inchiesta sulle responsabilità per la strage del 7 ottobre. E sul servizio militare degli ultraortodossi prende una posizione opposta a quella del premier. Per lui l'esenzione non può continuare. Poi c'è la storia personale. Il figlio di Eisenkot è morto combattendo a Gaza. Quello di Netanyahu invece è rimasto in Florida pur di non arruolarsi. I sondaggi danno Eisenkot in ascesa, ma vincere non basta. Cerca i numeri per governare. Azzurra Meringolo, GR1.
8: A Alle 8 e 9 minuti gli aggiornamenti su Emma Bonino. Sono ore di apprensione per le condizioni di salute della leader radicale ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con la quale ci colleghiamo in diretta.
11: Una grande ondata di vicinanza e di affetto da parte degli esponenti di ogni schieramento politico. Tutti si stringono intorno a Emma Bonino in un abbraccio simbolico in queste ore di preoccupazione per la sua salute. La leader di Più Europa è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono considerate gravi. Per ora non trapelano ulteriori informazioni. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito ieri sera che la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida e cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso, dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea, in questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. La sua storia clinica è stata segnata da un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015. Dopo 8 anni di terapie fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti, senza mai aver rinunciato a svolgere la sua amata attività politica. Un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70 come giovane militante radicale con Marco Pannella. E dall'ospedale Santo Spirito è tutto, vi restituisco la linea.
8: Il dibattito politico, al centro del confronto i temi economici, sentiamo.
12: Stabilità, volano per l'economia, ne è convinta la maggioranza dopo il record del governo e il plauso degli industriali a Cernobbio. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti. Augusta Montaruli.
13: La stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese. La sinistra invece ha rimediato solo una sonora bocciatura.
12: La Lega con Salvini torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche. Nessun segnale di apertura da Forza Italia, che con Tajani sul Corriere definisce i sovranisti di AfD in Germania nemici dell'Italia. Opposizioni pessimiste sulla manovra, nessuna strategia di crescita dal governo per il PD, che insiste sul lavoro e salario minimo, poi l'attacco sulle pensioni, il ricalcolo e l'ultimo tradimento. Matteo Renzi, Italia Viva, sottolinea le famiglie faticano a trovare i soldi per mandare i bambini a scuola. Per i 5 Stelle stop fondi alle armi e Giuseppe Conte ribadisce di volere le primarie nel campo largo.
14: Dobbiamo far tornare a crescere il paese e dobbiamo intervenire per difendere con le unghie e coi denti il nostro modello sociale.
12: E Calenda, Repubblica dice azione, non entra nel campo largo, faremo il centro. Vasco Pirri, GR1.
8: Pensioni, si discute del progetto flessibilità per anticipare a 64 anni l'uscita dal lavoro per tutti, compreso chi rientra ancora in parte nel sistema retributivo.
15: È una proposta per dare la possibilità di andare in pensione anticipata anche ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 e che quindi ricadono nel sistema misto. 64 anni di età, 25 di contributi, insomma 3 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. L'ha lanciata la Lega Flessibilità, che avrebbe però una condizione: il ricalcolo interamente contributivo della pensione e, per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, l'impiego di una parte del TFR in una rendita integrativa, ipotesi che secondo l'osservatorio Previdenza della CGIL determinerebbe una riduzione del 10,6% dell'assegno, pari a una perdita mensile tra 183 e 366 euro lordi. Certo, i calcoli vanno fatti secondo la storia contributiva e le retribuzioni percepite prima e dopo il 1996, e c'è da considerare il fatto che non tutto il TFR dei dipendenti privati è depositato presso il fondo di tesoreria dell'INPS. Paola Bonanni, GR1.
8: Rai Radio 1, siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi anche lui nel vuoto. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia. Sentiamo.
16: Esame esterno del corpo di Lorena e tac, danno, la risposta era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà dire, ma ci vorrà tempo, se l'uomo aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci, lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
17: L'ultima volta che l'ho visto è settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
16: Sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato, le ipotesi di reato per le quali procede la procura che ha pochi dubbi. Vella, 36 anni, ha organizzato tutto. Alle 11.36 di quel tragico giorno in un negozio compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa di Lorena, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, circostanza confermata da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
18: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame si pronuncerà entro giovedì sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, che conferma di essere il mandante e afferma: volevo proteggere il mio amico.
19: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
20: Era la mia speranza, spiega Walter Lavitola tramite uno dei difensori. Il faccendiere, videocollegato dal carcere di Rebibbia, legge ai giudici una pagina di dichiarazioni, in mezz'ora conferma e precisa: ho orchestrato l'attentato al mio amico giornalista per rafforzargli la scorta. Il pericolo era l'intelligence israeliana. I legali Sergio Arturo Cola.
21: Ranucci ha detto: sì, mi ricordo che mi ha messo in guardia, senza entrare nei dettagli.
19: Il movente proteggere dottor Ranucci. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza insussistente si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva.
20: Nelle 72 pagine di memoria gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e spostare l'inchiesta a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola punta ai domiciliari a Noepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua sfera di influenze. Elena Baiocco, GR1.
18: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Il caldo, tregua in arrivo. Da domani una perturbazione porterà un po' di fresco e pioggia a partire dalle regioni del nord, ma nella coda di un'estate che vanta un allarmante record, la più calda, certifica il CNR, dal 1950.
22: Temperature più alte, ad agosto addirittura 5 gradi in più rispetto alle medie mensili. Lo rileva il CNR e precisa: da gennaio su 2/3 d'Italia anomalie termiche maggiori di più 1 grado, di più 2 gradi su quasi metà del territorio, soprattutto Appennini e pianure del nord-ovest, con impatti evidenti sull'agricoltura. Lorenzo Arcidiaco, CNR.
23: Questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
22: E non finisce qui.
23: L'anno per adesso più caldo del 2024, però siamo su quei livelli, per come si presenta a settembre, presumibilmente verrà superato.
22: Non un picco isolato, ma una progressione è il riscaldamento globale causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili. I dati scientifici ormai si affollano, silenzio invece dalla politica, che deve decidere azioni e fondi, e anche in fretta. In fretta intanto si sciolgono i ghiacciai, per esempio quello della Marmolada, dice l'Università di Padova, e aggiunge: con altri stati come questa potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. Sonia Filippazzi, GR1.
18: La Fashion Week e gli US Open. Atleti e stilisti si influenzano e si aiutano a vicenda tra campi da gioco e passerelle.
24: New York è in questi giorni l'immagine plastica del sempre più solido connubio moda e sport, che si fanno da reciproca vetrina, con gli atleti che presenziano o addirittura sfilano alle Fashion Week e gli stilisti che firmano il loro abbigliamento. Lo sport per la moda è un potente volano a livello estetico e di marketing. La moda è usata dagli sportivi per costruire la propria immagine a tutto campo, non solo in quello da gioco. A Flash & Meadows, Naomi Osaka fa parlare di sé per i suoi outfit Fit pre-gara, Alcaraz per la canottiera doppia, Arina Sabalenka per i gioielloni indossati durante il match. Non solo vezzi da atleti, ma anche nuove tendenze per chi atleta non è, come spiega Lucrezia Malavolta, fashion editor di Vogue.
2: Non c'è più una linea che divide l'abbigliamento sportivo da quello che noi utilizziamo nel daily wear, quindi ad oggi diventa a tutti gli effetti parte influente anche nel nostro guardaroba da tutti i giorni.
24: Quindi per i marchi della moda l'atleta come testimonial funziona.
2: Assolutamente, i brand ad oggi sono molto attenti a spingere su questi personaggi sportivi.
24: Donatella Gori, GR1.
18: E su un'altra passerella, il tappeto rosso di Venezia, arriva oggi la coppia Javier Bardem-Penelope Cruz. Ieri grande accoglienza per L'estranea, l'horror familiare di Paolo Strippoli, terzo film italiano in concorso.
3: Quella grandiosità che poi diventa terrorizzante e perché no, la madre di Psycho.
4: Chiacchierando con Jasmine Trinca sulla madre che interpreta Nell'estranea di Paolo Strippoli, ieri sera accolto da 10 minuti di applausi, protagonista una famiglia dai molti segreti. Sfumature horror, come il corto di Laura Poitras, già Leone d'Oro a Venezia, They Are Here, ispirato alle uccisioni di Minneapolis. Questo momento non è un'eccezione nella storia degli Stati Uniti, dice la regista, che è una storia di violenze, ma assistiamo a qualcosa di nuovo che mina la democrazia. Devi simili nel documentario Fiume di Alex Gibney su Elon Musk, vita, passioni, misteri, potere. Ed aspettando la coppia Penelope Cruz Javier Bardem in concorso con Bunker, in Orizzonti approda oggi Anna Foglietta, debutto alla regia con Una storia. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
18: La musica, gli sgoccioli di un'estate di grandi collaborazioni, arriva un altro duetto, forse l'ultimo di stagione. Avevano già sorpreso ed emozionato il pubblico dell'Olimpico di Roma. Achille Lauro era salito sul palco, ospite speciale del concerto di Geolier. Una condivisione occasionale che invece si è spostata in studio. Esce infatti venerdì notte, per noi, annunciato sui social con un dietro le quinte.
5: Dopo la sua strofa canta tutto questo come vuole lui.
6: Finalmente stiamo a posto persone.
18: Due artisti molto riconoscibili e molto diversi per linguaggio, stile, abbigliamento. Un incontro molto atteso. Per ora abbiamo solo qualche accenno.
6: Ma come si fa? Poi secondo me partiremo subito. E tu l'hai fatto con te.
25: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
26: 8:22 minuti, di nuovo buongiorno, bentrovati all'ascolto, siamo pronti per la nostra rassegna stampa, salutiamo Alessandro Rosi in regia, da Stefania Benigni al microfono, la partenza della lettura delle prime, che sono tutte, davvero tutte, dedicate alle elezioni in Sassonia di ieri. Partiamo con il Corriere della Sera, che evidentemente il voto anche delle ricadute nazionali per la Germania e anche europee. Merz, voto shock, non lascio. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. Il cancelliere tedesco Merz, appunto, la CDU è scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Le ragioni di una crisi è l'analisi in prima del Corriere della Sera, firmata da Ernesto Galli della Loggia. Altre notizie dagli esteri in prima del Corriere: gli inviati USA tornano da Trump, ci sono progressi, e sono appunto notizie a conclusione della missione dei mediatori di pace americani Witkoff e Kushner. La tensione in Ucraina, come sapete, vede anche la caduta di droni russi su Kiev. Andiamo anche a Belgrado con una fotografia dei funerali di Mladic, folla e maxi schermi per il boia di Srebrenica. Suiza, e poi ancora le notizie che riguardano report e i rapporti tra Ranucci e La Vitola, chiesti domiciliari per La Vitola in Basilicata. Con Ranucci cercavo il mio riscatto sociale. Il caffè di Massimo Gramellini, Lollo al latte. I frequentatori della rete sicuramente avranno già capito a cosa è dedicato il caffè di Gramellini di oggi. Poi la Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito. Il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. Migranti e sicurezza, la lezione tedesca di Luigi Manconi. È ancora dalla prima di Repubblica il lancio di un'intervista, poi nelle pagine interne a Romano Prodi. Un evento di portata colossale, Europa in pericolo, un virgolettato tratto proprio da questa intervista. Ci sono poi ovviamente i racconti di quanto sta accadendo in Germania e insomma l'inviata di Repubblica Tonia Mastrobuoni ci racconta delle reazioni a questa elezione nel Land Sassone. Una fotografia di Emma Bonino che è ricoverata in ospedale d'urgenza. Anche su Repubblica in prima, l'ultimo valzer di La Vitola, Ranucci mi faceva comodo. La Stampa: rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, siamo scioccati dal voto, traballano gli equilibri a Bruxelles, PPE sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. Il trionfo della AfD in Sassonia scuote i paesi che nei prossimi mesi vanno alle urne. Chi sono gli estremisti che minacciano la UE? Nelle pagine interne appunto c'è un po' il resoconto, il punto della situazione su queste che sono le forze più a destra. Ancora un paese riunito ma solo sulla carta è il commento a firma di Ettore Sequi, che vi segnalo in prima della Stampa. Naturalmente si fa riferimento alla Germania. E poi le notizie invece che arrivano dal paese, dall'Italia. Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, il leader Movimento 5 Stelle alle feste del PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Sta facendo un po' il giro appunto delle feste dell'unità il leader del Movimento 5 Stelle. Altra segnalazione in prima della Stampa invece riguarda la Lega, resa dei conti prima di Pontida, la scure di Salvini. Il manifesto, zona di interesse, la zona di interesse è sopra la fotografia di Ulrich Siegmund, il leader appunto AfD che ha preso questa grandissima quantità di voti in Sassonia e che arriva in motorino al seggio elettorale. Questa fotografia è già stata pubblicata. Non con la moglie, per la verità, qui invece è con la moglie, ma insomma sono parecchi gli scatti che lo ritraggono a bordo di questo scooter color azzurro. E comunque il manifesto, perché scrive zona di interesse, AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Siegmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Merz, risultato devastante, ma conferma la sua linea. L'affermazione dei neonazisti della porta accanto gela Bruxelles ed esalta le destre con qualche imbarazzo. Il rischio della prima volta di Marco Bascetta dedicato alla situazione appunto che in Europa si crea dopo questa affermazione sassone dell'AfD. E ancora dalla prima del manifesto vi segnalo anche decine di uccisi tra Gaza e Libano nei raid israeliani. Quasi 30 morti in 24 ore, Israele intensifica i raid sul sud del Libano insieme alle demolizioni dei villaggi nelle zone occupate. Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, CDU umiliata. Il Cancelliere, dopo l'exploit dell'AfD, sconfitta devastante. E poi l'analisi, l'editoriale di Michele Marchi, ultima chiamata per Merz e Europa. La fotografia centrale dedicata alla vittoria della Lazio di ieri in rimonta. E altra notizia, diciamo, che riguarda sicuramente il Lazio, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, il ristorante del fratello maggiore, appunto, dei fratelli Bianchi, che sono stati riconosciuti colpevoli dell'omicidio del piccolo Willy Monteiro Duarte. Evidentemente una ritorsione, visto che è accaduto questo nel giorno dell'anniversario della morte del giovane ragazzo. Sulle 24 ore si dedica un'interessante analisi che riguarda le materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerra e speculazione accendono il rally, rialzi in tutte le categorie, cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini, i fondi mai così esposti, possibili correzioni nel breve termine. L'estremo riassunto di un articolo di Sissi Bellomo che prosegue nelle pagine interne. E andiamo ancora, naturalmente anche sul Sole 24 Ore, poi AfD in Sassonia-Anhalt, Merz esito scioccante, ma arrendersi non è un'opzione. Il Giornale apre pure con una fotografia sul trionfo dell'AfD, la fotografia è sempre di Ulrich Siegmund, dice che ora vuole il governo, fenomeno AfD, segreti nomi e idee dietro il boom degli antisistema. E il titolo però principale è ancora una volta su La Vitola, il caso La Vitola Ranucci di Report. Favola La Vitola, bugia a raffica per coprire Ranucci. Il faccendiere parla ai PM, la versione bomba fin di bene per proteggerlo da altri attentati. Prova a scagionare Sigfrido, ecco cosa non torna. Quindi rimane, diciamo, una delle principali tracce per il Giornale questa da seguire. Ci sono anche notizie che riguardano il rogo di Capodanno a Cramontana, pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune sul famoso soffitto del Constellation che ha preso fuoco perché appunto era stata applicata questa schiuma che era assolutamente non ignifuga. E poi altre riflessioni riguardano invece di nuovo quanto sta accadendo, le ripercussioni europee per la vittoria dell'AfD, e allora il controcorrente di Tommaso Cerno, il senso di Ursula per la neve, e l'analisi di Augusto Minzolini, poi nelle pagine interne, l'euro inciucio maledetto, altro commento di Filippo Facci, a Berlino manca una Meloni. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, grande fotografia, come al solito un fotomontaggio con personaggi scontornati, c'è Schulz, c'è Meloni, c'è anche il leader spagnolo Sanchez, e l'altro francamente mi pare riconoscere Macron probabilmente. Comunque ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, sì, quindi è una brutta foto di Macron questa. Dopo Merz, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati, effetto domino in UE. Il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. E si discute sulla data delle elezioni, Chigi fra timori e silenzi, Fratelli d'Italia minimizza, Tajani in allarme, mentre Salvini esulta. Viene lanciata in prima del Fatto Quotidiano anche un'intervista al professore di filosofia greco, filosofia del diritto, professor greco appunto, dietro il voto la rabbia per il riarmo che toglie soldi alle politiche sociali. Suicidio perfetto di Marco Travaglio, l'editoriale, l'analisi. Fotografia poi per il generale Vannacci, il Fatto Quotidiano in prima lancia l'intervista proprio a Vannacci che dichiara: Reggio Calabria sarà la Sassonia dei miei futuristi. E ancora sul caso Report, La Vitola, amico di Ranucci solo per i miei affari, via report a Primavera. Il Foglio, minimizzare no, contestualizzare sì, ragioni minime per non farsi prendere dall'isteria di fronte alla prima grande vittoria dell'AFD, è l'apertura, l'editoriale, l'analisi del direttore Claudio Cerasa. Altri articoli poi corredano la notizia tedesca e allora contro gli estremi, Meloni la coerente, il successo di AFD si deve all'inciucio. Per Fratelli d'Italia l'esploit in Sassonia e dei governi di larghe intese e delle politiche verdi, cerca il voto a marzo, se ne occupa Caruso. Poi altro divertente articolo che vi segnalo di Salvatore Merlo, il congratulatore, la passione di Salvini per le vittorie altrui, dalla Formula 1 all'AFD, da Putin a Draghi, urne e magliette. Una riflessione di Giuliano Ferrara poi sulla democrazia, la spada che serve alle democrazie, AFD, Trump, futuro, la libertà si difende con la forza, non con gli appelli. E ancora invece la piccola posta che vi segnalo di Sofri, la memoria dei vivi, la morte di Ratko Mladic non è premio né condanna, e quel che resta è Srebrenica che conta. Avvenire, lo shock tedesco, l'affermazione di AfD, il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano la UE. In Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni cauta, Conte colpa del riarmo. E poi, sempre dalla prima di Avvenire, vi segnalo l'altro titolo che è su una ricerca. Il CNEL ha indagato le richieste per un possibile ritorno in patria, di che si sta parlando, dei cervelli italiani in fuga, basterebbe pagarli il giusto. Altre due notizie sono messe in evidenza da fotografie, per una ritrae una donna in una tenda. In 7 su 10 le donne hanno subito violenze dal Mediterraneo alla Manica, le migranti due volte vittima. E poi l'altra fotografia invece è per i funerali a Belgrado, gli onori militari a Mladic che disonorano la Serbia. Domani, Merz sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD, dopo la sconfitta storica in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco sotto accusa, non cambio linea, in UE la strategia ambigua della destra moderata è fallita, Procaccini, AfD, su alcuni temi c'è sintonia. L'altra notizia anche su Domani riguarda la Vitola, Ranucci era il mio riscatto, il conduttore sarà presto convocato dai PM, resta ancora la vittima ma sarà valutata la sua posizione, le chat tra i due amici sul programma Report. Sulla bomba l'indagato Gomez aveva avuto carta bianca. La memoria del faccendiere di La Vitola con Sigfrido, cercavo di ripulirmi la reputazione. Vi segnalo anche invece, tornando alla Germania, l'editoriale, l'analisi di Nadia Urbinati, rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso, flop del cordone antinazi. Il Dubbio, oltre a una grande fotografia di Emma Bonino, ricovero urgente, condizioni gravi, la storica leader radicale è stata portata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito e la situazione rimane molto delicata, ma il grande titolo principale anche qui è dedicato alla Germania, l'onda nera tedesca fa esultare il Cremlino, una svolta storica, Putin già arruola i post nazisti dell'AfD, altro avviso a Merz, chiusa la sede di Berlino a San Pietroburgo. E poi la resa dei conti in Italia, destra, Vannacci e spelle Salvini, cacciò AfD a Strasburgo, ora non salga sul carro. Ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare un po' di musica e torniamo subito dopo.
0: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti.
1: E allora torniamo alla lettura dei nostri articoli, proprio sono parole. Partiamo dal Corriere della Sera, sono tante le analisi, lo abbiamo detto, nelle pagine interne di un po' tutti i quotidiani relative a quanto accaduto in Germania dopo la votazione in Sassonia-Anhalt. Allora andiamo a pagina 5, dove vi segnalo un identikit di chi sceglie di votare AfD, un articolo firmato da Guido De Franceschi e Federico Thoman, uomo 45 anni, poco istruito. L'ultradestra spopola tra i lavoratori manuali e tra chi non è laureato, va benissimo tra gli under 25, dove sale però anche la Linke, e supera il 52% nella fascia tra i 35 e i 59 anni. La CDU regge solo tra gli over 70. Le urne al microscopio è un articolo ricco anche di grafici. E se appunto siete interessati nei dettagli, siamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Ci dice tra l'altro questo articolo ricco di dati che il movimento di Sigmund, l'AfD, ha attratto 157.000 persone che erano rimaste a casa. La partecipazione alla votazione, l'affluenza è alla fine arrivata all'80% circa, quindi ha recuperato moltissimi astensionisti. Subito sotto, taglio basso, sempre a pagina 5 del Corriere, se l'estremismo riesce a battere anche l'astensione, una riflessione proprio di Ferruccio De Bortoli sull'astensione che è stata battuta dal clamoroso successo dell'AfD in Sassonia. E andiamo a leggere qualcosa poi di questa riflessione di Ferruccio De Bortoli. Immaginiamo e comprendiamo il grande imbarazzo di Forza Italia, che come parte autorevole del Partito Popolare Europeo esclude qualsiasi convergenza con i neonazisti di Alice Weidel e i suoi alleati. Alice Weidel naturalmente è la leader di AfD. A questo punto solo al di sopra delle Alpi, scrive Ferruccio De Bortoli, l'ampiezza di consenso in Germania e altrove per i partiti di estrema destra che si richiamano ai totalitarismi del Novecento rende ormai inutili, se non controproducenti, cordoni sanitari e barriere democratiche. Anzi, per certi versi, la convergenza di formazioni diverse per bloccare gli impresentabili conferisce loro addirittura una maggiore attrattività. Il grande consenso appunto è il tema di questa riflessione. Andiamo verso la fine dell'articolo di De Bortoli. L'ultradestra ha avuto il merito di battere l'astensionismo. Non vi era mai stata un'affluenza così massiccia. Si credeva fosse frutto della chiamata alla resistenza democratica, all'erezione di una barriera contro gli estremismi. Non è andata così, come nota Lorenzo Pregliasco, fondatore di U-Trend. Il principale flusso di consensi per AfD è venuto dal bacino dell'astensionismo, non dagli altri partiti, e questa dovrebbe essere una buona notizia in un sistema rappresentativo. Forse la democrazia finisce per essere messa in pericolo, oltre che dall'incapacità dei partiti di rinnovarsi e di coinvolgere i cittadini, persino dalle sue regole più sacre. E sul Corriere della Sera abbiamo letto appunto delle riflessioni degli italiani rispetto a questo voto, e anche nel centrodestra. Andiamo a pagina 8 e a pagina 9 del Corriere della Sera. Il voto in Germania, un retroscena di Marco Galluzzo. Meloni non vede analogie con Roma, insiste sui confini da difendere, la Premier su Schengen, libera circolazione in una UE chiusa all'immigrazione clandestina. Tra l'altro a pagina 8 c'è anche un piccolo riquadro dedicato alla legge elettorale. La soglia al 41% è l'incognita nella trattativa, insomma di fatto è un articolo che ribadisce che questa soglia abbassata al 41% dal 42% dall'emendamento di Paolo Ambrogio di Fratelli d'Italia per la legge elettorale, ci dice questo articolo che domani approverà in aula al Senato. Accantonato, si dice, il capogruppo AVS Peppe De Cristofaro è ridente, stanno aspettando i sondaggi, è imbarazzante, ovvero la maggioranza non sa ancora quanto vale e preferisce non mettere nero su bianco la soglia. Ne parleranno domani gli sherpa dei partiti. Per Stefano Benigni di Forza Italia la nostra posizione è lineare, abbiamo votato l'emendamento preferenze ma c'è ancora qualcosa da limare, tra l'altro anche la norma anticespugli. Mentre Enrico Borghi da Italia Viva attacca: lo stabilicum è una capocrazia che denota una crisi della nostra democrazia. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa: il centrodestra è concentrato sulla legge elettorale, il centrosinistra cerca di dare risposte alle persone che soffrono. Così una piccola parentesi a proposito del centrodestra, non solo nelle sue declinazioni differenti relativamente alla votazione in Germania, ma anche con la legge elettorale incombente. E a pagina 9 c'è una lunga intervista realizzata al vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, la realizza Paolo Valentino. Lo dico a chi ora si illude, quei sovranisti nemici dell'Italia, ma alla UE serve il rilancio. Il vice premier: noi e la Lega siamo diversi, conta la linea del governo. Gli chiede Paolo Valentino: lei ha definito una pessima notizia la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Lo confermo, risponde Tajani. Si tratta di una forza antitetica ai valori liberali occidentali nei quali si riconosce Forza Italia, ma ci sono ragioni specificatamente tedesche dietro a quel successo locale. Io non credo che tutti gli elettori di Alternative for Deutschland abbiano tentazioni nostalgiche. L'hanno votata per motivi come l'immigrazione, la sicurezza, la crisi industriale, il rifiuto della burocrazia di Bruxelles, senza contare i danni provocati dal regime comunista che hanno lasciato tracce profonde. E ancora a proposito appunto della divergenza di opinioni con la Lega di Salvini, risponde Tajani: noi e la Lega siamo due partiti diversi, Forza Italia è un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Io non condivido quello che dice la Lega su questi temi, così come non condivido quello che dice AfD o il Rassemblement National, che pure hanno posizioni diverse.

dice ancora Tajani. Vannacci critica sempre i compromessi di Bruxelles, ma io sono stato l'unico che ha battuto la sinistra al Parlamento europeo, dove sono stato eletto presidente da una maggioranza di popolari, liberali e conservatori, che poi è la maggioranza che bisognerebbe costruire in alternativa alla sinistra, in grado di imprimere una svolta all'Europa. Non possiamo lasciare che a farlo siano i nazionalpopulisti, che hanno uno spirito distruttivo verso il processo di integrazione. Questo significherebbe condannare l'Europa alla marginalità a vantaggio dell'America e della Cina. L'intervista è lunga, ve la segnalo su Corriere della Sera a pagina 9. Andiamo su Repubblica, anche qui ci si concentra sia sulle reazioni differenti della Premier Meloni, del leghista Salvini, appunto del leader di Forza Italia Tajani. Siamo a pagina 6, a pagina 7. A pagina 6 un retroscena, comunque un articolo a firma di Tommaso Ciriaco: lite Salvini Tajani su AfD, il governo adesso teme i rientri dei dublinanti. Il leader leghista se la prende per gli affondi del capo della Farnesina, cioè Tajani. Le elezioni non sono mai un problema. La prudenza di Meloni. Leggiamo qui l'inizio di questo articolo: ridimensionare per quanto possibile, tenersi alla larga dalle polemiche tra alleati che anche ieri si sono accapigliati attorno alla vittoria dell'AfD nelle regionali in Sassonia-Anhalt. E soprattutto slegare il trionfo dei neonazisti tedeschi dalla parabola di Roberto Vannacci. Se c'è una linea che inizia a prendere forma a Palazzo Chigi è proprio questa: sedare, sopire, andare oltre. Certo, la confusione politica generata nelle ultime settimane dalla crescita di Futuro Nazionale non aiuta a maneggiare al meglio la notizia dell'estrema destra che trionfa in Germania, ma Giorgia Meloni prova comunque a mettere un po' di ordine nel caos. L'articolo prosegue, non possiamo leggerlo tutto, andiamo però a questo punto, abbiamo letto l'incipit, andiamo alla fine. Questo pezzo di Ciriaco a pagina 6 di Repubblica cita, termina il pezzo su quanto ha risposto in un programma televisivo Matteo Salvini. Gli era stato chiesto cosa pensasse delle parole di Antonio Tajani, per il quale il successo dell'AfD rappresenta un problema. Ha risposto Salvini: le elezioni non sono mai un problema, in Islanda hanno appena votato per dire di no all'avvicinamento alla UE e non è un problema. Se l'anno prossimo i francesi sceglieranno Marine Le Pen come presidente della Repubblica è un problema? No, si chiama democrazia. È la linea Vannacci a dire il vero, scrive Ciriaco, un altro segnale della difficoltà del leader del Carroccio di gestire la concorrenza con il generale. Subito sotto una intervista a Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, la realizzata Serena Riformato. Mi ricorda Weimer, la destra non segue gli estremisti. Quindi Tremonti, che in qualche modo invita appunto a non seguire la destra estrema, e su diversi quotidiani si affaccia anche così un po' la descrizione di questa, di fatto, della formazione di due destre, una europeista e una non. E sempre a proposito di queste elezioni, una lunga intervista di Giovanni Egidio a Romano Prodi, ex premier, che dice che è un fatto colossale quello di queste elezioni, mai accaduto dal 45, l'Europa è in pericolo. Prodi dice che il voto segue l'autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo lentamente le nostre democrazie. L'Unione Europea non reagisce perché i paesi che ne fanno parte, che la compongono, non hanno intenzione di farlo. E poi parla anche del suo stupore per Forza Italia, che è nata pro Unione ma sta vivendo al suo interno una contraddizione. Vi leggo tra l'altro anche una risposta che dà Prodi su questo, su quello che dovrebbe fare Giorgia Meloni, da dove deve partire la proposta alternativa a Giorgia Meloni, cosa dovrebbe fare il centrosinistra. Dice Prodi, dall'obiettivo dovrebbe ripartire dall'obiettivo che una comune famiglia monoreddito con dei figli possa campare come avveniva in passato, e perché questo accada occorre che ci sia un rialzo dei salari e che quella famiglia sia

è in grado di affrontare i passaggi cruciali della vita, salute, casa e scuola. Questo mi aspetto. Un'altra domanda sulle primarie, Prodi risponde che alla fine sì, bisognerà passare dalle primarie, ma ad alcune condizioni. La prima, che siano su due turni, quindi col ballottaggio. La seconda, che non si voti online. Questo paese ha già subito troppe manipolazioni. Chi va a votare non deve mostrare la tessera, ma metterci la faccia. Così Romano Prodi su Repubblica, siamo a pagina 7. Negli ultimi minuti che ci rimangono andiamo anche sulla Stampa, e qui anche qui doppia pagina, andiamo a pagina 6, a pagina 7. A pagina 6 le fotografie, la descrizione un po' di tutti i leader di destra, il rischio contagio dalla Svezia alla Francia, le ombre nere che minacciano l'Europa, allarme nell'Unione Europea, le elezioni nei prossimi mesi misureranno la forza delle diverse formazioni sovraniste. E allora appunto le fotografie sono di Jimmy Åkesson, svedese, leader storico dei democratici svedesi, un partito populista di estrema destra, e poi c'è Bardella, Jordan Bardella, presidente di Rassemblement National, e poi c'è Riikka Purra, che è la leader di Veri Finlandesi, Santiago Abascal, che guida Vox, il partito spagnolo di estrema destra, e poi Stavomir Mentzen invece, che è un economista e leader del partito libertario polacco Nuova Speranza. Accanto a pagina 7 un retroscena di Francesco Malfetano, che racconta sempre, diciamo, le valutazioni un po' differenti dei tre principali partiti che compongono la maggioranza. E allora Fratelli d'Italia frena, AfD, Vannacci sfide diverse, e Meloni dice Merz si lavora con chi c'è. La Premier rimane neutra sui timori per la tenuta del cancelliere, i popoli scelgono i nostri interlocutori, quindi si tiene alla larga poi di fatto da tutte le possibili polemiche, riflette e dice che comunque solo se appunto dovessero cambiare i rappresentanti politici che rappresentano i popoli europei, ci porremo il problema di lavorare con un altro interlocutore, una cautela, dice Malfetano, scrive Malfetano, assai diversa dalla posizione assunta da Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo infatti guarda con preoccupazione alla tenuta di Merz, e invece lo sappiamo, Salvini diciamo gioioso rispetto a questo risultato di Alternative für Deutschland. E qui Marcello Sorgi, nel suo taccuino appunto, parla proprio dell'incognita delle due destre. Questo successo sembra fatto apposta, scrive, per legittimare la teoria delle due destre con cui l'ex generale Vannacci si accosta alla campagna elettorale. Una destra conservatrice, europeista, che sa farsi ascoltare a Bruxelles, come l'ha descritta la Premier nel suo discorso di Bari dedicato alla ricorrenza del governo più longevo della Repubblica, e poi invece un'altra destra paternalista, contraria all'evoluzione dei diritti di libertà della donna, che è alla base della recrudescenza dei femminicidi, falsamente pacifista, ma che guarda in realtà a Mosca, per la quale Vannacci chiede tutti i giorni legittimazione. Naturalmente Meloni è contraria a metterle sullo stesso piano, anche se esiste un punto di contatto tra le due impostazioni che riguarda la remigrazione. 8:57 minuti, con questo taccuino di Marcello Sorgi che vi segnalo sulla Stampa pagina 7, ci ritroviamo subito dopo il notiziario condotto da Danilo Cretara.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretare, studio per il notiziario. Riprende domani, dopo la pausa estiva, l'attività delle aule parlamentari. Sentiamo cosa ci attende con Chiara Paolini.
3: Saranno i senatori i primi a rientrare in emiciclo dalle 10, l'esame della legge di riforma elettorale sul testo già approvato dalla Camera. Il voto finale è previsto per il 15. Sempre mercoledì, ma alle 13, riprende l'attività anche nell'aula di Montecitorio. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la conversione in legge del decreto sull'agibilità del Tribunale di Bolzano dopo il crollo dell'immobile. Successivamente i deputati si occuperanno della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi e poi la testo unico in materia di cinema. Già lavora invece le commissioni audizioni oggi e domani in quella sull'emergenza Covid, mentre mercoledì la commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi ascolterà la vedova Antonella Tognazzi. Alla Camera, sempre il 9, riprende poi l'esame in affari costituzionali della DDL per il contrasto all'antisemitismo. È in disaccordo con il testo che ha già avuto via libera dal Senato, è stato indetto un presidio maratona dalle 13 di mercoledì in piazza Montecitorio. Oltre 100 associazioni manifesteranno il loro dissenso per l'equiparazione contenuta nel provvedimento tra razzismo antisemita e critiche allo Stato israeliano. Tra i primi impegni istituzionali ricordiamo infine quello di venerdì 18 nella Sala della Regina a Montecitorio sarà celebrata la giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla presenza del capo dello Stato Mattarella e del presidente della Camera Fontana.
2: Il dibattito politico al centro del confronto, i temi economici. Sentiamo Vasco Pierri.
4: Stabilità, volano per l'economia, ne è convinta la maggioranza dopo il record del governo e il plauso degli industriali a Cernobbio. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti. Augusta Montaruli.
5: La stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese. La sinistra invece ha rimediato solo una sonora bocciatura.
4: La Lega con Salvini torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche. Nessun segnale di apertura da Forza Italia che con Tajani sul Corriere definisce i sovranisti di AfD in Germania nemici dell'Italia. Opposizioni pessimiste sulla manovra, nessuna strategia di crescita dal governo per il PD che insiste sul lavoro e salario minimo, poi l'attacco sulle pensioni, il ricalcolo e l'ultimo tradimento. Matteo Renzi, Italia Viva sottolinea le famiglie faticano a trovare i soldi per mandare i bambini a scuola. Per i 5 Stelle stop fondi alle armi e Giuseppe Conte ribadisce di volere le primarie nel campo largo.
6: Dobbiamo far tornare a crescere il paese e dobbiamo intervenire per difendere con le unghie e coi denti il nostro modello sociale.
4: E Calenda, Repubblica dice azione, non entra nel campo largo, faremo il centro.
2: Pensioni, si discute del progetto flessibilità per anticipare a 64 anni l'uscita dal lavoro per tutti, compreso chi rientra ancora in parte nel sistema retributivo. Paola Bonanni.
7: Andare in pensione con 3 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, la Lega studia una strada per estendere l'uscita a 64 anni anche ai lavoratori del sistema misto, cioè a chi ha versamenti precedenti al 1 gennaio 1996. Flessibilità che avrebbe però una condizione: il ricalcolo interamente contributivo della pensione e, per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, l'impiego di una parte del TFR in una rendita integrativa. Ipotesi che, secondo l'osservatorio Previdenza della CGIL, determinerebbe una riduzione del 10,6% dell'assegno, pari a una perdita mensile tra 183 e 366 euro lordi. Certo, i calcoli vanno fatti secondo la storia contributiva e le retribuzioni percepite prima e dopo il 1996. E c'è da considerare il fatto che non tutto il TFR dei dipendenti privati è depositato presso il fondo di tesoreria dell'INPS.
2: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, TPER e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Gli aggiornamenti su Emma Bonino sono ore di apprensione per le condizioni di salute della leader radicale ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Lì per noi c'è Maria Cristina Cusumano.
0: Una grande ondata di vicinanza e di affetto da parte degli esponenti di ogni schieramento politico. Tutti si stringono intorno a Emma Bonino in un abbraccio simbolico. In queste ore di preoccupazione per la sua salute, la leader di Più Europa è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono considerate gravi, per ora non trapelano ulteriori informazioni e c'è massima riservatezza. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, è in costante contatto con i medici del nosocomio e ha riferito ieri sera che la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida, è cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso, 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea, in questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, l'ultima lo scorso anno. La sua storia clinica è stata segnata da un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015, dopo 8 anni di terapie, fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti, senza mai aver rinunciato a svolgere la sua amata attività politica. Un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70, come giovane militante radicale con Marco Pannella.
2: È tutto per il nostro notiziario. Ringrazio Francesco Paradisi, Alessandro Rosi alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco Stefania Benigni, la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
8: Eccoci di nuovo insieme. Allora, eravamo rimasti sulla stampa, questa analisi che fa nel suo taccuino Sorgi di due differenti destre. Proseguiamo comunque con le reazioni al voto tedesco. Andiamo sul giornale che, devo dire, dedica molte pagine, le prime pagine tutte a Ranucci e al caso Report, o meglio la versione di La Vitola sul caso Report su Ranucci. Andiamo però invece poi a pagina 6, terremoto tedesco, Sigmund vede Berlino, Weidel sarà cancelliere, l'AfD arriverà al 40%, l'ultima trincea di Merz travolto dalla disfatta, shock ma vado avanti. Andiamo poi alla pagina successiva, fenomeno AfD, boom antisistema, il ritorno alle urne di 170.000 astenuti e scippata la CDU. Anche qui appunto si puntualizza l'importanza di questo ritorno alle urne di tanti che evidentemente negli ultimi anni si erano astenuti. C'è anche una intervista a Götz Kubitschek, spero bene per la mia pronuncia tedesca, non perfetta, ma comunque si tratta dell'ideologo della nuova destra. L'AfD è il più interessante partito d'Europa, la remigrazione è politica dura, se non la facciamo andrà sempre peggio per la Germania. Criminalizzando il partito, dice ancora Kubitschek, gli oppositori lo hanno fatto diventare l'unica vera alternativa. La postmodernità ha da tempo vinto sulla modernità e contro i vinti non si combatte più. L'intervista è lunga, la trovate a pagina 9. E alla pagina successiva, ve l'avevo già segnalato perché c'è un richiamo in prima, la maledizione dell'inciucio e la via italiana per la destra, scrive Augusto Minzolini, grosse coalizioni, la premier vede nell'alleanza CDU-SPD la ragione della crisi del centrodestra tedesco, conseguenza dei governi di larghe intese, il modello tricolore con l'asse tra conservatori e moderati. l'articolo di Augusto Minzolini a pagina 10 e 11 del Giornale. Ancora sull'argomento, il Fatto Quotidiano, intanto l'editoriale di Travaglio, suicidio perfetto. Mentre in Sassonia l'AfD sbancava le urne e spianava quel che resta dei vecchi partiti, a Cernobbio il ministro Giorgetti sussurrava la prima ragione del cataclisma che travolge l'Europa. E qui si apre un virgolettato. L'Italia paga le due guerre in Medio Oriente e in Ucraina, due volte elevato a potenza. Noi ci approvvigioniamo del gas russo, non lo possiamo più fare, ci siamo affidati ad altri fornitori che hanno difficoltà a fornircelo e a prezzi aumentati. Metà della capacità di raffinazione russa è stata distrutta dagli ucraini e il prezzo del gasolio dipende dal fatto che nessuno lo raffina più. È la fotografia del suicidio perfetto della UE, scrive Travaglio. Prima subisce, poi fomenta e allunga la guerra fra NATO e Russia in Ucraina, rinuncia al gas russo a buon prezzo per comprarlo a costi più alti da regimi uguali o peggiori, si fa distruggere i gasdotti da Kiev continuando a finanziarla, siamo a 220 miliardi più della quota italiana di PNRR, e continua ad armarla l'Unione Europea a Kiev fornendole i missili che distruggono le raffinerie russe e fanno impazzire i prezzi. I pochi soldi che restano li butta nel riarmo, su cui già spende il triplo della Russia, e li toglie a salari, sanità, scuola, investimenti produttivi e gestione dei migranti. Il resto lo fa la guerra di Israele e USA all'Iran, spalleggiata dagli europei con basi aeree e zero sanzioni. Inizia così il suicidio perfetto in prima pagina di Marco Travaglio. Ma io da questo quotidiano vi segnalo poi a pagina 4, a tutta pagina, un'intervista a Roberto Vannacci realizzata da Luca De Carolis, che dice, inizia così l'articolo, inizia così l'intervista: su Facebook il generale festeggia con tanto di calice alzato alla salute di Mario Monti, con cui aveva duellato a Cernobbio. Ma Roberto Vannacci neanche per la Lega. Salvini ora esulta per la vittoria di AfD, ma due anni fa l'ha cacciata dal gruppo europeo di Identità e Democrazia. Sono sempre più convinto di aver agito correttamente nel lasciare il carroccio. Il voto in Sassonia è altra benzina per l'euro deputato, scrive De Carolis. E a proposito delle ragioni per cui AfD è andata così bene, gli viene chiesto a Vannacci: è un voto contro l'Europa? Risponde: ci sono molte concause. Innanzitutto c'è il fallimento della destra di governo tedesca, oggi espressione di BlackRock, il fondo di investimento per cui ha lavorato anche Merz, attuale cancelliere tedesco, con l'economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia. Poi la CDU è la responsabilità di essere alleata con i socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme, portando avanti una politica di sinistra. E poi in tutta Europa la gente è stanca di questa UE che spende per mandare armi all'Ucraina e che non fa nulla sul piano dei rimpatri dei migranti irregolari, perseguendo quella follia chiamata Green Deal. Questa è la prima delle tante risposte che il generale Vannacci dà al Fatto Quotidiano. E gli viene chiesto ancora: tra pochi giorni si vota per le suppletive a Reggio Calabria, dove lei corre con un suo candidato anche contro il centrodestra. Sarà un test nazionale? Risponde Roberto Vannacci: Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia, puntiamo a vincere. Forza Italia ha candidato un avvocato romano che non ha mai visto lo stretto, Fabio Roscioli, il tesoriere di Forza Italia, catapultato lì dalla famiglia Berlusconi. Noi invece abbiamo un medico che fa politica lì da anni e che tutti conoscono, l'ex capogruppo forzista in regione Domenico Giannetta. Sono tutte contestualizzazioni, ovviamente, note di redazione. E andiamo ancora alla fine dell'intervista. Quando sostengo che bisogna comprare gas dalla Russia sono solo realista, dice Vannacci. Io ho ricevuto le sue decorazioni per servizi resi al paese, invece insomma parla di uno come Calenda, che dice: inutile leader di un partito inutile, non ha il suo stesso cursus honorum. E però insomma la domanda precisa Putin ha aggredito l'Ucraina mentre Kiev è la vittima. Su questo è d'accordo? Risponde Vannacci. Certamente, però mi spieghi una cosa: perché sosteniamo l'Ucraina mentre compriamo miliardi di metri cubi di gas dall'Azerbaigian, che nel 2023 ha attaccato l'Armenia e attua la pulizia etnica contro i cristiani in Gorno-Karabakh? E perché non si è fatto nulla contro la Turchia, che si è presa il 40% di Cipro? Perché il diritto internazionale è solo un prosciutto sugli occhi. L'unico criterio è la convenienza. Così abbiamo letto qualche risposta della lunga intervista di Roberto Vannacci a pagina 4 del Foglio Quotidiano. Disegno opposto, andrei sul Manifesto, dove anche qui si puntualizza la differenza e la distanza rispetto a queste votazioni del che hanno premiato la AfD nel centrodestra. Pagina 4 del Manifesto: zona di interesse, il silenzio di Meloni davanti al vento che spinge Vannacci. La Premier non commenta la vittoria di AfD, Forza Italia annuncia il lutto, la Lega si congratula. Anche l'Assemblement, tra l'altro, ci racconta il Manifesto, l'Assemblement Nationale non esulta, Marine Le Pen parla d'altro. Quindi due sono le leader che in questo momento, sono silenti rispetto a questa notizia. Proseguendo a pagina 6, un'interessante intervista che vi segnalo a Paul B. Preciado. Sono dei paleofascisti, il capitale li usa per distrarci. Le politiche dell'identità vanno superate, non basta più che le donne difendano i diritti delle donne o i gay quelli dei gay, serve una composizione o coalizione antifascista. Ma insomma, sono riflessioni interessanti anche sul genere. Ancora da questa intervista: esilarante che Vannacci faccia riferimento al patriarcato mediterraneo, rivendica per sé una nozione delle analisi critiche femministe degli anni 60 e 70. E restiamo ancora sul Manifesto, perché Andrea Carugati si occupa del DDL antisemitismo, PD diviso, Boldrini bisogna votare no. Siamo a pagina 7 del Manifesto. Concludo questa lunga carrellata sulla Germania andando a segnalarvi ancora una riflessione. Siamo sul Foglio, appunto a pagina 1, e qui vi leggo poche righe dell'articolo di Giuliano Ferrara, che scrive La spada che serve alle democrazie. E scrive Ferrara: quando non imponi il tuo potere democratico e non fai rispettare le tue regole, il suo spirito con qualcosa di diverso e più solido del procedurismo e dello stato di diritto giuridico, allora devi aspettarti che l'uomo forte, il baro inveterato, sopravanzi e batta in breccia la democrazia debole, corretta, garantista ma impotente. E ancora, l'avevamo già detto, anche l'editoriale di Cerasa, che soprattutto si domanda, a proposito della vittoria dell'AfD, e dice che questa è la domanda più interessante a cui provare a rispondere, se il risultato dell'AfD è la conferma di un trend europeo, di un'Europa cioè che vira verso il baratro di una destra estrema che flirta con il neonazismo, oppure se invece è un'eccezione. Ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo con gli altri articoli.

E allora andiamo ancora al Corriere della Sera a proposito di interviste, andiamo su Corriere della Sera e sulla Stampa. Su Corriere della Sera, pure nelle pagine dedicate alla politica, pagina 14 e pagina 15, così le riflessioni che riguardano il centro-sinistra con diciamo le tensioni tra leader di Italia Viva Renzi e gli attacchi del capo Movimento 5 Stelle, le voci sulla candidatura, insomma sono ancora ricostruzioni ed ipotesi per la corsa alle primarie. E invece a pagina 15 il problema della Lega e di qualche più di qualcuno che in questo momento si oppone all'interno del partito. Ma soprattutto vi segnalo su queste pagine un'intervista di Maria Teresa Meli al leader di Azione Carlo Calenda, che dice che resterà fuori dal campo largo, sono senza un programma e noi invece ricostruiremo il centro e i voti alla AfD, commenta anche questo Calenda, dice che sono la colpa, dalla colpa di questo voto al Green Deal. E qui invece in Italia la sinistra insegue Bonelli, quindi diciamo che in questa intervista di fatto nel rappresentare le cose che in Europa non hanno funzionato e che probabilmente hanno spinto per esempio chi votava in Sassonia a premiare così fortemente l'AfD, probabilmente sono invece purtroppo ancora cavalcate da alcune forze del centro-sinistra. Ecco, vi leggo questa frase, questa risposta che dà a proposito del campo largo. Dice che la cosa che mi colpisce è che non ci sia nessuna riflessione della sinistra sul fatto che le politiche del Green Deal abbiano provocato una fortissima flessione industriale. Il Green Deal, per come è stato congegnato, è una delle cause delle messe di voti all'AfD, ma il campo largo continua a stare appresso a Bonelli e alle sue sciocchezze. Vogliamo dirci la verità? La sinistra è corresponsabile della crisi della civiltà occidentale, in America per il woke, in Italia per la discussione vacua sui diritti e nessuna attenzione alla sicurezza. E gli viene chiesto se Azione appunto però comunque aderirà al campo largo e risponde Calenda: per fare cosa? Non hanno neppure un programma. Azione ricostruirà il centro europeista per fermare il bipolarismo. Si conclude così l'intervista, chiede Calenda di poter dire una cosa, insomma Maria Teresa Meli dice: prego, chiedo un time out delle stupidaggini, basta parlare di Ranucci, delle primarie, delle leggi elettorali, perché attenzione, mentre sinistra e destra giocano con queste cose qui, rischiamo di saltare per aria. Facciamo subito un tavolo su energia e interferenze straniere insieme. E invece sulla Stampa andiamo a segnalare questa lunga, grande intervista se la troviamo naturalmente, a Conte, al leader del Movimento 5 Stelle, e anche a una bella ricostruzione di quanto sta accadendo nella Lega, una resa dei conti prima di Pontida, Salvini pronto a punire i dissidenti, possibile sostituzione per il capogruppo al Senato Romeo, che replica: ho il diritto di dire ciò che penso, cos'era accaduto. Scrive Francesca Del Vecchio, che è andata ad Alzano Lombardo, siamo in provincia di Bergamo, dove appunto viene presentato il libro Fare la Lega, proprio di Massimiliano Romeo, scritto assieme a Attilio Fontana, il governatore. E Massimiliano Romeo, che è il capogruppo minacciato nel suo ruolo ieri da Salvini, risponde che vuole andare avanti perché dopo tanti anni, dice Romeo, ho il diritto di dire quello che penso. Se vedo che qualcosa nel mio partito non funziona, a dire che la sostituzione sarebbe sbagliata è Fontana, che non usa mezzi termini. Non servono condanne per chi vuole fare il bene del movimento. La sostituzione appunto di Romeo con un
fedelissimo Claudio Borghi, fedelissimo a Salvini naturalmente. E insomma il racconto di queste tensioni che ci sono all'interno della Lega, ancora le parole di Romeo, la Lega che negli ultimi sondaggi è passata dal 35% che fu al 4,6%, dice Romeo, a quelle vette di consenso abbiamo cominciato a pensare che bastasse il carisma del leader per vincere, così ci siamo dimenticati i territori. Se Salvini vuole tornare a fare il ministro, la Lega deve crescere, se no non lo fa più. Ancora le parole di Romeo ieri ad Alzano Lombardo. E alla pagina accanto, a pagina 9, sempre le pagine politiche della Stampa, invece questa lunga intervista di Niccolò Carratelli, un colloquio per la verità con Giuseppe Conte, che sta facendo un po' il giro delle feste, è andato appunto in diversi luoghi e adesso lì viene assaggiando vari piatti a fare un po' le sue considerazioni. Tra l'altro scrive Carratelli che Conte va a caccia di voti anche a sinistra, lui non, così, non lo nasconde sorridendo, dice beh anche tra loro ho un certo seguito. Comunque partecipa a queste feste come alleato modello, scrive ancora Carratelli. E per quanto riguarda le primarie dice che insomma i miei, cioè i 5 Stelle mi sputano in faccia se non faccio le primarie. Ancora poi su come farle si vedrà, se con ballottaggio, anche se lui preferirebbe diciamo il voto secco. Per Renzi, la partecipazione di Renzi al campo largo, secondo lui, secondo Conte, ci fa perdere voti, prenderlo in coalizione è un errore, ma tanto Elli ha deciso fin dall'inizio di tenerlo dentro e dovremmo farci i conti. Perché non possiamo permetterci di lasciare fuori nessuno. Per Conte comunque è molto meglio, diciamo, come alla centrista Alessandro Onorato. Il suo movimento, il movimento degli amministratori, ha più capacità espansiva, al contrario di Renzi, può farci recuperare gran parte degli astenuti. Però, scrive Carratelli, in caso di primaria a doppio turno l'assessore romano Onorato appunto potrebbe riversare i suoi voti su Conte al ballottaggio, mentre Renzi ha già dichiarato che appoggerebbe Schlein. Siamo a pagina 9 della Stampa. Usiamo l'ultimo minuto per segnalare il gran caldo che in uno studio del CNR trova lo spazio di una pagina sul Corriere della Sera. E poi vi ricordo ancora, purtroppo non possiamo leggere, questo davvero interessante articolo di Sissi Bellomo in prima e poi prosegue a pagina 2 del Sole 24 Ore sui prezzi che riguardano il settore degli alimentari. Dall'energia agli alimentari sale l'allarme sui prezzi, clima impazzito, guerre e speculazione, così diciamo tutto sta aumentando in maniera vertiginosa. Ci fermiamo, è davvero tutto. Grazie a Francesco Paradisi in regia. Da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo la registrazione del seguito della discussione e approvazione del DL su disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e disposizioni finanziarie urgenti.
2: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
1: Naturalmente si tratta di una registrazione all'Aula del Senato del 5 agosto scorso.
2: Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Ciriani, prego, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, colleghi senatori. A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2001 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Grazie.
2: La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 107 nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Ha chiesto di parlare il senatore Enrico Borghi. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie signora Presidente, signor Ministro, signori del Governo, cari colleghi, noi che siamo un po' provinciali siamo abituati a dover misurare l'effetto delle dichiarazioni roboanti che vengono fatte all'interno di queste aule nella vita concreta dei nostri cittadini, delle nostre comunità, della storia, delle donne e degli uomini con i quali condividiamo un percorso di crescita e di rapporto territoriale. Se dovessi fare un'operazione di questo genere, signor Ministro, provenendo da quella che viene definita in qualche misura una periferia dell'impero, cioè una piccola provincia montana nell'Alto Piemonte, dovrei valutare qual è stato l'impatto del PNRR sulla vita concreta dei miei cittadini, delle mie famiglie, delle mie imprese, del contesto socio-economico nel quale vivo. Vede, noi abbiamo un'autostrada, la A26, signor Ministro, che da anni è stata ribattezzata la nuova Salerno-Reggio Calabria del Nord. Se lei la percorre, c'è una lunga teoria di birilli con delle carreggiate vuote e dei cantieri abbandonati. Nessuno sa, non si riesce a capire che cosa stia accadendo lì. Lo sanno solo coloro che si cimentano in questa impresa perché sono costretti a code inenarrabili. E uno dice, beh, ma ti puoi consolare con la superstrada dell'Ossolo? Ecco, io vorrei che lei venisse, perché siccome quella è ANAS e l'ANAS fa gli investimenti in rapporto all'andamento delle correnti della Lega, ed essendo i maggiorenti della Lega del territorio in contrasto col Salvini, il risultato è che lì non tagliano neanche più la vegetazione all'interno di questa superstrada. Non dico fare le opere di manutenzione ordinaria che si dovrebbero fare dopo che sono stati abbandonati i cantieri a se stesso anni fa. E uno dice, ma no, ti puoi consolare coi treni, le do una comunicazione di servizio. Sono 2 anni che la linea internazionale ferroviaria Domodossola-Milano è ferma. Quindi il traffico merci e il traffico turistico per il Lago Maggiore e le valli ossolane è praticamente bloccato. E sarebbe interessante capire, visto che ci avevate detto che sarebbero stati finanziati coi fondi del PNRR queste opere, oltre che coi fondi complementari della Svizzera, anzi su questo le preannuncio un'interrogazione. Per non parlare del Tribunale e della giustizia in crisi, la giustizia doveva essere uno dei capisaldi degli investimenti del PNRR, bene, il Tribunale di Verbania ha ridotto le attività per carenza di personale. E non apriamo il capitolo della sanità al collasso, con case di comunità finte che vengono aperte e chiuse solo ad uso e consumo di chi taglia i nastri e a beneficio dei tubi innocenti che rimangono all'esposizione, come la casa di comunità dell'ospedale di Domodossola, che è ancora ben lontano dall'essere conclusa. Insomma, nella periferia dell'impero si è visto l'effetto Meloni, indietro tutta. E se uno va dalla periferia a un ragionamento più completo, ci si rende conto che non i dati dell'Ufficio Studi d'Italia Viva, ma i dati della Banca d'Italia ci dicono che, per vostra responsabilità, questo PNRR non ha trasformato l'Italia in una locomotiva europea, perché nel 2025 il PIL è cresciuto dello 0,5 e secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, senza il PNRR l'Italia sarebbe già in recessione. In un quinquennio il PNRR ha sostenuto la domanda e ha aumentato la crescita del prodotto di quasi un punto, proprio a seguito di questo booster che ora sta finendo. Insomma, per dirla in sintesi, signor Ministro e signore della maggioranza, siete stati a galla grazie a noi, che vi abbiamo lasciato in eredità quasi 200 miliardi da spendere. E nonostante tutto questo, avete costruito un piano che è caratterizzato da alcuni elementi di evidente deficitarietà, scarsa dinamicità della produttività, continue revisioni del piano, dispersione della spesa, assenza di riforme soprattutto in materia economica, ritardo attuativo al 30 di giugno, che era la data finale, solo il 36,7% delle opere risultavano essere finite. Il governo ha misurato il suo successo con una logica burocratica, le rate pagate. Le famiglie e le imprese misurano i successi in opere concluse, in servizi, in crescita prodotta. Ecco, la crescita è asfittica, è contenuta nonostante il sostegno del piano. Le ore lavorate sono cresciute più del valore aggiunto e questo ci dice che abbiamo un problema sulla produttività, e l'espansione è stata favorita dallo stimolo fiscale e concentrata soprattutto nei settori delle costruzioni e dei servizi, cioè nei settori a più basso valore aggiunto. Non abbiamo investito su innovazione, su tecnologia. E con quasi 200 miliardi, con una crescita fondata su più ore lavorate, non si può certo dire che siamo in presenza di un nuovo miracolo economico. E peraltro, visto che è la settimana del confronto Italia-Spagna, il principale beneficiario europeo siamo noi e cresciamo meno di altri grandi paesi. La crescita del PIL dell'Italia è stata dello 0,5% nel 2025. È prevista analoga nel 2026 e allo 0,6% del 2027. La Spagna, tanto da voi abborrita, è cresciuta del 2,8% lo scorso anno, del 2,4% quest'anno e dell'1,9% nel 2027. Perché faccio riferimento alla Spagna? Perché la Spagna, insieme all'Italia, sono le due nazioni che hanno ricevuto la spinta più grossa dal cosiddetto Recovery Fund. E nel 2026, però, la Spagna è cresciuta quasi 5 volte rispetto all'Italia. A dire che non basta avere i fondi, bisogna trasformarli in dinamismo economico. E per trasformarli in dinamismo economico bisogna avere una grande idea dietro. E invece per voi il PNRR è stato solo un grande bancomat da attingere, come un moderno paese dei balocchi, ma come nella favola di Collodi, poi alla mattina ci si sveglia con i relativi effetti collaterali. Insomma, ci troviamo ad avere le riforme per la competitività al palo, gli investimenti per il riequilibrio del paese fermi. Nelle aree interne solo il 10% degli investimenti è stato realizzato, il che significa non avere asili nido, edilizia scolastica, sanità, rigenerazione urbana. E complessivamente, signor Presidente, mentre tutto il mondo accelera, l'Italia, che ha avuto a disposizione questo straordinario booster, rallenta. Questo è il paradosso. nel mondo si ridisegnano con la tecnologia le geografie del potere, dell'economia, della finanza, della cultura, dei valori e dei saperi, e voi ci consegnate un motore che ormai è fermo e un ingranaggio che è logoro. Siamo il paese con la crescita più lenta dell'Europa. Siamo il paese con il più alto debito pubblico fra le democrazie avanzate. Siamo il più basso tasso di natalità d'Europa e abbiamo un flusso di emigrazione impressionante. Ecco, questo è il consuntivo dopo tutti questi soldi che ancora non riusciamo a capire dove siano davvero stati spesi. Perché, vede, in conclusione, signor Presidente, l'operato di questo governo, in particolare su questa vicenda, ricorda molto quei protagonisti di un romanzo di Thomas Mann dell'inizio del Novecento, i Buddenbrook, i quali erano impegnati a dover difendere le apparenze di un mondo che stava crollando per non accorgersi della realtà che andava modificandosi sotto i loro occhi. Il risultato fu che il vecchio mondo crollò e portò con loro quella famiglia. Noi dovremo evitare che quando voi avrete concluso l'Italia venga trascinata nel gorgo del vostro fallimento.
2: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Lombardo, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ci ritroviamo ancora una volta in quest'Aula del Senato a esaminare l'ennesimo provvedimento d'urgenza legato all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un decreto che, al di là del titolo, si presenta come l'ennesimo intervento tampone, una ricorsa affannosa che rischia di trasformare il PNRR in una narrazione frammentata, non in un disegno organico o una visione di paese che avrebbe dovuto costituire il rilancio dell'economia dell'Italia. Tuttavia, noi di Azione non intendiamo cadere e cedere alla scorciatoia della protesta a prescindere. In questo testo ci sono cose necessarie, altre ampiamente discutibili e altre ancora condivisibili. Ma soprattutto questo provvedimento dimostra come il vero problema del nostro paese sia nell'execution, sia nella fase esecutiva. In Italia le cose non si fanno non perché mancano i soldi, ma perché è difficile mettere a terra i progetti. E il PNRR è la dimostrazione plastica di questa nostra debolezza strutturale. Noi dobbiamo distinguere due piani, il piano tecnico-amministrativo da quello politico. Io, Presidente, penso che in questa occasione sia necessario esprimere un riconoscimento sincero a chi questo piano lo sta spingendo avanti giorno dopo giorno, lontano dai riflettori, ai tecnici dei ministeri, ai funzionari della pubblica amministrazione, agli amministratori locali, ai sindaci dei nostri comuni spesso lasciati da soli a gestire mole immenso di lavoro con personale ridotto all'osso. Se non fosse stato merito loro, noi oggi non saremmo arrivati a questo punto di esecuzione del PNRR. Un plauso e un ringraziamento va fatto anche a quelle nostre istituzioni di garanzia e di controllo, a partire dalla Corte dei Conti e delle procure regionali. Come ha ricordato recentemente il presidente Guido Carlino, la magistratura contabile non è un freno, né un organismo inquirente che sia ostacolo alla crescita, ma un presidio di legalità e trasparenza sul territorio. Difendere ogni euro pubblico da sprechi e irregolarità significa difendere la possibilità che il PNRR costruisca una crescita economica sostenibile, perché senza legalità non ci può essere nessuna crescita sostenibile in questo paese. Il giudizio invece diventa più critico sul piano politico, perché questo è un provvedimento che ha attraversato tre governi. È stata un'intuizione del presidente Conte, e voi sapete che noi non lesiniamo critiche al governo Conte, siamo stati fuori dal governo Conte, ma riconosciamo che quella è stata un'intuizione positiva di quel governo, per i fondi arrivati a fondo perduto e per quelli derivati a prestito. Per il suo tramite, Presidente, io contesto l'idea del senatore Borghi che questi soldi dati in prestito, se li avessimo presi dal mercato ci sarebbero costati di meno, perché non abbiamo la controprova, mentre abbiamo la certezza di averli ottenuti con tassi assolutamente vantaggiosi. Qual è la critica dal punto di vista politico? È il gioco del cerino, è il gioco delle parti. La maggioranza più volte ha detto che questo PNRR non è stato un volano delle crescita perché è stato scritto male, perché è stato scritto male dal governo Draghi, perché è stato ereditato male dal governo Conte. Io penso che invece scommettere contro il PNRR significhi scommettere contro l'Italia, e Azione non scommetterà mai contro la crescita e lo sviluppo del nostro paese. Il nostro compito come opposizione non è bloccare tutto, è cercare di migliorarlo, è cercare di dire che cosa avremmo dovuto fare in maniera diversa. E allora qui arrivano le critiche strutturali al PNRR. Il PNRR doveva essere un volano per la crescita, per le riforme strutturali del paese. Non doveva essere spesa corrente. Da troppe parti è stato considerato come spesa pubblica. Ecco perché non ha un effetto produttivo sulla crescita. Il PNRR non può costituire un volano di crescita perché non coinvolge il privato. Non è possibile una crescita strutturale del paese senza un partenariato pubblico-privato. Il privato è stato coinvolto in maniera marginale nel PNRR. Noi non possiamo addossare la responsabilità solo alle amministrazioni pubbliche. E quanto alle amministrazioni pubbliche, il PNRR ci dice, se vogliamo che la sua eredità sia positiva, anche quando finirà, che noi abbiamo bisogno di un grande turnover e di mettere giovani e nuove competenze nella macchina dello Stato. Abbiamo bisogno di trasformare l'amministrazione pubblica in un'amministrazione che sia orientata al risultato. E per fare questo abbiamo bisogno di rendere il pubblico attraente, appetibile, per chi ha competenza, per chi investe nelle competenze, nella serietà e nei giovani. Inoltre, sul Sud ho sentito dire che un effetto positivo del PNRR è la crescita del Sud rispetto al Nord. Sì, ma di quanto cresce il Sud rispetto al Nord? Quest'anno, anche grazie alle risorse spese dal PNRR, il Sud è cresciuto dello 0,8%. Il Nord è cresciuto dello 0,7%. Ma noi pensiamo che per poter colmare il divario che esiste tra il Nord e il Sud sia sufficiente una crescita dello 0,1%? Gli scenari ci dicono che l'anno prossimo il Sud tornerà a crescere dello 0,4. E allora io penso che invece il Sud avrebbe dovuto crescere in maniera molto più poderosa utilizzando il PNRR per recuperare quei gap in termini di disuguaglianze, in termini di divario territoriale, non solo tra Sud e Nord, ma anche tra aree interne e aree urbane. E quindi concludo, Presidente, perché il tempo sta per scadere. Il PNRR ci consegna un'Italia che fa fatica nell'esecuzione dei progetti, un'Italia che ha una visione non organica ma frammentata. Noi come Azione non ci abbiamo mai scommesso contro, continuiamo a pensare che questa eredità debba essere portata avanti per superare le difficoltà strutturali del Paese. Ci saremmo astenuti nel merito del provvedimento, ma essendo una forza di opposizione ed essendo stato posto l'ennesimo voto di fiducia,

Un'accelerazione seria, efficace ed equilibrata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Next Generation EU, nato dall'indomani della pandemia, che ha segnato profondamente le nostre comunità, provocando migliaia di vittime, fermando l'economia, ma prima ancora la socialità, le relazioni e la vita quotidiana degli italiani durante il lockdown. Ha mostrato il volto migliore dell'Europa, però. Un'Europa più solidale, più concreta, più vicina ai cittadini. Non un'Europa dei vincoli, della burocrazia, ma l'Europa dei popoli. In questo percorso desidero ricordare che il lavoro svolto dal ministro, oggi vicepresidente della Commissione europea, Raffaella Fitto, che ha saputo rinegoziare il PNRR adattandolo a uno scenario economico e geopolitico profondamente mutato rispetto a quello in cui il piano era stato originariamente costruito. Oggi quella sfida entra nella sua fase decisiva. Sulla capacità del governo e della maggioranza di raggiungere gli obiettivi del PNRR parlano i fatti, non le polemiche di certa opposizione. I numeri dimostrano che, al contrario di quanto qualcuno continua a augurarsi, l'Italia raggiungerà gli obiettivi previsti dalla decima rata del PNRR. Al nostro Paese arriveranno tutti i 194,4 miliardi di euro previsti. Nemmeno un euro sarà perduto. Come ha ricordato il ministro Fitto, che desidero ringraziare per il lavoro svolto con competenza e serietà, al 30 giugno risultavano già rendicontati 70 dei 159 obiettivi da conseguire entro il 31 agosto. L'Italia sta percorrendo l'ultimo miglio del PNRR nel segno dell'efficienza e della concretezza. Mentre la media europea degli obiettivi raggiunti si attesta al 57,9%, il nostro Paese ha già conseguito oltre il 72% dei target previsti, con 166 miliardi di euro già assegnati, pari all'85,4% delle risorse complessive. Questi sono i fatti. Per questo dispiace che su una partita così decisiva per il futuro della nazione una parte dell'opposizione continui a preferire la propaganda rispetto all'interesse nazionale. Il decreto che oggi siamo chiamati a votare è un provvedimento ampio che interviene su numerosi fronti accomunati da un unico filo conduttore: accelerare gli investimenti, sostenere il sistema produttivo, proteggere il lavoro e rendere più efficiente la realizzazione delle opere strategiche. Penso anzitutto alle misure a favore delle imprese. Il provvedimento introduce strumenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei costi dei materiali da costruzione e dei carburanti, aggravati purtroppo dalle tensioni geopolitiche e dalla crisi nello stretto di Hormuz. Per questo le stazioni appaltanti potranno sospendere temporaneamente il recupero delle anticipazioni contrattuali, garantendo maggiore liquidità alle imprese e consentendo loro di proseguire gli investimenti senza rallentamenti. Accanto al sostegno delle imprese, il decreto dimostra attenzione anche verso il mondo del lavoro. Vengono infatti reintrodotte norme già sperimentate in passato che consentono, in presenza di eccezionali ondate di calore, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa con accesso in deroga agli ammortizzatori sociali. È una misura di buon senso che tutela soprattutto i lavoratori dell'agricoltura e dell'edilizia. Il decreto guarda anche a uno dei comparti trainanti della nostra economia, il turismo. La proroga delle procedure per la concessione delle agevolazioni alle imprese ricettive assicura infatti continuità agli investimenti in un settore strategico per la crescita e l'occupazione. Lo stesso approccio pragmatico caratterizza le disposizioni dedicate alla sanità, con la proroga, ad esempio, dei termini per l'adeguamento antincendio nelle strutture ospedaliere. Una parte altrettanto importante del provvedimento riguarda inoltre la riforma della contabilità pubblica. Non stiamo parlando soltanto di norme tecniche, stiamo accompagnando le pubbliche amministrazioni verso un sistema contabile uniforme, più moderno e trasparente, capace di migliorare il monitoraggio della finanza pubblica e di rendere efficiente l'utilizzo delle risorse. Nel decreto trovano spazio anche importanti interventi infrastrutturali. Penso alle risorse destinate al Giubileo di Roma Capitale, alla nomina dei commissari straordinari di RFI e ANAS e ai finanziamenti, ad esempio, per la Torino-Lione. Quest'ultima vengono stanziate ulteriori 50 milioni di euro destinati alle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario. La Torino-Lione non è semplicemente una ferrovia, è un'infrastruttura strategica che collega l'Italia ai grandi corridoi commerciali europei.
Su questo tema abbiamo assistito anche nelle ultime settimane a episodi di violenza.

0: pensa, inaccettabile. E allora diciamo con chiarezza, il dissenso è sempre legittimo, la violenza non lo è mai. Manifestare un diritto costituzionale, trasformare la protesta in devastazione e guerriglia urbana significa colpire la democrazia e le istituzioni. Noi scegliamo una strada diversa, scegliamo la politica del fare. Scegliamo di dire sì alle infrastrutture che collegano i territori, sostengono le imprese, creano occupazione e rendono l'Italia più moderna e competitiva. Perché crediamo che gli investimenti siano la migliore risposta alle sfide della crescita. Presidente, oggi non stiamo votando soltanto un decreto, stiamo votando la capacità dell'Italia di mantenere gli impegni assunti con l'Europa e soprattutto di trasformare le risorse europee in cantieri, infrastrutture, lavoro e sviluppo. Questa è la politica del fare, questa è la nostra politica. La politica che dice sì agli investimenti, alla crescita e al futuro del Paese. Per questi motivi il gruppo UDC Civici d'Italia Noi Moderati MAI esprime convintamente il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, chiedo di parlare il senatore Magni, prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Parto subito dicendo che credo che abbiamo, cioè praticamente se il governo ha sprecato una grande occasione, che era questa del PNRR e quindi quella di affrontare temi cruciali del nostro Paese cercando di dare una prospettiva dal punto di vista delle filiere produttive, dal punto di vista della qualità del lavoro, dal punto di vista della mobilità sociale, dal punto di vista sul terreno della transizione ecologica, tutte cose importanti. Ora noi dovremmo fare una verifica su cosa è stato fatto. Ovviamente, certo, il nostro governo ha avuto ha avuto riscontro dal punto di vista dei finanziamenti e quindi questo è un dato certo, però il problema è dove si è inciso. Questo è quello che vorrei sottolineare. Alcuni punti vorrei sottolineare: uno dei terreni importanti era che con il PNR dovevamo affrontare in modo determinato il problema delle disuguaglianze. Ora prendiamo un terreno come quello della sanità o come quello dei servizi alla persona o quello dei servizi come quello degli asili nido. Ora tutto questo è che noi siamo di fronte al fatto che la sanità pubblica non funziona, cioè abbiamo liste d'attesa che durano anni, mesi, anni. Dovevamo affrontare un tema che è quello di avvicinare il rapporto con il cittadino nel territorio prima di arrivare all'ospedalizzazione. Questa cosa non ha funzionato, non funziona, allo stato attuale siamo al palo. Ora abbiamo cancellato una serie di interventi sulla questione degli asili nido, quindi affrontare la questione della natalità. Siamo di fronte quindi a una situazione che non ha ridotto le disuguaglianze nel nostro paese, anzi in alcuni casi le ha aumentate. Questo è il dato. L'altro dato è quello ad esempio di una situazione in cui le città sono congestionate, c'è un traffico congestionato, c'è il problema dell'inquinamento e quindi bisogna affrontare ad esempio in modo strutturale la mobilità dolce, la cosiddetta mobilità che permetteva in sostanza di eliminare il traffico urbano e quindi permettere ai lavoratori, ai cittadini, agli impiegati, tutti a quelli che si muovono dentro una città in termini molto rapidi e con servizi pubblici efficienti. Abbiamo fatto, dove? Credo che questo non sia per niente avvenuto e quindi non solo abbiamo rimangono le disuguaglianze dal punto di vista strutturale delle grandi infrastrutture, ma anche e soprattutto quelle invece che ogni giorno hanno un impatto con i cittadini. Siamo di fronte a una crisi economica, 3 anni di calo di politica di produzione industriale. Ovviamente, avendo la disponibilità economica di risorse, il problema è quali filiere si sviluppano, in quale indirizzo andiamo, che cosa si intende fare per riprendere, quindi perché il vecchio modello è messo in discussione dall'evoluzione tecnologica, dal fatto che emergono altre realtà produttive nel mondo e quindi è necessario investire per poter modificare le filiere. Noi continuiamo a registrare invece il fatto della crescita del lavoro povero. È cresciuto il lavoro nei servizi, ma sono cresciuti, ad esempio, non sono cresciuti i salari. Perché? Perché si fa la competizione su un salario povero, quindi sostanzialmente su un livello produttivo tecnologicamente basso. E quindi questo è il dato. E noi abbiamo da una parte i nostri giovani più, diciamo, più preparati che vanno all'estero, e importiamo manodopera di qualità ovviamente tendenzialmente di basso profilo. E quindi questo è, cioè, non ha cambiato assolutamente niente, anzi sul terreno continuiamo ad avere crisi strutturali. Non abbiamo fatto una cosa che abbiamo detto per anni, in tutti questi anni. Credo che invece magari oggi pomeriggio sentiremo un'altra campana, però il dato è che, ad esempio, pensare di investire sulla transizione ecologica, sulla mobilità dolce, come ho detto prima, sulla rigenerazione urbana, sull'investimento sull'energia solare, cioè sulla questione, quindi in sostanza, di rendersi autonomi dal punto di vista, cioè di rendere sempre di più la nostra economia autonoma e il nostro paese autonomo nella produzione di energia. Questo non è stato fatto, assolutamente. Non è stato fatto nulla. Oggi ci accorgiamo che abbiamo le difficoltà di competizione perché abbiamo un costo dell'energia più alto di altri e continuiamo a pensare di utilizzare sistema, diciamo, fossile, anziché affrontare un terreno in cui nel nostro paese è possibile produrre energia a costi bassi, che produce in sostanza e ci rende autonomi in questa direzione. Ora, questa cosa non è stata per niente sviluppata, e quindi adesso ne paghiamo di fronte alla crisi internazionale, geopolitica e delle guerre in giro per il mondo, no? Paghiamo sostanzialmente caro questo fatto, e a pagarlo sono i cittadini, con la bolletta dell'energia, del costo della benzina, del fatto che la produzione e la competizione anche dal punto di vista industriale risente dal fatto dei costi dell'energia. Ma questo è il dato fondamentale che non è stato fatto. Quindi, avendo avuto a disposizione una quantità economica rilevante, la scelta era quella di lavorare, e questo ve l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre sottolineato, con una visione di prospettiva di qual è la modernizzazione di questo paese, quali sono le produzioni che si intendono sviluppare, quali sono gli investimenti che si intendono fare, da un punto di vista di avere una visione, diciamo, politica economica strategica. Ora, se invece interveniamo e utilizziamo sulla spesa corrente, è chiaro che non produce quello che già altri hanno detto, cioè il volano per la crescita dell'economia. PNRR doveva essere anche questa cosa, soprattutto questa cosa. E invece tutto questo, diciamo, non è stato fatto e non c'è. E quindi, per quello, quando sono iniziato il mio intervento, ho detto si è persa una grande occasione. Ma questa la paghiamo tutti, la paghiamo adesso, ma la pagheremo anche nei prossimi anni. Anche perché, se le risorse sono state spese in indirizzi, anche, diciamo, non tutti in modo sbagliato, è chiaro che correggere queste cose, come si cerca di fare, diciamo, ogni qualvolta si deve presentare, diciamo, il report sulla questione del PNR, non produce poi sostanzialmente, diciamo, quello che si era in mente di fare. Allora, per finire, sostanzialmente noi voteremo contro questo, anche perché, francamente, ancora una volta, anziché discutere di merito e anziché il ministro venire a discutere a partire dalla commissione, confrontandosi sulle cose fatte e non fatte e quali sono magari le difficoltà e le proposte, si pensa di mettere la fiducia, prendere o lasciare, perché questa è la decisione che sostanzialmente il governo ha deciso di fare, il modo in cui si va in questa direzione. Ecco, così io credo che noi non diamo un contributo non politico, non diamo un contributo al benessere del paese. Questo è il dato fondamentale. Perché? E finisco. Perché i salari non crescono, perché la disoccupazione è ancora elevata, anche se, certo, l'occupazione è cresciuta, come detto prima, in termini poveri, perché in questo paese, purtroppo, esiste una piaga molto forte che interviene ancora nell'economia, che è quella del caporalato, del lavoro nero, del lavoro sfruttato e sottopagato. Quindi tutto questo doveva servire a far emergere, diciamo, queste difficoltà. Ho finito, Presidente. Quindi tutto questo non è stato fatto e ne avete e ne assumete ovviamente la responsabilità. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Damiani, prego, ne ha facoltà.
3: Presidente, grazie. Governo, colleghi senatori, appena sono entrato, sono arrivato in aula prima iniziasse la seduta, stavo scrivendo, diciamo, gli ultimi appunti e stavo appunto scrivendo quelle che non le conclusioni poi del mio intervento, e parto proprio dalle conclusioni perché proprio gli interventi che mi hanno preceduto portano a questo, e stavo scrivendo appunto, e l'ho scritto qua, Presidente, mi rivolgo a lei: le opposizioni sul PNRR hanno lavorato al fallimento del Paese, e dagli interventi che abbiamo ascoltato adesso e che mi hanno preceduto proprio delle opposizioni ho sentito sempre, ancora una volta, sempre le solite parole: il fallimento del PNRR, il fallimento di questo governo, il fallimento della strategia, il Sud non è cresciuto, il Sud è cresciuto invece tanto grazie al PNRR, e dopo, sempre verso le conclusioni, dirò qualcosa sul nostro e sul mio Mezzogiorno d'Italia. Ma ancora una volta, diciamo, c'è stato un lavoro a distruggere e non a costruire, e non attifare tutti quanti insieme per quella che deve essere la stessa maglia che dobbiamo indossare quando si parla di paese Italia. E quindi ancora una volta abbiamo assistito a questi interventi. Invece noi oggi ancora una volta affrontiamo e lavoriamo a un decreto che proprio interviene in una parte, in un anno cruciale proprio del PNRR, perché è l'ultimo anno, il 2026, quindi è l'ultimo sprint, e questo è un decreto che va proprio in quella direzione. Abbiamo un calendario importante da rispettare, che è quello del 31 agosto, dove bisognerà raggiungere appunto tutti gli obiettivi e i traguardi, il 30 settembre, che bisognerà trasmettere l'ultima richiesta di pagamento accompagnata da gli elementi di rendicontazione, e poi non oltre il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà effettuare i pagamenti ai singoli stati. Quindi siamo oggi alla parte finale del PNRR, ed ecco perché questo decreto, che è un decreto anche di semplificazione, si inserisce in questa, su questa strada. Noi anche in questa, durante, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni come Forza Italia, come centrodestra in particolar modo, non abbiamo tirato per la giacca il PNRR, non siamo stati lì a dire è merito nostro, lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo inventato noi. Noi anzi abbiamo sempre sostenuto che il PNRR oggi sia e fosse un patrimonio collettivo degli italiani, appartiene agli italiani, non appartiene a nessuno di noi. Ecco perché quando parliamo di investimenti, di infrastrutture, di paese, dobbiamo cercare tutti quanti di dare una mano. Quello che abbiamo fatto tutti quanti noi, lavorando insieme alla cabina di regia, insieme agli enti locali, alle amministrazioni, proprio perché era una fase delicata ed importante e bisognava mettere a terra oggi tutta questa quantità di soldi importanti che l'Italia aveva a disposizione. E così abbiamo avviato tutti quei processi che poi avranno anche, diciamo, un moltiplicatore negli anni prossimi, importanti, anche con delle riforme che sono state avviate in merito ai temi della transizione ecologica, la digitalizzazione, come dicevo, le infrastrutture del Mezzogiorno, la ZES unica, che è stata un'altra importante oggi operazione di questo governo, e come dicevo, le riforme che hanno un effetto anche moltiplicatore. Con questo decreto, poi anche oggi, e con questi decreti che abbiamo fatto in questi anni, noi dimostriamo di mantenere gli impegni anche nei confronti dell'Europa, e quindi diventiamo finalmente oggi un paese serio che ha assunto degli impegni e questi impegni li ha mantenuti. Si è parlato ancora una volta, come se fosse una parolaccia, revisione. Avete provveduto in questi anni alla revisione, alla rimodulazione del PNRR. Non sono parolacce, anzi, noi, diciamo, abbiamo vissuto un momento difficile, pensavamo fosse proprio, diciamo, il momento più difficile del mondo e del paese, quello del Covid. Invece poi dopo, dal 2021 in poi, abbiamo assistito ad ulteriori fenomeni, ad ulteriori cambiamenti, oggi che ci sono stati ulteriori conflitti nel mondo, una geopolitica particolare che si è sviluppata, e quindi la revisione oggi del PNR è andata anche in quella direzione, assecondando le diverse situazioni che abbiamo dovuto affrontare. Ecco perché non è stata e non doveva essere giustamente un piano rigido, cioè una lista oggi di opere che erano state costruite, semmai anche pensate, in quel periodo particolare. Ma dal 2021 ad oggi abbiamo assistito a dei cambiamenti mondiali non di poco conto, ed ecco perché il PNR è stato più volte anche rivisto e revisionato. Ma, come dicevo, ci sono state delle fasi che hanno portato oggi a questi cambiamenti. È inutile stare ad elencare, ma sappiamo tutti in questo decreto quello che è contenuto, quindi ci sono ulteriori misure che riguardano le infrastrutture, soprattutto quelle ferroviarie, che sono molto importanti per il nostro paese, come anche altre misure che riguardano dei collegamenti intermodali importanti, strategici, intorno anche alla capitale. Poi ci sono anche dei finanziamenti, circa 50 milioni per consentire opere compensative per tutti quei comuni che sono interessati dai cantieri della TAV Torino-Lione. Ci sono anche delle norme che riguardano il sistema energetico nazionale, quindi la possibilità oggi di intervenire in maniera immediata e veloce con dei commissari del governo proprio in alcune situazioni che riguardano oggi le strategie infrastrutturali di criticità del sistema energetico del paese, turismo anche in questo caso e lavoro. La possibilità, abbiamo prorogato al 31 agosto il termine per effettuare degli interventi di riqualificazione energetica, di sostenibilità ambientale, innovazione digitale, proprio con dei contributi che sono arrivati. Proprio l'obiettivo è quello di realizzare anche in questo settore, nel turismo, degli investimenti infrastrutturali di potenziamento proprio delle strutture ricettive. Siamo intervenuti anche su questioni che riguardano il lavoro, la contabilità pubblica, altro tema importante, una delle riforme più importanti che questo governo ha messo anche in campo con la riforma del fisco, ma anche in questo caso riforma della contabilità. Sull'intelligenza artificiale, destinare anche qui un finanziamento di 100 milioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Al centro del provvedimento c'è l'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, e così come ci sono tante altre norme che vanno dalla sicurezza dei ponti alla sicurezza stradale nazionale, transizione industriale, alla tecnologia green. Ci sono anche misure che riguardano le modifiche al codice degli incentivi, che incidono sulla semplificazione degli incentivi alle imprese, modificando e semplificando procedure, aumentando la trasparenza. E come dicevo, arriviamo anche al Mezzogiorno d'Italia, alle aree interne, ai territori che sono più fragili, alla possibilità che oggi tutte le amministrazioni locali possono utilizzare e spendere fino all'ultimo centesimo tutti i fondi di coesione, quindi rafforzare la capacità di spesa oggi anche delle regioni attraverso i fondi di coesione. Come dicevo, un pensiero va rivolto al sud, perché è cresciuto tanto oggi appunto con il PNRR, non solo, quindi abbiamo lavorato e si è lavorato, e questo governo ha lavorato proprio per colmare anche quelle differenze infrastrutturali che ci sono sempre state, non solo infrastrutturali, logistiche, digitali, che hanno sempre separato il nostro paese, il sud, dal nord Europa in particolar modo. E quindi ci sono stati degli investimenti importanti sui porti, sulle infrastrutture, sull'alta velocità e anche in particolar modo, come dicevo, sulla ZES unica, che è stata veramente una scommessa oggi, ma non era una scommessa. Infatti avevamo visto lungo come questo provvedimento era importante, non tanto per quella capacità economica che contenevano, ma per quelle procedure oggi semplificate che hanno permesso oggi al Mezzogiorno d'Italia, al sud d'Italia, di attrarre importanti e ingenti investimenti oggi, importanti, come dicevo, proprio per lo sviluppo, la crescita, il lavoro oggi nel Mezzogiorno. E qualcuno citava anche dei dati, come oggi, sì, 0, quello che è, ma il Sud sicuramente è cresciuto anche grazie oggi a quanto il governo ha fatto con il PNRR. Questo decreto, come dicevo, è l'ultimo miglio, l'ho detto in apertura, c'è chi ha lavorato e le opposizioni hanno lavorato sicuramente al fallimento oggi di questo governo e al fallimento del PNRR, invece noi abbiamo risposto con un lavoro che abbiamo fatto notte e giorno proprio per rispondere a quelle che erano le esigenze che oggi ci chiedevano gli italiani, ci chiedevano le imprese e ci chiedeva soprattutto il nostro paese. Ed ecco perché esprimiamo come Forza Italia il nostro voto convinto e favorevole, come dicevo, non soltanto per la fiducia al governo, ma soprattutto per la fiducia nel nostro paese. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Pirro. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Mi capita spesso di parlare dopo il collega Damiani per suo tramite, Presidente. Devo dire che non sono quasi mai d'accordo con lui. Oggi ha detto alcune parole su cui invece sono pienamente d'accordo. Ha parlato di fallimento in parte del PNRR, non certo per chi l'ha gestito per pochi mesi prima ancora che cominciasse a muovere i suoi primi passi, sicuramente per la gestione obbrobriosa, mi consenta, che ne è stata fatta da questa maggioranza. E gli innumerevoli provvedimenti di riscrittura che abbiamo affrontato in questa legislatura ne sono ovviamente la conferma. Ha detto poi più volte anche la parola inutile. Ecco, sono d'accordo. Inutile come la maggior parte dei provvedimenti che siamo costretti a discutere in quest'Aula, che non hanno assolutamente avuto nessun effetto positivo per i cittadini italiani, per questo paese. Ecco, quindi la maggior parte sono stati indubbiamente inutili, quelli che avanzano sono stati certamente dannosi. Questo è quello che certificate anche con questo provvedimento. Questo provvedimento, che è un omnibus, non è certo quello che dovrebbe essere un decreto legge, che stando alle norme, a quello che dice la Costituzione, dovrebbe avere carattere di necessità, di urgenza, dovrebbe contenere norme omogenee, e qui invece spaziamo dalle infrastrutture all'energia, al decommissioning di reattori, di impianti nucleari, reattori che in realtà sono fermi da 46 anni. Variamo su tutto lo scibile umano senza nessuna regia, perché tanto ormai l'abbiamo capito che non sapete neanche voi dove state andando, se non sempre a sbattere contro un muro, come ci avete dimostrato tante volte. Parliamo di PNRR in realtà solo nel titolo, perché poi in verità ben poco ce n'è nel testo del decreto. Quel PNRR che tutta l'Europa ha avuto grazie all'azione decisa del presidente Giuseppe Conte durante la pandemia, e che nelle innumerevoli inaugurazioni di cui vi fregiate sul territorio ogni volta che andate a tagliare nastri, rendete merito in lungo e in largo a chiunque, tranne che al vero artefice di questi benefici. Ecco, questo PNRR, che doveva essere l'occasione per l'Italia per fare finalmente un salto nel futuro, colmare ritardi cronici, e invece voi l'avete utilizzato per fare il gioco dell'oca, un passo avanti e 10 indietro. Ci sarebbe da, insomma, disperarsi per questo, ci sarebbe da vergognarsi se ne foste capaci, e invece no, andate fieri di questi provvedimenti che sono l'ennesimo tentativo di coprire i vostri fallimenti con un commissario qua, una deroga là, una mancetta a questo o quel territorio, perché è questo quello che c'è all'interno di questo decreto: mancette clientelari, e su questo voi siete sicuramente campioni olimpici. Le cose più oscene che ci sono qua dentro sono indubbiamente l'esclusione dei riders dai provvedimenti riguardanti le situazioni di eccezionalità climatica. sono i lavoratori per eccellenza che affrontano le intemperie per portarci il cibo a casa o qualsiasi altra cosa ci serva, e voi ve li siete ancora una volta dimenticati. Avete varato provvedimenti che li penalizzavano nei mesi scorsi e oggi invece ve li siete proprio dimenticati. Io non so come fate la mattina ad alzarvi e guardarvi allo specchio, però evidentemente ce li avete un po' appannati gli specchi. Cos'altro avete messo qui dentro? All'articolo 5 dei provvedimenti su un commissariamento riguardo di impianti, si fa per dire, per la transizione energetica, ma quello che veramente ci volevate nascondere dentro è bypassare VIA e VAS, che sono quelle procedure amministrative che, sappiamo, vi dispiace molto, ma non è che servano per ostacolare qualcuno, servono per tutelare i cittadini italiani da scempi. Scempi che, se va bene, sono solo, diciamo così, paesaggistici in qualche modo, ma che molto spesso invece sono reali scempi a danno della salute dei cittadini italiana. E a voi questo vi entra da una parte e vi esce dall'altra, da un orecchio esce dall'altro, attraversando un territorio immanemente vuoto. E siccome si può sempre migliorare, in un provvedimento di urgenza avete nascosto, diciamo così, anche le compensazioni sull'alta velocità Torino-Lione, perché poi, insomma, dai propri errori non si impara mai e voi ce lo dimostrate costantemente. Ecco, non capisco l'urgenza di questa misura straordinaria, se non che magari vi ha dato fastidio che abbiamo evidenziato, andando a toccare con mano, che sul territorio italiano, dopo 30 anni, anzi direi 36, dai primi annunci di quest'opera mirabolante, ebbene, del famigerato tunnel di base, in territorio italiano non è stato scavato neanche un centimetro. Non dico 10 chilometri, 5 chilometri, 1 chilometro, qualche centinaio di metri. No, zero! C'è un segno sulla roccia di dove deve partire il tunnel propedeutico ad arrivare sul tracciato di base. Se questo non è un fallimento colossale, io non so voi come lo definireste. Ma va bene, andiamo avanti. Tanto, insomma, a parlare di fallimenti potremmo star qui delle ore, ma il tempo per il mio intervento è limitato. E quindi cosa ci dice questo ennesimo decretino miscellanea, cassetto del disordine, come l'ha definito ieri la mia collega, con un paragone secondo me molto appropriato? Ecco, questo provvedimento ci dice che ancora una volta parlate di tutto tranne che dei problemi reali del paese. La denatalità, di cui vi riempite la bocca e poi non fate niente per contrastarla, niente per aiutare i giovani, niente per evitare che fuggano all'estero in cerca di una vita migliore rispetto a quella che voi, per colpa vostra, delle vostre mancanze, della vostra inefficienza, gli potete garantire restando nel loro paese. Siete voi che li state facendo scappare. Negli ultimi anni 400.000 giovani hanno lasciato l'Italia. Abbiamo parlato ieri di Marcinelle. Ecco, la nuova emigrazione italiana, la nuova ondata è quella dei nostri giovani, ma non i giovani operai che andavano a cercare fortuna all'estero all'inizio del secolo scorso. No, voi fate scappare le eccellenze, i giovani laureati, quelli su cui tanto abbiamo investito nelle nostre università e che poi diventano medici, ingegneri e che qui sottopagate e quindi se ne vanno via offrendo la loro preparazione e le loro capacità ad altri paesi. Questo è il più grande fallimento della destra. per non parlare poi del caro energia su cui non fate niente. Ieri sera il ministro Giorgetti ci parlava della sicurezza energetica. Ecco, i fondi del PNRR sarebbero dovuti essere utilizzati prevalentemente per questo, per assicurarci che il nostro paese raggiungesse un'autonomia energetica grazie alle rinnovabili, e voi per un'ottusa posizione ideologica avete fatto la guerra alle rinnovabili, e le conseguenze sono quelle che sono oggi sotto gli occhi di tutti, ed ora avete il coraggio di venirci a parlare di sicurezza energetica. Ma con quale coraggio? Ecco, Presidente, io annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle, perché non abbiamo nessuna fiducia in voi, perché se noi eravamo quelli dei bonus, come ci avete spesso accusato, voi siete quelli delle mancette clientelari e dei commissari straordinari, perché una poltrona non si nega a nessuno.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Claudio Borghi, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie signor Presidente, ma molto sinceramente io ritengo piuttosto curioso che in presenza di numerose correzioni di un progetto iniziale questa venga presa come colpa. Evidentemente se ha avuto bisogno di numerose correzioni il progetto iniziale faceva schifo. Quindi io non capisco cosa sia il tanto puntare il dito contro le correzioni. Purtroppo sì, si è dovuto avere un numero enorme di correzioni, forse è anche il caso di ricordare quante, perché a questo punto in quest'aula magari sta venendo quasi preso come non so, pausa a caffè, no? Il fatto che ci sia un decreto PNRR. Ricordiamo che ne sono stati di decreti di interlocuzioni con l'Europa per il cambiamento dell'originale piano del PNRR, ne sono già stati fatti 7. Questo non è un decreto di cambio del PNRR, è un decreto di attuazione, quindi esclusivamente italiano, derivante da queste modifiche, che nel caso forse qualcuno si dimentichi, era talmente conveniente il piano che senza questa attività del governo italiano, e di cui sicuramente bisogna dare merito e atto al commissario, anche al commissario Fitto e al ministro Foti, a tutti diciamo quelli del governo che hanno avuto parte per riuscire ad arrivare alla risoluzione dei problemi che man mano si ponevano, si rischiava di perdere dei fondi pagati già da noi, perché il sistema del PNRR, nel caso qualcuno se lo dimenticasse, era congegnato in modo tale che noi si pagava per tutti, ma se per caso non fossimo riusciti a fare le cose che dovevamo fare secondo il piano iniziale, a quel punto i finanziamenti erano perduti e dovevano essere ritornati. Per cui ci sarebbe stato oltre il danno la beffa, cioè il non completamento del finanziamento di alcune opere e oltretutto dover ripagare cose già fatte. Questo sempre per chi sottovaluta le condizionalità legate ai prestiti. Perché una cosa è essere ovviamente liberi di poter gestire ogni tipo di spesa così come normalmente è stata fatta, e una cosa è avere tutta una serie di vincoli che obbligano a questi tipi di lavori che sono costosissimi. Perché voi immaginate cos'è stato soltanto il costo dell'attività di burocrazia e ministeriale per riuscire a fare tutti questi cambiamenti in corsa, senza i quali, vorrei ricordare, avremmo avuto cose del tutto inutili, piste ciclabili sul Gran Sasso, colonnine per i monopattini a Pizzoferrato, cioè voi non so se è chiaro cos'era il punto iniziale da cui si partiva. Non è che l'abbiamo voluto modificare perché, l'abbiamo voluto modificare perché le cose che erano state messe all'epoca nel menù delle cose fattibili erano totalmente inutili. E io sinceramente sono anche ogni volta stupito quando i colleghi del Movimento 5 Stelle intervengono perché la transizione green. Ma scusate, ma io vorrei ricordare che la transizione green, se noi avessimo fatto più iniziative nelle rinnovabili e così via, Ma nel governo che ha scritto il PNRR, queste cose venivano scritte da una, non dal cielo, perché io, guarda, da quando sono qui so che non esiste un comma che si scrive da solo. Queste cose venivano scritte da una gentile ingegnere, fra virgolette, che si chiamava Todde, che è la stessa che una volta passata sulla Sardegna si mette a mettersi di traverso sui porti per evitare che gli arrivino le pale eoliche sul suo territorio. Quindi questa stessa soggetta, Questa curiosa soggetta non iscritta all'ordine degli ingegneri, nonostante evidentemente non, però dice di essere ingegnere, casualmente è quella che prima impegnava lo Stato in investimenti che non servono, ma poi, una volta investita di una funzione di governo del territorio, dice che quelle cose lì non le vogliono, che le facciano da un'altra parte, non sul suo territorio. Ma io sono d'accordo con la seconda, Todde, per carità, però che non mi vengano a dire che la colpa o è nostra rispetto a un inizio che era totalmente sbagliato rispetto alle necessità del territorio. Per quanto riguarda però la questione PNRR, io vorrei che questi decreti, che sono necessari, cioè io vorrei che sia chiaro, proprio perché la complicazione del piano comporta che bisogna fare tutti questi adeguamenti per riuscire a rientrare all'interno dei parametri e delle milestone, no? Benissimo, ma cioè, queste complicazioni, ma ne cito una così, giusto per dire. Qui, su delle doverose modifiche del Ministero della Cultura, tanto per dire, bisogna tenere presente che noi c'è la sovrintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cioè, noi bisogna dedicare enormi masse di persone, di gente, di impiegati, compreso il nostro lavoro qua oggi, che non è gratis, signori. Cioè, io spero che sia chiaro che il nostro lavoro qua oggi non è omaggio, per riuscire a completare una cosa che vorrei ricordare per un'ultima volta, anche se l'ho fatta tante altre volte, non è spesa addizionale. Io quando sento che grazie al PNRR dovevamo crescere, dovevamo fare di questo tipo, non un centesimo delle cose fatte all'interno del PNRR va fuori dal perimetro del deficit. Questo perché oggi noi qui saremo chiamati a ragionare su un futuro possibile scostamento. Quello sì è addizionale, quello sì è spesa in più e investimenti in più rispetto a quello che noi abbiamo la possibilità di fare. Ma il PNRR no, è esclusivamente un metodo di finanziamento, è una specie di grosso SEF, giusto per capire di che diamine stiamo parlando. Ma non c'è un centesimo, una sola di queste opere che è in deroga ai nostri limiti del deficit rispetto al patto di stabilità. Quindi, quando uno attribuisce a qualsiasi altro paese, anche alla Spagna, che oltretutto certi prestiti non li ha neanche voluti, ma la Spagna e gli altri paesi, dicendo guarda come hanno fatto bene loro con il loro PNRR, crescono per quello, significa non sapere di cosa si sta parlando. La Spagna cresce con un modello che è quello dell'apertura delle porte a milioni di immigrati, tale per cui il PIL pro capite non sale, perché ovviamente è distribuito su più teste, e provoca quelle piccole cosine, quel dettagliuzzo che abbiamo visto recentemente con l'invasione di Ceuta. Questo è il modello spagnolo, questo è meglio che ce lo mettiamo bene in chiaro. Quindi non è sicuramente il PNRR che fa crescere la Spagna, e loro sì che sono bravi, mentre invece noi non siamo capaci. Anzi, da tutti gli osservatori è ricordato che l'Italia è stato il miglior stato per utilizzo e attivazione del PNRR, tutte le milestone sono state colpite, e quindi è stato un lavoro oggettivamente enorme da parte del governo. La cosa su cui bisogna riflettere, e dovremo riflettere anche il futuro, è se questo lavoro enorme vale la candela di un risparmio minimo probabilmente in termini di interessi, ma dal mio punto di vista, come sapete, secondo me questo risparmio nemmeno c'è stato, perché questo debito, perché ricordiamo che è un debito che noi andremo a ripagare per generazioni future, quando e qualora è partito il programma, poteva essere finanziato con dei BTP a tasso zero. Viceversa, al momento noi stiamo pagando tassi di interesse che sono vicini al 4%, e pagare il 4% su 200 miliardi è oggettivamente, dal mio punto di vista, finanziariamente parlando, quando è riportato al momento in cui questo programma è stato messo in atto, una follia. Se all'epoca ci avessero detto chiaro che questi debiti noi li avremmo pagati al 4%, per fare la pista ciclabile, secondo me gli avremmo detto: ma voi siete matti. Invece così è capitato, perché è normale, i mercati finanziari sono così, i tassi di interesse salgono e i tassi di interesse scendono, e spiegheremo poi anche oggi, quando si parla anche di SAFE, perché c'è una simmetria fra i rischi dei tassi che salgono e quelli che tassi che scendono, ma ci si può capire velocemente, perché è ovvio, i tassi che scendono possono arrivare a zero, i tassi che salgono possono arrivare all'infinito. Quindi noi stiamo facendo benissimo date le condizioni, voto favorevole della Lega per questo documento che è prettamente tecnico, ma ricordiamo che stiamo facendo questo perché obbligati da un sistema di finanziamento non conveniente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Nicita, prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, questo decreto rappresenta in modo paradigmatico, qualche giorno prima della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva, quella che è la cifra di questo governo, un provvedimento inutile che contiene tante cose che non hanno un collante fra di loro, che ha la caratteristica di mettere insieme da una parte pezzi che riguardano ancora una volta il PNRR, dall'altra parte pezzi che riguardano ancora gli avanzi dell'agenda del ministro Salvini, che continua a commissariare qualunque cosa, è un altro decreto di commissari e di rinvii, al punto tale che con tutti questi commissari e rinvii noi in realtà vorremmo che si commissariassero almeno due figure istituzionali, lo stesso ministro Salvini se fosse possibile e il ministro Urso. Se i commissariamenti hanno lo scopo di agganciare alla realtà un progetto, dovremmo partire da questi due ministri. Che cos'è diventato il PNRR? Guardate, noi il PNRR, avendolo inventato, avendolo ottenuto, avendolo fatto approvare dalla Commissione europea, avendolo sostenuto in due governi, quello Conte e quello Draghi, noi non abbiamo nessuna difficoltà a difendere il nostro PNRR. Quello che io non capisco è di chi è questo PNRR che in parte approvate e in parte criticate, perché Fratelli d'Italia non l'ha votato, la Lega e Forza Italia lo hanno votato, ma sono convinti che sia un risultato di questo governo e non dei governi precedenti a cui loro appartenevano, che l'ha approvato. Allora qual è la critica che noi facciamo? Beh, noi abbiamo costruito un processo che non era semplicemente, Borghi, un fatto finanziario, certamente aveva degli elementi finanziari, ma era un fatto politico, le due transizioni, e quello è il messaggio di Next Generation, la transizione digitale, la transizione energetica ed ecologica. Ora, sulla transizione digitale c'erano 6 miliardi spesi, è il primo degli obiettivi che questo governo ha fallito, perché bisognava completare Italia un giga al 2026, è stato spostato al 2030. Allora qui non si tratta di dire chi difende il PNRR, è una misura importante, quella misura l'avete fallita. L'altra misura che purtroppo è stata fallita è quella che riguarda tutta la vicenda Ilva. Davvero su questa vicenda c'è poco da dire, c'è un affanno continuo di questo governo che non riesce a trovare la quadra, si è passati da quasi un miliardo che era previsto nel PNRR ad una cifra di poco più di 700 milioni per investimenti che ancora questo governo non riesce ad affrontare e a risolvere. E allora ci sono altre questioni, ovviamente, che abbiamo visto, gli asili nido, tutta la parte che riguarda la sanità, le case di comunità e così via. Ci sono dei seri buchi. Noi quello che contestiamo è che il PNRR, che alla fine verrà concluso da questo governo, non ha elementi centrali e strategici per le due transizioni e per la coesione sociale. Questo è un fatto. E guardate, ieri qualcuno nella discussione generale ha detto: beh, ci vorrà forse una commissione in futuro che si occuperà di capire veramente come abbiamo speso il PNRR. Ora vedremo se la commissione sarà lo strumento, ma certamente noi abbiamo bisogno di capire come quelle modifiche che questo governo ha fatto hanno impattato sul PNRR. Ed è un elemento importante, perché senza il PNRR noi saremmo stati tecnicamente da 4 anni in recessione, perché nonostante tutti questi investimenti stiamo crescendo appena dell'1% negli anni precedenti e sotto l'1% quest'anno. Quindi c'è qualcosa che non funziona e che questo governo non ha compreso. Questo è un decreto che tra l'altro mischia insieme tantissime cose. Vedete, è un decreto che mette rinvii, ritardi e mancette. Infatti, a proposito del PNRR, verrebbe in mente ribattezzare questo decreto in modo diverso, cioè, io direi così, PNRR, per non rischiare rinviamo, perché è un insieme di rinvii e di deroghe su tante questioni. Ma questo decreto è stato capace anche di affiancare alla transizione ecologica e a quella digitale un'altra transizione che io chiamerei verticale, perché questo decreto di urgenza è arrivato anche a inserire alla Camera una norma che riguarda l'istituzione di un ascensore a Tropea. Quindi questo è un caso di transizione verticale che, diciamo, difficilmente un legislatore nazionale dovrebbe trovare in un decreto legge che non sia un Parlamento regionale o di una dimensione inferiore. Per non parlare dei 300.000 euro più 800.000 per fare uno studio di fattibilità per una parte, diciamo, di svincolo autostradale. Cioè, questi sono i decreti, questa è la qualità legislativa che questo governo porta in aula pochi giorni prima dell'estate. E poi ci sono i commissariamenti, la grande attività del ministro Salvini, che dopo aver spostato il ponte ancora al 2030 continua a commissariare, continua a distogliere le risorse. Ci sono 21 miliardi non spesi, abbiamo riscontrato 21 miliardi non spesi di infrastrutture e abbiamo presentato emendamenti alla Camera individuando progetti per opere che hanno già progetti esecutivi senza che questa maggioranza lo approvasse. Allora, che cosa sta avvenendo fuori? State preparando un tesoretto per la prossima legge di bilancio. Io vorrei sapere che fine faranno i 7 miliardi di Repower EU che possono essere spesi direttamente dal governo come fondo dei fondi e che provengono dal PNRR. Che come sarà attuata questa riforma di contabilità cosiddetta accrual, che sostanzialmente permette di contabilizzare delle spese che non sono nemmeno partite, che serviranno a fare un po' di trucchi per farci dire che abbiamo completato alcuni investimenti. Allora, vedete, questo decreto è la sintesi del PNRR vostro, ma anche della vostra qualità di governo: rinviare, derogare, spostare controlli, sottrarsi alle responsabilità con un bottino che è amaro. Quello che oggi c'è del PNRR è quello che noi avevamo previsto. Quello che non c'è del PNRR è quello che voi non avete saputo fare. I calcoli sono molto semplici da questo punto di vista. Manca completamente, inoltre, tutta la parte dei nostri emendamenti sull'estendere le tutele a tutti i lavoratori, per esempio sui temi climatici, sui temi dell'ondata di caldo, ai rider, ai lavoratori autonomi, introdurre il lavoro agile, che peraltro è un tema che serve anche ad affrontare la crisi del costo dei carburanti. Su questi temi fondamentali che intrecciano sostenibilità economica e transizione ecologica ed energetica non c'è stata alcuna risposta da parte di questo governo, eppure ripeto, le risorse ci sono, perché ci sono almeno 7 miliardi da Repower EU che sono stati riconvertiti e che possono essere spesi peraltro anche in anni successivi alla scadenza del PNRR. Allora, vedete, sono state date delle responsabilità alle stagioni. Si dice che in fondo il caldo c'è sempre stato, che non c'è un'emergenza climatica, che non ci sono adattamenti delle politiche economiche che devono essere fatte. Ma se è così, allora vedete, questa forse è la vera ragione, la cifra per la quale voi non riuscite a credere fino in fondo al PNRR, perché non avete sposato questa visione delle due transizioni, quella ecologica energetica e quella digitale, per il cambiamento del paese. Perché se continuate a dire che la siccità dipende dal vento, che è il caldo la causa dei problemi climatici, che se ci sono le alluvioni è perché cambia la stagione, allora voi capite che siamo fuori da un'idea di paese e da un'idea di politica economica. Salvini addirittura, invece di prendersela ultimamente con le stagioni, se la prende con i controllori. Ma non è cambiando i controllori che si supereranno i controlli. Noi abbiamo ricevuto anche un parere da parte dell'autorità per i trasporti molto negativa nei confronti dell'idea del ponte. Allora, in conclusione, noi voteremo contro questo decreto, perché questo decreto, oltre a contenere mancette, rinvii e ritardi, rappresenta la parte più autentica, più naturale, più immediata della cifra di questo governo. Avevate ereditato la possibilità di cambiare strutturalmente il paese, di indicare politiche anche per il dopo PNRR, di costruire una storia diversa, di cambiare il paese. Siete riusciti a fare il governo dei 1000 decreti, delle 1000 proroghe, delle 1000 fiducie, sono un po' meno, ma insomma sono fiducie che si ripetono nel tempo. E alla fine però quello che resta è una grande incapacità di trasformare e far crescere il paese. Il problema non è che quello che dicono le opposizioni sul PNRR, il problema è un governo incapace di credere nelle politiche europee, di ereditare una grande risorsa come quella del PNRR e utilizzarla non per le mance, le mancette, i rinvii, ma per trasformare davvero questo paese. Grazie.
1: E per l'ultimo intervento in dichiarazione di voto è iscritto a parlare il senatore Liris, prego.
7: Grazie Presidente, colleghi, governo. Vedete, avevo preso degli appunti. Gli ultimi interventi, in particolar modo l'ultimo, mi convincono comunque a fare in maniera preliminare delle considerazioni, perché tanto è stato detto sul quantitativo di risorse che abbiamo avuto col PNRR, senza ricordare che quel quantitativo è proporzionato alle caratteristiche dei singoli paesi, quindi quello è il massimo delle risorse che toccavano all'Italia e quello è stato richiesto. Le modalità che invece hanno portato a programmare la spesa del PNRR sono state modalità talmente sbagliate nei modi e nei tempi da rendersi irrealizzabili, tanto per quanto riguarda il monitoraggio interno, tanto per quanto riguarda le valutazioni che sono state fatte in Europa, da costringere il governo Meloni, il già ministro Fitto, poi vicepresidente della Commissione europea, l'attuale ministro Foti, a fare dei cambiamenti, ad attuare dei cambiamenti che rendessero questo PNRR finalmente attuabile e concreto. Pertanto, quello che abbiamo fatto con i decreti correttivi è trasformare un libro dei sogni, molto spesso libro dei sogni sbagliato, in qualcosa di più concreto, in investimenti concreti, in investimenti cantierabili. E questo decreto ha norme e contenuti che servono a far diventare un'idea, un progetto cantiere. Su questo ci siamo misurati anche per rispettare degli impegni assunti, tra l'altro non da noi, nei confronti dell'Europa: accelerare la spesa, semplificare la procedura e restituire allo Stato la capacità di realizzare ciò che si programma. Quindi un'Italia che programma, realizza e soprattutto mantiene gli impegni. Su questo PNRR non ci credeva nessuno, sulla capacità di portarlo a casa, nel rispettare le tempistiche, nel portare a casa le milestone, di riuscire a rispettare i tempi, riuscire ad avere le rate nei tempi utili. Invece abbiamo dimostrato come questo PNRR poteva essere qualcosa di più rispetto a un'occasione persa. E quando abbiamo affermato da più parti qui in maggioranza che parte, guardo Lombardo e credo di poterlo fare in amicizia, quando sosteniamo che una parte della minoranza sosteneva che noi non ce la facessimo a portare a casa il PNRR e qualcuno della minoranza scommetteva contro il governo Meloni nella capacità di attuazione del PNRR e una parte residuale gufava contro il governo Meloni, beh, noi diciamo senz'altro la verità, ma certamente una verità che è stata poi disconosciuta dagli eventi. Oggi l'Italia è il punto di riferimento europeo nell'attuazione del piano, ha dimostrato serietà, credibilità e capacità amministrativa. Oggi è il paese europeo che ha conseguito il maggior numero di obiettivi

affidabilità, programmazione, monitoraggio e cantierabilità dei progetti revisionati così come li abbiamo voluti. Questo provvedimento dimostra che il governo non si limita a certificare risultati raggiunti, ma interviene con pragmatismo per risolvere le criticità, semplificare le procedure e accompagnare gli enti territoriali verso il pieno conseguimento degli obiettivi. È questa la differenza tra amministrare e governare. Ebbene, questo decreto va proprio in questa direzione. Rafforza l'attuazione del PNRR, velocizza gli investimenti, migliora gli strumenti di controllo, potenzia la capacità amministrativa delle istituzioni e rende più efficiente la macchina pubblica. Quindi un rispetto agli obiettivi europei, una maggiore capacità amministrativa dello Stato. In particolar modo nell'ambito delle infrastrutture, perché le infrastrutture sono un po' il core business di questo provvedimento. Le infrastrutture non sono soltanto opere e cantieri, sono qualcosa di più. Fare una ferrovia, incidere sulla mobilità, sulla logistica, sulle grandi opere, porta a una crescita sul territorio, porta a un'opportunità in più per quanto riguarda i giovani, porta a un aumento dei servizi. Le infrastrutture non sono solo opere pubbliche, sono politica economica. Ogni strada, ogni ferrovia, ogni collegamento significa sviluppo, competitività, lavoro e nuove opportunità per i territori. L'Italia ha recuperato credibilità nei confronti delle istituzioni europee, ha saputo ottenere l'approvazione della revisione del piano, ha raggiunto gli obiettivi previsti e continua a collocarsi tra i paesi più avanzati nell'attuazione del PNRR. E questo non era certo un risultato scontato. Abbiamo dimostrato che gli obiettivi europei possono essere rispettati quando lo Stato torna ad avere capacità di programmazione, controllo e realizzazione. Chi proviene come me da una regione come l'Abruzzo, gran parte dell'Abruzzo, aree interne e montane, capisce ancora di più cosa significhi intervenire sulle modalità di attuazione del PNRR. Perché quando si vive in aree interne, montane, nei piccoli comuni, una strada non è soltanto una strada e una ferrovia non è soltanto una ferrovia. Chi vive nelle aree interne sa che una strada e una ferrovia non sono semplici infrastrutture, sono la possibilità di restare, di lavorare, di costruire un futuro. La coesione territoriale non si realizza con gli slogan, ma attraverso investimenti concreti che riducano le distanze sia fisiche che sociali tra i territori. Anche quando nella mia vecchia vita di amministratore mi sono misurato con le opere pubbliche, beh, la differenza tra un progetto cantierabile e la realizzazione di un cantiere, beh, è una differenza concreta. Conosco la distanza tra una risorsa stanziata e un'opera realizzata. Conosco le difficoltà delle amministrazioni quando devono trasformare un finanziamento in cantiere. So quanto pesino le complessità delle procedure, i tempi autorizzativi, le frammentazioni delle competenze. Per questo considero particolarmente importante il lavoro svolto dal Governo nel rafforzare gli strumenti di semplificazione e nel mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispettare i cronoprogrammi. Ribadendo che accelerare non significa rinunciare ai controlli, significa rendere finalmente efficiente uno Stato che troppo spesso ha rallentato se stesso. Uno Stato moderno deve saper programmare, controllare e misurare ogni singolo intervento, e questo fa questo provvedimento. Questo è l'intento, questi sono i contenuti di questo provvedimento. Il decreto introduce strumenti nuovi di monitoraggio, gestione di risorse pubbliche. Ogni investimento deve produrre risultati concreti e verificabili, misurabili. Le nostre infrastrutture rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo economico, per il rafforzamento delle connessioni con il resto del paese e per il rilancio delle aree interne. Ogni investimento che migliora la mobilità significa creare nuove opportunità per le famiglie, per le imprese e per i giovani, rafforzando il ruolo strategico della nostra regione, del nostro paese, della nostra nazione nel sistema internazionale. Significa favorire politiche di coesione. Di fronte a tutto questo appare evidente la differenza tra chi
Considera il PNRR un elenco

0: di promesse e chi lo ha trasformato in possibilità concrete di sviluppo, in cantieri. Noi scegliamo appunto questa seconda strada, la strada della responsabilità, il governo che mantiene gli impegni nei confronti dell'Europa. Scegliamo la strada della concretezza, le risorse che diventano opere e che diventano cantieri. Scegliamo il futuro perché gli investimenti servono allo sviluppo, a mantenere, a far crescere, a dare opportunità alle future generazioni. Scegliamo la capacità di trasformare le risorse disponibili in cantiere, servizi e opportunità. Scegliamo una politica che misura il proprio operato non sulle dichiarazioni ma sui risultati. Ed è per questo che noi certamente esprimeremo un voto favorevole al provvedimento, perché dietro ogni norma contenuta in questo provvedimento e in questo decreto vediamo un obiettivo preciso: rendere l'Italia più forte, più moderna e più competitiva. Un'Italia capace di rispettare gli impegni, utilizzare al meglio le risorse europee, trasformare gli investimenti in crescita concreta. È questa la sfida del governo Meloni: costruire un paese che non prometta soltanto, ma che realizzi. E questa è la ragione per cui con concretezza, con orgoglio, con un ringraziamento rivolto a chi in Europa, all'interno del governo, in primis Giorgia Meloni, che ha creduto dall'inizio di poter essere il battistrada della nuova Europa, crede nel cambiamento, che il gruppo di Fratelli d'Italia convintamente, in maniera orgogliosa, vota in maniera favorevole questo provvedimento. Grazie.
1: Passiamo ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 2001 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94 secondo comma della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161 comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Si è conclusa anche la seconda chiama. Ci sono senatori che non hanno fatto in tempo e desiderano votare? No? E allora dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Favorevoli 104, contrari 62, astenuti 1. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Sospendo la seduta per 5 minuti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 11, Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. I lavori parlamentari saranno i senatori primi ad entrare in emiciclo dalle 10, domani l'esame della legge di riforma elettorale sul testo già approvato dalla Camera e il voto finale previsto per il 15. Sempre domani, ma alle 13, riprenderà l'attività anche nell'aula di Montecitorio. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la conversione in legge del decreto sull'agibilità del Tribunale di Bolzano dopo il crollo dell'immobile. Successivamente i deputati si occuperanno della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi e poi il testo unico in materia di cinema. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nel combattimento dell'8-10 settembre del 43 nella difesa di Roma a Porta San Paolo. Ad accogliere oggi il Capo dello Stato alla cerimonia di commemorazione c'erano il Ministro della Difesa Crosetto, il Sindaco di Roma Gualtieri, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano e il Comandante del Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito Generale Giampaolo Mirra. Le condizioni di Emma Bonino: da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale, i sanitari curanti dell'ospedale in contatto con il medico personale di Emma Bonino, Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, così si legge dal bollettino medico riguardante la storica leader radicale. È tutto per il nostro notiziario flash. Ringrazio Francesco Paradiso alla parte tecnica, da Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala ISMA del Senato si è tenuta nelle scorse settimane la presentazione del primo volume del saggio 1983 Mirella Gregori, Emanuela Orlandi e l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa di Giampaolo Pellizzaro, su iniziativa del senatore Andrea De Priamo. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Sono Piero Corsini e mi è stato chiesto gentilmente guidarvi in questa presentazione. Intanto darei subito la parola all'onorevole Fabio Roscani, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, che voleva giustamente farci un breve saluto.
3: Allora, buongiorno a tutti. Io ovviamente desidero rivolgere un ringraziamento sentito ovviamente al senatore Andrea De Priamo, già presidente della commissione d'inchiesta, per aver promosso questa iniziativa. Saluto ovviamente tutti gli autorevoli relatori, dottor Ilario Martella, Giampaolo Pellizzaro, autore del libro, già consulente della commissione, il dottor Corsini e ovviamente tutti voi presenti. La presentazione di quest'opera, che è dedicata a vicende che hanno segnato profondamente la storia d'Italia, rappresenta una occasione, a mio avviso, molto importante di riflessione e di approfondimento. Il libro 1983, che oggi viene presentato, affronta ovviamente dei temi molto complessi che intrecciano la vicenda di Mirella Gregori, quella di Emanuela Orlandi, l'attività istruttoria del giudice Martella. Si tratta di questioni che, a distanza ovviamente di molti anni, continuano a suscitare interesse, interrogativi e un legittimo desiderio di conoscenza. Il ruolo importante e delicato della commissione d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori ha il dovere dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di tutti i commissari, sono certo di ricercare i fatti con rigore, equilibrio, rispetto delle evidenze, senza alcun pregiudizio, senza preclusioni e senza ovviamente anticipare alcun tipo di conclusione. Credo che il lavoro che si sia fatto e che si stia facendo ci ponga, diciamo, di fronte alla responsabilità di seguire tutte le piste, di considerarle senza pregiudizi, come dicevo, e di considerare questo lavoro, diciamo, un lavoro che serva a restituire giustizia e verità. Questa commissione che ho davvero l'onore di presiedere è impegnata con questo lavoro serio e approfondito, che ricostruisce in qualche modo l'accaduto attraverso un esame della documentazione, delle testimonianze, di ogni elemento utile. È ovviamente un lavoro e un'attività che richiede metodo, richiede grande pazienza, senso delle istituzioni, consapevolezza che il nostro obiettivo è la ricerca della verità fattuale e storica. In questo percorso il contributo ovviamente della ricerca giornalistica, della riflessione storica e della pubblicazione di nuovi studi rappresentano un elemento di grande stimolo e di grande confronto. Io credo sempre che il confronto aperto e civile sia un grande valore, soprattutto quando riguarda vicende che hanno lasciato delle ferite profonde nella coscienza del Paese. Il nostro pensiero è sempre ed esclusivamente rivolto alle ragazze scomparse, alle loro famiglie, che da decenni attendono risposte, e attendono risposte che facciano giustizia e che indichino la strada della verità, una verità che tutta Italia attende. Sono certo che il dibattito di questa mattina offrirà degli spunti di interesse che contribuirà ad alimentare una riflessione seria su pagine importanti della nostra storia recente, e ringrazio per questo tutti gli organizzatori e tutti i relatori per il contributo che offriranno ai lavori, e auguro a tutti un proficuo incontro.
2: Grazie onorevole. Dunque, tra i tanti difetti che mi riconosco, però manca l'invidia, e invece confesso di aver provato una punta di invidia ogni volta che apro un libro di Pellizzaro, perché Giampaolo ha il dono di trasformare le vicende più truculenti o più dolorose o più difficili in una narrazione molto scorrevole e estremamente approfondita. Questo libro, che vi informo essere il primo di due, per cui avremo di che leggere anche in futuro, poi naturalmente gli chiederemo che cosa conterrà il secondo volume, un'anticipazione, sembra uscito più che dalla penna di Pellizzaro, dalla penna di un Forsyth o di un Ludlum, perché è davvero un intrigo internazionale pieno di spie, di giochi, doppi giochi, labirinti. Sembrerebbe una serie di Netflix, non fosse che purtroppo sullo sfondo, anzi alla ribalta, c'è la vita di due ragazze adolescenti svanite nel nulla, Mirella Gregori e Emanuela Orlandi. Quindi è tutt'altro che un thriller, è invece un dramma che ci portiamo dietro dall'83 e che non riusciamo a chiudere, come ai noi non riusciamo a chiudere tante vicende, molte delle quali sono state affrontate da Giampaolo in precedenti libri. Questa è una vicenda complicatissima che comincia il 13 maggio dell'81 con quegli spari che attingono in piazza San Pietro Giovanni Paolo II. Come tutti ricorderete, a sparare fu il turco Ali Agca, che viene placcato da un'indomita suora e prontamente consegnato all'autorità giudiziaria, ma poi la vicenda si infittisce. E la prima domanda che vorrei fare al dottor Martella, che fu il magistrato che si occupò di questa inchiesta, è cosa avvenne il 23 aprile dell'82, quando cioè Ali Agca, condannato dopo un processo per direttissima per l'attentato al pontefice, lo chiamò, lo fece chiamare e cominciò a parlare di qualcos'altro rispetto alla sua singola partecipazione.
4: Cioè, lei vuol partire
2: da quando lui parla per la prima volta?
4: Sì, lui in precedenza era stato sentito da me, aveva detto un sacco di sciocchezze non verificabili. Il 23, ma più che la data.
2: Sì, ma adesso la data, io perché mi ero passato la giornata a fare una cronologia.
4: Primo maggio del 2, lui mi chiese che voleva parlare, che voleva collaborare. Quindi praticamente io, per me fu un giorno molto importante, perché finalmente si poteva cominciare a vedere qualcosa di concreto. Ma lui parlò abbastanza, cioè chiamò in causa dei cittadini bulgari e nel contempo anche suoi conterranei, cioè turchi, e disse che praticamente l'attentato al Papa era stato a lui, diciamo, affidato appunto per una somma che si intendeva diciamo ricevere da parte della Bulgaria, appunto per uscire il Papa, tutto qui. Ora, naturalmente tutte queste cose qui andavano verificate, dato anche il carattere di Agca, che è veramente un criminale lucido, e quindi bisognava stare molto attenti, nel senso che bisognava distinguere quello che di vero voleva dire e di quanto invece artificiosamente poteva innestare in quello che andava dicendo. Quindi questo è stato il mio lavoro. E però effettivamente in quel periodo lì la sua collaborazione è stata molto importante, perché consentì individuare quelli che erano stati da lui ritenuti i suoi, diciamo, complici nell'attentato, e tra cui appunto Sergei Antonov. Ora, noi dobbiamo fermarci su questo, perché se allarghiamo troppo il discorso, sì, ci vorranno anni.
2: Noi dobbiamo essere sintetici. Antonov, ricordo.
4: Quindi praticamente un processo per l'attentato al Papa già c'è stato, con i risultati che tutti sappiamo. Ora, qui quello che a noi conviene ora vedere è questo. Cioè, al punto in cui siamo arrivati, si può dire che si può concludere? Cioè, abbiamo delle cose importanti da dire? Naturalmente io, secondo il mio punto di vista, dico di sì. Cioè, nel senso che una volta che si pervenne all'epoca all'arresto di Antonov, quale complice dell'attentato al Papa, perché gli altri se l'erano squagliata, allora evidentemente per i bulgari quello fu una tragedia.
2: Aspetti, mi scusi se la interrompo, volevo solo, a beneficio del pubblico, Antonov era il caposcalo, il vice caposcalo delle linee bulgare a Roma, a Fiumicino.
4: Sedicente,
2: sì, certo. Con lui, insieme al suo, Agca fece il nome anche di altri due bulgari, che naturalmente furono prontamente messi su un aereo e fatti.
4: Non poi su un aereo,
2: erano già andati così. Invece Antonov venne arrestato dal dottor Martelli.
4: Io emisi un mandato di cattura, esatto. L'unica persona che fu attinta da questo mio provvedimento fu Antonov, che era a Roma. Ora, e naturalmente sulla base delle dichiarazioni dichiarate da Agca, io ho proceduto a una serie infinita di incontri, di scontri, per cercare di capire qualcosa. Ora, ho fatto anche delle rogatorie all'estero, perché molte di quelle cose che Agca mi diceva trovavano conferma. Inoltre Antonov, siccome arrivare ad arrestare una persona ci vuole a un certo momento una notevole dose di responsabilità, insomma, Antonov diceva delle cose così contrastanti tra di loro, Agca era così preciso nel dire quali erano le abitudini di Antonov, i difetti, che cosa aveva in casa, eccetera, per cui praticamente in base anche a questi elementi che sembrano, diciamo, di secondaria importanza, ma che alla fine contribuiscono a formare una prova, e allora io arrestai Antonov, e questa è la situazione in cui, a mio avviso, maturano le situazioni riguardanti
5: le ragazze. Ci arriviamo, dottor Martella. Procediamo però piano piano, perché molti di noi, chi l'ha vissuto, chi l'ha letto, chi l'ha studiato, sembra pensare che gli anni Ottanta furono gli anni del nuovo boom economico, della Milano da bere, eccetera eccetera. Io però mi sono stilato una rapida cronologia, come vi dicevo, e ricordo ad esempio che un mese e mezzo dopo che Akcha parla per la prima volta di Antonov al dottor Martella, a Londra viene trovato impiccato Roberto Calvi. Non è tra i mille episodi che avvengono in quell'anno, non è un evento naturalmente casuale, per questo lo cito, poi Giampaolo ci illuminerà del perché e quali altre tempeste si stanno addensando in Vaticano, ma le confessioni di Akcha, chiamiamole così, le dichiarazioni di Akcha al dottor Martella creano allarme a Sofia. Siamo nell'estate dell'82 e qui succedono due cose parallele sulle due sponde dell'oceano. Da una parte c'è l'Europa, l'Europa dell'Est, ricordo per i più giovani che era un mondo diviso dalla cortina di ferro in due blocchi, molto rigidamente divisi, e anche però dall'altra parte dell'oceano, diciamo così, anche se poi in realtà tutto avviene a Parigi, ma insomma coinvolge un'americana. A questo punto passerei la parola a Giampaolo, che ci dice cosa i due elementi che succedono nell'estate dell'82 che ci fanno fare un passetto in avanti nel nostro racconto. Sintetico, Giampaolo, perché altrimenti ci perdiamo i nostri ascoltatori.
6: Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, ringraziamo il senatore De Priamo che sarà per arrivare, per aver voluto organizzare questa presentazione. La domanda è questa: che cosa successe nell'estate del 1982? Siamo a un anno prima della scomparsa, prima di Mirella Gregori e poi di Emanuela Orlandi. Succedono due cose strane. C'è l'avanzare dell'istruttoria Martella in totale segretezza, perché per chi non lo possa sapere, il dottor Martella è sempre stato ed è tuttora una persona estremamente riservata e non era tra quei magistrati che amavano, diciamo così, diffondere ai cronisti e giornalisti le risultanze della sua attività. Quindi c'era questa attività istruttoria che nasceva dalle dichiarazioni di Akcha, che a fine aprile 82 chiede d'urgenza, lui era detenuto ad Ascoli Piceno, chiede d'urgenza con una lettera al direttore del carcere di conferire al dottor Martella, che aveva in mano questa istruttoria che praticamente languiva dal settembre dell'81 al termine del processo di primo grado che condannò all'ergastolo definitivamente Akcha, e quindi il primo verbale che stila dottor Martella con gli Akcha, che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, porta la data del primo maggio 1982. Primo maggio era sabato, quindi vi fa capire il dottor Martella quanto non avesse alcun, diciamo così, non rispetto, ma quantomeno non gli importava nulla se fosse domenica, sabato, Natale, la vigilia di Natale. Se c'era da lavorare, si lavorava anche sabato primo maggio, tutta Italia festeggiava la festa dei lavoratori, il dottor Martella era lì a verbalizzare Akcha. Quindi Akcha inizia la collaborazione il primo maggio, e però parallelamente sull'altra sponda, diciamo, dell'Atlantico si muove, indipendentemente da tutto questo, un macchinario che ha i suoi ingranaggi principali a Parigi. perché a Parigi si muove, si agita, diciamo così, una persona che era un dissidente bulgaro che poi era stato naturalizzato statunitense e posto alla direzione di uno degli allora periodici più diffusi e venduti in tutto il mondo, Reader's Digest. Questo signore, che si chiamava Dimi Panizza, era il capo della redazione europea di questo periodico americano e diede incarico a una notissima giornalista americana di scatenarsi sull'ipotesi che l'attentato al Papa fosse stato, diciamo così, organizzato da Mosca, dal KGB. La giornalista si chiamava Claire Sterling. Quindi si muove questo nucleo di persone, tre sostanzialmente: Dimi Panizza, Claire Sterling e Paul Hens, che era un ex funzionario del Dipartimento di Stato americano, quindi aveva degli agganci e dei contatti importanti per raccogliere informazioni. Questi tre iniziano a lavorare alla cosiddetta pista bulgara, che non ha nulla a che fare con l'istruttoria del dottor Martella, ma dalla prospettiva delle capitali dell'est, soprattutto Mosca, Berlino Est e Sofia, questa attività, secondo la loro prospettiva, era diciamo così coordinata, eterodiretta da un unico grande vecchio americano che voleva distruggere i paesi dell'est. Tutto ciò non era assolutamente vero, perché Dimi Panizza, la Claire Sterling e Paul Hens non erano assolutamente in contatto nel primo periodo con il dottor Martella. Poi la Sterling ha cercato in tutti i modi di attingere informazioni dal dottor Martella, il quale era sempre molto diciamo educato,
4: non l'ha mai sentita,
6: ma era pericolosa, dice. Quindi queste due cose viaggiano parallelamente, ma hanno come, diciamo, cappello che le racchiude la definizione che poi è stata data e che è passata alla storia come pista bulgara. Questo ha determinato una reazione tra le più violente nella storia di tutta la vicenda che noi oggi sappiamo essere quella della Guerra Fredda. Possiamo avere un caso analogo di gravità nei rapporti est-ovest, così tesi e così gravi, solamente andando indietro nel 1962 con la crisi dei missili di Cuba, perché una crisi del genere nell'82 non si era mai vista tra est-ovest. Addirittura, se vi ricordate, per raccontare il clima che si respirava all'epoca, ci fu un film che poi è diventato molto famoso, che The Day After, il giorno dopo, il film sull'attacco nucleare sugli Stati Uniti, che terrorizzò mezzo mondo perché facevano vedere questo scontro nucleare tra le due superpotenze. Quindi c'era un clima devastante. Quindi questo è il quadro.
5: Aspetta, Giampaolo, tra l'altro ci fu un altro film che si chiamava Alba Rossa, dove addirittura si immaginava che i sovietici invadessero gli Stati Uniti ed un gruppo di ragazzi riuscisse a sconfiggerli. Sempre a beneficio dei più giovani, faccio un attimo un inquadramento. 1978, primo papa polacco eletto al soglio di Pietro. Primo papa polacco che comincia a cannoneggiare il comunismo. 1981, gennaio 81, arriva alla Casa Bianca Ronald Reagan, super falco, in confronto a Trump sembra una mammoletta, ma insomma, diciamo, era molto più duro rispetto a Reagan, rispetto a Carter che lo aveva preceduto, che riattiva il fuoco della Guerra Fredda. Nel 1983, ci arriveremo poi strada facendo, coniò la famosa espressione dell'impero dell'Unione Sovietica come l'impero del male. Esatto. Quindi abbiamo Papa polacco, al Cremlino abbiamo ancora Brezhnev, quel che ne restava perché era piuttosto ormai avanti, diciamo, con la malattia. Alla Casa Bianca abbiamo Reagan. Questo giusto per dare un inquadramento, perché altrimenti... Prego Giampaolo, finisci su quello che stavi dicendo.
6: Niente, la situazione.
5: A Sofia con l'incontro e l'operazione.
6: Allora, che cosa succede? Che in breve tempo i servizi di sicurezza di tutto il comparto dei paesi dell'est si mette in agitazione. Partendo da un articolo, il primo articolo che uscì a firma di Claire Sterling sul Reader's Digest sull'attentato al Papa e la cosiddetta pista bulgara. Da lì inizia, diciamo così, la grande fibrillazione. Però questa grande fibrillazione, che ha una ricaduta, un risvolto importantissimo, perché determina da parte del regime di Sofia un'iniziativa che non si era mai vista prima, almeno stando ai documenti che sono sopravvissuti alla caduta del muro di Berlino, cioè i documenti dell'allora Ministero per la Sicurezza della Germania dell'Est. Cioè il ministro dell'interno bulgaro Stoyanov scrive direttamente al ministro della sicurezza della DDR Milke, chiedendo un immediato intervento per bloccare, per fermare questa offensiva, che era una vera e propria dichiarazione di guerra. Allora io voglio fare una premessa. Questo lavoro che ho fatto non è un libro pistarolo che inizia a raccontare questa pista piuttosto che quell'altra ipotesi. Io ho voluto, insieme al dottor Martella, consegnare all'opinione pubblica una ricostruzione obiettiva di ciò che realmente accadde all'epoca, senza tacere nulla. Non ho prediletto questo piuttosto che quell'altro. È un inciso che lo voglio fare perché deve essere una premessa metodologica fondamentale. Non si può trattare un caso, soprattutto questi due casi di scomparsa dei due quindicenni, senza avere l'accortezza e il dovere di contenere questi casi nel contesto in cui maturarono. Perché se noi, come accaduto negli ultimi anni, utilizziamo il caso Orlandi, il caso Gregori, come se fossero degli scaffali del supermercato da cui prendiamo un documento, un foglio, un'ipotesi, una pista, invenzione dell'ultimo momento per gettare la croce contro questo e contro quell'altro, non si capirà mai nulla. L'urgenza era quella di riportare il caso nel contesto in cui realmente accaddero i fatti. Il collegamento che emerge tra la sparizione di Mirella e quello di Emanuela, il collegamento non lo patrocina Pellizzaro, è ciò che è accaduto. Allora, se noi vogliamo prendere questi casi, sottrarli al loro contesto e trasformarli in altro, possiamo fare pure questo esercizio così di stile, ma si fa solamente un grande danno alla ricerca della verità. Questo volevo chiarire, questo aspetto, perché negli ultimi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, piste di questi, piste di quell'altro, però se riportiamo i fatti nel contesto in cui maturarono all'epoca, non con gli inserimenti successivi, molto più si comprende. Ecco perché abbiamo col dottor Martella ripercorso questa tragica vicenda seguendo il solco del suo lavoro, seguendo il solco dell'istruttoria Martella, quindi iniziando un anno, perché il primo volume ha un range temporale che va dalla primavera dell'82 alla fine di luglio dell'83, sono 1164 pagine relativamente a questo periodo storico. Il secondo volume sarà dalla fine di luglio agli inizi di agosto 83 fino all'85-86, cioè gli anni in cui si apre e si chiude il processo in Corte d'Assise sulla cosiddetta pista bulgara. Quindi io volevo spiegare questo, okay, perché sennò non comprendiamo mai nulla di quello che è, diciamo così, la ratio di questo lavoro, che è l'unico lavoro oggi esistente in Italia e al mondo che abbia questo tipo di impianto, perché tutti gli altri sono pistaroli, quello che pensa che la cosa è andata in quel modo, quell'altro. Per esempio qui c'è Pietro Meneguzzi, che è il figlio di Mario Meneguzzi. In questi anni se ne sono sentite di tutti i colori. La vicenda, pure la vicenda che riguarda la loro storia, la storia della famiglia Meneguzzi, è stata investigata fino alle estreme conseguenze in questo libro. Ma devo dirlo, perché così chiariamo subito certe cose, l'ipotesi che possa Mario Meneguzzi, che era lo zio di Emanuela, aver avuto un ruolo nella scomparsa della nipote, questa ipotesi crolla nel momento in cui si ricostruiscono i fatti così come accaddero. Sapete perché? No, dico l'ultima cosa. Sapete perché? Perché ho cercato di integrare lo svolgimento della vicenda anche con le agenzie di stampa, che hanno un orario. Le agenzie escono con un orario, quindi mi sono premurato di inserire gli orari così che si possa verificare che cosa è accaduto, quando e esattamente a che ora. L'ipotesi che lo zio possa aver avuto un ruolo nella scomparsa di nipote sparisce perché ci sono le telefonate dei cronisti a casa di Orlandi, in cui parlavano costantemente con chi? Con Mario Meneguzzi, e molti cronisti sono entrati a casa Orlandi in quei giorni trovando Mario Meneguzzi in pantaloncini, in canottiera, con la barba lunga, gli occhi tutti cerchiati perché aveva trascorso la notte in bianco, perché stava tutto il tempo con Ercole Orlandi attendendo qualche telefonata. Questa è la realtà dei fatti. Se noi distorciamo la realtà per trasformare in atto, non facciamo un buon servizio. Questo tutto qua.
5: Ecco, sì, perché tra le altre cose Giampaolo è assolutamente meticoloso e minuzioso, non solo nella ricerca delle fonti, ma anche nell'indicarle, e questo è uno dei tantissimi pregi del suo lavoro. Voi a piedi pagina trovate ogni riferimento alle sue affermazioni, ogni riscontro a quello che lui scrive. Beh, e abbiamo così introdotto però il successivo elemento di questa terribile storia, che è la scomparsa di Mirella Gregori. Io saluto la sorella di Mirella, che oggi è voluta essere qui con noi. È il 7 maggio 83 e questa ragazza di 15 anni, per dare una versione succinta adesso dei fatti, riceve una chiamata al citofono. Non si capisce bene da chi, lei stessa sulle prime non capisce, dice ai familiari: scendo un attimo. Scende di casa all'inizio di via Nomentana, proprio di fronte a Porta Pia, e scompare nel nulla, e di questa ragazza non si saprà più nulla. Non si saprà più nulla anche perché 24 ore dopo, il 7 maggio cade di sabato, il 24 ore dopo la Roma vince lo scudetto, il che, diciamo, non è una notizia di per sé per chi non sia tifoso di calcio, ma lo è nel momento in cui noi romani sappiamo cosa succede quando una delle due squadre vince lo scudetto. È un delirio e tutta la città si paralizza e si blocca, tutte le forze dell'ordine sono ovviamente impegnate a garantire la sicurezza, e quindi anche le prime ricerche per questa ragazza poi alla fine si arenano nel caos generalizzato della città. Passano le settimane di terribile silenzio. Chiunque di noi sia genitore può immaginare quello che è stato vissuto a casa Gregori, e il 16 giugno Giovanni Paolo II si imbarca per il suo secondo viaggio apostolico in Polonia. La Polonia, dove nel frattempo, ulteriore elemento storico che può essere d'aiuto a chi ha meno memoria, è nato, è cresciuto, è prosperato, si dà molto da fare, è molto prominente il sindacato Solidarność di Lech Wałęsa, fortissimo oppositore del regime militare del generale Jaruzelski. Quindi un viaggio carico di significato politico diciamo così, nell'assetto complessivo. Sempre per dare un quadro di contorno, il Papa atterra il 16 giugno in Polonia, il 17 mattina all'alba viene arrestato Enzo Tortora nella maxi inchiesta della Camorra all'Hotel Plaza qui a Roma. Non c'entra niente naturalmente con questa storia, ma ci dice quello che stava succedendo in quel momento. E arriviamo così al 22 giugno. Il 22 giugno è la vigilia del rientro del Papa a Roma. A Roma, proprio qui vicino, una ragazza che si chiama Emanuela Orlandi lascia al termine della lezione di flauto, il conservatorio, dove, insomma, la scuola di musica dove stava studiando, si allontana su corso Rinascimento insieme a delle amiche e poi scompare nel nulla. Abbiamo qui con noi Pietro Orlandi, che anche lui naturalmente ringrazio della presenza, oltre al cugino Meneguzzi. E la scomparsa di Emanuela Orlandi però assume da subito tutt'altro contorno mediatico rispetto a quella di Mirella Gregori, non perché una sia più importante dell'altra o perché una vita valga più o meno di un'altra, ma perché Emanuela Orlandi è una cittadina vaticana e perché poche settimane dopo cominciano ad apparire su tutti i muri della città questo manifesto che vedete. Questo è quello di Mirella, questo è quello di Emanuela Orlandi. Credo che chi di noi, senatore, buongiorno. E compare questo manifesto. E, senatore, lei deve scappare.
7: Non scappare, proprio no, ci manca, diciamo che posso stare un...
5: Ok, no, per capire, se no mi fermavo e le lasciavo la parola.
7: No, non posso stare una quarantina di minuti.
5: Ah, ok, va bene. Dicevo, assume un rilievo diverso. Ma il 20 giugno è successo però, quindi 2 giorni, 48 ore prima della scomparsa di Emanuela, su cui naturalmente poi torniamo, è successa una cosa abbastanza singolare e stravagante. A Roma, infatti, è atterrata una delegazione di bulgari di alto rango. Dottor Martella, chi sono questi bulgari e che vengono a fare a Roma, secondo lei?
4: Guardi,
5: solo lo sa.
4: Io vorrei sinteticamente spiegare il mio convincimento,
5: sì,
4: che ritengo sia sorretto poi nello specifico dal tutto quello che ha scritto in maniera veramente eccezionale il grande cronista e scrittore il dottor Pellizzaro. Dunque, vede, io ripeto, è una sintesi che mi si consenta di fare, naturalmente è discutibile, intendiamoci, cioè io voglio stringere in questo senso, riportarmi al momento in cui Antonolfo viene arrestato. Da quel momento in poi tutto cambia. Perché? Perché i bulgari si fanno prendere da potremmo dire, con un termine non molto tecnico, FIFA, incredibile, perché non sanno a un certo momento a chi rivolgersi per cercare di uscire da questa situazione che vedeva appunto Antonov agli arresti, e che, data appunto la sua psicologia, si temeva potesse dire delle cose così devastanti da interessare non soltanto la Bulgaria ma anche gli altri paesi del territorio socialista, per così dire. E allora si cercò in tutti i modi di far uscire dalle carceri, dallo stato di detenzione, Antonov. Ci furono naturalmente da parte degli avvocati varie istanze che vennero tutte rigettate. Ecco, questo è il momento fondamentale.
5: Sì.
4: Nel momento in cui tutte queste domande vengono rigettate, scendono in campo il ministro della Stasi, cioè dire che si chiama Erich Milke, il quale viene a un certo momento pregato dal ministro degli interni Stoyanov della Bulgaria di fare qualcosa, perché insomma, visto che non si poteva ottenere nulla per diciamo quelle che potevano essere le vie legali secondo i principi dell'ordinamento italiano, si doveva trovare qualcosa di... E guardate che io ho avuto modo di rendermi conto della potenza che all'epoca aveva il cosiddetto Ministerium für Sicherheit, che vuol dire, cioè, il Ministero per la Sicurezza Pubblica, da parte che poi era la Stasi, un acronimo, che praticamente disponeva di un numero indefinito di funzionari e agenti e oltre 180, oltre 100.000 informatori all'estero. Quindi praticamente si cominciò allora un'attività, diciamo, all'altezza di una capacità delinquenziale che era costituita dal dover fare qualcosa, le cosiddette misure attive, che avrebbero potuto condurre, diciamo, distraendo l'opinione pubblica da Antonov, che era gli arresti, e ponendosi su un altro piano, diciamo, che potevano portare alla libertà di Antonov. Ora, quali sono queste misure attive? Sono, ripeto, io le dico in estrema sintesi, perché poi l'amico Pellissaro si è prolungato per tanto e su tutto, cercando di esaminare così al microscopio tutte le vicende con un'abbondanza di particolari, per cui praticamente i miei possono essere dei denunciati che vanno dimostrati, e lui ha dimostrati. Cioè, voglio dire, le misure attive che loro intendono mettere in atto sono il sequestro di queste due ragazze, cioè in un primo momento, perché siccome appunto non si riusciva a farlo con queste cose qui, non è che, ripeto, sono delle cose che uno dice per sua convinzione, no, ma si trovano, se si legge attentamente il libro di Pellissaro, si trova ampia prova di quello che io sto dicendo. E quindi prima, e in questo gli stessi rapitori hanno lasciato delle tracce, rapiscono la Mirella Gregori il 7 di maggio, poi loro dicono: noi abbiamo avvertito le autorità vaticane perché vogliamo che già sia liberato, e quindi voi dovete darci una mano in questo senso, perché per loro cominciano non più a parlare di Antonov, ma di Agca, perché tutte le richieste che si faranno successivamente riguardano la liberazione di Agca, che ne è entrato appunto. Ora, allora si arriva a questo, che purtroppo bisogna dire che, secondo, qui non si tratta, parliamoci chiaramente, di sequestri per motivi di denaro, no, si tratta di altre cose, si tratta di ragion di Stato, e dinanzi a questo non si vada a spese. Quindi praticamente loro purtroppo arrivano prima alla soppressione di una ragazza e poi di un'altra. Ora, una certa giustificazione loro la danno, perché dice: noi abbiamo soppresso Mirella Gregori perché il Vaticano non ci ha dato retta, quindi noi volevamo fare le cose in maniera informale. Dopodiché siamo passati ad un'attività, diciamo, più pubblica, sequestrando Emanuela Orlandi. Ora, purtroppo, voglio dire, anche Emanuela Orlandi, sì, è vero, vengono lasciati dei segnali, delle cose, degli scritti dell'Orlandi, poi danno tali e tanti di quelli di quelle indicazioni sul modo di vivere sia dell'una che dell'altra ragazza, che non può non essere vero questo, cioè dire che effettivamente queste due ragazze sono state prese unicamente per la questione Antonov. Era tutto subordinato a quello, perché loro si sono mossi addirittura andando così con tutto il governo bulgaro, si era trasferito a Berlino cercare di trovare una soluzione, quale che fosse, perché il problema Antonov per loro era veramente un problema molto, ma molto serio, più di quanto non si creda. Ecco perché ritengo che tutto sommato si può stringere anche su questo, perché loro una volta che eliminano queste due ragazze, hanno mano libera, cominciano a a scrivere messaggi.
8: Già arriviamo. No?
4: Sì, aspetti, le volevo dire una cosa, che uno dei messaggi più atroci li ho avuti pure io, perché praticamente con un messaggio del 12 giugno 1984 arriva tramite l'ANSA un messaggio relativo a minacce molto serie nei confronti di mia figlia e di mia nipote. Ora, vede, il fatto che ci siano dei messaggi, diciamo, di minacce è sempre normale, però questo messaggio è particolarissimo, in quanto viene fatto non il nome di mia nipote, che allora aveva appena 2 anni, ma il nome, diciamo, corrente di Francesca, ma addirittura di Francesca Maria, come risultava anagraficamente. Non basta, non basta, perché poi nel documento in tedesco che mi arrivava c'era specificato che la mia nipote, che veniva indicata proprio con un nome tedesco di nipotina, quindi praticamente loro usavano quasi un modo di esprimersi mafioso, perché addirittura ripiegavano sul nipotina per dire quanto erano pericolosi. E ripeto, questo è importante, evidentemente, siccome loro avevano detto che, o meglio, l'avevano detto, indubbiamente la Stasi aveva degli informatori all'estero, certamente questi informatori erano in Italia, perché come faceva a sapere a un certo momento qual era il nome di mia nipote, il nome per intero? È incredibile. D'altronde, quando si fece una rogatoria da parte del collega Priore in Germania, e si poté sentire il tenente colonnello Bonsack, che era uno di quelli che, naturalmente questi fatti qui si venivano tutto dopo la caduta del muro di Berlino, altrimenti quando si veniva a sapere? Appunto. Ora, a un certo momento, sapete cosa disse Bonsack? Questo l'abbiamo scritto noi, cioè in quel messaggio che del 12 di giugno, che, a cui ho fatto riferimento, ed era in tedesco. Quindi praticamente c'era stato un centro a Roma dove aveva preso la composizione anagrafica della mia famiglia, il nome di mio nipote, e inoltre addirittura era stato confezionato, mandato a Berlino, e i tedeschi poi lo redigevano appunto nella loro lingua. Guardi, queste sono cose veramente molto molto, diciamo.
5: Aspetta, perché c'è il senatore che poi ci deve lasciare. Sì. E mi ha chiesto di intervenire. Volevo solo dire due cose prima di darle la parola. La prima è che la nipote di cui stiamo facendo riferimento è qui in sala, è corretto? È lei, e la salutiamo insieme alla figlia.
4: Dica che è andata bene,
5: del giù, eh?
4: Dica che è andata bene.
5: Le dice il nonno che l'è andata bene. E la seconda è questa, tanto per dare, ecco, un altro particolare rispetto a quello che stava dicendo il giudice. Il 10 luglio dell'83, anzi l'11 luglio dell'83, il giudice Martella sta per partire per Sofia, ecco, per una rogatoria internazionale nell'ambito
8: per la rogatoria
5: nell'ambito ovviamente
8: a Sofia
5: dell'inchiesta Antonov. Tra il pomeriggio, la sera, la notte precedente, nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino, quindi un posto abbastanza preciso, particolare, non certo casualmente legato al fatto che il giudice di lì a poche ore si sarebbe imbarcato per Sofia, viene fatta trovare la tessera della scuola di musica di Emanuela Orlandi.
8: Posso integrare?
5: Sì, certo.
6: Due cose che sono importanti prima di dare la parola al senatore De Priamo. La prima, tornando alla lettera di minaccia, la prima che riceve il dottor Martella

0: dicendo che il corpo di Emanuele Orlandi era stato gettato a Viale delle Province, praticamente sotto casa del dottor Martella. Questo accade, ma la lettera di minacce arriva a Roma nel momento in cui la figlia del dottor Martella, che è qui, era a Roma per sostenere degli esami all'università, perché lei con la sua famiglia in quel periodo viveva in un altro paese, vivevano nel Regno Unito. Quindi loro hanno scelto un momento preciso di presenza a Roma della figlia, della nipote, per far pervenire la lettera. E la lettera arriva una settimana dopo la telefonata anonima che diceva che c'era il corpo di Emanuela in Viale delle Province.
1: Quindi diciamo che in questo terribile intrigo internazionale, che ricordo sempre, vede sicuramente due vittime, due ragazze di 15 anni, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
2: Finalizzato sempre alla tutela
1: di Antonio. C'è anche poi, come dire, un altro protagonista, involontario naturalmente, che è il giudice Martella, che egli stesso diventa oggetto e bersaglio di minacce e di pericoli. Prima di andare avanti, però, volevo chiedere al senatore De Priamo, che è stato il primo presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, poi ha lasciato per occuparsi di un altro incarico, un suo intervento e una sua valutazione. Lei chiaramente è entrato in media stress, ma insomma immagino che la materia la conosca, quindi le lascio la parola.
3: Grazie, allora io intanto mi scuso appunto per non poter seguire sia dall'inizio sia fino alla fine, anche se cercherò di stare almeno per una parte dell'intervento di Giampaolo Pellizzaio, e lui stesso penso mi scuserà, ma ho altre incombenze, siamo alle prese con la legge elettorale, tutt'altra cosa, però adesso quella commissione presiedo e devo svolgere diciamo con attenzione ovviamente anche quel ruolo. Però, come diceva giustamente il nostro moderatore, sono stato ed è stato sicuramente un onore per molto tempo presidente di questa commissione. La scelta di passare tra virgolette il testimone è stata ovviamente ed unicamente legata alla necessità tra virgolette di servire le istituzioni. Quando le istituzioni chiedono bisogna rispondere, ritengo che questo siamo servitori delle istituzioni, questo dobbiamo essere. Quindi è stata tra l'altro anche una scelta difficile, e perché difficile? Perché abbiamo cercato di fare un lavoro molto attento. Io in questo sicuramente devo ringraziare Giampaolo Pellizzaio, perché è stato per buona parte diciamo del periodo della mia presidenza un consulente. Tutti i consulenti sono persone che hanno fatto e stanno svolgendo un grande lavoro. Lui è stato un consulente che si è impegnato su un metodo serio, molto legato ai fatti, cercando di togliere e sfrondare da tutte le circostanze diciamo non comprovate minimamente, o comunque che erano e sono stati ostacoli, no? Uno dei compiti che la legge ci dà nell'istituire questa commissione, della quale ovviamente sono ancora componente come commissario, è proprio di sfrondare, tagliare, pulire dalle varie intossicazioni che ci sono state sulla vicenda di Emanuela, come quella di Merla. A proposito, saluto Maria Antonietta Gregori e saluto Pietro Orlandi, ovviamente sono stati, lo ricordo, i primi auditi di questa commissione insieme alle sorelle di Pietro, e quindi siamo partiti ovviamente dalle famiglie, perché questa vicenda, e oggi lo vediamo in una diciamo degli aspetti che più pongono al centro quanto la ragion di Stato, quanto la geopolitica, quanto altre vicende abbiano determinato poi quello che è accaduto o possono aver influito in quello che è accaduto, però noi abbiamo cercato, pur approfondendo tutte le tematiche, di concentrarci anche sulla persona di Emanuela Orlandi, sulla persona di Mirella Gregori, sulla ragazza Emanuela, sulla ragazza Mirella, cercando anche di ricostruire quell'empatia che qualcuno ha messo in un cassetto per paura, per come dire, quieto vivere, e altri invece qualcuno per fortuna tra gli auditi ha mostrato, ricostruendoci e dandoci l'immagine di due ragazze solari, di due ragazze straordinarie, che noi penso una delle cose che dobbiamo portare a casa in questa commissione è rendere anche onore a questo, alla loro semplicità, al loro carisma e al

0: fatto che la vita gli è stata sostanzialmente negata e tutto quello che avrebbe potuto realizzare. Allora in questo oggi ovviamente, come tra l'altro riterei giusto fare a 360 gradi, un po' di tempo fa ci siamo trovati in un'altra sala del Senato a presentare un libro di Angela Camuso, che portava avanti delle tesi in parte oggetto di un'analisi seria, quella complessiva sulla fenomeno Bandiera Magliana, ma in parte non condivise minimamente da me, però ho ritenuto giusto presentarlo, e così farei con qualsiasi libro, esclusi quelli che siano palesemente pagliacciate o tentativi di attrarre like o di megalomani vari in cerca di fortuna, riterei di fare. Sicuramente lo faccio con più convinzione per un libro, per due libri, due volumi assai ponderosi come quelli di Giampaolo Pellizzaro, perché devo dire che tutte le persone, ovviamente non parlerò di audizioni di cui non si possa parlare, ma come diciamo indirizzo generale, tutte le persone a cui noi abbiamo chiesto che ne pensassero della pista internazionale, che ne pensassero dell'intervento, che mi sembra oggettivamente, almeno nella fase immediatamente successiva alla scomparsa di Emanuela, incontestabile, della Stasi, della questione legata alla pista bulgara, legata al viaggio del Papa che proprio in quei giorni veniva fatto, molti ci hanno detto no, ma quella pista è superata, ma nessuno ci ha detto perché. Cioè non c'è stato qualcuno che è venuto a portare un elemento fattuale per dire sì, nonostante che Emanuela fosse stata certamente, questo è appurato, seguita, nonostante che anche Mirella, perché poi noi abbiamo spesso, siamo partiti dall'assunto e devo dire in commissione per alcuni aspetti abbiamo anche immaginato che i due casi fossero distinti, ma non siamo ad oggi riusciti neanche a spiegarci se i casi sono distinti, come mai anche Mirella il giorno prima di sparire viene, diciamo tra virgolette, osservata da soggetti che non sono stati identificati. Allora se questo è accaduto, se in quei giorni Giovanni Paolo II fa un viaggio che è, diciamo, il battito di ali, no? Di farfalla, e cambierà la storia per quello che sappiamo che poi accade fino all'89, se chi da subito, da pochi giorni dopo, inizia a fare le telefonate sul caso di Emanuela Orlandi, conosce tutti i dettagli, tantissimi dettagli, ha degli elementi, ha addirittura la voce, non si sa esattamente quando è registrata, ma la voce di Emanuela Orlandi, allora qualcuno ci dovrebbe dire che se tutto questo non determina un'evidente coincidenza della vicenda Orlandi con la vicenda internazionale, allora ci dovrebbe dire chi poteva avere questi elementi, chi poteva essere in grado, se fosse un depistaggio, qualcuno parla di depistaggio, però nessuno ha saputo mai spiegare da parte di chi, con quali finalità e con quale capacità, e chi potesse avere una capacità così scientifica e così precisa di muovere tutto ciò. Allora, ecco, la pista internazionale secondo me è una pista che ha degli elementi di solidità, io questo l'ho sempre detto. Oggi abbiamo un nuovo presidente che sta facendo un grande lavoro nel poco tempo che ha per svolgere e completare il lavoro, in continuità da un lato, ma con la sua sensibilità, con la sua peculiarità che lo contraddistingue, e di questo sono estremamente contento, e arriveremo sicuramente a mettere dei punti importanti. Alcune cose importanti la Commissione le ha individuate, le ha comprese. Io ritengo anche, giusto per dare qualche altro spunto, che probabilmente alcune questioni, alcune tematiche non si escludono a vicenda. Io non ho oggi elementi per poter escludere un ruolo della Stasi nella vicenda di Emanuela e di Mirella. Non li ho, e ho molti sospetti che questo ruolo possa esserci, ripeto, sicuramente un minuto dopo la scomparsa, non so se anche un minuto prima, ma questo non esclude altre vicende, diciamo la forza di altre indagini. Io oggi non mi sento di escludere non la banda della Magliana, ma un ruolo di persone vicine a De Pedis nella scomparsa, proprio nell'inganno che è stato fatto a Emanuela Orlandi. Inganno, e sottolineo inganno, perché a volte sentiamo delle tesi che quasi farebbero capire che Emanuela fosse in qualche modo, non dico complice del rapimento di se stessa, ma avesse raccontato delle bugie o quant'altro. Io questo mi sento, anche questo alla luce del lavoro che noi abbiamo fatto, tra l'altro non escludendo nulla, perché per la ricerca e la verità uno degli elementi fondamentali è non escludere tutto ciò che non si ha un motivo per escludere, quindi non abbiamo escluso neanche questo, proprio per fare un lavoro a 360 gradi. Però credo che sia sostanzialmente qualcosa che non sta in piedi, e quindi non possiamo escludere, come dicevo prima, un elemento legato a una compresenza attiva di soggetti legati non alla banda di Magliana ma a Renato De Pedis, così come non possiamo escludere che nel contesto dell'azione di cui il giudice Mattella, che è stata anche quella un'audizione per me una pietra miliare anche a livello umano, però che ci sia un elemento anche che si è innestato in questo anche di predazione sessuale nelle due vicende, perché poi chi poteva svolgere un lavoro sporco per una ragione di Stato da qualche parte e in qualche mano queste ragazze le ha lasciate, e noi abbiamo anche il dovere di cercare di capire questo, oltre che gli elementi, diciamo così, alti che sono all'interno del lavoro di Giampaolo Pellizzari. Ecco, questi spunti mi sentivo di dare, credo che questo lavoro sia un lavoro importantissimo, che tra l'altro è frutto ovviamente del lavoro di Giampaolo di anni e anni, ben prescindendo anche dal lavoro della commissione che ha svolto, nella quale tutti coloro che sono impegnati, sia come commissari che come consulenti, hanno svolto sempre con probità e con rispetto assoluto della normativa il proprio lavoro, e questo credo che sia scontato ma è bene ribadirlo. E quindi è un lavoro importante che ci aiuterà in questa fase finale. La commissione, è vero, non ha molto tempo, ma ha ancora audizioni importanti, e concludo anche, mi sento anche di dire che una cosa anche l'abbiamo a mio avviso accertata: le indagini sono state fatte malissimo, mi sento di dirlo, all'epoca nella primissima fase, dal punto di vista della ricerca di concentrazione su quello che è il triangolo che potrebbe rappresentare il Bar Italia per quanto riguarda Mirella Gregori, e non parlo di responsabilità, ma necessariamente responsabilità, ma di approfondimenti da fare su Bar Italia, De Vito, De Rosa, Calì, faccio proprio nomi perché siamo in una fase in cui a mio avviso bisogna essere più possibile trasparenti, così come il triangolo delle ragazze più vicine in quel momento, vicine fisicamente, non tanto come amicizia, a Emanuela quando sparisce, cioè Monzi, Casagrande, Calitti, doveva essere approfondito. Il dottor Mattella, che è qui, ci ha raccontato il suo lavoro, ci ha raccontato il suo impegno, forse non tutti ci hanno messo lo stesso impegno, non so quali possano essere stati i motivi, ma questo è un dato di fatto. Quindi un dato di fatto che ha reso molto difficile il lavoro della commissione. Nonostante questo, la commissione è andata a scavare, a cercare ovunque, è andata a guardare a 360 gradi, vedo Pietro e credo che possa testimoniare che anche sulla vicenda da lui sollevata della cosiddetta pista di Londra, ma anche sulla ipotesi di responsabilità nel contesto Vaticano, la commissione non ha lasciato nulla di intentato, e non lo lascerà fino alla fine, perché abbiamo fatto i giusti approfondimenti. Ricordo le audizioni di Gianni, di Alessandrini, di padre Lombardi, di padre Miserax, di Don Vergai. Quindi la commissione ha guardato a 360 gradi, però ad oggi nessuno è stato in grado di dirci che tutto ciò che sta anche nel libro di una persona non sostenitrice di questa tesi come Marco Ansaldo, quindi il ruolo di Bonsack, ciò che sta nel libro di Marco Politi e quindi l'importanza di quel viaggio, nessuno è stato in grado di dirci che questo non c'entra niente con la scomparsa di Emanuele Orlandi, e anche di Mirella Gregori, che talvolta è stata considerata uno spin-off di Emanuela, invece non lo è, è una ragazza che meritava e merita la massima attenzione e giustizia. E quindi, siccome nessuno è stato in grado di spiegarcelo, credo che leggere attentamente questi libri potrebbe aiutarci davvero nella ricerca della verità. Grazie.
1: Grazie, senatore. finché, e grazie anche di quanto potrà restare con noi. A proposito di questo, volevo riprendere un attimo il filo della cronologia, perché anche nell'intervento del senatore sono emerse delle cose che ci possono aiutare. Abbiamo detto 22 giugno scomparsa di Emanuela Orlandi e poi cominciano i manifesti. Il 28 giugno ACCIA ritratta parzialmente una parte delle sue dichiarazioni, in particolare quelle che riguardano, se non ricordo male, i turchi, i suoi complici eventuali turchi.
2: No?
1: No. Riguarda i bulgari, perfetto, ho sbagliato io. Il 3 luglio, quindi siamo a 5 giorni dopo, Papa Giovanni Paolo II all'Angelus fa il primo appello per Emanuela Orlandi. E qui quindi il Vaticano entra prepotentemente in scena. Ma attenzione però, perché quando si dice il Vaticano si parla di un'entità assolutamente astratta, e uno dei meriti, dei tantissimi meriti del lavoro di Pellizzaro, è anche quello di guidarci nelle diverse anime del Vaticano, che sono anime estremamente tormentate in quelle settimane, in quei mesi, in quegli anni, dalla vicenda IOR, Banco Ambrosiano, Calvi, Marcinkus, su cui ovviamente non mi addentro per carità di patria, perché sennò altrimenti ci perdiamo, ma quello che qui conta è che quando si dice Vaticano si dicono tante cose insieme, anche rispetto all'attentato al pontefice, cioè a come venisse valutato l'attentato al pontefice all'interno delle mura vaticane. Prego.
3: Voglio dire questo: a un certo momento, siccome qui andiamo tutti alla ricerca della verità, ultimamente il professor Diddi, che tutela il Vaticano in relazione proprio alla vicenda Orlandi, ha affermato che ha un dossier. Ma perché questo dossier non lo deve portare a conoscenza delle persone? Io, ma veramente, ma è incredibile, ma è incredibile. Ma scusi, ma sei in Vaticano, voglio fare chiarezza. Addirittura dovrebbe intervenire di persona il Papa. Perché io ho il mio convincimento. Naturalmente non credo di avere il monopolio della verità, anche se sono convinto di quello
1: che ha scritto,
3: sono riuscito a capire. Oh, quindi, siccome ognuno qui dice la sua, il Diddi disse allora in quell'occasione: guardate che noi, anche noi abbiamo un dossier. E allora che gli aspetta? Un'altra eternità?
1: Appunto. Il 7 luglio, dunque abbiamo detto il 3 luglio il primo appello di Sua Santità per Emanuela Orlandi, il 6 luglio abbiamo una prima telefonata che conduce al ritrovamento di alcuni, di alcuni effetti personali di Emanuela, il 7 luglio questo misterioso telefonista che convenzionalmente viene chiamato l'americano perché ha un accento che sembra americano, parla un italiano con un accento che sembra americano, fa il primo collegamento chiedendo lo scambio tra la liberazione di Emanuela Orlandi con quella di ACCIA. No? Ho sbagliato la data?
4: Posso?
1: Prego.
4: Posso integrare, perché qui la materia è un po' complessa.
1: Sì, io sto cercando di...
4: Allora, la cronologia è questa, molto semplice ma è drammatica. Coloro che rivendicano il rapimento chiamano 48 ore dopo il primo appello del Papa. Il Papa fa l'appello domenica 3, loro il 5 telefonano a casa. La prima telefonata è alla sala stampa della Santa Sede, intorno a mezzogiorno e 30, e intorno alle 14, poco prima, arriva la telefonata a casa Orlandi. Nella telefonata alla sala stampa vaticana, il cosiddetto americano detta alla persona, che era una donna che stava lì a rispondere, che era peraltro di nazionalità inglese, detta un comunicato di rivendicazione nel quale c'è già tutta la materia della trattativa, del ricatto. Chiedevano un interessamento di Papa Giovanni Paolo II nei confronti del governo italiano, del Presidente della Repubblica, affinché Pertini concedesse la grazia ad Haçka. Questo era il meccanismo che avevano messo a punto, peraltro basato su elementi, diciamo così, giuridici fondati, perché Haçka era stato condannato in via definitiva e non aveva chiesto l'appello, non aveva proposto appello, quindi si era preso la condanna, quindi era detenuto definitivo. Che cosa c'è? Vorrei tornare su quello che è stato detto prima sulla fotocopia della tessera della iscrizione della scuola di musica di Emanuele Orlandi, lasciata nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino poche ore prima che il giudice Martella si imbarcasse su un volo della Balkan Air per andare a Sofia per svolgere la prima e unica rogatoria che Martella fa nella sua istruttoria sull'attentato al Papa. A Fiumicino lasciano la fotocopia del retro della tessera, dove c'erano i timbri dei vari anni in cui Emanuele aveva frequentato la scuola di musica, mentre il 6 luglio, cioè giorni prima, quello accade il 10, quindi il 6, 4 giorni prima, una telefonata all'ANSA annuncia che in un cestino dei rifiuti in piazza del Parlamento c'è una busta da recuperare immediatamente con delle cose che riguardano il rapimento Orlandi. La telefonata è del 6 luglio ed è 24 ore dopo le due telefonate alla sala stampa vaticana e a casa Orlandi. Quello che lasciano il 6 luglio è la fotocopia del frontespizio della tessera di musica con delle annotazioni a mano di Emanuela, cioè c'erano delle scritte vergate a mano da Emanuela. Bene, noi abbiamo qui un problema grosso. Tutti coloro che continuano a ripetere che queste iniziative sono da parte di sicofanti o depistatori non fanno bene alla verità, perché gli oggetti di cui stiamo parlando erano contenuti nello zaino di Emanuela nel momento in cui scompare. Quindi queste persone che rivendicano il rapimento, e qui bisogna essere chiari, se non sono i rapitori sono coloro che comunque sono arrivati molto vicino alla vittima, quindi li dobbiamo considerare i primi complici dei rapitori, perché all'epoca non eravamo in un momento in cui c'erano i social, c'era Facebook, c'era internet, non c'era niente. Avere in mano la tessera di iscrizione, addirittura la ricevuta di pagamento della rata della scuola di musica, voleva dire aver messo le mani sullo zaino e la borsa di Emanuela. Questo deve essere chiaro. Ma la cosa più sconcertante è che la mattina del 6 luglio, quando arriva la telefonata all'ANSA per far ritrovare queste fotocopie in piazza del Parlamento, è il momento in cui il dottor Martella sta dialogando per iscritto con il console generale bulgaro per mettere a punto la rogatoria che doveva fare di lì a qualche giorno, partendo da Fiumicino. Quindi il giorno stesso in cui il dottor Martella rispondeva alla richiesta nero su bianco del console generale Stefan Genev, arriva la telefonata. Ma allora noi abbiamo scoperto, a un certo punto siamo inciampati, diciamo così, su questa cosa, ripercorrendo il lavoro giorno per giorno, verbale dopo verbale, foglio dopo foglio dell'istruttoria Martella, ci siamo accorti di aver trovato il passepartout, la chiave che rompeva questo codice segreto dell'attività dei presunti ovvero i rapitori delle due ragazze, perché a ogni iniziativa del giudice Martella c'era una risposta da parte dei rapitori o presunti tali delle due ragazze. Questo è uno scandire, diciamo così, quasi meccanico. A ogni mossa del giudice Martella c'è un'iniziativa da parte di costoro. Quindi a un certo punto si crea una concatenazione che non può essere più tolta dalla scena del delitto. Chiunque opera una cosa del genere sfascia la storia.
3: A mio avviso queste sono sceneggiate della migliore stasi. Qui bisogna capire che c'è di mezzo integralmente l'intervento della polizia segreta, della DDR, da tutta la questione stasi, la questione Orlandi è stata gestita dal ministro della Stasi di nome Erich Milke, al cui si era rivolto Stoianov, ministro degli interni, per dire aiutateci, qui bisogna fare qualcosa, altrimenti qui Antonov, che siamo nei guai. Erano terrorizzati, addirittura si spostavano quelli che venivano a Roma per fare, diciamo, apparenti rogatorie, in effetti unicamente per cercare di sfaldare quello che io stavo facendo, dicendo che loro lo facevano per l'interesse dello Stato bulgaro. In effetti non erano altro se non, non facevano parte se non di questa sceneggiata. Anche le stesse, la mia stessa rogatoria, io mi sono accorto, me ne sono accorto subito, ma dopo ancora più approfonditamente, che è stata presa in giro, perché tutto era stato architettato, perché si arrivasse al punto da poter far uscire dal carcere Antonov. E ci sono riusciti, perché dopo, in seguito, siccome loro hanno detto, quando si riunirono nel febbraio del 1983, i due, Milke e l'altro Stoianov, dissero: dobbiamo fare qualcosa che estranei Antonov, cioè noi di Antonov ci dobbiamo dimenticare, dobbiamo cercare di attirare l'attenzione della gente su altro. Su che cosa? Sulla liberazione di Agia. Ma cosa vuole che interessasse la loro liberazione di Agia? Lo facevano unicamente così, insomma, per far capire ad Agia che in effetti i bulgari e i turchi si interessavano a lui, e infatti lui è finito a crederci, perché alla fine quello che lui prima aveva detto, chiamando in causa appunto Antonov in maniera molto precisa, dopo l'ho ritrattato. E questa ritrattazione che cosa ha determinato? Che effettivamente Antonov è stato assolto per insufficienza di prove. Tenete presente che questa formula di assolutoria è una formula ambigua, non c'è più ora, no? Però allora aveva un profondo significato, cioè dire, c'era quasi l'impotenza del giudice che dinanzi a prove evidenti non poteva condannare, perché non poteva dirsi che a un certo momento si era convinti della totale innocenza. Ora, però c'è questo che io poi voglio, perché qui si procede per sintesi, il discorso sarebbe molto lungo. Dunque, guardate, alla fine della fiera, quando Antonov era stato assolto per insufficienza di prove, ecco.
1: Aspetta, però forse bisogna raccontare un attimo come viene assolto, perché altrimenti non è che tutti lo abbiano a memoria. Intanto che lei cerca.
3: No, io ho trovato.
1: Ok. Andiamo quasi alla fine. Alla fine si fa per dire. Si fa per dire. C'è una successione infinita di messaggi, contromessaggi, speranze.
3: È tutta una messa in scena. Cioè praticamente quando l'americano, quell'altro che aveva un modo di parlare di me, erano tutti dei burattini nelle mani di un burattinaio di Berlino Est. Ma stiamo veramente scherzando? Questa è una questione ma veramente grossa, perché il nucleo principale era quello di non far parlare Antonov.
1: Questo è il punto.
3: Perché guarda, io ora leggo la parte conclusiva, perché altrimenti qui non finiremmo mai. Dal fascicolo per la sicurezza dello Stato della ex DDR, alla fine di maggio 2005 viene rinvenuto un documento redatto in russo, senza data, classificato segretissimo, diretto alla personale attenzione del ministro per la sicurezza della Germania orientale Erich Milke, da parte di Stoianov, ministro dell'interno bulgaro, in cui si esprime il ringraziamento a seguito dell'aiuto e dell'appoggio accordatosi per sventare la campagna antibulgara e antisionista in relazione a Giovanni Paolo II. Il testo è il seguente: nel corso di oltre 4 anni, perché tanto durò sia dei miei istruttori che poi il processo in dibattimento, gli organi di informazione per la sicurezza della DDR e del Ministero degli Interni della Repubblica Popolare Bulgara hanno preso dei provvedimenti, sono loro che lo dicono in questo documento segretissimo, hanno preso dei provvedimenti, mettiamocelo in testa, in stretta collaborazione e coordinazione con gli organi dei paesi nostri fratelli per smascherare gli esecutori dell'attentato e della relativa campagna diffamatoria fomentata contro la Repubblica Popolare Bulgara e la comunità socialista. Loro dicono, no, che hanno smascherato gli esecutori. E chi sono questi esecutori? Se c'è stato uno smascheramento da parte loro, perché non dicono i nomi? Rimane però il fatto che c'è questo ringraziamento, perché con delle misure prese, le misure attive come dicono loro, praticamente hanno raggiunto lo scopo che volevano. Questo è il mio convincimento, questo lo dico. Naturalmente gli altri avranno le loro verità, le metteremo in confronto e speriamo che il Papa si intervenga per farci mandare il dossier.
1: Ecco, io volevo solo andare verso la chiusura spiegando. Il 28 maggio 85 si apre il processo, insomma, a fine di maggio 85 si apre il processo Antonov. Viene chiamato a deporre Ali Akça, che fa, come si dice a Roma, fa il matto e comincia a dire che lui è il figlio di Gesù, è il figlio di Dio, è la reincarnazione di Gesù, che annuncia l'Apocalisse. Insomma, a quel punto viene meno, adesso la faccio molto semplice, il giudice non me ne vorrà, viene meno il testimone, la credibilità del testimone principale di accusa contro Antonov, sì. E come ricordava il dottor Martella, Antonov viene assolto con formula dubitativa.
3: Tengo a dire una cosa, che non hanno fatto ricorso per Cassazione, cioè dire, un paese che ci tenga al suo onore la formula, mentre per esempio l'ha fatto Celi, cosa, come si chiama? Musa Sebbalceribi lo ha fatto, però è stato respinto. Non lo ha fatto. Un paese che ci tiene al suo onore e ha la possibilità di, diciamo, chiedere che qualsiasi macchia venga cancellata, se ne sta buono zitto. Appena liberato
1: Antonov,
3: sono venuti meno i messaggi, non ci sono state più le minacce, tutto è svanito, quindi evidentemente tutto era connesso alla
1: questione. Siamo come dicevo nella tarda primavera, inizio estate 85, quindi dalla scomparsa di Mirella e di Emanuela sono passati 2 anni precisi. Da quel momento in poi il caso, poi Giampaolo Pellizzaro ce lo racconterà nel prossimo volume, immagino, comincia piano piano a svanire all'orizzonte, salvo poi riaccendersi, i riflettori riaccendersi sorprendentemente più sul caso Orlandi che su quello Gregori, come invece abbiamo cercato di capire oggi, sono strettamente interconnessi i due casi. Con le storie più stravaganti e più fantasiose.
3: Il fatto del, insomma, quello che loro dicono non è tutto da buttare alle ortiche. Quando loro dicono che hanno preso la Gregori e che hanno chiesto al Vaticano di voler avviare un colloquio, dice, non ci hanno dato risposta. Sopprimiamo la Gregori e passiamo all'Orlandi. Queste cose qui possono avere un fondo di veridicità. Questi non scherzavano, c'era di mezzo veramente
1: Ecco, però dottor Martella, in chiusura io ho alcune domande.
3: Prego, scusi,
1: in chiusura, una è per lei. Il senatore De Priamo prima nel suo intervento ha detto, parlando proprio di lei e della sua inchiesta, ha detto non tutti hanno messo lo stesso impegno, la stessa dedizione del dottor Martella nella ricerca della verità e delle indagini. Anche lei ha avuto questa sensazione?
3: Ma sicuramente sì. Cioè praticamente lo Stato, le istituzioni cosiddette non hanno capito niente della vicenda, si sono messi dietro la banda della Magliana, ste cretinate, hanno sentito dei mitoni. Non lo so, questo non lo so. È certo che non se ne sono occupate minimamente, a banda della Magliana, ma fanno il re di polli e ancora si vuole poi dietro un mitomane. Accetti, mamma mia, Dio ce ne guardi.
1: Giampaolo, volevi aggiungere qualcosa?
4: Allora, sì, sulla banda della Magliana, sull'ipotesi che qualcuno di questa organizzazione poi più o meno diffusa, nel senso che non aveva una struttura gerarchica, verticistica, piramidale, sono le cronache che ci spazzano via queste ipotesi, perché in concomitanza con la scomparsa di Mirella Gregori, tra il 6 e il 7 maggio dell'83, la squadra mobile di Roma porta a segno una delle operazioni più brillanti contro la criminalità romana, portando in galera tre personaggi enormi, tra cui Maurizio Abbatino. L'organizzazione, quantomeno le bande, le batterie che poi venivano collocate sotto il nome di Banda della Magliana, vennero tecnicamente disarticolate in un periodo che va tra l'uccisione di Dalino Abbruciati, che era un personaggio importante della malavita romana, a Milano perché era andato a sparare al vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, quindi dalle indagini sulla morte di Abbruciati fino alla grande retata del maggio dell'83, la cosiddetta Banda della Magliana viene disarticolata, quindi non c'era più, rimaneva in libertà, ma libertà era stato colpito pure lui da mandato di cattura da parte del giudice istruttore Catenacci, rimaneva Enrico De Pedis, che scampa agli arresti, ma da quel momento, insieme con la moglie, si ritira a una attività molto prudenziale, perché sapeva di essere anche lui finito nel mirino degli inquirenti. Quindi a Roma, tra maggio e giugno dell'83, non possiamo obiettivamente parlare di Banda della Magliana perché erano in carcere. Mi domando, quelli che scrivono questi libri fantasiosi sulla Banda della Magliana, ma non verificano le date?
1: Evidentemente no. Invece volevo aggiungere un ricordo personale e fare una domanda a entrambi. A un certo punto io lavoravo a un programma televisivo che si chiama Mixer con Minoli e andai in America a fare un reportage che poi non montammo mai, perché in sostanza c'era questo nostro stringer che sosteneva che tutta la pista bulgara era stata creata negli Stati Uniti da un think tank che era all'epoca intorno a Ronald Reagan, Michael Ledeen, lo stesso Paul Hens e anche altri di cui adesso non ricordo il nome, che poi si era servito alla Sterling per propagarla con questa cosa. Ovvero era stato creato dagli la pista bulgara, creazione americana in funzione antisovietica, antiimpero del male. Voi date evidentemente nessuna credibilità a questa ipotesi.
3: Anche perché io sono stato in America per sentire le persone ferite da già, e loro non avevano. Non c'entra assolutamente niente in America, nella maniera più assoluta. Anzi, a loro poteva anche convenire, però hanno avuto un atteggiamento direi abbastanza responsabile. No, volevo dire a conclusione del discorso ogni volta che io ho cercato di far capire anche a dei colleghi che quale poteva essere il mio convincimento, naturalmente da discutere, praticamente ognuno aveva il suo, no? Inseguivano, come dicevo prima, Banda della Magliana e mitomani vari. Ora, addirittura devo dirlo, perché la verità, io non ricordo se era il 23 di maggio del 2023, cercai di avere un colloquio con l'attuale procuratore della Repubblica, che la segretaria mi disse che non c'era e che quindi praticamente eventualmente si sarebbe fatto vivo, mi ha fatto sapere qualcosa. Non mi ha fatto, non sono stato mai, mai. Cioè praticamente c'è stato una specie di autoconvincimento da parte di alcuni che ha portato a confondere le cose quando ci sono degli elementi così rilevanti. Ma sono quelli della banda del coso, della Stasi, è rilevantissimo. Qui c'era un burattino che stava a Berlino, a Berlino Est, e poi c'erano i vari, diciamo, birilli sparsi per varie parti d'Italia. E a un certo momento c'era un collegamento costante, per cui si era creato veramente una situazione kafkiana. Ora che le cose penso che sono chiarite, perché a un certo momento è stata tutta una presa in giro, in quanto l'unica cosa a cui loro tenevano era che Antonov non parlasse.
5: Ecco, ma infatti
3: non e ci sono riusciti.
5: Volevo
3: perché,
5: intanto...
3: perché hanno convinto anche già che voleva essere aiutato. Ma come? Una volta, guarda, una volta che è finito il processo, di Agrigià si è più parlato? Nessuno ha parlato, perché praticamente era tutta una messa in scena. Quindi...
5: Allora, intanto saluto il senatore, grazie di essere intervenuto.
3: Senatore, grazie, mi scusi.
0: Grazie.
5: Per chiudere, volevo fare solo un'ultimissima domanda a cui chiedo una risposta telegrafica a Giampaolo Pellizzaro. Intanto, quando, secca secca, quando uscirà il secondo volume?
6: In autunno.
5: Autunno, quindi tutti... prenotatelo in libreria.
4: Il secondo volume porta a compimento quello che diciamo la prima parte, e ci saranno i nomi di chi ha fatto cosa, perché sennò parliamo sempre del niente. Portiamo le pistole fumanti di chi ha fatto cosa, soprattutto la traccia che ci porta agli autori dei messaggi, cioè un errore che commettono. Un errore che non si sa, cioè un errore che commettono, che ripetono per almeno due volte. E da quell'errore viene giù tutto il filo, viene giù tutto quanto.
3: Io volevo dire questo, che le mie possono essere delle enunciazioni per dei convincimenti personali, però ripeto, se uno veramente vuol rendersi conto di come sono andate le cose in profondità, deve fare i conti con i libri di Pellizzaro.
5: Assolutamente.
3: Perché guarda, Pellizzaro ha monitorato tutto, giorno per giorno, ora per ora.
5: Ecco, però una domanda che mi è rimasta, e che questa veramente vorrei che tutti e due rispondeste. Allora, arresto in flagrante di Agrigià, arresto di Antonov, scomparsa di Mirella Gregori, scomparsa di Emanuela Orlandi, messaggi successivi, cadenzati, adesso non che siamo a ripeterli, dove ai noi si capisce che probabilmente per le ragazze non c'è più niente da fare, perché sono tutte e due morte.
3: C'è per esempio...
5: Antonov viene assolto, e quindi
7: prima liberato.
5: Si è liberato e poi assolto. Agrigià invece sconta la sua pena.
3: Nessuno si occupa più di lui. Prima liberato.
5: Ecco, ma allora, a che cosa è servito tutto questo? Questa è la domanda che a me personalmente è restata. Cioè, abbiamo fatto sparire, e temo anche...
3: Per liberare Antonov, e questo è il discorso. Perché ancora non si è capito quanta importanza aveva la libertà di Antonov. Antonov poteva rischiare in quel momento di far crollare l'impero. Perché hai visto in questa lettera, con l'aiuto dei paesi socialisti confratelli, come dice qui, e quindi praticamente era lì tutto.
5: Giampaolo?
4: Allora, il movente è abbastanza semplice nella misura in cui è stato possibile identificarlo dopo un esame di questo tipo. Qual è? Il discorso era alleggerire la posizione di Antonov e portarlo fuori dal carcere, punto uno. Se l'obiettivo principale, tant'è che in tutte le vicende legate alle sparizioni di Emanuela e di Mirella, Antonov non viene mai citato. Chi viene citato ripetutamente, ossessivamente, è Agrigià, il quale era destinatario di un messaggio che doveva indurlo a cambiare la sua condotta di collaborazione nei confronti del giudice Martella. Cioè, il messaggio era: guarda che ci stiamo occupando di te, stiamo cercando di forzare la mano attraverso questo ricatto che vedeva coinvolto il Vaticano, il Papa, per ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica. Però tu, il messaggio era: tu però devi iniziare a cucirti la bocca. Ma il vero obiettivo di tutta questa vicenda era fermare il giudice Martella e far sfasciare il processo. L'obiettivo è stato conseguito in maniera brillantissima. Antonov è stato, è vero che è stato arrestato il 25 novembre 82 ed è poi sarà, diciamo, scarcerato dopo un braccio di ferro drammatico tra l'autorità giudiziaria e i difensori di Antonov che è durato quasi 2 anni. Ma dopodiché è stato processato, assolto per insufficienza di prove, ritornato in patria e accolto come un eroe nazionale. Quindi il risultato principale qual era? Era distruggere il processo, fermare il giudice Martella e distruggere il processo. Questi erano gli obiettivi. HK era uno strumento utile per conseguire questi obiettivi strategici.
3: Quando voi leggerete il libro di Pellizzaro, insomma, vedete che ci sono delle cose veramente incredibili, cioè dei magistrati sedicenti che venivano a Roma perché loro, che erano i bulgari, perché loro dicevano appunto che lo facevano per tutelare le ragioni della propria patria, in effetti appena tornavano a Sofia subito prendevano l'aereo e andavano a Berlino Est e lì praticamente informavano la Stasi di come erano andate le cose. E sapete qual è la cosa più grave? Che uno degli informatori è stato un giudice, un mascalzone, il giudice Palermo, che pur non avendo alcuna intromissione nella mia indagine andava a dire: guardate che Martella trova difficoltà a fare interrogazioni. Vedete in quante difficoltà io mi sono trovato, anche persino un collega che va da, così da spione a dire, io glielo ho detto, insomma, non è che non c'è motivo che io non lo nasconda, perché, e dicevo, come fa a saperlo? Perché l'avevo trovato nei documenti della Stasi. La Stasi c'è scritto che Palermo andava a dire queste cose, cioè tutto quello che scrive Pellizzaro è documentato pagina per pagina. Quindi ripeto, il mio convincimento è che tutto sia avvenuto per paura che Antonov parlasse e che quindi bisognava in ogni modo, tra quello di far ritrattare quello che Agica aveva dichiarato, di poter far uscire dal carcere Antonov. Ci sono gli usciti, questa è la sessione.
5: Naturalmente il giudice Palermo non è qui, quindi non può.
3: No, guardi, può... io non lasci perdere. Io
5: giudice... No, vabbè, lo devo dire, no, per dovere d'ufficio, insomma, per evitare.
3: Per dovere d'ufficio. No, guardi, io poi sono molto sensibile a queste cose. Va bene, io questo, siccome l'ho trovato scritto, è un documento, e i documenti dicono la verità, capisce?
5: No, perché?
3: È la verità, io, è documentale, cioè praticamente io li trovo nel dossier della Germania Est.
5: Sì.
3: Qui la Germania Est ha avuto una parte, direi, preponderante. Praticamente il Stoianov, il ministro degli interni, i due protagonisti della vicenda sono da una parte Stoianov e dall'altro Milik. I due, una volta, quando Pellizzaro farà l'ultimo capitolo, chiederà il rinvio a giudizio.
5: Giampaolo, volevi aggiungere qualcosa prima delle...
4: No, vorrei dire che il giudice Martella ha fatto riferimento a una vicenda che vede, diciamo, protagonista l'ex giudice istruttore di Trento Carlo Palermo. Ciò corrisponde a verità, perché nei documenti sopravvissuti dal crollo del muro di Berlino, quindi prodotti dal Ministero per la Sicurezza dello Stato della Germania dell'Est, si è ritrovato un documento. E chi l'ha trovato? Il giudice Priore l'ha trovato nella sua rogatoria del 95 nell'allora istituto commissariato federale GAUC, che recuperava, conservava e restaurava i documenti sopravvissuti a quella vicenda. In questa documentazione relativa a un'operazione che ha un titolo abbastanza chiaro e esemplificativo, che si chiama Operazione Papa, c'è una relazione dettagliatissima, perché i funzionari della Stasi erano particolarmente meticolosi, di questo incontro, questo vertice segreto che si tenne a Berlino Est dal 14 al 16 marzo 1983. In questo vertice segreto tra i vertici della Stasi e i bulgari, noi troviamo due nomi che sono fondamentali per capire. Il primo è il cosiddetto giudice istruttore bulgaro Jordan Ormankov, che in verità era un altissimo ufficiale del servizio di sicurezza del Ministero dell'Interno di Stoyanov, il quale prende l'aereo da Sofia appena terminato il colloquio con Carlo Palermo, perché in quei giorni di marzo 83 Carlo Palermo è a Sofia per svolgere una sorta di rogatoria nell'ambito della sua inchiesta sul traffico internazionale di armi e droga. Appena Ormankov acquisisce le informazioni relative all'ipotesi formulata da Palermo che Hačka era o sarebbe stato un agente della CIA, Ormankov si precipita in aeroporto, prende l'aereo, va a Berlino Est e c'è questa riunione in cui il redattore di questa relazione scrive tutto e scrive che le informazioni più importanti relativamente all'istruttoria del dottor Martella le forniva il giudice Carlo Palermo, perché si era inserito Palermo in un segmento istruttorio per sentire Ali Hačka in carcere a Rebibbia. Jordan Ormankov, e qui bisogna essere diciamo particolarmente attenti alla circostanza, atterra a Roma il 20 giugno dell'83 e ripartirà per Sofia il 24 giugno 1983. Una parte, solo una parte, della sua, diciamo, dei suoi spostamenti, dei suoi movimenti a Roma dal 20 al 24 giugno, tenuto conto che Manuel Orlandi sparisce il 22 e la denuncia di scomparsa è alle 7 di mattina di Natalina all'Ispettorato Generale della Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, il giudice tra virgolette Ormankov era accompagnato da una fidata agente, la Mantakorova, starà a Roma in quei giorni e solo una parte dei suoi spostamenti è stata scoperta attraverso i pedinatori del Sismi. Abbiamo scoperto queste cose io e l'amico giudice di Palermo Lorenzo Matassa nei primi anni del 2000 in un'altra commissione d'inchiesta, perché abbiamo avuto accesso agli archivi dell'allora Sismi e abbiamo recuperato tutto il fascicolo riguardante il pedinamento di Jordan Ormankov a Roma nel giugno dell'83. Quella vicenda è rimasta coperta dal segreto e ancora oggi è coperta dal segreto. Gli atti sono stati poi acquisiti e adesso giacciono presso l'archivio del Senato della Repubblica, in Senato, ma non sono consultabili. Però rimane il fatto che c'è questa ennesima coincidenza, e mettiamola tra virgolette, di questo viaggio misterioso di questo sedicente giudice istruttore a Roma per quel periodo che abbiamo detto 20-24 giugno 83, proprio in concomitanza con un evento inspiegabile per gli inquirenti dell'epoca, che è la scomparsa di Emanuele Orlandi. Concludo, non parlo più, però vorrei spendere due parole su alcune vicende che sono emerse negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, diciamo così, relativamente a un ispettore di polizia in pensione che ha dichiarato che lui avrebbe pedinato Mario Meneguzzi nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, alimentando il sospetto che chissà cosa accadeva nella casa nel reatino a Torano di Meneguzzi, dove lui si spostava di nascosto. Allora, le circostanze rassegnate da questo signore debbono essere, diciamo, contestualizzate. Non è assolutamente vero, quindi non corrisponde al vero, che Meneguzzi si allontanava di notte di nascosto nei primi giorni dopo la scomparsa di Emanuele, perché si era praticamente barricato in casa Orlandi per sostenere la famiglia Orlandi in un evento catastrofico. Ma la cosa importante di questa vicenda è se questo poliziotto nello svolgimento delle sue attività, delegate da qualcuno, presumibilmente, non ha ritenuto opportuno scrivere un rapporto giudiziario per il magistrato. Di che cosa stiamo parlando? Se lui ha pedinato un signore, qualsiasi, perché non lo ha messo nero su bianco in una relazione di servizio? Perché non ha predisposto un rapporto giudiziario per il magistrato? Perché non esiste un solo pezzo di carta che possa documentare questa attività di pedinamento di Mario Meneguzzi? La verità che emerge dagli atti, e non da quello che dice Pellizzaro, che interessa relativamente tutto questo, è una: che la famiglia Meneguzzi è stata attenzionata gravemente per la prima volta dal raggruppamento Centi del SISD solamente nella seconda metà del luglio 1983, e presumibilmente le attività successive svolte dalla polizia giudiziaria nascono da quell'interessamento del SISD, che, voglio dire, in una relazione del 22 luglio 83 del raggruppamento Centri, il vice direttore operativo del SISD, che era quello che reggeva, diciamo così, le sorti del servizio segreto, trasforma quella relazione del raggruppamento Centri, in cui c'era una parte dedicata alla famiglia Meneguzzi e in particolare al figlio di Mario Meneguzzi più che al padre, viene presa dal vice direttore operativo e trasmessa al governo. Mentre di tutte queste presunte sedicenti attività di pedinamento non vi è un solo pezzo di carta a supporto.
1: Bene, questa era la doverosa precisazione, che è doverosa tanto più che abbiamo qui il signor Meneguzzi. Io ringrazio naturalmente tutti voi per essere intervenuti, a cominciare da Pietro Clandi e dalla signora Gregori, e vi invito veramente a prendere questo volume, oltre che a stare allerta per quando uscirà il seguito, perché sono libri indispensabili per la memoria e anche per orientarsi. Stamattina, venendo qui con mia moglie, dicevo: guarda, i libri di Pellizzaro, su qualunque argomento scriva, sono le enciclopedie, sono il testo definitivo. Se tu hai bisogno di una cosa, la trovi lì. Tutto quello che lui scrive è documentato nelle note a piedi pagina, mancano praticamente solo gli scontrini del bar e le liste della spesa al supermercato. Per il resto c'è davvero tutto, oltre a degli indici anche molto esaustivi e molto utili e funzionali. Forse, se posso permettermi un consiglio, una cronologia aiuterebbe. Magari in coda al secondo volume quella può aiutare a orientarsi meglio. Grazie a tutti di essere intervenuti, soprattutto
3: un saluto a Pietro Orlandi e alla sorella di Mirella. Cioè, praticamente il mio pensiero va a loro, soprattutto perché, a parte il loro sacrificio per una tremenda ragione di Stato, per tutto quello che hanno dovuto subire i familiari in questo periodo.
1: Certo.
3: Ma le cose più incredibili, ma le cose più inverosimili. E questo, io in questo caso parlo come padre, insomma, non come giudice. Ecco, tutto sommato io sono contento di aver fatto questo lavoro senza trovare un'ombra che incidesse sulla fanciullezza sia di Mirella, Emanuele, sia di Mirella. Punto e basta.
1: Grazie a tutti, grazie di nuovo ai familiari di Mirella e Emanuela, e speriamo che si possa arrivare. Sì, mi chiedevano se ci fossero domande, ma no.
4: Perché Mirella era andata con la scuola a visitare, era andata in Vaticano a dicembre dell'82, erano state scattate delle foto, e quelle foto servivano per, diciamo così, coinvolgere psicologicamente il Papa. Rispetto a quello che scrivono i sedicenti o presunti rapitori, lei viene scelta e poi viene intavolata una trattativa segreta con degli alti funzionari della segreteria di Stato, che non va a buon fine, sfruttando proprio quell'immagine. Che fosse stata una ragazza qualsiasi al Vaticano e al Papa, forse interessava fino a un certo punto, ma vedere una fotografia dove Mirella è di fronte al Santo Padre e su quella fotografia creare una sorta di trattativa avrebbe coinvolto psicologicamente il Papa, quindi la scelgono per quel motivo, e quella foto poi è stata pubblicata il 2 agosto dell'83 dal settimanale Panorama.
3: Comunque di questo dà una spiegazione una lettera spedita da Boston al corrispondente della CBS Richard North, dove appunto sono sempre loro, cioè la Stasi. Infatti quando Priore va in Berlino, questa lettera l'abbiamo scritta lui, quindi la potenza di questo organismo, dove c'è scritto tutto, dove c'è scritto perché prima si è presa Mirella e poi si è presa

0: Landi.
1: La riflessione che faceva lei poco fa, che la riflessione è scambiata, no?
0: Cioè, il momento che lei soppresse.
2: Ma non serviva quello. L'obiettivo era tutta un'altra cosa. Perché loro avevano in mano degli oggetti, non potevano mantenere un sequestro in piedi per mesi. Lo tengono, per quanto riguarda Emanuela, noi abbiamo un rapporto della squadra mobile che ci dice che almeno nelle prime settimane è rimasta in vita perché ha scritto.
1: Non comprendo da parte dello Stato Vaticano, Stato italiano, di spingere per liberare alla fine Antonov.
0: Cioè il Papa che facesse pressione.
2: No, Antonov è fuori questo schema. Di Antonov non si parla mai.
1: Non si parla.
2: Loro volevano piegare il giudice istruttore, che è un'altra cosa.
1: Però tu hai in mano,
2: pensando di ottenere da lui una sorta di clemenza nei confronti di Antonov, che mai arriverà.
1: Però se quelle due ragazze le sopprimi.
2: Ma la notizia della soppressione noi l'abbiamo solo per Mirella Gregori nell'ottobre dell'83. Mentre per Emanuela continua addirittura una coda di trattativa, facendo credere all'avvocato Gennaro Egidio che ci sarebbe stata una possibilità. Non c'è questo. Non c'è questo pezzo, non c'è. Ma l'obiettivo non era liberare Hachka. L'obiettivo era indurlo a fare retromarcia, cosa che loro hanno ottenuto. L'obiettivo era fermare Martella e sfasciare il processo, e hanno ottenuto questo. Condizionando Hachka in carcere, alimentando questa operazione esterna al carcere in cui lui si vedeva protagonista. Gli hanno fatto credere che sono servite esattamente a quello che loro ambivano: fermare Martella non si è fermato, però il processo l'hanno rotto. E Antonov è stato assolto. Perché è stato assolto? Perché Hachka il 27 e 28 maggio dell'85 inizia il processo in corte d'assise e fa il pazzo. Quindi l'obiettivo è stato conseguito al 101%.
3: Ma io volevo dire, il discorso è questo, che tutto quello.
2: Grazie a tutto quello che hanno fatto sulla loro scomparsa. Poi, se tu mi domandi come facessero ad avere il nastro con la voce registrata di Emanuela, come facessero ad avere gli oggetti contenuti, io lì mi fermo, non so che dirti. Io né posso dirti peraltro come potessero sapere la marca degli abiti che aveva Mirella quando è scomparsa, e né come facessero a sapere che Mirella aveva litigato con un ragazzo durante l'inaugurazione del bar. Quindi siamo arrivati all'ultimo millimetro della storia.
3: No, è chiaro, però la risposta c'è. Cioè, si crea il caso Orlandi Gregori e questo serve poi a
1: stabilizzare.
3: Pietro, ti è presente una cosa, che tutto quello che noi ora sappiamo.
1: Cioè, viene chiesto al Papa di chiedere la grazia degli
2: uomini. No, allora, ti esorto a leggerti nell'ultimo capitolo, il quarto del primo volume, di leggere attentamente gli esiti della corrispondenza diplomatica tra la Santa Sede e lo Stato italiano su questa vicenda, e tu vedi che cosa scrivono dal lato Vaticano. Loro non sapevano che cosa fare, perché la prima obiezione che ponevano nero su bianco sulla corrispondenza diplomatica da parte della Segreteria di Stato: ma noi non abbiamo la prova dell'esistenza in vita di Emanuela Orlandi, noi come facciamo a entrare in una trattativa? Come facciamo? Loro ponevano questo problema all'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Kelly. Il Vaticano, devo dire la verità, non si è mai piegato, perché non ha mai, il Papa nel periodo preso in esame non ha mai fatto un'azione nei confronti di Pertini, mentre noi abbiamo sempre citato gli appelli del Papa, sono 8, 7 nell'83 e 1 nell'84, ma non citiamo mai l'appello di Sandro Pertini per Mirella Gregori, che è un caso, un unico. Esatto, certo. Questo è un pezzo di verità, perché si citano gli appelli di Giovanni Paolo II, ha voluto creare chissà che cosa. Sì, all'interno di un'intervista all'ANSA sulla criminalità, perché lui non voleva farlo, però è l'unico appello che lui mai farà in tutta la sua carriera politica.
1: Tanta
2: Allora io

0: dopo la caduta del
1: muro. Io ricostruisco ciò che è accaduto fino alla fine del processo. Poi tutto quello che accade dopo, tutti i comportamenti del Vaticano, della Santa Sede, quello per me non ha nessun valore. I rapporti si sono rotti, Pietro, con la rogatoria della Rando del 94. Loro non chiedevano l'abilitazione di Antonov, Pietro, quella era affidata agli avvocati difensori di Antonov e andavano a sbattere contro il muro del giudice istruttore del Tribunale della Libertà, del riesame, quello è. No, per carità, però io ti dico quello che è successo, poi quello che uno pensa è una cosa. L'ha detto Giude Martella, è arrivato il momento che il presunto sedicente dossier che hanno in mano lo rendessero noto, così uno si rende conto di cosa. Io sono d'accordo con Giuseppe Martella, è arrivato il momento di un atto di trasparenza, penso, no? Dopo 43 anni penso i tempi siano maturi da parte della Santa Sede di cedere quello. Chiedevano al Papa di farsi promotore nei confronti del Presidente della Repubblica. Questo. Altrimenti facevano capire che avrebbero eliminato l'ostaggio. Che l'ostaggio fosse vivo o fosse morto, in quella data nessuno lo può sapere. Ma lui non è mai intervenuto, infatti, perché non c'è un atto che non c'è un atto da parte di Wojtyla nei confronti di Pertini su questo, non c'è. Abbiamo solo le corrispondenze diplomatiche che ci danno un affresco completamente diverso. Qual è questo affresco? Che non sapevano cosa fare, non sapevano come comportarsi di fronte a una sparizione. Quello è un errore di Viganò, è un errore, perché lui cita il caso di Lebanov, che sarà, Pietro, ha un ricordo viziato da un dato, che è il dato della pratica Lebanov che lui cita nell'intervista è successivo, quindi lui ha un ricordo preciso, ma è successivo alla quella telefonata non c'è mai stata, sta nelle parole di non c'è mai stata perché non c'è un riscontro, sta nelle parole di Viganò in un'intervista in cui nell'intervista ci sono degli errori che fanno capire che quello che ha detto a te io non l'ho sentito, quindi non lo conosco. Sarebbe arrivata, non abbiamo la prova. Se emerge questo diremo che Viganò ha avuto un buon ricordo, ma se non emerge questo, ma io non lo so, che ne so, io faccio quello che ricostruisce i fatti su dei riscontri, poi il resto sono le favole, che ne so, Pietro, non lo so, io mi fermo dove posso riscontrare, se dopo lì non ho riscontri io non posso più fare. Sì, rimangono i dubbi. C'era Pietro che voleva. Questa è una supposizione, eh? Non lo sappiamo. Cioè, immaginiamo che, ma il punto è lì. Attendiamo un atto di trasparenza. No, si rivolge ai rapitori. Oh. Fa un appello. Il testo venne vagliato dal segretario generale del Quirinale. Cioè, posso risponderti non su tutti i punti che hai toccato, però ti rispondo su una cosa che riguarda il dottor Martella. La prima rogatoria della magistratura italiana nei confronti delle autorità vaticane, della Santa Sede, la promuove il dottor Martella. Fa una rogatoria per avere una rendicontazione, chiamiamolo così, dei contatti che c'erano stati nell'83 con i sedicenti presunti rapitori. La risposta delle autorità vaticane alla rogatoria di Martella, non a quelle successive, è stata molto chiara per far capire l'orientamento e la posizione che hanno sempre assunto e sempre terranno. Noi abbiamo già dato tutto, trasmesso tutto agli inquirenti all'epoca, non abbiamo più niente. Gli inquirenti dell'epoca, tradotto da questa, diciamo così, questo stile un po' fumoso, non erano altri che il sostituto procuratore Domenico Sica, che aveva un'interlocuzione personale soprattutto con il cardinale Silvestrini, personale, cioè si telefonavano e dalla segreteria di Stato pervenivano a Sica informazioni, documenti al di fuori delle rogatorie internazionali. Qui c'è un pezzetto che nessuno mai ha voluto esaminare in tutta questa vicenda. Quando è stato il momento di intercettare il telefono di casa Orlandi, luglio 83, è intervenuto in prima persona il governatore della Città del Vaticano, il marchese Sacchetti, che ha dato incarico al segretario generale del governatorato, che si può tradurre come il comune della Città del Vaticano, di dare tutta la collaborazione alle autorità italiane. Hanno consegnato la centrale telefonica vaticana alla polizia italiana e attraverso questa cessione di sovranità la polizia italiana ha attaccato i telefoni di casa Orlandi. Per effettuare quelle intercettazioni, che peraltro andranno avanti per anni a casa di Pietro, non vi è rogatoria. Quindi quelle intercettazioni sono di fatto abusive, ma hanno costituito un momento di collaborazione, diciamo così, un po' larga, al di fuori di quello che prevedeva la norma e i rapporti tra Stati. Cioè, se io devo intercettare il telefono di un altro Stato, devo chiedere l'autorizzazione di quello Stato, formale, attraverso una rogatoria. Quando risposero al dottor Martella, si sentirono, diciamo così, offesi e piccati del fatto: ma come, ci fate una rogatoria quando noi abbiamo collaborato in maniera così amichevole con voi per tutto quel periodo? Sica non era più nel processo. Molti elementi che ha tratto Sica sono arrivati dalla sede di Stato, fra cui le vicende legate a tuo papà, quelle senza rogatoria. Ecco, quindi io ti rispondo in questo modo: che cos'è? Sono due facce della stessa medaglia, della tenuta, della condotta della Santa Sede. Da una parte ha offerto una collaborazione, dall'altra, quando arriva la richiesta di collaborazione formale, loro fanno scendere una paratia stagna e da lì non passa più nulla. Quindi io, a questo punto, tutti noi possiamo solo fare una cosa, un appello all'autorità, soprattutto al promotore di giustizia, di attivare, diciamo così, un'azione di trasparenza dopo 43 anni e rilasciare tutto quello che hanno, fra cui l'ipotesi della famosa telefonata di Viganò, e andremo a verificare se c'è stata o non c'è stata. Finché l'ipotesi della telefonata rimanda all'intervista che lui ha fatto a Aldo Maria Valli, per me quella telefonata non esiste, perché contiene degli errori che non sono compatibili con... Perché siete che c'è qualcuno che lega le due vicende. Per avere, allora, Mirella è stata attenzionata nei giorni precedenti e soprattutto il giorno prima che sparisse, quindi era tutto organizzato. La mamma di Mirella, la signora Argenton, ha fornito anche i tratti somatici di quei due ragazzi, giovani uomini, che stavano nel bar il 6 maggio, il giorno prima che sparisse, quindi qualcuno stava seguendo quella vicenda, l'hanno scelta, quindi ci deve essere qualcuno che lega l'una e l'altra cosa. Però io le dico, tutte queste belle domande sono tutte interessanti, ma finché non troviamo degli elementi probatori di riscontro, io Giampaolo Pizzaro, mi fermo. Io ho dovuto cristallizzare la storia così come è accaduta all'epoca e non con il senno di poi, per dare conto di ciò che è accaduto e di quello che hanno sofferto questi qua, che è una cosa inaudita.
0: Comunque è difficile trovare, per fatti del genere, delle risposte precise. Alla volta si prendono due ragazze così. Comunque è da dare conto di una cosa: che si fece una cernita delle ragazze scomparse quell'anno, le uniche due a non rientrare in famiglia sono state Emanuela e
2: Mirella. 177.
1: Diciamo che questa è un'attività, è un risultato della commissione parlamentare, perché si presentarono in commissione con un dossier, un rapporto, una relazione, un criminologo e un avvocato, prendendo dei dati vecchi di 41 anni, ipotizzando che c'era un serial killer, c'era un adescatore di minorenni intorno al Vaticano, senza aver aggiornato quei dati. Cioè, quei dati dovevano essere verificati. Di 177 denunce di scomparsa tra l'82 e l'83 di minorenni a Roma e provincia, dovevamo capire di tutte queste persone chi era rientrato, chi era morto, chi era scomparso. Quindi la commissione ha delegato, diciamo così, degli organi investigativi di fare questa verifica, e il risultato è stato disarmante. Di 177 sparite, scomparse in quel periodo, in quel lasso di tempo, le uniche due che mai più ritorneranno sono Mirella Gregori e Emanuele Orlandi. Quindi non c'è la tratta delle bianche, non c'è il serial killer, non c'è l'adescatore, non c'è tutto quello che ci hanno raccontato in tutti questi anni.
2: Grazie. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Buongiorno. A Montecitorio si è svolta la presentazione della relazione annuale ARERA. Saluto del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Ha illustrato il presidente ARERA Nicola Dell'Acqua. La cerimonia, la presentazione della relazione è stata svolta alcuni giorni fa. Buon ascolto.
4: Buonasera a tutti, benvenuti nella Sala della Regina, lo ricordo, la più rappresentativa del Parlamento italiano, luogo laicamente sacro dove si concretizza per tutti noi, nel rispetto dei distinti ruoli che esercitiamo, il principio della democrazia. Si svolge oggi la presentazione della relazione annuale dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, mai come oggi organismo di portata strategica per l'Italia, per chi la abita, per chi vi lavora, per chi la ama e intende restarci. Rivolgo a nome della Presidenza della Camera e mio personale un saluto ai componenti dell'ARERA e al suo Presidente. Al tempo stesso ringrazio gli autorevoli intervenuti, a iniziare dal ministro Pichetto Fratin e dagli altri colleghi parlamentari presenti qui. Non sarò brevissimo perché la materia mi appassiona e l'ho, diciamo così, seguita passo passo per diverse legislature. Questa presentazione riveste un significato particolare poiché è la prima affidata al collegio dell'autorità insediatosi il 1 gennaio di quest'anno per il settennato 2026-2032. Saluto quindi il presidente Nicola Dell'Acqua, i componenti del collegio Alessandro Bratti, Lorena De Marco, Livio De Santoli e Francesca Salvemini, e formulo loro l'augurio di buon lavoro. Abbiamo molte aspettative e altrettante speranze che il ruolo strategico di ARERA si faccia valere nel gigantesco e potente mercato del settore. La presentazione della relazione annuale costituisce un momento importante per riflettere sul percorso che non senza difficoltà la nostra nazione sta seguendo verso la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza energetica. Saluto anche il vicepresidente Costa. Essa giunge in un contesto geopolitico caratterizzato non solo da incertezze ma da grande fluidità di scenario. Le persistenti e variegate tensioni internazionali, la continua ridefinizione delle rotte di approvvigionamento, la volatilità dei mercati incidono in modo diretto e determinante sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle imprese, imponendo alle istituzioni tutte una capacità di risposta nuova per tempestività e coordinamento. In tale quadro assume particolare rilievo la competenza esclusiva in materia di monitoraggio di mercati energetici all'ingrosso, che ha spinto l'autorità ad avviare nel 2024 un'indagine conoscitiva ai sensi del regolamento REMIT, cui è seguita la pubblicazione nel luglio 2025 di un rapporto sul solo funzionamento del mercato del giorno prima, dal quale è emerso il sospetto che i nostri mercati energetici all'ingrosso possano essere oggetto di comportamenti di trattenimento economico della capacità, finalizzati tra l'altro a tenere artificiosamente alto il prezzo unico nazionale dell'energia, che oggi è comunque tra i più elevati d'Europa. Siamo in attesa, come già detto in più occasioni in Parlamento, che ARERA completi l'attività di indagine citata, non solo estendendola agli altri mercati all'ingrosso, ma soprattutto con l'avvio dei procedimenti individuali al fine di verificare se i mercati italiani siano stati, ed eventualmente lo siano ancora, oggetto di comportamenti speculativi a danno di famiglie e imprese. Siamo certi che ARERA stia operando per definire una nuova modalità di monitoraggio dei mercati energetici italiani all'ingrosso, più integrata e vicina al tempo reale, in modo da poter scovare tempestivamente eventuali comportamenti anomali, come già definiti, interrompendoli sul nascere. Per fare questo l'autorità deve restare presidio di garanzia, terzietà, indipendenza, non solo a tutela dei cittadini che sopportano il costo dei servizi regolati, ma a tutela dell'Italia intera che con le sue imprese, le sue famiglie non merita di trovarsi in svantaggio di fronte alla continua sfida competitiva con le altre economie europee e internazionali. È necessario riportare equilibrio e buon funzionamento nei mercati energetici per rimuovere ogni possibile distorsione dei prezzi e avere mercati sani e sanamente in concorrenza, allineati con i migliori esempi europei. Di uguale importanza è la piena attuazione dei prezzi zonali. Se una regione produce energia rinnovabile programmabile come l'idroelettrico o non programmabile a basso costo, è giusto che quel segnale di prezzo sia riflesso nelle bollette energetiche di chi vive e ha investito in quel territorio. Le regioni del sud potrebbero diventare le più attrattive per l'insediamento di nuove imprese senza risorse aggiuntive a carico dello Stato. Gli sviluppi dell'attività offrono tra l'altro un esempio prezioso e significativo della stretta correlazione tra le competenze di monitoraggio dell'autorità e l'azione del legislatore. Il recente decreto 21 del 2026 è intervenuto tra l'altro sulla materia dell'attività di monitoraggio allo scopo di rafforzare l'autorità non solo nell'individuazione di eventuali condotte di trattenimento economico di capacità, ma anche di prevenirle al fine di assicurare il corretto trasferimento nelle bollette di famiglie e imprese dei reali costi di produzione di energia da fonti rinnovabili. È dunque proprio dinanzi a sfide tanto impegnative che la collaborazione con il Parlamento rivela tutto il suo valore, laddove il raccordo tra l'indirizzo delle Camere e le competenze tecniche dell'ARERA consente il raggiungimento di risposte concrete alle reali necessità della comunità, coniugando la tutela dei consumatori con la competitività del sistema produttivo. Pari cura e attenzione dovrà caratterizzare l'azione dell'autorità a inizio dell'anno 2027, quando verrà a termine il servizio a tutele graduali per i clienti domestici, prevalentemente famiglie. Questo delicato passaggio richiederà un'azione di alta vigilanza per proteggere i consumatori da aumenti ingiustificati. Il Parlamento è pronto a dare il suo contributo ai fini della maggiore tutela possibile di coloro che si troveranno ad affrontare la fine di questo mercato che si è rivelato finora il più competitivo. L'attività dell'autorità non si esaurisce peraltro nel comparto energetico, la sua stessa denominazione richiama l'ampiezza di un mandato che abbraccia le reti e l'ambiente, il servizio idrico integrato, il ciclo dei rifiuti urbani, non da ultimo il telecalore. Sono settori nei quali la regolazione, pur operando al di fuori di logiche di mercato, persegue i medesimi obiettivi di efficienza, qualità del servizio ed equità, con particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali che ancora funestano l'Italia. Sul fronte idrico in particolare la crescente frequenza di fenomeni di scarsità impone una programmazione degli investimenti di lungo periodo in coerenza con il quadro europeo delineato dalla Water Resilience Strategy, un terreno sul quale il contributo tecnico dell'autorità si rivela essenziale per tradurre gli obiettivi delle direttive dell'Unione. La tutela dei consumatori costituisce la colonna portante del mandato dell'ARERA, vero e proprio contrappeso ai giganti finanziari dell'energia. Infatti, ai fini del contenimento della spesa energetica sostenuta da famiglie e imprese, Governo e Parlamento si sono nuovamente avvalsi del contributo dell'autorità. In attuazione del decreto 19 del 2025 sono state definite le modalità di erogazione del contributo straordinario riconosciuto ai clienti domestici e, data applicazione per le utenze non domestiche, alla sospensione temporanea della componente tariffaria a sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione. Il successivo decreto ha rinnovato e ampliato tali interventi, prevedendo tra l'altro un ulteriore contributo straordinario a favore dei beneficiari del bonus sociale, una riduzione degli oneri di sistema per le imprese e un servizio di liquidità regolato dall'autorità volto a calmierare i prezzi all'ingrosso del gas naturale. Va inoltre segnalato che il medesimo decreto ha esteso l'ambito di applicazione del bonus sociale al telecalore. A tali interventi si affianca l'impegno costante nella protezione dei clienti vulnerabili, cui viene assicurata la fornitura di energie tramite contratti predefiniti nelle condizioni. Con riferimento alla generalità dei clienti domestici, auspichiamo che l'ARERA rafforzi gli strumenti resi disponibili dal portale offerte e dal portale consumi, al fine di aiutare in modo efficace i consumatori nella comparazione e scelta delle offerte commerciali, visto l'elevato numero di persone che ancora oggi non riescono a scegliere il contratto più conveniente. In tale contesto, la qualità dei servizi pubblici essenziali si conferma un fattore di coesione sociale e di pari dignità tra i territori, oltre che di competitività per il sistema produttivo. L'iniziativa adottata in risposta alla crisi energetica si inseriscono infine in un disegno di più ampio respiro europeo e nazionale. La stretta collaborazione tra governo, Parlamento e autorità rimane fondamentale per il perseguimento degli obiettivi del piano Repower EU, diretto a contenere i consumi di gas, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, a ridurre la dipendenza dalle forniture russe e per dare attuazione alla recente riforma dell'assetto del mercato elettrico dell'Unione Europea. Tale riforma introduce strumenti di stabilizzazione dei prezzi, quali i contratti per differenza, i contratti a lungo termine, una tutela rafforzata dei consumatori vulnerabili e un ruolo accresciuto delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia Europea per la Cooperazione, con l'obiettivo del contrasto alle pratiche di manipolazione dei mercati. In questa prospettiva resta centrale il contributo dell'autorità agli obiettivi di transizione ecologica e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalla promozione dell'autoconsumo alla diffusione delle comunità energetiche rinnovabili fondate sulla produzione e sul consumo locale di energia pulita. Mi sia infine consentito sottolineare l'intensa collaborazione tra il Parlamento e l'autorità, testimoniata dai numerosi cicli di audizioni, rappresentanti presso le competenti commissioni e dal parere che le Camere sono chiamate a esprimere a maggioranza qualificata sulle nomine dei componenti del Collegio, un raccordo che costituisce presidio non solo dell'indipendenza ma soprattutto dell'autorevolezza dell'istituzione. Ringrazio dunque l'ARERA per il contributo sin qui offerto alla elaborazione e all'attuazione delle politiche nei settori citati. Auguro al Presidente e al Collegio tutto di riuscire negli ambiziosi obiettivi delineati, in perfetta collaborazione anche con il Governo e con il Ministro Pichetto Fratin, a beneficio degli interessi dell'intera comunità nazionale. Direi che facciamo tutti il tifo per voi, saremo sempre il vostro primo supporto. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti i presenti, anche coloro i quali si sono aggiunti. Non ho citato, avevo preannunciato che non sarei stato breve, ma la materia è importante ed è una materia appassionante e soprattutto densa di prospettive e significati per quello che attiene il futuro della nostra comunità nazionale e la sua capacità di migliorare le proprie prestazioni e di vedere migliorata la qualità della vita. Lascio dunque la parola al Presidente Nicola Dell'Acqua, che spero di riuscire ad ascoltare per intero perché mi sono fatto sostituire ma ho il turno di presidenza e quindi tra breve dovrò andare a riprendere i lavori in aula. Grazie davvero a tutti.

Autorità, signore e signori, primo doveroso saluto da parte di questo collegio al vicepresidente della Camera dei Deputati, che ringraziamo per le sue parole, le introduzioni che si ritroveranno anche in questa relazione, e per l'ospitalità. Saluto e ringrazio i rappresentanti del Parlamento e del Governo, destinatari della relazione annuale, che hanno voluto essere oggi presenti. Vorrei salutare chi oggi qui rappresenta quanti garantiscono giorno dopo giorno l'operatività delle infrastrutture energetiche, idriche, di gestione dei rifiuti e di teleriscaldamento, rendendo possibile il livello di benessere di cui il Paese oggi beneficia. Un sentito riconoscimento va al precedente collegio, al cui operato si deve in gran parte di questa relazione. Un ringraziamento particolare, infine, e lo ripeteremo, alle donne e agli uomini delle autorità, il cui prezioso lavoro queste pagine raccontano solo in parte. ARERA è un'autorità amministrativa indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e promuovere la concorrenza, l'efficienza e la qualità nei servizi di pubblica utilità. Energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato, ciclo dei rifiuti e telecalore, servizi che non sono astrazioni regolatorie, ma condizioni primarie di dignità per i cittadini e fattori essenziali di competitività per le imprese. In questi ambiti, garantire l'equilibrio tra la dimensione sociale, quella economica e quella ambientale è di fatto il compito che rende l'autorità protagonista di un percorso di sviluppo orientato alla sostenibilità, un percorso che si inserisce nel quadro degli impegni internazionali assunti dall'Italia a partire dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'indipendenza di questa autorità non è un privilegio, è una responsabilità. ARERA opera in piena autonomia di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, senza dipendere finanziariamente dal bilancio dello Stato, ma finanziandosi con i contributi degli operatori regolati. Questa architettura istituzionale non ha valenza di costruire distanza dagli altri soggetti del sistema, ma è volta a garantire che le decisioni di ARERA siano fondate su criteri tecnici, trasparenti e verificabili, nell'interesse esclusivo degli utenti e del buon funzionamento dei mercati. Come detto anche in occasione dell'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 26 febbraio, l'autorità che guidiamo regola ciò che tocca ogni giorno la vita reale delle persone. Elettricità, gas, acqua, rifiuti non sono estrazioni economiche. Sono le luci che si accende, il riscaldamento d'inverno, l'acqua nelle case, le città pulite. Sono condizioni primarie di dignità per i cittadini e necessarie per le imprese. Per questo siamo consapevoli che ARERA non è semplicemente un'autorità tecnica di settore, ma un presidio di equità e di coesione sociale. Cittadini e imprese hanno pari dignità nella nostra azione regolatoria. Non possiamo tutelare l'uno a scapito dell'altro. La regolazione ben fatta trova il punto di equilibrio, garantisce mercati efficienti e al tempo stesso protegge chi in quel mercato si trova in posizione più debole. E questa è la sfida permanente che accettiamo con convinzione. ARERA esercita funzioni regolatorie in settori economicamente liberalizzati, ma costituzionalmente sensibili, perché energia, acqua, ambiente non sono beni qualunque, sono diritti. E la nostra azione si fonda sui principi di buon andamento, imparzialità, tutela della concorrenza e protezione dell'utenza, principi che trovano nel testo costituzionale il loro fondamento più alto. Eserciteremo le nostre competenze e le responsabilità che ne derivano con trasparenza, con metodo e con consapevolezza che ogni nostra decisione ha un nome e un cognome dietro, quello di una famiglia che paga la bolletta, di un artigiano che gestisce i costi dell'impresa, di un anziano o di un'anziana che non debbano scegliere tra riscaldamento e il cibo. La quinta consigliatura che ho l'onore di presiedere si è insediata il 1 gennaio, raccogliendo un'eredità solida e presentandosi con la consapevolezza che il mandato ricevuto si esercita all'interno di una fitta rete di relazioni istituzionali con il Parlamento e il Governo, con le altre autorità indipendenti, con le istituzioni europee e con i regolatori degli altri paesi. La leale collaborazione istituzionale non è una formula di stile, è il metodo attraverso cui la regolazione indipendente può produrre risultati concreti, coerenti e duraturi per il sistema Paese.
In ambienti di frontiera come la protezione dei dati, la tutela della concorrenza, la sicurezza informatica e la regolazione ambientale, nessuna autorità ha da sola tutte queste competenze necessarie. Lavorare in modo sistematico, non episodico, serve a evitare sovrapposizioni, colmare vuoti e mettere a fattor comune saperi complementari. Lo stesso vale sul piano internazionale, con una valenza ulteriore data dalla partecipazione di ARERA alle principali sedi della regolazione europea. Non si tratta di presidiare tavoli, si tratta di portare l'esperienza italiana nella definizione di standard comuni, contribuire a che la transizione energetica produca regole coerenti tra diversi sistemi nazionali e fare in modo che i consumatori europei, indipendentemente dal paese in cui vivono, godano di tutele equivalenti. Un obiettivo che chiede credibilità tecnica, continuità di presenza e capacità di costruire alleanza tra regolatori che condividono gli stessi problemi. In un contesto segnato dall'accelerazione della transizione energetica, dalla pressione sui costi dovuta al contesto internazionale, dall'innovazione tecnologica e da una rinnovata attenzione alle dimensioni sociali dei servizi pubblici, ARERA intende essere interlocutore autorevole e affidabile e, come detto nel discorso del Presidente della Repubblica, capace di dire cose scomode quando necessario, con il rigore e la trasparenza che la funzione impone. C'è un tema che attraversa trasversalmente tutti i settori, che è il quadro strategico, dovrà affrontare con consapevolezza crescente. L'intelligenza artificiale si tratta di uno strumento prezioso per accrescere l'efficienza e l'efficacia amministrativa. Penso in particolare alle nostre attività di vigilanza. L'intelligenza artificiale sarà uno strumento fondamentale a supporto delle attività di enforcement sui mercati, per rendere più sistematica e tempestiva la capacità di rilevare condotte scorrette, per verificare il rispetto delle regole e dei diritti di utenti e consumatori. Nella nostra prospettiva abbiamo tuttavia anche l'onere di valutare l'impatto sull'impiego di risorse energetiche e ambientali associate ai data center. Senza voler discutere in questa sede degli innegabili benefici industriali di tali infrastrutture, non possiamo non rimarcare che per fronteggiare il rischio di stress di consumo sul consumo delle risorse sarà sempre più necessario uno sforzo congiunto da parte di tutti i soggetti coinvolti, che abbia come chiave l'integrazione di responsabilità in un disegno più ampio, supportando il convergente sviluppo di sistemi di produzione energetica sostenibile e di riuso dell'acqua. Questo collegio ha iniziato il suo lavoro in un quadro in cui lo scenario internazionale continua a esercitare una pressione significativa sui mercati energetici. Le tensioni geopolitiche hanno reso evidente quanto la dipendenza da fonti di importazione esponga ai sistemi nazionali a fenomeni di rialzo dei prezzi e a rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti, con effetti diretti e tangibili sulle bollette delle famiglie e imprese. In questo contesto, una delle prime scelte del nuovo collegio è stata quella di impostare il mandato sin dal suo avvio con una marcata vocazione all'ascolto. Nel corso dei mesi di aprile e maggio sono stati condotti incontri diretti con associazioni dei consumatori, operatori dei settori regolati, associazioni di categoria e istituzioni, per un totale di circa 100 soggetti coinvolti e oltre 300 partecipanti. Ascoltare prima di decidere non è un gesto di cortesia istituzionale, è un metodo. Le priorità che emergono da quei confronti, la tutela dei consumatori vulnerabili, la riduzione dei costi per le imprese, la semplificazione dell'accesso ai servizi, la qualità delle prestazioni ambientali, hanno orientato la costruzione del quadro strategico 26-29. Per garantire che questo dialogo non si esaurisca in una fase preliminare, il Collegio ha deciso di istituire l'Osservatorio della Regolazione, una sede permanente di confronto con i portatori di interessi, esperti e mondo della ricerca, chiamata a seguire l'evoluzione dei settori nel tempo e ad alimentare la qualità delle scelte regolatorie lungo tutto il quadriennio. Il sistema energetico italiano ha attraversato nel 25 una fase di consolidamento, dopo gli anni della crisi dei prezzi, in un quadro internazionale segnato da crescita moderata e da un'incertezza che non accenna a ridursi. Le tensioni geopolitiche, culminate nel primo trimestre del 26 con la nuova fiammata dei prezzi del gas sui mercati europei, ricordano che la vulnerabilità strutturale del sistema agli shock esterni non è superata. L'Italia resta un paese manufatturiero che dipende in misura significativa da energia importata e il differenziale dei prezzi dell'elettricità e del gas rispetto alla media europea continuano a pesare sulla competitività delle imprese e sui bilanci delle famiglie.
Ridurre questo divario non è solo un obiettivo regolatorio, è una condizione di equità sociale e di tenuta del sistema produttivo nazionale. Il PUN medio del 25 è stato 115,9 euro megawattora, più 7% sul del 24, il più alto tra le principali borse europee. I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia e Spagna per la forte dipendenza della generazione del gas. A fronte delle significative variazioni delle quotazioni registrate nei primi mesi del 26, ARERA ha istituito l'unità di vigilanza energetica per il monitoraggio in tempo reale dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, con aggiornamenti giornalieri e un canale diretto verso Governo, Parlamento e istituzioni europee. Non si tratta di una risposta episodica. L'autorità intende fare della sorveglianza continua dei mercati e della produzione di strumenti di disaccoppiamento della formazione del prezzo dell'energia elettrica tra il gas e le fonti rinnovabili una delle direttrici strutturali del proprio operato nei prossimi anni, nella convinzione che ridurre la dipendenza dalle volatilità dei mercati all'ingrosso sia la condizione per avvicinare i prezzi italiani ai standard europei e restituire certezze a famiglie e imprese. In tale quadro sarà rafforzata la sorveglianza dei mercati energetici all'ingrosso in coordinamento con Acer e con le altre autorità competenti, con particolare riferimento all'applicazione del quadro REMIT, volto a prevenire e contrastare abusi di mercato, pratiche di insider trading e di manipolazione dei prezzi. In un contesto di elevata penetrazione delle FER, che nel 25 hanno coperto il 48% della produzione nazionale di energia elettrica, assume rilievo lo sviluppo e l'integrazione nei mercati delle risorse di flessibilità non fossile, demand response, storage, risorse distribuite, rimuovendo barriere all'ingrosso e definendo un quadro armonizzato per aggregatori e meccanismi di partecipazione. È altresì necessario assicurare segnali di prezzo corretti, eliminando distorsioni regolatorie che ostacolano una piena valutazione di tali risorse. In questo quadro un ruolo strategico spetta all'idroelettrico, a bacino e ai pompaggi idroelettrici, infrastrutture che, oltre a garantire flessibilità e adeguatezza al sistema, producono esternalità positive di ampia portata, dalla resilienza della risorsa idrica alla prevenzione del dissesto idrogeologico, e che l'autorità intende valorizzare anche segnalando alle istituzioni competenti la loro rilevanza nei processi di assegnazione e di rinnovo delle concessioni. In una prospettiva di più lungo periodo, in coerenza con il dibattito in corso a livello nazionale sulla diversificazione delle fonti di generazione e con il principio di neutralità tecnologica che da sempre caratterizza l'azione dell'autorità, quest'ultima si farà trovare pronta all'introduzione di strumenti efficaci per integrare il sistema elettrico e la generazione di ulteriori fonti che si andranno a determinare nel futuro. In tale orizzonte si scrivono anche le nuove competenze in via di attribuzioni. Il decreto legislativo che disegna l'autorità quale autorità nazionale per il settore dell'idrogeno è prossimo alla finalizzazione. A questo potrebbe aggiungersi l'estensione della regolazione dell'autorità alle attività di trasporto tramite rete e stoccaggio della CO2, attualmente disciplinate solo in via transitoria. Lo sviluppo dell'idrogeno rappresenta uno degli elementi abilitanti del processo di decarbonizzazione, in particolare per i settori hard to abate, e per l'integrazione delle fonti rinnovabili nel programmabili. Definire un quadro regolatorio chiaro per l'accesso alle reti, le tariffe e le condizioni di sviluppo della filiera, in stretto coordinamento con i settori elettrici e del gas, per evitare ridondanze infrastrutturali e rischi di costi non recuperabili, costituirà uno dei principali impegni delle autorità nel prossimo quadriennio. L'azione regolatoria ha operato su più fonti e proietta già le sue direttrici sul quadriennio che si apre. Sui mercati all'ingrosso l'architettura del dispacciamento elettrico è stata rinnovata con l'adozione del TIDE, che abilita tutte le risorse rete, accumuli, carichi flessibili, aggregati distribuiti, a concorrere alla fornitura dei servizi di bilanciamento in condizioni di neutralità tecnologica. Il percorso proseguirà con il superamento graduale del PUN e in piena applicazione dei prezzi zonali, avvicinando il mercato italiano agli standard europei. Sul fronte del gas,
La riforma del settlement ha condotto un modello orientato all'efficienza allocativa e alla responsabilizzazione degli operatori. Il prossimo passo è accompagnare la progressiva decarbonizzazione del settore, promuovendo l'elettrificazione con flessibilità dell'offerta e anche al della domanda, favorendo l'integrazione del gas rinnovabile e dell'idrogeno, in un quadro regolatorio stabile che sappia gestire la transizione sempre senza compromettere la sicurezza degli approvvigionamenti. Le scelte regolatorie dovranno poggiare su scenari di sviluppo della domanda e dell'offerta coerenti tra diversi settori energetici per anticipare i cambiamenti strutturali attesi e calibrare la transizione senza esporre sistemi a rischi di fornitura. A ciò si affianca l'esigenza di rafforzare l'integrazione dei mercati del gas a livello europeo e regionale, migliorando i meccanismi di allocazione della capacità, l'interoperabilità e il bilanciamento, per accrescere la liquidità e la resilienza del sistema rispetto a shock geopolitici e tensioni sui flussi di approvvigionamento. È un passaggio che non ammette approssimazioni. Il progressivo superamento del gas naturale a favore di altri vettori energetici dovrà essere governato con il massimo rigore, in ogni sua fase, affinché la stabilità del sistema resti la condizione imprescindibile di ogni scelta regolatoria. Sul piano infrastrutturale prosegue la transizione verso il ROS, avviata nella versione base e in corso di estensione all'impresa di maggior rilevanza. Un approccio che richiederà particolare attenzione alla gestione asimmetrica informativa delle fasi iniziali e strumenti adeguati di verifica dell'impatto, tra cui la metodologia di analisi dei rendimenti effettivi, RORE, e la revisione dei criteri di determinazione del costo del capitale, UAC. In ottica di maggiore armonizzazione con la prassi regolatoria europea, in materia di piani straordinari di investimento pluriennali per i concessionari della distribuzione elettrica, l'autorità ha chiarito con nettezza che nessun riconoscimento tariffario automatico può derivare dalla loro approvazione e che l'impatto in bolletta del corrispettivo per la rimodulazione delle concessioni deve essere minimizzato, in quanto incompatibile con i principi di tariffazione e costi efficienti. Il ciclo di investimento nelle reti non è destinato a ridursi. La crescita della generazione distributiva, l'integrazione delle fonti rinnovabili, la necessità di adattare le infrastrutture a una nuova concezione di resilienza climatica richiedono un aggiornamento organico della disciplina delle concessioni, anche attraverso un testo unico che unifichi le regole per produttori e clienti finali e che introduca misure per prevenzione della saturazione virtuale della rete. E una regolazione capace di orientare gli investimenti senza scaricare sui consumatori oneri impropri. La selettività degli investimenti resterà un criterio guida. Accanto agli strumenti tradizionali, la regolazione proporrà soluzioni innovative, il grid enhancing technology, approcci no wire, flessibilità e digitalizzazione, capaci di aumentare la capacità delle reti contenendo il costo di sistema. Sul fronte delle concessioni l'autorità sosterrà il completamento del quadro normativo necessario a introdurre dinamiche concorrenziali nella distribuzione elettrica entro il 2030. Nel mercato retail, il superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili, avvenuto il 1 luglio del 2024, ha confermato una dinamica strutturale già nota. Nel mercato libero di piccola taglia si scambia prevalentemente fiducia nel marchio dell'operatore, non commodity. I differenziali tra le offerte scelte dai consumatori e quelle più efficienti disponibili restano elevate. E i dati di monitoraggio mostrano che le scelte di acquisto sono ancora in gran parte svincolate dalla convenienza effettiva. La riforma della bolletta, entrata in vigore il 25, risponde a questa distorsione alla radice, rende leggibile la composizione dei costi e comparabili le condizioni contrattuali, è la precondizione perché la concorrenza produca benefici reali. Nel quadriennio che si apre l'obiettivo è portare questo lavoro a compimento, rafforzando il portale delle offerte, proseguendo nell'aggiornamento del codice di condotta commerciale, introducendo nuovi strumenti di enforcement e accompagnando misure dedicate. Il passaggio previsto nel marzo 27. Dei clienti ancora nel servizio tutele graduali verso il mercato libero. Un mercato davvero competitivo in cui la liberalizzazione si traduca in vantaggi concreti per i consumatori resta la misura ultima dell'efficacia dell'azione regolatoria in questo settore. I settori ambientali.
L'acqua è il punto di partenza naturale, non solo per ragioni di ordine. Beh, chi scrive conosce direttamente la complessità della gestione idrica in Italia, avendola affrontata dal lato delle politiche pubbliche nazionali prima di assumere questo mandato. Questa prospettiva ha rafforzato una convinzione: la crisi idrica non è un'emergenza ricorrente da gestire, è una condizione strutturale da governare, con strumenti stabili, investimenti programmati e una regia istituzionale capace di tenere insieme i diversi livelli di competenza. Dal processo di uso razionale della risorsa idrica può e deve nascere non solo un sistema più resiliente per gli eventi climatici esterni, ma anche opportunità di sviluppo sostenibile e di lungo periodo per comparti economici, dall'agricoltura all'industria, su cui si basa la competitività del Paese e la qualità della vita dei cittadini. È esattamente il terreno su cui ARERA è chiamata a fare la sua parte. Il settore idrico porta con sé più di ogni altro l'evidenza diretta del cambiamento climatico. Anche per questo sono inaccettabili perdite idriche che si attestano mediamente al 42,5% su scala nazionale, con punte più significative ed elevate nel mezzogiorno, e oltre 1 milione di residenti nei capoluoghi di provincia che nel 24 ha subito misure di razionamento. 1 milione di persone. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per prelievo di acqua dolce a uso potabile, 411 litri per abitante al giorno, e al tempo stesso uno dei paesi con le maggiori inefficienze della distribuzione. Il Water Service Divide non è una fotografia statica, è la conseguenza di decenni di ritardo negli investimenti e una governance frammentata. Però l'arrivo delle autorità, il settore ha ingranato una marcia diversa. Si tratta di un dato di fatto innegabile, di cui siamo orgogliosi. Nel quarto periodo regolatorio la spesa programmatica ammonta a 28 miliardi di euro e la cresciuta capacità organizzativa dei gestori ci fa essere ottimisti sul fatto che saranno spesi nella giusta direzione. Basti pensare che l'azione regolatoria ha prodotto un rilevante incremento nella spesa degli investimenti, passata da valori di pochi superiori al miliardo nel 2012 a superare i 6 miliardi nel 2025. Il quadro europeo definito dalla Water Resilience Strategy affida all'autorità una responsabile ulteriore: tradurre in sinergie regolatorie gli obiettivi delle direttive europee per una gestione della risorsa idrica sempre più efficiente. Il metodo tarifario idrico per il quarto periodo, nel 24, consolida un approccio orientato agli esiti, coerente con la maturazione della pianificazione delle infrastrutture e dei programmi di investimento, orientati al miglioramento delle performance tecniche. L'introduzione dell'integratore M0, resilienza idrica, segna un passo significativo. Per la prima volta la regolazione incorpora una lettura ambientale del sistema, misurando il rapporto tra domanda e disponibilità di risorsa e orientando la programmazione degli investimenti in funzione dello stress idrico territoriale. Nel secondo semestre del 25 l'autorità ha adottato lo schema bando di gara per gli affidamenti del servizio idrico integrato, strumento atteso che risponde a una delle capacità più persistenti. Numerosi affidamenti risalienti agli anni 90 stanno giungendo a scadenza, senza che sia ancora definito un successore, dotato delle capacità necessarie per garantire continuità agli investimenti. La governance resta il nodo più difficile. Il monitoraggio del 25 conferma che in diverse aree, Campania e anche Sicilia in primo luogo, permangono situazioni di stallo nell'affidamento al gestore unico, con affidamenti storici in scadenza e processi bloccati dal contenzioso. I primi affidamenti risalgono agli anni 90. 30 anni di gestione costruita, di investimenti programmati, di know-how accumulato, rischiano di disperdersi nell'assenza di un passaggio ordinato al successore. I cittadini di quei territori pagano il prezzo di inefficienze che non dipendono dalle loro scelte. La regolazione di ARERA ha dimostrato di essere una leva efficace per sbloccare queste situazioni e garantire continuità agli investimenti di lungo periodo, portando una vera ricchezza ai cittadini, e mi rivolgo soprattutto alle generazioni che verranno.
Speriamo di essere anche attraverso il dialogo col territorio una spinta verso la sicurezza e resilienza per tutte le aree del paese. Il successo in questo senso arriverà quando smetteremo di usare la parola emergenza per nascondere un deficit amministrativo e tecnologico nella gestione della risorsa più importante per la nostra esistenza. Nell'ambito dell'apertura dell'autorità al confronto con gli altri enti pubblici impegnati nella pianificazione dell'uso della risorsa idrica, riveste particolare interesse la collaborazione formale avviata con le autorità di bacino distrettuali. Tale interlocuzione tra i diversi attori deve muovere dalla consapevolezza che la fragilità del sistema aumenta senza responsabilità condivisa. Il tema delle concessioni di prelievo è un'occasione per superare la rivalità tra i diversi utilizzi e ricercare un equilibrio di cui tutto il sistema possa beneficiare. Il ciclo dei rifiuti urbani condivide con il settore idrico molte delle stesse fragilità strutturali, una governance ancora frammentata, divari territoriali profondi tra nord e sud, investimenti che, nonostante traiettorie di crescita registrate negli ultimi anni, risultano ancora insufficienti in alcune aree del paese. È il settore in cui la regolazione di ARERA è la più giovane. Il lavoro avviato negli anni scorsi rappresenta un patrimonio di dati e miglioramento dei processi gestionali, non solo per la regolazione, ma per tutto il sistema, soprattutto alla luce degli obiettivi di economia circolare. Con una produzione nazionale di rifiuti urbani che si attesta sui 30 milioni di tonnellate, il Paese ha assistito a un graduale ma ininterrotto aumento della raccolta differenziata, ormai prossima al 70%. Sono rassicuranti le performance del sud e delle isole, che con tassi di crescita importanti stanno progressivamente recuperando terreno, nonostante rimangano di sotto dell'obiettivo minimo del 65%. Tuttavia permane una situazione di eterogeneità territoriale, soprattutto in termini di dotazione impiantistica. Alcune regioni hanno ancora oggi non sono in grado di raggiungere l'autosufficienza nella chiusura del ciclo e sono costrette a trasportare in altre aree, se non addirittura all'estero, i propri rifiuti, contravvenendo gli obiettivi di programmazione e producendo effetti negativi per l'ambiente. Come autorità siamo perfettamente consapevoli che gli sforzi richiesti ai cittadini e al sistema in generale per una migliore qualità differenziata si deve tradurre in un efficiente riempiego del materiale recuperato nell'industria manufattiera, che richiede materie prime e seconde a prezzi competitivi. In questo modo la circolarità riesce ad abbracciare gli obiettivi ambientali e quelli di competitività del sistema economico, in linea con gli indirizzi del Clean Industrial Act. Tenendo in mente questa situazione e queste sfide, il 25 ha segnato un'accelerazione significativa sul piano regolatorio. L'autorità ha adottato il testo integrato con i rispettivi servizi gestione rifiuti, primo intervento organico di riordino della tariffazione agli utenti dopo decenni di applicazione del DPCM del 99, orientandola verso il principio europeo del chi inquina paga e aprendo la strada alla tariffazione puntuale. Il terzo metodo tariffario definisce per i quadriennio 26-29 le regole di riconoscimento dei costi e le tariffe di accesso agli impianti, in un quadro che punta a coniugare sostenibilità economica dei gestori e sviluppo impiantistica necessario a chiudere il ciclo. Il consolidamento della disciplina sulla qualità tecnica si propone di fornire alle amministrazioni e ai cittadini metriche oggettive per valutare i servizi e scegliere i modelli organizzativi e infrastrutturali più adatti rispetto ai diversi contesti territoriali e socio-economici. Sul fronte della tutela sociale, il bonus rifiuti, uno sconto del 25% sulla TARI per le famiglie in condizioni di disagio economico, ha messo in luce tutta la complessità operativa di un settore con circa 2.700 enti territoriali competenti, un numero che spiega molte delle difficoltà di attuazione uniforme delle politiche nazionali. La frammentazione è la sfida strutturale di questo settore. La grande maggioranza degli enti competenti opera a dimensioni comunali, gestendo un servizio che richiederebbe economia di scala ben più ampia per funzionare in modo efficace, efficiente. Non si tratta solo di un'anomalia organizzativa, è la causa diretta delle difficoltà nell'attuare politiche uniformi, come ha dimostrato plasticamente il bonus rifiuti, ed è l'origine della proliferazione di piani economico-finanziari che appesantisce azione amministrativa senza produrre qualità regolatoria.
Il quadro strategico indica un percorso che l'autorità intende percorrere con determinazione, rafforzare il ruolo degli enti di governo d'ambito, promuovere l'aggregazione gestionale, sviluppare le dotazioni impiantistiche nelle aree più carenti, migliorare la qualità della raccolta differenziata e semplificare le procedure di approvazione dei piani economici e finanziari, per restituire certezza ed efficacia a un sistema amministrativo che la frammentazione ha reso farraginoso. La razionalizzazione degli assetti locali non è un obiettivo burocratico, è la condizione perché la transizione verso l'economia circolare produca benefici reali e omogenei su tutto il territorio nazionale. Il superamento della frammentazione municipale e della governance non può essere rinviato. Il completamento della riforma degli enti di governo ambito con una dimensione almeno regionale costituisce il presupposto per garantire all'intero Paese standard di servizi uniformi ed economie di scala adeguate. Telecalore è un settore che ARERA regola dal 14, ma la competenza tariffaria, il quadro della regolazione, è stata attribuita solo nel 23. E questa simmetria rende peculiare un settore conosciuto su cui la regolazione economica è ancora in costruzione, con un potenziale reale di contributo alla carbonizzazione del riscaldamento urbano che vale la pena valorizzare. Il servizio copre in Italia circa il 3% dell'utenza, concentrato quasi interamente nelle aree urbane del nord. Cinque regioni rappresentano il 95% dell'energia termica erogata ed è in espansione costante. Dal 2000 al 2024 la volumetria allacciata è più che triplicata, passando da 117 a 412 milioni di metri cubi, con le reti cresciute da 1091 a oltre 5000 chilometri. Il mix delle fonti si sta lentamente diversificando. Gas naturale 70% con rifiuti e bioenergie che insieme coprono quasi il 26%. E la cogenerazione rappresenta tecnologia prevalente. Un settore in crescita strutturale, il cui contributo alla decarbonizzazione del riscaldamento residenziale è destinato ad ampliarsi con l'avanzare della transizione energetica. Nella sua strategia futura l'autorità individua nel telecalore uno degli strumenti per la decarbonizzazione del riscaldamento urbano, sostenendo lo sviluppo infrastrutturale e puntando a definire un metodo tariffario a regime che riconosca i costi efficienti e orienti gli investimenti verso fonti rinnovabili a recupero termico. A questa si aggiunge un'estensione attesa, il decreto legge 21-26 ha previsto l'applicazione del bonus sociale anche al telecalore, misura che l'autorità è chiamata a definire nel dettaglio e che segna un passo significativo nell'integrazione del settore nel sistema delle tutele sociali. Ho tenuto questo argomento per ultimo, sarebbe un errore leggerlo come

È da questa prospettiva che occorre leggere il lavoro svolto e quello che ci attende. Nel 25 lo sportello del consumatore ha gestito quasi 787.000 chiamate e circa 30.000 domande al servizio di conciliazione, che ha consentito di recuperare oltre 21 milioni di euro a favore degli utenti con un tasso di soddisfazione del 95%. I dati mostrano una tendenza interessante. Nel settore energetico i volumi diminuiscono, segnale di una stabilizzazione del sistema, mentre nel settore ambientale crescono, trainati dall'estensione progettiva dei servizi al settore idrico e dal 25 ai rifiuti. È la naturale conseguenza di una regolazione che matura e raggiunge territori prima scoperti. Sul fronte dei bonus sociali, nel 25 sono stati riconosciuti automaticamente circa 2,8 milioni di bonus elettrici e 1,7 milioni di bonus gas, con l'estensione in corso del settore idrico, il quale è appena avviata rifiuti telecalore. L'autorità intende confermare, anche in considerazione delle reiterate tensioni sul fronte dei prezzi, l'obiettivo di adeguamento e miglioramento degli strumenti messi a disposizione per i consumatori che versano in condizioni di disagio economico e o fisico e per coloro che sono colpiti da eventi calamitosi. Tutto ciò è necessario, non sufficiente. Consumatore che Arera vuole costruire nel quadriennio 26-29 non è un soggetto da proteggere dagli abusi degli operatori o da sostenere in momenti di difficoltà economica. È un soggetto attivo, capace di orientarsi nel mercato e di scegliere consapevolmente di partecipare alla transizione energetica. La distanza da questa visione alla realtà attuale è tuttavia ancora ampia. I dati sul mercato retail dell'energia lo dimostrano con chiarezza. Ed è proprio questa distanza a definire il lavoro da fare. Rafforzare il portale delle offerte, integrarlo col portale dei consumi, semplificare le bollette nei settori ambientali, sviluppare strumenti informativi accessibili a tutti, estendere la conciliazione obbligatoria ai rifiuti. Sono passi concreti verso un consumatore che non subisce il mercato, ma bensì lo usa. Nel 25 l'autorità ha consolidato una strategia di comunicazione integrata e multicanale, orientata a sostenere i cittadini nella fase di maggiore complessità normativa, e lo ha fatto attraverso due campagne di rilievo: il rilancio di Chiedilo all'Arera e la campagna Nuova Bolletta, scontrino dell'energia, volta a rendere più leggibile e trasparente il nuovo standard del documento di fatturazione. La comunicazione istituzionale si conferma così parte integrante della funzione di tutela. Informare correttamente i cittadini sui propri diritti e sulle misure disponibili è condizione necessaria affinché le tutele previste dalla regolazione producano effetti concreti. In questa direzione si orienta anche il prossimo quadriennio, nel quale le campagne informative saranno integrate in una strategia più strutturata di empowerment del consumatore. Alla comunicazione attraverso i media digitali tradizionali verranno affiancati indagini demoscopiche volte a misurare la soddisfazione per i servizi ricevuti e rilevare aspettative e necessità, e a produrre pubblicazioni comparative che consentano ai consumatori di valutare la qualità dei servizi offerti anche sul piano della gestione dei reclami, con strumenti di lettura accessibili e di immediata utilità. La regolazione sarà sviluppata in stretto accordo con le evidenze emerse nelle attività di enforcement. Dalle segnalazioni ricevute dai consumatori e dalle risultanze di tali indagini conoscitive, in modo da garantire un approccio adattivo e fondato sull'esperienza concreta. Sul versante delle tutele individuali, il potenziamento del servizio di conciliazione e il rafforzamento delle procedure speciali risolutive già disponibili precederanno in parallelo con la valutazione di un eventuale terzo livello decisorio per i casi in cui non si raggiunga l'accordo in sede conciliativa. La protezione dei consumatori richiede peraltro un'azione che non può essere esercitata in solitudine. Fenomeni come il telemarketing aggressivo o l'utilizzo improprio dei dati personali nella delicata fase di cambio fornitore si collocano all'intersezione tra le competenze di più autorità e richiedono un coordinamento sistematico. Nel prossimo quadriennio sarà rafforzata la collaborazione con le autorità con competenze complementari, GCM, AGCOM, garante per la protezione dei dati personali, tanto sul piano istruttorio quanto attraverso azioni di enforcement congiunto. La frammentazione delle competenze, se non presidiata, si traduce in lacune di tutela che il consumatore paga con la propria esposizione senza rimedio efficace. Il coordinamento istituzionale non è dunque una questione di assetto formale, ma una leva concreta di protezione. Assegno, assieme all'impegno

In CER e ACER, ARERA continuerà a rafforzare il proprio ruolo internazionale consolidando la vicepresidenza permanente in MEDREG e UOREG e il sostegno alla Balkan Energy School. Quali strumenti strategici per promuovere una regolazione armonizzata e una cooperazione sempre più stretta tra i regolatori dell'energia e dell'ambiente nell'area mediterranea, europea e balcanica, verso obiettivi comuni di sostenibilità. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione, il presente del futuro è l'attesa. Sant'Agostino nelle Confessioni non descrive da tempi separati, ma tre dimensioni di un unico sguardo. È una sintesi che vale anche per chi esercita una funzione regolatoria. Non si governa il futuro senza la memoria di ciò che è stato, né senza restare radicati nella realtà concreta di ciò che è. Ciò che nella bolletta di una famiglia, nelle difficoltà per molti di sostenere i costi di energia, nel costo di energia per un'impresa, nella qualità dell'acqua che arriva in ogni comune paese. E questo è il senso dell'azione che abbiamo presentato oggi. I dati, le tendenze, le criticità che abbiamo illustrato non sono un consuntivo, sono la materia viva con cui si costruisce ogni decisione futura, anche per affrontare le difficoltà di accesso a servizi essenziali come l'acqua e i fenomeni come la povertà energetica, che interrogano direttamente l'equità e l'efficacia dell'azione regolatoria. La memoria senza visione è archivio, la visione senza memoria è astrazione. La regolazione che questa autorità intende esercitare è invece una cosa diversa, è la capacità di tenere insieme i tre tempi di Agostino. Sempre da dove si viene, vedere con chiarezza dove si va e sapere indicare dove si vuole andare. Con questa consapevolezza la quinta consigliatura affronta il quadriennio che si apre. Autorità, signore e signori, gentili ospiti, chiudo questa prima relazione annuale con i ringraziamenti che sono, prima di ogni altra cosa, il riconoscimento pubblico di una verità semplice. Nessuna autorità indipendente è davvero tale senza la rete di relazioni istituzionali che ne sostiene legittima l'azione. Ringrazio il Consiglio di Stato, il TAR Lombardia, l'Avvocatura di Stato, la Corte dei Conti e le altre autorità indipendenti. Ringrazio l'ACER, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e d'Utenti, il gruppo GSE, l'AXEA, l'ENEA, le regioni, le autonomie locali, l'ANCI e gli enti di governo degli ambiti territoriali riuniti in ENEA, in ANEA. Ringrazio il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Con il suo nucleo speciale beni e servizi, presenza discreta ed indispensabile nel lavoro quotidiano dell'autorità. Permettetemi di ripeterlo che un pensiero particolare va alle colleghe e ai colleghi degli uffici. Lo dicevo già presentandomi al Presidente della Repubblica. Le sfide che abbiamo davanti richiedono un collegio che sappia lavorare come tale e richiedono soprattutto una struttura all'altezza. Era quella struttura ce l'ha. È fatta di competenze sedimentate nel tempo, di dedizione silenziosa, di continuità che non si è mai interrotta, nemmeno nel passaggio a quattro consigliature. Questo collegio si è insediato da pochi mesi e ha trovato ad attenderla una casa già in ordine. Non è poco, è anzi il presupposto per tutto il resto. Grazie a tutti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Conclusa la pausa estiva, i lavori parlamentari prenderanno domani. Sentiamo quali saranno i prossimi appuntamenti della settimana con Danilo Cretara.
2: I primi a rientrare in emiciclo dalle 10, l'esame della legge di riforma elettorale sul testo già approvato dalla Camera e il voto finale previsto per il 15. Sempre domani, ma alle 13, riprende l'attività anche dell'Aula di Montecitorio. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la conversione in legge del decreto sull'agibilità del Tribunale di Bolzano dopo il crollo dell'immobile. Successivamente i deputati si occuperanno della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi. E poi c'è anche il testo unico in materia di cinema. Già al lavoro invece le commissioni con le audizioni. Domani le commissioni d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi ascolterà la vedova Antonella Tognazzi. Ancora la Camera riprende l'esame in affari costituzionali del disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo. Dalle 13 di mercoledì in piazza Montecitorio oltre 100 associazioni manifesteranno il loro dissenso per l'equiparazione contenuta nel provvedimento tra razzismo antisemita e critiche allo Stato israeliano. Tra i primi impegni istituzionali quello di venerdì 18 nella sala della regina di Montecitorio sarà celebrata la giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Alla presenza del capo dello Stato Mattarella e del presidente della Camera Fontana.
1: Alla cerimonia per l'83° anniversario della difesa di Roma a Porta San Paolo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. La commemorazione è poi proseguita al Parco della Resistenza davanti al monumento dedicato agli 87.000 combattenti della lotta di liberazione. Germania, il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la sconfitta elettorale in Sassonia-Anhalt, mentre il partito di estrema destra AfD, dopo il trionfo, cerca alleati per avere una maggioranza nel governo regionale. E proprio la vittoria di AfD divide la politica italiana. Sentiamo Federica Ionta.
3: Le elezioni degli altri stati non si commentano, è la linea di Palazzo Chigi, a maggior ragione in un land così piccolo, avvertono da Fratelli d'Italia. Una chiave di lettura per l'eurodeputato Nicola Procaccini, intervistato a Radio Anch'io, è che il voto in Sassonia sia una risposta alla crisi economica e migratoria.
4: La CDU non sia abbastanza forte da governare da sola, sceglie di governare insieme con i socialisti. Rende poi poco chiaro la risposta ai problemi da parte del governo centrale.
3: Linea distante da quella della Lega, che ha espresso invece forte entusiasmo per la vittoria della destra radicale tedesca, mentre da Forza Italia Tajani chiarisce che i sovranisti di AfD sono nemici dell'Italia. È stato un voto antisistema, avverte Nicola Zingaretti, PD.
5: Ci sono delle responsabilità della sinistra del passato. La globalizzazione non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze e le paure. Quindi ora quel voto va recuperato lavorando per l'equità.
3: Critiche solo in parte condivise dal Movimento 5 Stelle, che punta il dito contro von der Leyen e le politiche di riarmo europee. Per AVS nel risultato in Sassonia ci sono chiare responsabilità della sinistra.
1: Vola il prezzo del petrolio per la crisi in Medio Oriente e causa un nuovo lieve rialzo per benzina e diesel. Lo sconto scade tra due giorni mentre si lavora ad aiuti mirati. Francesca Capannolo.
6: L'instabilità ad Hormuz continua a scuotere i mercati energetici. Oggi il petrolio torna a correre sfiorando i $99 al barile, con un rialzo per il Brent europeo di oltre 2 punti percentuali, circa 3 punti in più invece per il WTI sopra i $94. In una settimana i due prezzi di riferimento hanno guadagnato rispettivamente l'8 e il 10%, ma il rally potrebbe andare avanti e le quotazioni del greggio spingersi fino ai $120, avverte Goldman Sachs. L'impatto sui carburanti si fa sempre più pesante, benzina benzina e diesel segnano un nuovo rialzo a 2,05 e 2,16 euro. Sul gasolio lo sconto scade alla mezzanotte di giovedì, ma al momento non ci sono certezze sulla natura dei nuovi aiuti. Si valuta se prorogare ancora il taglio delle accise in attesa che vengano messi a punto sostegni mirati. Ma la soluzione alla crisi energetica deve guardare a lungo periodo, per questo le imprese si muovono alla ricerca di nuovi approvvigionamenti. Confindustria, nell'ambito degli accordi con il Mercosur, vola in Argentina, dove l'immenso giacimento di Vaca Muerta potrebbe garantire risorse di petrolio, gas, litio, rame per almeno 100 anni.
1: Un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. Sentiamo Maria Cristina Cusumano.
7: Dal mondo politico a quello delle istituzioni, sui social, sono tanti messaggi di affetto e vicinanza per Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. I familiari chiedono massima discrezione. Secondo il primo bollettino medico diffuso in mattinata, la leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla, si trova in condizioni delicate ma stazionarie. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, che sono in contatto costante con Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. L'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale ieri sera a bordo di un'ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione. Emma Bonino, 78 anni, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre due volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un tumore polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023.
1: Oggi sciopero nazionale in corso di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia, TPR e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. E parliamo adesso di scuola, competenze ai minimi storici in lettura e matematica per i quindicenni di tutto il mondo. Lo dice l'ultimo rapporto OCSE PISA, che ha valutato circa 760.000 studenti di 91 paesi. Uno su cinque risulta insufficiente nelle materie prese in esame. L'Italia però fa meglio di altri paesi europei e supera per la prima volta la media internazionale. Paola Guarnieri.
8: Siamo sopra la media OCSE e soprattutto siamo sopra anche alcuni paesi che sono tradizionalmente importanti.
9: Noi saliamo mentre gli altri scendono. Variabile positiva che il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato nel commentare i dati dell'ultimo rapporto PISA, appena resi noti dall'OCSE. Per la prima volta l'Italia supera la media sia in lettura che in matematica, meglio della Finlandia, storico modello di riferimento internazionale, sostituito nella classifica dei più bravi, ed è una tendenza degli ultimi anni, dei paesi asiatici. Cina, Singapore, ma anche Taiwan e Giappone hanno le prestazioni migliori, in un contesto segnato dal progressivo tracollo che non risparmia l'Italia e in alcuni casi supera anche i 20 punti in 10 anni, l'equivalente di un anno di scuola perso. Un calo che gli esperti dell'organizzazione interpretano come dipendente anche dalla proliferazione degli schermi. Un quindicenne su cinque nei 91 paesi presi in esame risulta insufficiente contemporaneamente in tutte e tre le materie, matematica e scienze.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Francesco Paradisi in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alla Camera nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione del gruppo interparlamentare per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione alla complessità della vita. Conferenza stampa di Marco Simiani. Buon ascolto.
10: Oggi apriamo veramente una finestra sul futuro. Oggi finalmente la scienza trova un posto stabile all'interno delle istituzioni parlamentari. E noi di Radio Parlamentare siamo veramente orgogliosi e onorati anche di aver dato il nostro piccolo contributo a fare cosa? a far incontrare in questa legislatura scienza e istituzioni. Sembrerebbe scontato, ma in realtà non lo è così. Quindi noi abbiamo dato il nostro contributo, qualcun altro è riuscito a fare la differenza, in questo caso i nostri parlamentari. Saluto il nostro presidente, il senatore Gianni Berrino, e abbiamo in collegamento, credo perché non lo vedo dallo schermo, anche il presidente Gianantonio Girelli, che devo dire con grande lungimiranza hanno dato a tutti quanti questa opportunità di creare questo intergruppo parlamentare per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione alla complessità della vita. Poi ve lo spiegheremo meglio nel dettaglio nel prosieguo di questa conferenza. Perché è importante? E poi lascerò spazio ovviamente a chi ha veramente qualcosa da raccontarci, ai nostri scienziati, ovviamente ai nostri rappresentanti istituzionali. Perché è importante oggi che ci sia un presidio della scienza all'interno delle istituzioni? Viviamo in una società estremamente complessa. Abbiamo delle questioni, delle problematiche che non sono né lineari e né settoriali. Penso al cambiamento climatico, penso all'innovazione tecnologica, all'impatto anche dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie sulle nostre vite, sulla società, sull'economia, alle scienze sociali, alla geopolitica. Tutte queste tematiche ci hanno messo in questi ultimi anni, se non nell'ultimo decennio, davanti quasi all'impossibilità di riuscire a comprenderle, se non facendo un passo indietro e capire che bisognava avere una visione un po' più completa. Questo non significa che tutti noi dobbiamo diventare degli scienziati, ma come radio parlamentare noi portiamo sempre avanti ovviamente abbiamo colto la staffetta da altri, il principio della cittadinanza scientifica, per abituarci come cittadini ad avere una mentalità adattiva al cambiamento. E tra l'altro è proprio questo che la scienza ci insegna, che tutto è in costante movimento. Quindi abituare anche la nostra mentalità a capire che quello che oggi sappiamo, di rimetterlo in discussione e di aprirci a qualcosa di nuovo. Ecco, la scienza e la ricerca oggi ci dà questa possibilità, questa grande possibilità di comprendere meglio il mondo che ci circonda per poterlo cambiare in meglio. Ed è lì la finestra sul futuro. Perché nelle istituzioni? Per un supporto all'attività legislativa dei nostri parlamentari. Perché non è facile fare anche sintesi rispetto a tutti questi saperi e prendere delle decisioni per il bene collettivo, per il bene comune, avendo contezza di quello che abbiamo intorno. Quindi uso un termine che sta molto caro anche alla nostra professoressa Daniela Lucangeli, scienza servizievole, la scienza che si mette al servizio del paese, delle istituzioni, per guardare al futuro, a un futuro che costruiamo già oggi, ed è questo che vogliamo fare. Quindi io ringrazio il presidente Berrino, il presidente Girelli, che ancora non vedo in collegamento, mi dicono la regia, no? Ringrazio l'onorevole Marco Simiani, vicepresidente alla Camera dell'intergruppo parlamentare, per essere qui con noi.
11: Qualche problema tecnico, suppongo.
10: Inizia oggi un cammino che ci vede insieme con un comitato scientifico che andrà ovviamente implementato, e un coordinamento scientifico che vedrà oggi gli scienziati qui presenti, quindi potrete ascoltare direttamente dalla loro voce qual è la nostra anche mission e quello che ci proponiamo di fare accanto e a supporto dell'istituzione. Senatore Berrino, Presidente, grazie ancora, lascio a te la parola.
12: Grazie, buongiorno a tutti e grazie di aver accettato l'invito in una giornata così climaticamente calda di essere qui a l'una del pomeriggio. Prima di dire due cose sintetiche, io però volevo ringraziare Cristina Del Tutto, che è l'anima di questo intergruppo, nel senso che un po' di tempo fa, devo dire, mi ha coinvolto in questa iniziativa. È la prima volta che mi ha detto: ma perché tu al Senato e Girelli alla Camera non fate un intergruppo dedicato alla scienza? Io l'ho guardata e ho detto: cosa c'entro io con la scienza? Io sono capogruppo in Commissione Giustizia, mi occupo di lavoro, nella mia vita non ho mai avuto nulla a che fare con la ricerca. E lei mi ha detto: ma guarda, sinceramente vediamo se su queste basi possiamo trovare un interesse. E mi ha parlato della... Lei adesso ha detto la scienza che si mette al servizio, invece io dico la politica che si mette al servizio della scienza, dando voce alla scienza per la nostra vita. È una di quelle parti della politica, è una di quelle parti della vita di cui la politica poco si occupa, devo dire, generalmente. E generalmente pochi, tra virgolette, scienziati di qualsiasi materia si occupano di politica o si dedicano alla politica, tanto penso che sia una delle professioni, se così si può dire, che sono meno presenti in Parlamento. Abbiamo una senatrice a vita nominata, abbiamo qualche ricercatore, io parlo per il Senato ma non so alla Camera, ma basta. E quindi c'è la necessità di dare voce e di ascoltare il mondo scientifico per capire e farsi suggerire come la politica, trasversalmente intesa, perché questo è un intergruppo trasversale, non perché c'è Camera e Senato, perché è trasversale dal punto di vista partitico, possa colmare questo gap e capire cosa si può fare di buono materialmente per dare voce al mondo scientifico, al di là di quello che può essere l'aspetto economico, diciamo, che poi sennò si riduce sempre a quello. Si può fare molto, basta avere la capacità di ascoltare. E poi, ragionando prima di dire sì, ho detto: ma forse giusto perché sono capogruppo in Commissione di Giustizia e mi occupo di lavoro e quindi non ho nessuna incrostazione scientifica, posso avere un ascolto più neutro, senza preconcetti di chi magari invece si occupa tutti i giorni. Conoscenze, non conoscenze, conoscenze scientifiche, conoscenze personali. Io sono totalmente estraneo a questo mondo, che rispetto, ammiro e ne comprendo l'importanza, e ho accettato di diventare, insieme al collega Girelli, presidente di questo ambizioso intergruppo particolare, devo dire, per i fini che si propone. È molto interessante e mi ha stupito l'interesse che ha suscitato. L'altro, due o tre settimane fa, mi telefona un professore di un'università e mi dice: ma guardi, lei presidente, sa, la vorrei invitare a parlare di un argomento scientificamente molto... Ho detto: guardi, io sono ignorante nel suo campo, non saprei venire a cosa dire. Ho fatto l'intergruppo perché voglio favorirvi nel vostro costruire con la scienza un paese migliore, in cui la scienza possa avere la sua voce e convincere anche i ragazzi che essere scienziati, che è una parola bellissima che io ammiravo già da bambino, è una bella cosa per se stessi e per il paese. Questa è la sintesi del perché ho accettato l'idea di Cristina, che ringrazio, di far parte di questo intergruppo un po' visionario, un po' sognatore, sperando che, visto che la legislatura non sarà ancora lunga, perché tra un anno e qualche mese finisce, sia invece il seme di un intergruppo che possa superare le varie legislature con questo spirito di servizio al servizio della scienza.
10: Grazie Presidente Berrino. Beh, sognare fa sempre bene, poi qui abbiamo degli scienziati che, oltre a sognare, mettono veramente in pratica il loro sapere. Onorevole Marco Simiani.
13: Intanto grazie Cristina, devo dire che il tuo motore è sempre, come dire, importante, perché è accelerato e dà sicuramente, in questa tua accelerazione riesci anche a fare cose importanti come questo intergruppo. Devo dire, nel momento in cui ne abbiamo parlato con l'onorevole Girelli e con Cristina Del Tutto, Non solo abbiamo subito detto di sì, ma abbiamo cercato anche, soprattutto, le motivazioni politiche perché questo gruppo deve essere fatto e deve riuscire a essere lo strumento non solo all'interno del Parlamento ma anche all'esterno del Parlamento, perché noi abbiamo, così insomma, se vogliamo dirla in maniera anche come una battuta, abbiamo un problema a Houston, nel senso che c'è una situazione complicata nel Paese e devo dire anche un po' nel Parlamento, in cui esiste un filone negazionista che oggi non ci permette di affrontare i temi che riguardano non solo la ricerca o in questo caso lo sviluppo della ricerca o le soluzioni che oggi servono a migliorare anche i temi che noi viviamo. È che questo è un mondo che ci coglie ogni giorno di sorpresa, e siccome è un mondo che ci coglie ogni giorno di sorpresa ha bisogno di avere strumenti che siano non solo utili ai cittadini e alle cittadine, ma soprattutto, come dire, scevri da ogni lottizzazione politica, da ogni strumentalizzazione politica, ma che siano il nostro Vangelo nel momento in cui quella scelta, quella prova, quel dubbio è stato assolutamente fugato, e che comunque la scienza, la ricerca, in base al modus operandi in cui si va a decidere e comunque a sviluppare la ricerca di qualsiasi tipo di azione. Io mi occupo, sono capogruppo in ambiente, mi occupo di energia, mi occupo di ambiente e infrastrutture, e vi posso dire che il tema del cambiamento climatico è un tema che oggi attraversa sistematicamente, lo viviamo oggi. Ci sono ancora persone che dicono che l'ipotesi che noi, catastrofica, che sta in questo caso sviluppando alcuni scienziati, sia assolutamente una marzelletta. Sappiamo benissimo che non è così. Sappiamo benissimo che oggi il cambiamento climatico è all'ordine del giorno, un problema all'ordine del giorno, e ha bisogno di avere soluzioni vere. La questione della biodiversità, la questione dell'agricoltura, la questione che riguarda il food, che sicuramente avrà delle ripercussioni importanti nell'ambito dei cereali, nell'ambito delle questioni che riguardano anche gli allevamenti. Si sta modificando anche la società, si sta modificando il modo di poter anche nutrirsi, il tema delle città, i tempi di vita, i tempi di lavoro che vengono modificati, che oggi hanno bisogno di avere anche, in base anche a alcune elementi anche scientifici e anche legati anche agli aspetti che riguardano anche le persone. Quando parlava della complessità della vita, Cristina, nella complessità della vita c'entra tutto, c'entra anche dalla mattina quando mi alza, quando vado la sera a dormire, sì, ecco, credo che c'entra l'educazione, entra la parte, c'entra benissimo anche il tema psicologico che oggi si vive all'interno, si parla di ecoansie, che forse qualcuno pensa che sia una semplice e ridicola barzelletta. No, è una malattia reale che si sta manifestando in molte parti della società. E poi si parla di nucleare. Noi come Partito Democratico abbiamo detto più volte che siamo contro questo nucleare, ma non è detto che domani ci sarà un nucleare che possa invece garantire invece un processo veramente ecologico e sostenibile, non solo in termini economici ma soprattutto in termini ambientali. Noi dobbiamo favorire la ricerca e dobbiamo far sì che oggi la politica possa in questo caso garantire. Guardate, ci sono stati elementi tempo fa, io lo dico come esempio perché calza a pennello, si parla di specie aliene, no? Io mi occupo di biodiversità, specie aliene, e nel sud della Toscana ci sono una serie di roditori che logicamente non possono starci, o comunque hanno difficoltà, non sono autoctoni, sono specie alloctone, e logicamente faceva capire, noi che siamo anche sensibili a certe situazioni, diceva però il fatto che oggi ISPRA, che è un ente di ricerca importante, ci diceva che quegli animali lì non ci possono stare, che dovete trovare un modo di toglierli, perché magari non, i radicali, spostarli, perché? Perché in quel luogo quegli animali possono creare una difficoltà. Questo vale, dice, per molti ricercatori, no? Una scelta importante anche così per anche altre specie, cioè, mettereste un cobra in un parco urbano o in qualsiasi altro, o nella Maremma toscana? Ecco, il cobra non ci starebbe male nel parco urbano. Questo per farvi capire che la scienza, anche sul tema della biodiversità, può dare risposte importanti. La questione del mare, dell'oceano, la questione delle maree. Cioè, noi possiamo, da questo intergruppo, cogliere delle opportunità enormi che possono, in questo caso, garantire alla politica di poter scegliere in maniera corretta. Ecco, io penso, come dico sempre io, che se oggi c'è un Vangelo, che è quello, al di là di essere, perché io credo che nella fede di ognuno di noi, ognuno fa quello che vuole, ecco, la politica invece si deve attestare su cose certe che la ricerca può sicuramente darci. La CO2 non è ideologia, è chimica, e siccome è chimica, ha a che fare con la ricerca, e noi dobbiamo assolutamente pensare che quelle scelte che noi dobbiamo fare anche in futuro siano supportate da processi di ricerca e scientifici, dove la politica in questo caso dovrà prenderne e poi decidere l'uso. Grazie.
10: Grazie onorevole Simiani anche per l'interesse. Allora io direi di iniziare a presentare l'intergruppo, a dar voce alla scienza, come suggerisce il presidente Berrino. Noi abbiamo un coordinamento scientifico composto da 6 scienziati veramente di chiara fama, qualcuno direbbe, ma molti dei quali sono anche conosciuti dal grande pubblico. Abbiamo Daniela Lucangeli, Carlo Ventura, Roberto Battistone, Sandro Carniella, Liborio Stuppia, Pierluigi Brustenghi. Abbiamo la fortuna di avere il professor Brustenghi e il professor Stuppia qui al tavolo dei relatori, per questioni anche di difficili movimenti all'interno del paese. Abbiamo in collegamento gli altri nostri scienziati, a cui io darei la parola, darei anche la priorità, visto che sono in collegamento. Abbiamo citato il clima, l'energia, quindi vorrei lasciare la parola al professor Roberto Battistone. Ricordo un po' che abbiamo i tempi contingentati a 5 minuti, altrimenti non ce la facciamo a finire tutto in un'ora, anche perché vorrei lasciare, anche se è possibile, la parola ai nostri ospiti, magari per qualche domanda o riflessione. Professor Battistone, benvenuto. Proviamo con il professor Sandro Carniella.
14: No, ecco fatto, grazie.
10: Ecco, professor Battistone.
14: Scusatemi. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti e ringrazio moltissimo i presidenti dell'intergruppo, onorevole Girelli, onorevole Berrino, l'onorevole Simiani appena intervenuto. Naturalmente ringrazio in modo particolare la segretaria generale Cristina Del Tutto e tutti i colleghi del coordinamento del comitato scientifico che sono collegati e presenti. Davvero la nascita dell'intergruppo parlamentare e per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione e la complessità della vita risponde a un'esigenza molto concreta. È stata ricordata migliorare la qualità delle decisioni pubbliche in un tempo nel quale ogni scelta è importante, attraversata dalla scienza, dalla tecnologia e da fenomeni profondamente interconnessi. Pensiamo alla salute, al cambiamento climatico, all'intelligenza artificiale, all'energia, all'educazione, alla sicurezza e alle trasformazioni del lavoro. Sono tutti temi di enorme rilevanza politica in cui la scienza può dare un forte supporto di informazione oggettiva. Nessuno di questi temi può essere affrontato con una lettura isolata, con una risposta semplicistica o soltanto nel momento dell'emergenza. Le decisioni che prendiamo in un settore producono conseguenze in molti altri, spesso nel medio e nel lungo periodo. Per questo la conoscenza scientifica non dovrebbe essere considerata un accessorio da consultare quando nasce una crisi. Deve diventare una presenza stabile nella vita democratica, uno strumento a disposizione del Parlamento per comprendere meglio i problemi, valutare le alternative, misurare gli effetti delle politiche e correggere le scelte quando nuove evidenze lo rendono necessari. Affidarsi alla conoscenza scientifica non significa naturalmente consegnare agli scienziati il compito di decidere al posto della politica. La responsabilità delle scelte resta pienamente politica. La scienza però può rendere più trasparenti i dati di partenza, può chiarire ciò che sappiamo e ciò che ancora non sappiamo, può aiutarci a distinguere le evidenze dalle opinioni e a valutare rischi, benefici e conseguenze delle diverse possibilità. Ed è proprio qui che entra in gioco la formazione alla complessità, in quanto complessità non significa complicazione, né rinuncia a farsi capire, significa riconoscere le relazioni fra i fenomeni, evitare le false certezze, accettare il confronto fra discipline diverse e costruire decisioni capaci di guardare oltre l'immediato. Significa anche comunicare con chiarezza l'incertezza senza trasformarla in paralisi e senza utilizzarla come alibi per non scegliere. L'intergruppo può quindi diventare uno spazio permanente di dialogo fra Parlamento e comunità scientifica, non un luogo episodico e semplicemente celebrativo, ma un vero laboratorio di lavoro. Seminari, audizioni, gruppi di approfondimento, contributi multidisciplinari potranno offrire ai parlamentari strumenti affidabili e tempestivi. Nello stesso tempo potranno aiutare il mondo della ricerca a comprendere meglio i vincoli, i tempi, le responsabilità proprie della decisione pubblica. Credo sia altrettanto importante il rapporto con i territori. Le grandi transizioni globali diventano concrete nelle città, nelle scuole, negli ospedali, nelle imprese e nelle comunità locali. Formare amministratori e cittadini alla lettura di fenomeni complessi significa rendere le politiche più efficaci e rafforzare la fiducia delle istituzioni. Un'attenzione speciale dovrà essere data alle giovani generazioni. Educare al metodo scientifico non significa soltanto trasmettere nozioni, significa sviluppare autonomia di pensiero, capacità di verificare le fonti, disponibilità a cambiare idea di fronte a prove migliori e consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte. Sono competenze essenziali non soltanto per la ricerca ma per la cittadinanza democratica. E la sfida che abbiamo davanti è dunque quella di costruire un ponte stabile tra scienza e politica, tra competenze specialistiche e interesse generale, tra innovazione e responsabilità, in fondo tra presente e futuro. Questo intergruppo nasce con un'ambizione importante, ma anche con un metodo molto concreto: ascoltare, confrontare, approfondire e tradurre la conoscenza in strumenti migliori per l'azione pubblica. È un impegno che riguarda tutti noi, perché la qualità della democrazia dipende anche dalla qualità delle conoscenze sulle quali fondiamo le nostre decisioni. Grazie, arrivederci.
10: Grazie professor Battiston. Mi dicono che dovrebbe essere adesso collegato l'onorevole Girelli, me lo confermate? Perfetto. Onorevole Girelli, benvenuto, presidente, grazie.
15: No, grazie a te Cristina e un caro saluto a tutti e tutte. Mi scuso di essere in collegamento, ma oggi abbiamo un'iniziativa nazionale sul tema della prevenzione a proposito di conoscenza e consapevolezza in sanità con la presenza del ministro, quindi devo stare nella mia città. Brevissimamente, ma sicuramente i colleghi l'hanno già detto bene, ho cominciato a seguire da 6 anni, confesso. Il senso di questo intergruppo è duplice. Uno di uso molto interno, confesso, perché lo stimolo arrivato da Cristina sul tema della conoscenza, dell'approfondimento, della consapevolezza è un qualcosa che riguarda la classe politica, i cosiddetti decisori, perché spesso sono chiamati ad esprimersi, a votare su norme particolarmente complesse che impattano su settori complicati e non sempre hanno la giusta consapevolezza dell'importanza del ruolo e la necessità dell'approfondimento e della conoscenza, non dico che faccia diventare esperti del settore, ma che renda consapevoli qual è la finalità di una norma per poter governare alcuni settori, e avendo anche la consapevolezza della limitatezza del ruolo della norma, che non può essere il tutto, ma deve essere la cornice che garantisce alcuni principi fondamentali del nostro essere comunità, che sono l'equità, che sono la solidarietà, che sono insomma la necessità di trasformare ogni decisione, ogni azione in qualcosa che fa il bene comune. Il secondo aspetto, che credo possa essere nelle finalità dell'intergruppo, e come arrivare a far conoscere alla società, a tutti i cittadini e tutte le cittadine, la complessità della scienza. Perché spesso e volentieri cosa capita? Che ovviamente noi abbiamo la ricerca, io in sanità lo vedo in maniera anche molto molto puntuale, che offre delle opportunità incredibili, che ci mette nelle condizioni davvero di costruire un futuro profondamente diverso e migliore. Solo che non sempre si riesce a trasmettere questo messaggio, farlo diventare uno stile di vita. Parlavo prima della prevenzione in sanità, pensate cosa la ricerca ci consegna, e per sanità intendo veramente il One Health, che va dal clima, l'ambiente, l'urbanistica, la mobilità, tante cose, oltre che la salute in senso stretto. E tutti questi messaggi, anche molto, molto efficaci, rischiano di diventare inesplorati, non praticati, proprio perché manca questo fatto comunicativo. Ecco che allora uno dei compiti che dobbiamo sicuramente darci è come sminuzzare la grande scienza, la grande ricerca, la grande opportunità in strumenti pratici comprensibili che entrano a far parte della cultura quotidiana. C'è una grande occasione, è davvero, Cristina, ottimo il tuo stimolo e ringrazio i colleghi di aver con me aderito a questa iniziativa proprio per questo. Io penso che quello che riusciremo a fare è quello di cominciare a tracciare un solco che mi auguro seguirà anche nelle legislature future. Chi siederà in Parlamento potrà cogliere il testimone proprio come consapevolezza dell'importanza della scienza, della conoscenza e della trasmissione a tutti e a tutte degli stessi.
10: Grazie Presidente Girelli. Professor Sandro Carniel.
16: Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Ecco, onorevoli parlamentari, colleghi, amici. Ovviamente io cercherò di non dire cose già dette meglio di me da chi mi ha preceduto, prima perché le hanno sapute dire in maniera molto migliore, molto più articolata, secondo perché vi annoierei ulteriormente oltre a quello che riuscirò comunque a fare. È per me davvero un grande piacere essere qui oggi, anche se sono collegato da remoto, perché l'epoca in cui viviamo ha spostato anche per noi scienziati la nostra posizione naturale di comfort. Anche per noi, anche per me, che ormai ho parecchie decadi insomma sulle spalle di esperienza, fare ricerca e avvicinarsi alla complessità della vita della società ha voluto progressivamente, ha significato uscire dal campo solo della ricerca accademica, spostarsi verso le applicazioni, confrontarsi con i mondi economici e sociali fino al campo delle applicazioni. Questo per dire che quello che vorrei sottolineare, io sono un oceanografo, mi occupo soprattutto del rapporto tra clima e oceani, ma anche del valore del capitale naturale e di quanto rende in termini di PIL il nostro oceano se in grado di funzionare. La ricerca scientifica, intendo dire, non è solo un motore di innovazione e di progresso culturale, è ovviamente anche quello, ma è anche uno dei principali fattori di sviluppo economico. L'economia, la blue economy, per darvi un numero, cuba circa 40 trilioni di dollari come volume di interessi che muove il capitale naturale, di flusso economico, che però in realtà vale 10 volte tanto come massa di soldi che noi potremmo mettere in una banca. Sarebbe in questo momento per flusso la seconda economia del mondo. È chiaro che queste cose vanno affrontate a livello politico con competenze economiche, scientifiche, con visione coraggiosa per governare queste cose, governare le nuove imprese, lo sviluppo economico, le opportunità occupazionali. L'ho sentito dire molto bene dagli onorevoli che mi hanno anticipato e questo conferma che Cristina, come solito, non ha solo buone idee, ma sceglie anche ottimi compagni di viaggio. Per questo credo che sarà veramente un luogo stimolante quello che abbiamo creato e che apriremo al più presto anche verso altri consiglieri scientifici. L'istituzione e la scienza devono lavorare insieme, creare le condizioni perché il sapere scientifico possa poi contribuire alle decisioni, l'ho detto molto bene Roberto Battiston. Non starò qui a menzionarvi che cosa lo scienziato già diceva da Hormuz a Bab el-Mandeb qualche anno fa, perché appunto contaminando in senso positivo la scienza con l'economia, con la politica, con l'aspetto sociale, riusciamo ad identificare degli scenari veramente utili per il pianeta. Per il pianeta sì, ma per il paese anche in questo caso. Cerchiamo di essere un po' più umili. Cominciamo dal paese. Quindi, da parte mia, il massimo entusiasmo è il completamento, spero, il coronamento di uno sforzo che mi ha portato fuori dal solo mondo accademico, fuori dal CNR, in altre realtà come quelle più economiche legate per esempio agli studi in Bocconi, ma anche quelle del mondo della difesa, dove ho diretto per 6 anni la divisione di ricerca del centro NATO di La Spezia, l'unico centro di ricerca marittimo. Ci sono dei fili rossi che collegano ambiente, ricerca e politica, ovviamente, e questi li ha identificati molto bene Cristina, che ha avuto come sempre il merito di immaginare e costruire questo spazio, per nulla scontato. Basta, perché la complessità della vita è stata anch'essa menzionata, e ci insegna un'altra cosa importante, che nessun sapere, nessuna disciplina, nessuna istituzione può muoversi da solo in questo mondo. Servono curiosità, umiltà, capacità di collaborare, tutte caratteristiche che ho già avuto modo di trovare in voi, che ho già avuto modo di incontrare in altre occasioni, e non vedo l'ora di metterle a sistema in un livello ancora più operativo. E quindi vi ringrazio anticipatamente e spero presto di avere il primo incontro fisico a Roma, immagino. Grazie.
10: Grazie al professor Sandro Carniel. Professor Carlo Ventura, collegato?
17: Eccoci qua, bentrovati. Io mi unisco ai ringraziamenti per Cristina, per lo splendido lavoro, per questa sua capacità di vedere oltre, di anticipare i tempi, il futuro. E ovviamente ringrazio gli onorevoli che si sono uniti in questo cammino comune. È già stato detto praticamente tutto dai colleghi che mi hanno preceduto, poche cose. Mi piacerebbe sottolineare innanzitutto questo aspetto della complessità nella vita, nella biologia. Siamo di fronte a scommesse che apparentemente sembrano essere sempre quelle, la grande incidenza di patologie cardiovascolari, che sono sempre la causa principale di morte in questo pianeta, l'emergenza delle patologie cognitive, ma andando a riempire di contenuti come questi contesti patologici si stanno declinando negli ultimi tempi, ecco che siamo di fronte a una complessità diversa. È come se le forme di vita in genere, inclusa quella umana, stiano sperimentando una nuova modalità di trovare difficoltà, scusate il gioco di parole, a ribadire l'identità biologica. Quindi abbiamo malattie cardiodegenerative, neurodegenerative, con meccanismi molecolari che sono apparentemente simili e trasversali. Quindi l'approccio classico non basta più, non basta il solo approccio chimico, si parla di fisica biologica, si comincia a parlare in concreto di medicina rigenerativa, una medicina rigenerativa che deve essere necessariamente complessa anch'essa, cioè deve essere transdisciplinare, quindi deve proprio rispecchiare un concetto di metodo antico, metà o dos, incontrarsi per strada, diverse discipline, il medico, il biologo, il fisico, l'epidemiologo, il matematico, l'informatico, gli esperti di computer science, di reti neurali, tutti convergono in questo sforzo che ha, secondo me, diverse implicazioni. Quella che per me forse è più importante è quella del sogno, è quella della visione. Qual è il sogno, prima ancora di dire che cosa facciamo di concreto? Dopo, se una ricerca, se un modo di procedere è alto, è veramente profondo, le sue applicazioni si vedono. Non c'è una disciplina scientifica che nasca a priori come applicata, ma l'applicazione è la conseguenza della bontà dell'obiettivo, del risultato che ci si propone. Quindi, soprattutto per i giovani, giovanissimi, recuperare la dimensione della curiosità, dello stupore, della cooperazione, della collaborazione, perché questo fanno le molecole tra loro, questo fanno le cellule tra loro, mentre ci siamo abitati troppo spesso in una competizione inutile che ha fermato sviluppi che sarebbero stati importanti. Proprio per questo, come diceva l'amico Roberto Battistone, come ha sottolineato anche Sandro Carniel, questo intergruppo gruppo parlamentare ha da un lato un obiettivo molto profondo, forte e ambizioso, dall'altro un percorso che non può essere sporadico, non può essere episodico, deve essere sistematico, deve avere obiettivi chiari, deve perseguire una visione del futuro in una dimensione quasi quantistica, non qualcosa che debba avvenire, ma un futuro che è una dimensione nella quale dobbiamo dare diritto di cittadinanza adesso, perché cambi il passato, perché tante cose non si ripetono più e diventino uno sforzo comune verso il bene comune. Grazie.
10: Grazie, professor Ventura. Allora, la professoressa Lucangeli non è potuta intervenire direttamente perché è in Canada e quindi col fuso orario non avevamo trovato un accordo, però abbiamo un video messaggio che in realtà, lo anticipo, è un appello che fa anche la professoressa Lucangeli anche ai nostri parlamentari. Lo possiamo vedere e ascoltare, grazie.
18: Buongiorno a tutti, chiedo scusa se ad una commissione così importante da un punto di vista politico, istituzionale, scientifico, io mi presento seduta a terra nei bagni di un aeroporto. Il motivo è semplice, torno da un congresso internazionale che riguarda proprio i temi di cui io vorrei portare una voce in questa commissione chiedendo prevalentemente aiuto, cioè quali sono le condizioni di salutogenesi che stanno riguardando i figli di tutti in questo tempo del mondo, nell'occidente del mondo. In particolare anche in questo congresso mondiale, in cui c'era veramente tutto il mondo, ci siamo confrontati su un articolo che è uscito una decina di anni fa sul Lancet riguardo quello che veniva considerato il fattore di rischio della pandemia dei disturbi dell'umore e del neurosviluppo. I due scienziati ci avvertivano infatti con una quantità di dati enormi che era in corso un vero fattore di sprogrammazione del cervello limbico, cioè di quella componente del nostro sistema che ci porta a sentire e a reagire in maniera da non riuscire a controllare né i nostri comportamenti interni né esterni. Di che cosa sto parlando? I dati UNICEF due anni fa ci avvertivano che in preadolescenza e in adolescenza ogni 10 minuti nell'Occidente e nel mondo uno dei nostri figli tenta il suicidio, e ci avvertivano del grande fattore di rischio che stava nel basso umore. Oggi la situazione rispetto a due anni fa è ulteriormente cambiata, perché oltre a questo si aggiunge la dipendenza dopaminergica da tecnologia che caratterizza il pressoché totale numero dei ragazzi, oltre che degli adulti, perché è inutile nascondersi. Disturbi che vanno dai disturbi del sonno all'alimentazione, all'identificazione di genere, a comportamenti depressivi costanti e a scatti di ira che non sono controllabili e sfociano in comportamenti devianti di cui non riusciamo neppure a spiegarci l'emergenza. Insomma, il fattore di salutogenesi che riguarda il modo in cui la mente è intessuta nel corpo e determina il meccanismo intero, basti pensare a che cos'è l'autolesionismo, ci sta chiamando un grande esame di coscienza. Questo esame di coscienza chiede un cambio di paradigmi scientifici e chiede un impegno che è culturale, sociale, istituzionale, politico. E io sono qui seduta in questo bagno per testimoniare che abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri ad ampliare lo sguardo con cui tentiamo le soluzioni. E grazie per avermi ascoltato in un contesto così di cui mi vergogno, ma che ho voluto testimoniare esattamente con me. Grazie.
10: Grazie alla professoressa Lucangeli per questa testimonianza. Dovremmo aver finito i collegamenti da remoto. Professor Pierluigi Brustenghi, grazie per lei qui in presenza con noi, lascio lei la parola.
19: Grazie, per me è un onore, un saluto agli illustri onorevoli, illustri senatori, al pubblico presente e cari colleghi. Quando parliamo di complessità, un neurologo come il sottoscritto non può pensare all'organo che analizza la complessità, è il nostro cervello. Il nostro cervello si forma nei primi 1000 giorni di vita, compresi i 9 mesi di gravidanza. Già questo ci dice come dobbiamo proteggere quella fase della vita. Ma in questa complessità dobbiamo ricordare che una componente genetica ci viene trasmessa sicuramente, l'intelligenza è prevalentemente trasmessa dalla mamma perché è nei cromosomi X, e questo è un gran privilegio della società matriarcale, chiaramente. Il papà ha poche, diciamo, perché ha un solo cromosoma X, ma accanto a questo c'è lo stimolo, gli stimoli che noi diamo ai nostri giovani, cioè l'epigenetica. Quindi parola difficile, ma vuol dire solo gli stimoli che noi diamo in pasto ai nostri giovani. Ed allora, visto che la plasticità, cioè la capacità di collegare le varie aree cerebrali attraverso nuove connessioni e nuove sinapsi, che sono i collegamenti tra i vari neuroni, rende il cervello più intelligente, noi ci dobbiamo interrogare che mangime diamo ai nostri giovani, alle nostre generazioni alfa, alle nostre generazioni Z. E quello che noi osserviamo, che la scienza ci dà, è che le nuove generazioni stanno perdendo capacità cognitive, capacità emotive, come diceva la professoressa Lucangeli, ma in particolare la pazienza cognitiva, che è la base dell'intelligenza. Senza pazienza cognitiva, cioè senza resilienza, cioè senza sopportare la frustrazione di una difficoltà, il cervello non va avanti. Oggi noi abbiamo dato delle droghe di discesa ai nostri giovani. Abbiamo dato un cellulare a 6 mesi, abbiamo dato tablet, l'America ha dato in prima elementare computer a tutti, poi ha fatto una retromarcia perché ha visto che questo creava dei gravi danni cognitivi. Danni cognitivi che abbiamo anche noi, test PISA, OXA, ci dice che stiamo perdendo capacità cognitive, logico-matematiche, ma anche umanistiche. Ed allora la domanda che ci si fa è quali strumenti, quale ginnastica neuronale noi possiamo

0: La lettura cartacea e non su schermo e la scrittura a mano in corsivo e non in stampatello e non su tastiera. Quando scriviamo a mano noi abbiamo 13 aree attive nel cervello, quando scriviamo su tastiera ne abbiamo 2. Allora, se questi cervelli saranno i cervelli dei futuri manager, delle donne industriali, dei giudici, dei poliziotti, eccetera, che non avranno avuto l'occasione della meditazione, perché è la meditazione che noi dobbiamo, cioè dobbiamo recuperare il pensiero lento, che è quello che Kahneman, Nobel, ci ha detto. Oggi i nostri giovani hanno il pensiero veloce, che è il pensiero di Achille, e Achille ci ricordiamo che il pensiero lento ha un bassissimo nullo tasso di errore, il pensiero veloce ne ha altissimo tasso di errore. La velocità del mondo digitale sviluppa dopamina. Dopamina significa creare una situazione di dipendenza. Ed allora noi vediamo quello che l'Oxford University ci ha detto, che il mondo digitale abusato crea il brain rot, cioè il cervello macero. Allora, tutto questo, davanti alla capacità che il mondo antico ci ha dato, la storia è importante, noi dobbiamo recuperare quella pazienza dei saggi, quei Nobel che hanno studiato sulla carta e non sull'intelligenza artificiale, confondendo la verità con le fake news. Allora, regoliamo tutto questo, abbassiamo questa narcosi che sta dilagando, promuoviamo il coraggio dell'intelligenza naturale, controlliamo quella artificiale perché ci serve, ma serve solo se hai imparato a studiare con i tuoi neuroni, non con i microchip di Gemini o di ChatGPT. Questo, potrei dire altre cose, ma il tempo è quello che è. Io mi auguro che questo intergruppo, e l'onore, non è stato fatto un applauso alla dottoressa Cristina del tutto, io lo farei, perché è nell'originalità del cervello femminile trovare questa capacità di sintesi, di trovare, no, questa simbiosi, e l'auspicio è che questo gruppo possa offrire ai legislatori occasioni di azioni legislative in difesa della nostra democrazia e del futuro di oggi, di domani e di dopodomani. Grazie.
1: Grazie, professor Brustenghi. Professor Liborio Stuppia.
2: Ci sono.
1: Lascio a lei la parola, perché qui parliamo proprio di ricerca.
2: Assolutamente. E intanto permettetemi di ringraziare i presidenti di questo intergruppo parlamentare per avermi permesso di essere in questo comitato scientifico, verosimilmente sesto tra cotanto senno, mi ci trovo, mi fa molto piacere. C'è un tema che vorrei in pochissimi minuti affrontare, che è quello della velocità. Allora, il nostro mondo è cambiato negli ultimi 60 anni più di quanto fosse cambiato in tutta la storia dell'umanità, per tutta una serie di motivi, in buona parte per l'effetto dell'uomo. Ci sono stati elementi devastanti, tipo l'immissione delle plastiche. Questo ha causato una serie di cambiamenti sulla nostra salute, in cui i numeri sono drammatici. Noi abbiamo adesso grosso modo 50 milioni di morti l'anno per le malattie cardiovascolari, per le malattie croniche non trasmissibili, con un aumento di malattie che prima non esistevano, l'obesità nei bambini, prima praticamente non esisteva, con picchi spaventosi di aumento delle malattie del neurosviluppo, che una volta quando studiavo io erano, non so, l'autismo diceva 1 a 10.000, adesso è 1 a poche decine. E allora che succede? Che questa repentina accelerazione richiede che tutto sia accelerato, e la ricerca ha avuto un'enorme capacità di essere veloce. La ricerca è diventata più veloce per una serie di motivi, per la disponibilità di nuove tecnologie, ma anche per l'abbattimento dei costi di queste nuove tecnologie. Qual è il problema? Che in un mondo che cambia velocemente e in una ricerca che velocemente fornisce tanti dati, poi la scelta decisionale, politica, la scelta di portare all'interno del sistema legislativo delle novità diventa difficile, perché quando si deve scegliere in fretta poi verosimilmente si sceglie male. Questo sta portando a un fenomeno che era inevitabile, ossia che le

0: scoperte della ricerca vengono traslate nel mondo reale e nel beneficio dei pazienti con una certa latenza rispetto a quello che potrebbe essere. Faccio un esempio su tutti: i LEA, i livelli essenziali di assistenza, non prevedono tuttora una serie di analisi genetiche che vengono svolte nei laboratori privati, quindi non entrano ancora nella lista delle patologie per cui lo Stato si assume il costo, ma vengono svolte, e quindi si viene a creare che cosa? Una discriminazione importante tra chi può pagarsele e chi no. E non parliamo più di analisi sperimentali, sono robuste, sono assolutamente consolidate. Quindi perché vedo con grandissimo piacere la nascita di questa iniziativa, di questo intergruppo? Perché il contatto tra lo scienziato e il politico, chi prende le decisioni, deve essere costante. È stato detto prima, non bisogna aspettare l'emergenza per dire ora cosa facciamo. L'emergenza va anticipata, il problema va anticipato, e dal mondo della scienza deve arrivare il segnale: guarda, può succedere questa cosa, pensiamoci prima, abbiamo questi nuovi strumenti, cerchiamo di metterli a disposizione della popolazione, i prezzi sono crollati rispetto a una volta, non è più un grande costo investire in ricerca, ma è importante farlo, ci sono nazioni che lo stanno facendo in maniera massiccia, la Cina aumenta del 75% ogni anno il suo investimento in ricerca, un motivo ci sarà, perché hanno capito che la ricerca ha anche un ritorno economico formidabile. Ultima cosa che voglio dire, perché sono fatto tardi, voglio spezzare anch'io una lancia, mi ha fatto molto piacere ascoltare una serie di cose: difendiamo la ricerca in campo umanistico, perché la ricerca in campo umanistico, in particolare gli storici, sono la nostra garanzia contro la deriva dell'intelligenza artificiale, perché se non c'è qualcuno che può controllare se effettivamente quello che viene scritto da una IA è corretto, noi ci troveremo in un mondo orwelliano dove ogni giorno ci dicono che la storia è diversa da quella di prima. E se avete letto quello che è successo ieri, che un'intelligenza artificiale è sfuggita di mano a chi stava cercando di fargli fare una cosa e ne ha fatto un'altra ben peggiore, i custodi del nostro sapere vanno a loro volta custoditi e tutelati. Quindi la ricerca non è solo scienza, non solo sono le scienze omiche, è anche la salvaguardia della nostra cultura storica. Grazie.
1: Grazie professor Stupia. Devo dire che già sono emersi degli stimoli molto, molto interessanti. Il tempo stringe, io volevo soltanto fare una considerazione. Ringraziare anzitutto per l'applauso, per i riconoscimenti. Io vivo due mondi, tutti e due meravigliosi. Quello della scienza e quello della politica. Ormai sono all'interno delle istituzioni dal lontano 1998, quindi è veramente tanto tempo. L'unico merito, se si può chiamare merito, che ho è quello di aver messo insieme, in contatto, e lì si ferma il mio contributo, forse è quello che so far meglio, mettere insieme quello che faccio in radio con la mia attività, con il mio think tank, ma effettivamente i due protagonisti sono le istituzioni. E permettetemi di dire, di ribadire questa parola, istituzioni parlamentari, non politica, perché sono cose diverse. Spesso noi non diamo molto peso alle parole, ma noi qui abbiamo rappresentanti istituzionali. La politica io l'ho sempre lasciato fuori dalla mia attività e sicuramente sarà fuori anche dall'attività dell'intergruppo. Forniamo saperi diversi. E mi permetto di dire che anche per la scienza questo intergruppo è un'occasione, perché conoscendo e avendo a che fare quotidianamente con gli scienziati, spesso ognuno, ma questo forse ce lo spiegherà meglio il professor Brustenghi a fine conferenza, tende a vedere soltanto quella porzione di realtà che gli compete. Questo è uno sforzo collettivo che, richiamando anche quello che ci raccontava prima e ha condiviso con noi il professor Ventura, siamo tutti delle grandi cellule che fanno parte di un grande organismo. Da sognatrice mi piace pensare questo, e quando le cellule non funzionano bene insieme si forma una malattia. Noi questa malattia la vogliamo prevenire, perché facciamo parte tutti di un grande paese, e se mettiamo le nostre conoscenze, le responsabilità che hanno i nostri decisori politici, perché a loro compete prendere le decisioni, non a noi. Noi ci affidiamo, e da bravi cittadini quello che vogliamo fare è dare il nostro supporto. In questo caso è il sapere scientifico, il mettersi insieme, il rimetterci tutti quanti costantemente in discussione, ascoltando gli altri, ascoltando chi sa più di noi, chi sa le stesse cose ma magari ce le racconta in maniera diversa, imparando sempre cose nuove. Questo è il cambiamento, questo è il futuro che speriamo. E lo dico ai nostri parlamentari, non so se c'è anche ancora il presidente Girelli in collegamento, ma lo dico anche al nostro presidente qui presente. Io vedo che i nostri parlamentari a volte non hanno la contezza di quanto sia importante il loro ruolo e di quanto noi ci affidiamo al vostro impegno per cambiare le sorti del nostro paese. Questo è un modo per... Certo, questo è il modo per dire noi ci siamo come Paesi Uniti e io sono sicura che questa è l'inizio, una finestra che guarda al futuro, poi dipenderà da noi scrivere una pagina di un futuro diverso. Quindi grazie e lascio la parola al nostro Presidente.
2: Grazie Cristina, perché gli ultimi due interventi dei due esponenti qua al tavolo del Comitato Scientifico penso che abbiano... senza voler togliere nulla agli altri, hanno però segnato un punto importantissimo. Se noi ci vogliamo occupare di scienza con questo intergruppo parlamentare, il primo...
3: Finito? Sull'ora? Forse no.
2: Il primo...
4: un minuto prima, mi sa.
2: Il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere è che la scienza... si perpetui.
5: Comunque mi sembra che il nostro contributo l'abbiamo dato, il lancio è stato
2: sì,
5: molto,
2: se ci lascia dare anche bene, il nostro finale riusciamo a chiudere in tempo. Se spegnete i microfoni, grazie. Dicevo che oltre a perpetuarsi la scienza dobbiamo anche perpetuare chi si interesserà di scienza e quindi uno degli obiettivi principali è far sì che i nostri bambini, i nostri ragazzi in età ancora adolescenziale imparino a diventare scienziati con la capacità di ragionare. Quello che ha detto lei e che è stato ripetuto dal professore sulla necessità di continuare a scrivere e a continuare a leggere in maniera non digitale è semplicissimo forse da attuare, è importantissimo, è una delle basi per la scienza futura, quindi già su questo secondo me potremmo cercare di trarre i primi elementi sintetizzando l'importanza di quello che avete detto e capire come fare a farlo. Perché l'unico modo per non diventare schiavi dell'intelligenza artificiale è mantenere l'intelligenza umana in grado di controllare quella artificiale. Esatto. Perché sennò lei sarà sempre più brava della media di noi e noi dobbiamo essere invece superiori alla media e controllare lei.
1: Grazie. Un ringraziamento particolare, abbiamo parlato e abbiamo ovviamente presentato il coordinamento scientifico, ma abbiamo anche un comitato scientifico che veramente spero che rappresenterà tutta lo scibile della conoscenza. Abbiamo anzitutto il Luca Biferale che rappresenta l'intera associazione ERC Italia. Il dottor Rudy Alexander Rossetto, abbiamo il professor Renato Fani, insomma speriamo di avere sempre, abbiamo anche molti altri rappresentanti nel comitato, abbiamo anche un sito internet quindi è facilmente consultabile sia le adesioni parlamentari che anche quelle scientifiche. Io vorrei chiedere al dottor Biferale se è un piccolo intervento, piccolissimo, perché già ci chiedono di andare
6: grazie,
1: via, perché
6: grazie.
1: Lei rappresenta
6: quindi
1: veramente
6: non perdo tempo a ringraziare nessuno. Non perdo tempo a ringraziare nessuno, io sono un docente di fisica di Tor Vergata, rappresento l'associazione ERC in Italy. ERC in Italy è un'associazione che raggruppa circa 300 scienziati e scienziate italiane che hanno una sola cosa in comune, oltre a quella di essere ricercatori, di aver vinto uno di questi prestigiosi grant dell'European Research Council. I grant sono particolarmente prestigiosi perché sono cospicui, qualche milione di euro, ma sono anche particolarmente prestigiosi perché sono assegnati da scienziati molto riconosciuti, quindi sono scienziati che finanziano altri scienziati. Si tratta di un'agenzia della Commissione Europea che finanzia circa 1 miliardo di euro di finanziamenti l'anno, su tutto lo scibile umano, quindi dalle scienze umane alle scienze esatte, e che li finanzia su tre criteri principali: essere groundbreaking, essere ad alto rischio ed essere eccellenti. Non c'è nessun altro prerequisito. E la nostra associazione racchiude circa 260 ricercatori e ricercatrici che sono stati assegnatari di questi prestigiosi riconoscimenti. Siamo completamente trasversali perché rappresentiamo tutte le discipline, siamo completamente trasversali per quanto riguarda le istituzioni, ci sono ricercatori dalle università, dagli enti di ricerca, e anche riguardo alle seniorities, quindi non siamo un'accademia di anziani, io sono vecchio ma non siamo un'accademia di anziani, perché questi finanziamenti sono assegnati anche a ricercatori molto giovani. Quindi siamo molto onorati e molto contenti di poter contribuire a questo intergruppo e speriamo di poter lavorare sempre più meglio e sempre più spesso.
1: Grazie, grazie a tutti voi, grazie ai nostri presidenti, ai nostri scienziati anche che sono collegati, non so se ci sono ancora, ci rivedremo presto sicuramente. Buona giornata e buona continuazione.
4: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
7: Alla Camera, l'osservatorio Milex sulle spese militari nei giorni scorsi ha presentato l'annuario 2026, iniziativa della deputata Laura Boldrini. Buon ascolto.
8: Purtroppo l'Italia mi pare essere proprio in tendenza, no, con l'aumento delle spese militari, che si riscontra un po' ovunque a livello internazionale e anche a livello europeo. E in questo ambito europeo vorrei soffermarmi perché c'è stata veramente un'accelerazione impressionante sugli investimenti in armamenti, e d'altra parte questo è emerso chiarissimo nel vertice NATO ad Ankara. Eravamo insieme col collega Lumuti quando i due ministri Crosetto e Tajani sono venuti a riferire con soli 14 giorni di ritardo sulla data del vertice, che dico nel frattempo avevamo letto tutto sui giornali, per farci un po' una sintesi, un sunto di quello che già sapevamo, senza invece nessuna riflessione politica su che cos'è sicurezza. Che cos'è sicurezza? Invece loro hanno usato toni molto soddisfatti e trionfalistici in merito agli obiettivi raggiunti, cioè al vertice, e tutti si sono impegnati a rispettare il 5% del PIL in investimenti in armi, tranne la Spagna. Quindi l'Italia ha confermato il suo impegno da qui ai prossimi 10 anni, e basta leggere questo rapporto, appunto questo, l'annuario, questo qui, per capire che cosa significhi questo in termini di esborso. L'impegno per 10 anni, si stima nel rapporto, corrisponde a 500 miliardi. 500 miliardi è l'impegno aggiuntivo in termini di spesa militare. Crosetto poi ha portato come esempio virtuoso la Germania. Ha detto quello è un paese serio, la Germania, perché sta facendo investimenti per 100 miliardi l'anno che arriveranno presto a 170 miliardi l'anno. Allora, quindi un riarmo forsennato, tutto a livello nazionale, quindi sarà la Germania e non l'Europa a diventare una potenza militare. La Germania, dove la Alternative for Deutschland è al 30%. Cioè, io penso che questi doni dovrebbero essere modulati dai nostri ministri, quantomeno. Quindi siamo di fronte a nessuna difesa comune europea, cosa che noi abbiamo sempre sostenuto, come da manifesto di Ventotene. Ma per avere una difesa comune devi avere una politica estera comune, e dunque oggi noi ancora non abbiamo né l'uno né l'altra, e si spendono immense quantità di denaro invece per riarmarci fino ai denti a livello nazionale con sistemi d'arma che non parlano gli uni con gli altri. Quindi un investimento che va solo a vantaggio delle aziende di armi, in particolare statunitensi, che producono questi materiali. Ora, io per restituirvi il mio stato d'animo, vi sembrerà strano, ma cito le parole di Papa Leone. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui non importa nulla del bene comune. Ecco, il mio pensiero è esattamente questo. Da laica e da persona che ha a cuore il bene comune non avrei trovato parole migliori. Allora, chiudo dicendo che il governo deve dire la verità ai cittadini e alle cittadine, deve parlare il linguaggio della verità, perché in un paese come il nostro, in cui il debito pubblico è gigantesco, fare un investimento aggiuntivo di 500 miliardi in 10 anni, che significa 45 miliardi l'anno più o meno, cosa significa? Come si traduce? O aumentiamo il debito e dunque la spesa anche negli interessi, quindi questa è una scelta, oppure aumentiamo le tasse, e questa è di nuovo un'altra opzione, oppure tagliamo la spesa pubblica, cioè la spesa sociale, cioè meno investimenti in sanità, dunque in salute dei cittadini e delle cittadine, nelle scuole, quindi nel sistema di istruzione, nei servizi che i comuni dovrebbero dare alle persone più vulnerabili. Ecco, queste sono le scelte. Quindi tutto ciò accade in un paese in cui negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti del 6%, cioè non è che non sono aumentati, sono diminuiti del 6%. Giorgia Meloni ha impegnato questo paese a fare delle scelte che vanno contro l'interesse nazionale per accontentare il suo amico Donald Trump. Come la chiamiamo questa postura, colleghi e colleghe? Come la chiamiamo questa postura che si pone davanti l'alleanza politica all'interesse nazionale, quando viene specialmente da questi patrioti? Ecco, allora, noi abbiamo a cuore la sicurezza delle persone, ma noi non crediamo che la sicurezza derivi da una spesa così sconsiderata in investimenti di armi. Non è questo quello che dà più sicurezza. Quindi questa non è la risposta giusta, quindi io chiudo dicendo che sono d'accordo con tutte le raccomandazioni che vengono fatte dall'annuario, specialmente quelle che parlano di trasparenza, e Francesco Vignarca sa quanto ci stiamo impegnando su questo anche nelle missioni internazionali. Queste raccomandazioni vanno proprio al punto della trasparenza, perché noi facciamo un'immensa fatica a tracciare la strada che le armi fanno quando vanno a destinazione di un paese dove non dovrebbero andare. E di chi è la competenza? Le dogane ti dicono: noi non lo possiamo sapere. Il MEF ti dice: non è nelle nostre competenze. L'UAMA, che fa capo al Ministero degli Esteri, dice: noi non abbiamo la delega per farlo. Ecco, allora sono assolutamente d'accordo sul fatto che deve aumentare la trasparenza, perché negli anni questa trasparenza è venuta meno, nonostante noi ci ostiniamo, come ho fatto anche ultimamente, a richiedere che si discuta di quella relazione annuale in sede parlamentare, ma anche nella relazione c'è meno chiarezza, come c'è meno chiarezza nel piano Mattei, dove non ci sono le schede, sulle missioni internazionali, eccetera, eccetera. Vi ringrazio e dunque passo la parola a Francesco Vignarca, e poi non so i colleghi come vorranno avvicendarsi. Grazie.
9: Sì, grazie mille intanto all'onorevole Laura Boldrini per aver ospitato questo momento, e poi agli altri parlamentari che interverranno. L'osservatorio Milex sulle spese militari, che appunto ho lanciato e copromosso con l'amico Enrico Piovesana 10 anni fa, appunto compie 10 anni, e da 10 anni cerca di aumentare la trasparenza. Devo dire che se guardo in retrospettiva, come si dice, questi 10 anni e anche al lavoro precedente che è stato preparatorio insieme all'amico compianto Massimo Paolicelli, che voglio qui ricordare, abbiamo migliorato qualcosa. Quando 10 anni fa iniziavamo a conteggiare la spesa militare, era complicato capire da dove provenisse, complicato capire qual era il perimetro della spesa militare, ci veniva detto che non eravamo esperti in questa cosa, ci veniva detto che esageravamo a conteggiare troppa roba perché volevamo fare indignare le persone. Come vedremo dai dati che vi presento oggi, in realtà la stima di Milex è sempre stata più conservativa di quella che poi addirittura la stima della difesa italiana, quindi voglio dire, questo ci fa capire molto. Ma il motivo principale del lavoro del nostro osservatorio è appunto quello di fornire informazioni ovviamente alla società civile e all'opinione pubblica, ma soprattutto al Parlamento, ed è per questo che abbiamo voluto oggi fare questa presentazione in questo periodo, in questo frangente in cui si parla molto di spesa militare dopo il vertice di Ankara già ricordato, perché noi vogliamo dare dati, numeri, prospettive, raccomandazioni al Parlamento. In un precedente annuario avevamo scelto come frase iniziale la frase di Eisenhower, che metteva in guardia da generale il Presidente degli Stati Uniti sul complesso militare industriale come un pericolo per la democrazia. Questa volta abbiamo voluto scegliere una frase dal rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sulla sicurezza di cui abbiamo bisogno, che è altra rispetto a quella militare, che dice: gli Stati dovrebbero promuovere trasparenza e responsabilità nelle spese militari anche attraverso controlli parlamentari e verifiche indipendenti per rafforzare la fiducia tra i paesi e la responsabilità verso i cittadini. Ecco, una frase più perfetta per descrivere il lavoro che vogliamo fare, secondo me, non c'è. E allora, che lavoro abbiamo fatto? Ovviamente non ci siamo solo limitati a raccontare quello che è successo e ad analizzarlo, perché è comunque fondamentale, e la mancanza di trasparenza, il fatto che le spese militari sono separate su 3 ministeri almeno come punto di base, difesa, MEF, il MIMIT che una volta era il Ministero per lo Sviluppo Economico, il fatto che non è chiaro come sono descritte, il fatto che ci siano spese internazionali sia di livello NATO che di Unione Europea, quello che viene deciso in termini di legge di bilancio non corrisponde a quello che viene poi speso in termini di competenza e in termini di consuntivo, ed è la prima volta che abbiamo fatto questa analisi, che il dettaglio degli acquisti di armamenti, che sono cresciuti tantissimo, fate conto che all'inizio del periodo valutato in questa ricerca la spesa per armamento era al 22-23%, oggi con l'ultima annualità 2026 è al 38% della spesa militare. Quindi quello che è successo è che non solo è aumentata la spesa militare in maniera enorme, tanto è vero che abbiamo valutato che a livello di euro costanti, quindi gli euro di adesso per paragonare anche rispetto all'inflazione, dal 2010 a oggi l'Italia ha speso 500 miliardi di euro in spesa militare, mezzo trilione per dirla giornalisticamente, diciamo così. Il punto è che questo mezzo trilione è per i prossimi 10 anni, quindi un periodo molto minore di 17, l'eccesso rispetto allo standard, perché il totale è 1 trilione da qui a 10 anni. Quindi vedete che anche solo da questi primi dati si coglie l'accelerazione. Cioè in 17 anni, dal 2010 in poi, con varie fasi, perché c'è stata una fase legata alla spending review e quindi di contrazione, una fase di ripresa che però non è stata... ha contribuito a non consumare l'inflazione, una fase di rilancio e una fase di esplosione negli ultimi 3 anni, ma anche solo il dato complessivo ci fa capire che siamo in un'era diversa rispetto alle spese militari. E quindi quella trasparenza che abbiamo dovuto costruire e che in parte è avvenuta perché i dati che ci sono oggi a livello di Parlamento e a livello di difesa sono più alti di quelli che c'erano 10 anni fa, però sono ancora una volta troppo sparsi su vari luoghi, troppo tecnici, troppo nascosti, e non esiste un luogo in cui siano tutti riuniti insieme. L'annuario vuole essere il luogo in cui sono tutti riuniti insieme, perché noi non solo diciamo appunto di quello che è stato il totale della spesa militare, diciamo anche quello che è stato il totale delle spese per armi, che nello stesso periodo è stato di 138 miliardi, ma vogliamo dire anche quello che sarà in futuro. e quindi non solo l'ha già ricordato aumento della spesa militare complessiva, ma il fatto che i documenti programmatici pluriennali della difesa, cioè quelli in cui la difesa ogni anno, sempre in ritardo però purtroppo, dettaglia quella che è la spesa per armamenti, già quelli degli ultimi anni ci dicono che nei prossimi 15 anni il costo dei sistemi d'arma nuovi sarà di 130 miliardi. Quindi il punto fondamentale che vogliamo dire è che questo studio e questa analisi che troverete nel report, prima facevo qualche battuta con alcuni amici giornalisti, so che nessuno leggerà tutte le 90 pagine, che i punti chiave che sono all'inizio o le raccomandazioni sono la cosa principale, però i punti chiave nascono da un'analisi approfondita. Cioè non sono buttati lì per caso, nascono dallo studio di tutte le leggi di bilancio, di tutti i documenti programmatici pluriennali del 2013 in poi, abbiamo fatto una prima analisi delle performance della difesa che ci dicono dopo quello che è successo e ci dicono tantissimo, ad esempio ci dicono che gli stanziamenti definitivi della difesa superano sistematicamente quelli previsionali, con una forbice d'aumento tra il 9 e il 16%. Cioè quello che i parlamentari vanno ad approvare tra ottobre e dicembre, quando c'è la sessione di bilancio, alla fine è sempre una sottostima di quello che poi effettivamente viene speso dalla difesa. È una sottostima che vuol dire una forbice annuale tra i 2,7 e i 4,2 miliardi in più, ogni anno. Vuol dire che le decisioni del Parlamento sovrano si prendono su numeri che non sono realistici. Non sono realistici perché l'aggiustamento dell'1% ci sta, per esempio il fondo delle missioni è solo ipotizzato a novembre, poi viene dettagliato anche lì in ritardo adesso a luglio, quando metà delle missioni sono state, degli anni delle missioni è stato fatto. Però qui non si parla dell'1-2%, si parla strutturalmente tra il 9 e il 16%. E questo è un problema ovviamente. E tutto quello che noi facciamo di analisi, di approfondimento, così come l'approfondimento sui 78 programmi di riarmo votati nella sola 19ª legislatura, e poi c'è tutto il trascinamento di quelli precedenti, e chi avrà voglia di leggere vedrà che proprio il trascinamento è strutturale anche quello, cioè si approva qualcosa che poi si continua a riapprovare, si allungano i tempi e si aumentano i costi, sempre, non un caso o due. Ecco, ma tutta questa analisi a noi ovviamente serve per guardare al futuro, per cercare di affrontare la nuova epoca, che è una nuova epoca di aumento di spese militari enorme, non solo in Italia ma strutturalmente nel mondo, con degli strumenti in più, a disposizione di chi è sovrano nella rappresentazione del popolo, ma anche degli strumenti in più a favore di chi toglie dalle proprie tasche le tasse che vanno poi ad alimentare anche questa spesa. Quindi il punto è questo, uno strumento che vuole essere di controllo democratico. Una fase di riarmo senza precedenti, rafforzare il controllo democratico e la trasparenza non è meno urgente di prima, lo è di più, perché le risorse in gioco sono molto molto di più. Allora, senza entrare troppo nei dettagli, ed eventualmente appunto li possiamo vedere insieme, noi abbiamo voluto ovviamente riproporre quella che era la spesa previsionale diretta di quest'anno, ma soprattutto fare un ragionamento sistemico di periodo. Vi ricito ancora i punti chiave importanti. La massa complessiva di risorse pubbliche alla capacità militare italiana dal 2010 al 2026 ha superato i 429 miliardi in euro correnti, ma bisogna fare una rivalutazione su un periodo così lungo, quindi siamo a euro costanti 2026 a 503 miliardi, cioè quasi 30 miliardi all'anno. L'erosione inflattiva è del 17%, tanto per capirci. Siamo arrivati quest'anno al record appunto di 13 miliardi per le armi, record storico, più 60% dal quinquennio, quindi ancora una volta anche questo dato ci dice più 60% in 5 anni. Vuol dire che gli aumenti sono tutti concentrati negli ultimi 4-5 anni. Ho già detto che il Parlamento ha già autorizzato 78 programmi di riarmo con stanziamenti pluriennali per 36 miliardi. La spesa complessiva nel periodo 2006-2026 per le armi è stata di 138 miliardi, se vogliamo fare la paragone con il 2010-2026 è il 121%, e anche qui con un altro elemento politico strutturale forte. Il 40% circa di questi soldi per le armi non viene dal Ministero della Difesa, ma viene dal Ministero del Made in Italy, che prima era il Ministero dello Sviluppo Economico. Cioè è come se ci fosse un secondo bilancio della difesa. E anche qui è importante che noi abbiamo fatto questa analisi, perché se uno avesse preso solo il bilancio della difesa, si sarebbe perso il 40% dei soldi che sono finiti nelle armi. Già citato che i DPP, cioè i documenti programmatici pluriennali, proiettano 130 miliardi di acquisizioni di nuovi sistemi d'arma e certificano anche nella modalità che negli ultimi anni ha visto questi fabbisogni esigenziali, che sono una lista di richieste che la difesa ha messo in pista e che poi noi abbiamo visto sempre finanziata. Quindi non c'è più, si è anche invertito la dinamica, non è più l'indirizzo politico che dice all'indirizzo tecnico andiamo da questa parte, ma è l'indirizzo tecnico militare che prima fa le sue richieste e la politica segue approvandole praticamente tutte. E questo ovviamente è un motore che va anche a vantaggio dell'industria, che è la vera parte di espansione militare della spesa militare italiana. Se non ci fosse stato l'aumento di spese per le armi, non ci sarebbe stato l'aumento di spesa militare. Questo è il punto che ci dicono tutte le analisi, sia del costo della spesa preventiva, sia dei consuntivi, sia degli assestati, sia dei dati sulle armi. Poi c'è quest'altro elemento, credo che sia molto molto importante, e poi arrivo alle raccomandazioni, degli stanziamenti definitivi che superano sistematicamente le previsioni. Questo succede in due step. Sia l'assestato, diciamo così, cioè quando la difesa fa i conti veramente dopo la previsionale, vede un aumento, e questo l'abbiamo registrato appunto sottolineando il fatto prima, facendo un paragone tra quello che abbiamo valutato noi e quello che valuta la difesa nel DPP, e appunto vediamo che in realtà non è vero che noi sovrastimiamo, noi andiamo a sottostimare di circa il 5% quello che la difesa poi va ad assestare. Perché lo sottostimiamo? Perché noi non abbiamo tutti i numeri. Ad esempio, una valutazione importante e fondamentale per le spese militari nella definizione della NATO, del SIPRI e di Milex è quella dell'aspetto previsionale, le pensioni militari, e noi su quello possiamo fare una stima, come dire, non dico grossolana, però una stima complessiva, perché non abbiamo i numeri, non possiamo accedere al bilancio della difesa, che invece lo fa. Però è significativo che quando la difesa mette lì i numeri definitivi che lei conosce, è sempre un po' di più di quello che noi diciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto le nostre stime non devono essere considerate come voler fare al lupo, ma vengono sono delle stime realistiche e anche addirittura conservative. Sono un punto di base in un certo senso. Allora è chiaro che in questo senso vedere che già l'assestato è più alto del 5% e poi il consuntivo, cioè non solo quello che sta nei bilanci e nelle scartoffie, diciamo così, ma quello che effettivamente è stato speso, che quello addirittura del 9 o del 16% più alto in maniera continuativa, dovrebbe far aumentare il campanello d'allarme. Perché a pensar male si fa peccato, come si dice, ma ogni tanto magari ci si azzecca, se continuativamente quello che viene dichiarato al Parlamento prima e dichiarato ai documenti dopo è minore di quello che viene speso veramente, sembra quasi che lo si voglia, in un certo senso, non dico nascondere, ma rendere meno evidente in un certo senso, perché poi quello che conta in realtà ovviamente sono i soldi spesi, no? Non sono solo i previsti. E poi è molto interessante vedere che appunto nell'analisi innovativa che abbiamo fatto sulla performance della difesa abbiamo visto anche dei dati molto interessanti sul fatto che si stanzia di più di quello che si riesce a spendere. Cioè non solo c'è un aumento della spesa militare, un aumento della spesa per gli armamenti, ma la difesa, e lo dice lei nei suoi documenti, dice io non riesco a spendere tutto, io ho dei buchi di liquidità, tanto è vero che il MEF sul 2025 ha dovuto a un certo punto trasferire 800 milioni alla difesa per permettere di pagare quello che era già stato previsto, perché è talmente tanto stanziato, è talmente tanto messo lì, quasi nella foga di farlo in fretta, perché è il momento in cui nessuno lo critica la spesa per armamenti, che poi addirittura l'amministrazione non riesce a gestirlo. La corsa agli armamenti procede più in fretta della capacità del sistema di assorbire questa corsa agli armamenti. Che è paradossale, però ci dà ancora una volta l'ennesima dimostrazione, un altro tassello della tesi di fondo, cioè dell'aumento di spese militari dato dai sistemi d'arma e da un'incapacità di gestire questo grosso aumento. Abbiamo fatto anche un'analisi sull'acquisizione dei sistemi d'arma, sul procurement, si è ribaltata la situazione. Fino a circa il 2020-2021 c'era una sostanziale parità tra in alcuni casi anche maggiore tra MISE, MIMIT, fondi per le armi e quelli della difesa, negli ultimi 3 anni abbiamo visto un'esplosione dei fondi per la difesa per le armi, cioè quell'aumento che vi ho descritto è tutto stato preso dalla difesa direttamente, non è più stato sparso con una dinamica di finta, tra virgolette, politica industriale, perché quando ci sono i soldi li voglio gestire direttamente, non li voglio fare girare da altre parti. E la crescita appunto quinquennale è stata enorme. Questa analisi dell'andamento dei conti noi l'abbiamo paragonata anche, e qua c'è l'altro elemento, quello di trasparenza che ti diceva prima, a un tema di trasparenza. Il documento programmatico pluriennale nasce nel 2013. I primi 3 anni, 2013-2016, presentavano i programmi in allegati sintetici per settore. C'erano oneri globali diciamo, si iniziava a costruire quella trasparenza che avevamo chiesto per anni. Il DPP dal DMS del 2019 viene ristrutturato ed è il momento di massima leggibilità della programmazione militare italiana, perché ogni scheda ha un fabbisogno complessivo, un profilo sessennale del programma, un dato definitivo. Quindi io posso andare a capire quanto costa un sistema d'arma, un caccia, un sommergibile, quello che volete, che poi abbiamo dettagliati anche qui tutti i dettagli, riesco a capirlo. Dal 2021 compare un terzo strato di dati, quelle liste di fabbisogno esigenziale che dicevo prima, cioè la difesa non solo mi dice quello che sta spendendo, ma quello che vorrebbe spendere. E quasi mette lì all'attenzione del legislatore, queste sono le cose che prima o poi mi devi comprare. Un po' come quando le mie figlie mi dicono, oh papà, guarda che io vorrei quella cosa lì, e continuano a ripetermelo, fino a che un giorno io cedo.
10: Perché non ne puoi più.
9: Esatto. Però, nonostante questo, noi vediamo un trascinamento tra quello che viene richiesto e quello che viene poi diciamo definito. Considerate che il listino della domanda passa a essere 5-4 miliardi col DPP del 2019, già dal 2021-2022 passa a 12-16 miliardi, con l'ultimo DPP 2024 che abbiamo potuto valutare, perché poi nell'ultimo DPP non ci sono più dettagli e questa purtroppo è l'ultima stagione, siamo arrivati a 22 miliardi e mezzo di listino della spesa dei desideri. Da 5 a 22 e mezzo. Perché? Perché ovviamente questo meccanismo di listino della spesa funziona, perché si vede che effettivamente quello che viene chiesto poi torna, viene comprato, e quindi si va avanti in questo senso. È interessante vedere che appunto queste fasi di come è costruito il documento, quindi trasparenza maggiore o minore, poi sono similari alle fasi di prima stagione dell'austerità, come si diceva prima, poi i fondoni pluriennali che iniziano a far riprendere, e poi la stagione dell'accelerazione degli ultimi 3-4 anni che vede davvero un'esplosione. C'è la logica anche incrementale delle tranche, e anche questo è molto interessante come attenzione da mettere al Parlamento, cioè non viene mai fatta una richiesta complessiva che poi può essere controllata. Vengono fatte delle richieste, sì, in cui si dice magari il costo totale, ma intanto inizio a finanziare la prima tranche. Quando arriva la seconda tranche, da un lato si gioca sul fatto del dire, vabbè, ormai ho iniziato, non posso più non andare avanti, ma a quel punto si può anche rimodulare il costo. Per farvi un esempio, sugli F-35, una storica iniziativa di controllo oltre che di opposizione, l'Italia ha scelto questa logica delle tranche, quindi all'inizio 131, poi ridotti a 90, adesso la nuova richiesta per salire a 115... Grazie al fatto che si finanziano le tranche di volta in volta, si può andare anche a cambiare il numero e anche il costo finale. La Svizzera invece aveva detto io ne compro tot per tot soldi, e infatti c'è una grossa polemica in Svizzera sul fatto che adesso gli Stati Uniti con Lockheed Martin dicono no, il prezzo è cambiato, ma gli svizzeri che sono precisi dicono no, noi abbiamo messo quei soldi lì e devono essere quei soldi lì. Allora capite la logica, se io decido fin dall'inizio tutto quello che compro e al prezzo che decido, è difficile poi, come dire, modificare questo prezzo. C'è, scusate il gioco di parole, un prezzo politico per farlo, mentre se io metto la logica incrementale delle tranche posso, non dico nascondere, ma farlo di volta in volta, pezzo per pezzo, e questo fa perdere al decisore politico il quadro completo, perché qui non stiamo parlando di spese che si chiudono in un anno, ma di spese che sempre di più si trascinano in 10, 20, 30, 40 anni, alcuni abbiamo visto, di costo e di vita del sistema d'arma. Però se io sto decidendo qui e ora, nella legge di bilancio 2026, e non ho il quadro complessivo, su cosa sto decidendo in realtà? Su niente. Cioè mi perdo il pezzo, è come se io ho uno zoom molto potente, sto vedendo un pezzettino, ma il quadro complessivo della figura non ce l'ho. E questo è un altro elemento che abbiamo cercato di mettere lì, cioè il cambio di tecnica finanziaria come motore della crescita, il fabbisogno esigenziale come profezia autoreverante e ovviamente poi anche la guerra e il contesto di conflitto come acceleratore contabilmente tracciabile. Finisco prima di stare... di passare alle raccomandazioni, dicendo che abbiamo fatto anche un'analisi sulle missioni militari all'estero, che come sapete anche questa è stata definita in tempo una stampella del bilancio dello Stato, per la difesa, in particolare sull'esercizio. Sapete benissimo, e questa è una lamentela che anche proviene moltissimo dal mondo militare, che gli stipendi sono comunque una fetta alta, l'acquisizione e l'investimento sta crescendo, ma l'esercizio, cioè la gestione operativa, è sempre sottofinanziata. Per poterla realizzare si finanziano le missioni all'estero, che sono invece ovviamente complessivamente delle capacità dirette, perché è mobilitazione di uomini e di donne, non è acquisto di qualcosa, e siamo arrivati ad avere un costo che sempre è cresciuto e va dell'ordine del 1,8 miliardi complessivamente come decreto missioni, diciamo così, come deliberazione, di cui quasi 1,4 miliardi va per l'aspetto militare, mentre quello del MAICI per gli interventi di cooperazione civile si riduce sempre di più. Insieme a questa analisi facciamo sempre insieme a Greenpeace, e quindi chiedo a Sofia Basso adesso di fare il suo intervento su un altro elemento di spesa, perché spendere e mettere lì soldi è importante, ma anche sapere per cosa viene fatto è altrettanto importante, e l'analisi che Greenpeace fa e che proprio oggi rilancia è anche quella di legame su un altro dei temi di questo periodo, con la protezione degli interessi fossili. Cioè le missioni militari all'estero le facciamo perché ci sono delle missioni legate alla NATO, legate all'Unione Europea, legate alle Nazioni Unite, o per esigenze di varia natura, o perché ci sono altri interessi che le possono giustificare?
10: Grazie mille. Allora sì, noi come Greenpeace dal 2021 analizziamo la militarizzazione, diciamo, del nostro approvvigionamento energetico fossile. E in pratica cosa andiamo a vedere? Nei documenti ufficiali, quindi le schede missioni, relazione analitica sulle missioni militari, audizioni dei vertici politici e dei vertici militari, andiamo a vedere quali compiti hanno a che fare con la tutela delle fonti fossili, quindi da una parte tutela del nostro import di gas e petrolio, che significa quindi poi sorveglianza delle rotte di gasiere e petroliere, oppure anche tutela più generica del nostro approvvigionamento energetico, tutela della nostra sicurezza energetica, sempre intesa rigorosamente come fonti fossili, e anche, oppure più specificamente, anche delle infrastrutture critiche nazionali, che spesso sono energetiche, ovvero piattaforme, rigassificatori e gasdotti. Quindi facendo insieme, insomma, andando a vedere le missioni militari che tra i compiti hanno anche questi, siamo arrivati a calcolare per il 2026 che l'Italia spenderà 820 milioni di euro, pari a circa il 60% del bilancio della difesa per le missioni militari. E la cosa grave, appunto, che non è una spesa solo di quest'anno, ma è una spesa che viene confermata di anno in anno. E abbiamo calcolato che nell'ultimo quinquennio questa spesa ammonta, sommandole anno per anno, ammonta a oltre 4 miliardi e 200 mila e milioni di euro, e quindi tutti i soldi che, se invece fossero stati spesi per accelerare la transizione energetica, oggi non saremmo qui a affrontare gli shock energetici, la volatilità dei prezzi, le bollette gonfiate e anche gli effetti della crisi climatica che si vedono, insomma. Quindi un tema, diciamo, molto d'attualità sulle missioni militari è ad esempio la questione della libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Sono mesi che si parla di inviare un'iniziativa multinazionale. L'Italia ha già preposizionato due cacciamine a Djibouti e prevede, nel caso che ci sia questa missione militare e il Parlamento dovesse votare la partecipazione italiana, di mandare altre due navi, una di supporto logistico una di scorta, più circa 500 militari, il tutto contando carburante, copertura aerea, logistica, indennità di missioni. Gli analisti di Milex ci hanno aiutato a stimare il costo di circa 10 milioni di euro al mese, che andrebbero aggiunti a quel totale di 820 milioni di cui già vi parlavo. La questione poi è anche sulla è sempre una risposta emergenziale del governo su questa cosa, e ricorda molto, ad esempio, c'è stato 2 anni e mezzo fa una missione simile, quella Aspides, in risposta agli attacchi Houthi nel Mar Rosso, missione europea molto voluta dall'Italia, appunto sempre sulla base del fatto che un terzo del nostro import di greggio, un terzo del nostro import di gas liquefatto passava dal canale di Suez, e quindi abbiamo mandato, partecipiamo a questa missione. Per quest'anno circa quell'area si spende 80 milioni di euro, e adesso è insomma notizia di questi giorni che gli Houthi hanno ripreso a colpire le petroliere. Quindi queste sono false soluzioni, mentre la vera soluzione è quella di rompere questa dipendenza fossile, non difenderla con le armi come invece viene fatto. Ci sono altre 2 missioni militari molto emblematiche dal punto di vista della difesa delle fonti fossili, che sono e la missione Mediterraneo Sicuro e la missione nel Golfo di Guinea, che hanno proprio come primo compito quello di proteggere le piattaforme Eni, quindi Eni una, tra l'altro un'azienda che al 70% è in mani private, oltre che appunto sulle responsabilità sulla crisi climatica. E, se uno diciamo fondamentalmente va a vedere la mappa del nostro approvvigionamento energetico e la mappa del dispiegamento militare, vede che c'è una coincidenza chiara. E non è un caso, ma non lo dice solo Greenpeace questo fatto. Adesso vi leggo alcune dichiarazioni dei protagonisti su questo tema. Allora, il mese scorso il ministro della difesa Guido Crosetto, parlando in occasione della festa della Marina Militare, dice: Hormuz, il Mar Rosso, il Mediterraneo orientale e l'Indo-Pacifico sono scenari in cui la libertà di navigazione si traduce direttamente nella sicurezza degli approvvigionamenti energetici. E poi aggiunge: su ognuno di questi quadranti la Marina è presente con capacità operative avanzate. Simile a quello che aveva detto nel 2023 l'allora capo di Stato Maggiore della Marina Enrico Credendino, che mostrava alle commissioni riunite di Camera e Senato la mappa del nostro approvvigionamento energetico, e poi diceva: guardando questa cartina si capisce perché operiamo a ovest nel Golfo di Guinea, a est nella zona Mozambico e poi nel Golfo Persico. Quindi insomma, questo torna di continuo, anche appunto parlavo prima di Hormuz e Crosetto il 13 maggio, appunto in un'audizione sull'iniziativa sul ripristino della libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, diceva: ogni giorno perso, ogni rinvio determina un prolungamento degli effetti dell'attuale instabilità sulla sicurezza energetica. Mentre Tajani nel dicembre del 23, quando si stava appunto mettendo in campo la missione Aspides, parlava degli attacchi degli Houthi, diceva: gli attacchi stanno mettendo a rischio una delle rotte commerciali più importanti al mondo, soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti energetici dell'Europa meridionale. Potrei andare avanti a lungo a citare insomma i nostri vertici politici e militari su questo tema. E anche ad esempio nel 2019 l'allora ministro Lorenzo Guerini della difesa, quando si chiedeva perché dopo 40 anni eravamo ancora a UNIFIL, una missione in cui diciamo il ruolo di peacekeeping si sta vedendo l'importanza, non parlava di peacekeeping, diceva: adesso più che mai è importante restare nel paese senza perdere di vista i nostri interessi strategici in quell'area, soprattutto energetici e industriali. Tutto questo anche nel Golfo, nel mare orientale, eccetera. Quindi noi ci allineiamo alla richiesta di Milex su un maggior controllo parlamentare sulla questione delle missioni militari, e anche sull'elaborazione degli obiettivi di queste missioni, se davvero un interesse del paese quello di difendere con le armi la dipendenza fossile, che invece ci sta creando tanti, tanti problemi. Grazie mille.
9: Grazie Sofia Basso, e questo è un esempio del fatto che l'approccio di Milex è un approccio che non guarda solo al numero, al totale, come se fossimo, come dire, dei nerd, dei numeri, dei dati, tanto per fare i grafici, ma che ovviamente capiamo che dietro questi numeri, dietro queste ingenti risorse, ci sono delle scelte politiche, delle scelte di strategie, delle scelte di prospettiva, e bisogna discuterle. Prima di passare alle raccomandazioni, una cosa che ha detto Sofia ci porta a due altri aspetti che abbiamo toccato nell'annuario, mentre abbiamo tolto l'aspetto legato alle spese per le armi nucleari, la presenza di armi nucleari, perché ci sarà un report specifico più approfondito dopo l'estate, però abbiamo anche ripreso quello che è stato il nostro aggiornamento di un report che abbiamo fatto con Transparency International sull'influenza dell'industria militare sulle decisioni politiche, e proprio hai citato l'ex capo di Stato Maggiore della Marina che poche settimane fa è diventato presidente di Orizzonte Sistemi Navali, che è un consorzio, ha partecipato allo Stato di produzione di navi militari. Ecco, anche questo è un problema, perché se sono quelle le dichiarazioni che vengono fornite al Parlamento di linea sulle quali si chiede di allinearsi alla spesa, e poi si salta dall'altra parte, non so come dire, a chi viene avvantaggiato, come abbiamo visto dai numeri, da queste decisioni, c'è un problema di non solo trasparenza ma anche di controllo. Quindi velocemente le raccomandazioni, e poi ovviamente lasciamo spazio sia agli interventi dei parlamentari che alle domande dei giornalisti. Facendo la lista della spesa anche noi, speriamo che sia ascoltata anche questa, ma la trovate dettagliata nel report. Tempestività e completezza del documento programmatico pluriennale, non si può più averlo a ottobre come l'anno scorso a dettagliare quelle che sono le scelte legate alla legge di bilancio di un anno prima, fondamentalmente. Occorrono termini perentori di trasmissioni, obbligo di relazione sulle cause dei ritardi, definizione di contenuti informativi minimi. Cioè il Parlamento deve pretendere per legge cosa gli deve fornire la difesa per capire quello che succede sugli acquisti militari. Non che ogni anno la difesa, in base al restyling editoriale, fornisce dei dati, fornisce degli altri. No, un obbligo minimo. Questo me lo devi dire. Poi se vuoi dirmi altre cose, benissimo, ma questo me lo devi dire. Superare la frammentazione contabile, e se proprio non si vuole superare la frammentazione contabile tra vari ministeri, perché sono diverse cose, ci vuole almeno un allegato obbligatorio alla legge di bilancio che consolidi tutte le voci, mette insieme quello che c'è alla difesa, mette insieme quello che c'è al MIMIR, mette insieme quello che c'è al MEF, se no, a parte alcuni, gli altri non possono andare a farsi il lavoro. Un parere parlamentare realmente vincolante sugli acquisti di armi, anche dal punto di vista di soglie di valore, di istruttore tecnica indipendente sulla sostenibilità economica, altrimenti quel meccanismo che vi ho descritto delle tranche non permette un controllo vero, perché se ti chiedo adesso un inizio di tranche piccola, poi tra 3 anni magari c'è qualcun altro in commissione e te ne chiedo un altro, cambiando i termini, non funziona così, cioè è un modo per non rendere veramente cogente il controllo parlamentare. E noi chiediamo anche un'autorità indipendente di controllo sul procurement, lo diciamo da 10 anni, ci vorrebbe quello che chiamiamo il GAO italiano. Negli Stati Uniti, che è il paese che spende in un anno quello che noi spendiamo in 25, tanto per dire, c'è un controllo sui sistemi d'arma che è maniacale. Poi magari fanno comunque passare in cavalleria i ritardi, gli aumenti, perché hanno troppi soldi, ma è maniacale. Io ricordo sempre questo caso. A un certo punto, un anno, è stata sospesa la produzione di F-35 per 1 o 2 mesi, perché si erano accorti che forse un condensatore da un paio di dollari veniva prodotto in Cina, e siccome per legge non è possibile per loro avere nessuna componente extra statunitense, avevano fermato per controlli. Una roba da 1 euro su centinaia di miliardi di costi. Noi questa cosa in Italia non ce l'abbiamo, e non va bene, perché peraltro è ovvio che le competenze di un parlamentare che deve legiferare su 1000 cose non possono essere quella di stare a guardarsi i documenti come lo facciamo noi. E non dobbiamo essere solo noi che siamo società civile ad avere questo ruolo di controllo. Ci vorrebbero dei dati indipendenti ma pubblici, ma determinati da un istituto, come dire, che lo fa in maniera bipartisan, come si dice. Ridimensionare i finanziamenti al procurement militare tramite il MIMIT, perché sennò tramite mutui e costi elevati si aumenta ulteriormente questa cosa. Un'analisi indipendente e revisione dei costi benefici dei programmi maggiori, perché se durano troppo tempo non è più valido quello che si diceva all'inizio. Anche qui un altro esempio pratico, sempre sugli F-35, scusate se uso gli F-35, ce ne sono tanti altri, ma lì abbiamo tutta la filiera ormai. Al 2009, quando questo Parlamento ha votato l'ok, la promessa era di 10.000 posti di lavoro. Nel 2026 noi sappiamo almeno da 5-6 anni che i posti di lavoro sono 1 migliaio. Allora, non è possibile far passare questa discrepanza così grossa 10.000 promessi, 1.000 realizzati, come se non fosse rilevante. Ma è chiaro che dentro qua non c'è più le persone che c'erano nel 2009, passato troppo tempo, non ci sono i dati, nessuno se ne accorge. Poi disciplinare le cosiddette porte girevoli, i conflitti di interessi, perché possono portare a delle decisioni che non sono chiaramente o esplicitamente di necessità nemmeno militare, chiudere canali di influenza aperti che non consentono una trasparenza su questo aspetto e prendere le decisioni di procurement alle reali necessità capacitive, non solo industriali. Ormai, soprattutto sulle grandi cooperazioni internazionali, la decisione non viene presa su quello che serve alle forze armate, ma su quello che serve all'industria per portare avanti dei progetti pluriennali e miliardari. Perché nessuno mi ha ancora spiegato, nonostante, come abbiamo sottolineato come Milex, il programma GCAP per il nuovo caccia di sesta generazione abbia triplicato i costi in un anno e mezzo, nessuno mi ha spiegato quali sono le caratteristiche dell'aereo, perché servono quelle caratteristiche e quali sono le ipotesi di utilizzo dell'aereo. Nessuno. Si parla di collaborazione con UK, collaborazione col Giappone, forse ritorni industriali, ma bisognerebbe partire dalle esigenze militari, se questo è un procurement militare. Riequilibrare l'investimento esercizio, l'ho già detto, e colmare anche divari di sicurezza reali tra la corsa alle piattaforme, perché oggi anche dal punto di vista militare, secondo me, la difesa vera, la resilienza vera sta nella cyber, nelle infrastrutture critiche, nelle modifiche ambientali, in cose del genere, e non nel comprare l'ennesimo giocattolo armato in più. Quindi anche dal punto di vista prettamente militare, queste dovrebbero essere le situazioni da riconfigurare. Vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente siamo a disposizione per gli interventi e per le domande.
11: Sì, grazie. No, sarò molto breve, anche perché insomma quello che ho ascoltato è più che esaustivo. Consentitemi però di ringraziarvi per questo momento di riflessione importante.

i conflitti, in quali territori, la presenza di giacimenti di fonti di energia, soprattutto esclusivamente, anzi fossile. E leggendo l'ultimo annuario del rapporto, ecco, dell'osservatorio Milex e ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto, io credo che le preoccupazioni fondamentalmente si basano su due fattori, cioè il primo che mi viene in mente è che l'Europa, il nostro continente, sta vivendo un momento storico dove diversi governi ragionano in tempi dove c'è la fata padrona, la tecnologia, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, con una filosofia politica ottocentesca militare. Questo è il punto, primo fattore di preoccupazione. Il secondo è che non hanno la capacità, soprattutto ecco, governi con ideologie di destra, di comprendere che nel momento in cui noi stiamo vivendo in un'era dove la tecnologia e l'innovazione avanzano sempre di più, si crea un problema di difesa interna e che rende incompleta il concetto e la prospettiva di difesa del proprio territorio attraverso le spese militari. Mi spiego meglio, laddove tu spendi somme ingenti per una difesa militare sulla sicurezza esterna e non guardi a ciò che sta accadendo dentro la società dei singoli stati. Faccio un esempio: con l'avvento dell'intelligenza artificiale, i settori oggi che sono colpiti maggiormente sono quelli dei contact center. Ora, quei posti di lavoro che si perdono corrispondono anche a un mancato introito di contribuzione. Quindi, da una parte c'è un bilancio che rientra e viene contabilizzato nelle imprese, dall'altra le perdite, quindi il costo sociale, la protezione sociale che invece rientra nei costi dello Stato. E questa filosofia militare ottocentesca, che richiama al riarmo, non è stata in grado di concepire una strategia fiscale in rapporto all'economia dell'intelligenza artificiale che ti crea una insicurezza sociale. Ecco perché tu puoi spendere quanto vuoi, ma il tuo concetto di difesa sarà sempre incompleto. Fatta questa premessa, tornando sul punto del rapporto Milex, il rapporto mi dice diverse cose. Allora, il primo è che cioè il rapporto certifica un boom, un'esplosione di spese militari del governo Meloni, soprattutto per quanto riguarda i nuovi armamenti. Il primo dato che mi viene in mente è che rispetto ai governi Conte, le spese per questi nuovi armamenti sono state più che raddoppiate. Ma poi c'è un'altra riflessione che voglio condividere, cioè che diverse tendenze negli ultimi periodi vengono a essere consolidate, e questo noi lo possiamo capire attraverso proprio i dati, gli studi sotto una prospettiva scientifica che fa Milex, cioè dati alla mano. E mi spiego meglio. Se da un lato c'è un elevato costo rispetto alle spese militari comprovato, dall'altro lato, e qui Laura mi può venire in conforto, diciamo così, perché io faccio parte della Commissione Difesa, Laura della Commissione Esteri, e poi abbiamo Ettore Licheri che fa parte di tutte e due al Senato, quindi è il più completo di tutti, esatto. Noi in due facciamo un Ettore Licheri, facciamo. Dall'altro lato, di fronte a questo aumento vertiginoso di costi, c'è un indebolimento, corrisponde un indebolimento del controllo parlamentare e quindi del controllo democratico sulle spese della difesa, perché dall'altra parte c'è una sempre maggiore superficialità e rapidità con cui noi nelle commissioni parlamentari esaminiamo i programmi militari e i programmi di armamento. Poi aggiungiamo altre circostanze, un'altra che mi viene in mente e che Francesco l'ha già detta e ci voglio tornare sopra, è che noi di fronte
alle previsioni finanziarie sostenibili.

0: aggiunte nel consuntivo sono di gran lunga superiori a quelle di previsione che noi approviamo in Parlamento nelle leggi di bilancio. E faccio un esempio, cerco di dire qualcosa in più rispetto a quello che è stato detto, con molta difficoltà. Però, ecco, a titolo d'esempio, soltanto nel 2025 le spese del Ministero della Difesa hanno registrato un aumento del 13,5%, che è una percentuale enorme. E veniamo, torno alla crisi democratica, o meglio, alla crisi di controllo democratico parlamentare. E cioè, quando la difesa presenta un programma di riarmo e lo presenta come fabbisogno esigenziale da finanziare, beh, puntualmente ad ogni legge di bilancio successiva quella richiesta viene puntualmente finanziata. E questa è qualcosa sulla quale la società deve riflettere, perché siamo di fronte ad una inversione del rapporto formale tra l'indirizzo politico e la proposta tecnica. Cioè, mi spiego meglio, lo dico proprio a chiare lettere, noi viviamo in un paese, in questo momento storico, cioè l'Italia, dove l'agenda del legislatore non è dettata dal Parlamento, ma viene dettata dal complesso industriale militare. E credo che questa sia una spia, ma sia anche una conseguenza proprio a quella filosofia di governo nella quale noi oggi ci troviamo, e che, quando è stato già detto, quando ci troviamo di fronte a paesi come la Germania, dove l'AFD si trova al 30%, ma anche nel nostro paese, dove ci sono partiti, nuovi partiti, che utilizzano stessi linguaggi di un periodo storico dettato da una finta, un'apparenza di ultranazionalismo, ma invece quel periodo là l'abbiamo vissuto veramente come il crollo di ogni etica, di ogni pilastro morale di un paese, vedendo poi che di fronte a ogni periodo di riarmo, e poi successo sempre grandi conflitti come la prima e la seconda guerra mondiale, che sono stati preceduti dai grandi riarmi, e allora ecco che quella spia che si accende deve essere colta non soltanto dalla politica, anche dalla società, ma la politica deve essere brava poi a indirizzare, a dare un giusto indirizzo politico per saper affrontare un cambiamento storico come quello che stiamo vivendo. Quindi, in conclusione, quello che emerge dal rapporto Milex è fondamentalmente un accettato aumento vertiginoso di spese militari, ma anche un indebolimento, purtroppo, del controllo, e l'ho già detto, non soltanto del controllo politico e quindi del controllo democratico, ma anche un indebolimento dell'indirizzo politico del Parlamento. Grazie.
1: Anche perché non penso che tutte le richieste che vengono fatte, che ne so, dal Ministero della Salute, dell'Istruzione, vengano assolutamente prese e portate a casa tutte. Domande? Anna Chiara Valle.
2: Sì, Anna Chiara Valle, Famiglia Cristiana. Solo dei chiarimenti. Quando si parla di spese per armamenti, si escludono quindi stipendi e quant'altro? E altra cosa, spese per armamenti. L'Italia è uno dei paesi che esporta, uno dei maggiori esportatori di armi. Acquistiamo dalle aziende italiane o acquistiamo all'estero? E poi cosa compriamo? Quali sono questi armamenti? Non so, droni, difese antimissili? Abbiamo un dettaglio di dove spendiamo?
1: Sì, abbiamo un dettaglio, nel senso che abbiamo un dettaglio fatto per quanto riguarda le spese della 19ª legislatura, tutte. Abbiamo proprio inserito una tabella che vedete a pagina, adesso non mi ricordo, 52, che è lunghissima perché sono 78. Lì siamo riusciti a ricostruire giorno per giorno, anche quando è stata autorizzata, e a fare anche un ragionamento legato alle quantità, nel senso che siamo, adesso non lo sto trovando, ecco, nei fornitori stranieri di questi 78 richieste abbiamo gli Stati Uniti a circa l'11% del totale e quelle, le aziende tedesche al 28% degli ordini totali, quindi poi ci sono anche delle aziende israeliane. Questo significa che circa il 40-45% delle decisioni prese in questa legislatura è stato di acquisto di sistemi d'arma non da aziende italiane. In precedenza era di meno. Quando si spendeva di meno, come dire, si comprava più in Italia. Adesso che si spende di più, per varie ragioni, si compra anche più fuori dall'Italia. Poi, questo è il dettaglio di tutte. Per invece i programmi d'armamento attualmente in corso, quindi che magari vengono prima, cioè da decisioni precedenti, anche qui abbiamo messo delle schede che però non sono esaustive. Cioè, quelli della decisione della legislatura li trovate tutti e li trovate analizzati anche per, diciamo, cluster. Quelli precedenti era fondamentalmente impossibile farlo se non fare 4 anni di studio, però ovviamente abbiamo fatto delle schede dell'F-35, dell'Eurofighter, del GCAP Tempest, dei Tornado, di quelle ereditati prima, delle FREM, cioè le navi FREM, della legge navale con tutte le varie navi, i sommergibili, la difesa aerea missilistica, munizionamento, forze di digitalizzazione, svolta di ariete pesanti e mezzi pesanti, ali rotanti, tutto, trovate tutto. Ecco, tra l'altro appunto sul discorso della fatica di riprendere tutto, noi abbiamo anche lanciato, fatemelo dire, un minimo di cosa pubblicitaria, un piccolo crowdfunding a sostegno, perché se parliamo di miliardi e miliardi di gente che riesce anche a gestirli, noi lo dobbiamo fare appunto ritagliando altri pezzi di lavoro, ma al di là di questo, capite che questo è un lavoro grosso che però fino a un certo punto riusciamo a fare e quindi paradossalmente vorremmo non più farlo. Nel senso che ci piacerebbe continuare un controllo, ma che non dovremmo essere noi la fonte primaria a uscire con un annuario del genere. Cioè ci dovrebbe essere una fonte pubblica dello Stato in cui si mette in fila tutto e poi ciascuno fa le proprie analisi, le proprie valutazioni, che possono pure essere si spende poco. Cioè noi qui stiamo dando i numeri, non è una questione di valutazione che poi vengono fatte in altre sedi. Però è faticoso trovare questi dati, veramente faticoso. E questo è assolutamente, secondo me, inconcepibile in generale e in particolare, come abbiamo scritto, in questa fase di riarmo.
0: Se posso aggiungere qualcosa sulla prima parte della domanda riguardante gli stipendi, sì, però c'è un però, nel senso che non bastano assolutamente a soddisfare il numero del personale militare che abbiamo. Aggiungendo tra l'altro che è anche poco, cioè in pratica noi compriamo armi ma non abbiamo i numeri del personale che poi dovrà utilizzarle, e poi ecco, esiste anche un welfare militare per la quale le forze armate ma anche le forze di polizia a ordinamento militare sono, diciamo, in uno stato, diciamo, non di agitazione, però sabato 18 luglio sono scesi in piazza per la prima volta attraverso le loro sigle di rappresentanza, lamentando proprio le condizioni di vita lavorativa in cui versa il personale. Faccio un esempio, parliamo di indennità che io ho definito vintage. Un militare che abita fuori casa, l'indennità corrisponde a 516 euro, che sarebbe il vecchio milione di lire, non è stato mai aggiornato, senza poi insomma parlare di tutto, di anche la questione della specificità, della previdenza dedicata che lamentano, insomma quant'altro. Diciamo che il Ministero della Difesa ha dei problemi che sta nascondendo sotto il tappeto, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui versano le nostre forze armate. Cioè a chiacchiere si dice che si sta alla divisa, ma poi quando bisogna cacciare i soldi per concretizzare ciò che si dice, e cioè che stiamo dalla parte di chi porta la divisa, poi alla fine i risultati insomma sono tutt'altro. Grazie, era giusto per specificare questo aspetto.
1: Domande, siamo forse nel momento in cui ci sbattono fuori, non so, però ecco, sappiate che ovviamente siamo tutti a vostra disposizione una volta che avrete letto il report, il comunicato, se ci sono delle questioni di dettaglio da affrontare siamo a disposizione, però ecco, spero e credo che i dati che abbiamo fornito siano importanti, utili, di sicuro non sono dei dati forniti a caso, ecco, e quindi credo e spero che grazie all'attenzione di alcuni parlamentari di alcune forze politiche possano diventare parte del dibattito. Poi a noi piacerebbe anche, magari questa è una cosa che potreste stimolare oltre alle raccomandazioni, fare un confronto con la difesa su queste cose, perché ovviamente noi abbiamo come referenti il Parlamento, in quanto il Parlamento è il luogo della politica, però sono poi loro alla difesa ad avere in mano i dati e a poterli produrre. Quindi sottoporli tramite vostro, ma anche sottoporli in un momento di confronto, noi siamo pienamente a disposizione. Grazie a tutti e a tutti per l'attenzione.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Le commissioni Esteri e Cultura del Senato nei giorni scorsi hanno svolto l'audizione di rappresentanti di gruppi sportivi militari sulle condizioni di atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso a gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Buon ascolto.
5: L'audizione di oggi si svolge nell'ambito dell'affare assegnato sulle condizioni degli atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Do il benvenuto al generale di divisione Eugenio Martis, vice capo reparto dello Stato Maggiore della Difesa, quinto reparto e gruppo sportivo paralimpico della Difesa, al colonnello Claudio De Rosa, comandante e presidente del gruppo sportivo militare dell'Esercito, al generale di brigata aerea Urbano Floreani, presidente del gruppo sportivo militare dell'Aeronautica Militare, al contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone, presidente del gruppo sportivo militare della Marina Militare, al colonnello Andrea Desideri, presidente del gruppo sportivo militare dei Carabinieri, al colonnello Gabriele Di Paolo, vicecomandante tecnico agonistico del centro sportivo Guardia di Finanza, e al maggiore Alberta Cavasso, capo drappello reclutamento ufficiale dell'ufficio reclutamento e addestramento del primo reparto del comando generale della Guardia di Finanza. Comunico che il generale di divisione Eugenio Marti svolgerà un intervento introduttivo a nome dell'intero comparto delle forze armate. Seguirà l'intervento del colonnello Gabriele Di Paolo della Guardia di Finanza. È stato concordato che entrambe le relazioni non supereranno i 20 minuti, in modo da consentire ai componenti della commissione di rivolgere delle domande. Le risposte saranno fornite per quanto di rispettiva competenza dai rappresentanti delle forze armate e del corpo di appartenenza. Passo quindi la parola al generale di divisione Eugenio Martis.
6: Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, intanto ringrazio per l'opportunità data alla difesa di poter contribuire in questa analisi su un tema che riteniamo di particolare rilevanza, anche in quanto, come tutti potrebbero immaginare, per la difesa lo sport è un'attività istituzionale di particolare importanza, perché ha rappresentato sia nel corso della storia ma tutt'oggi un elemento fondamentale per la preparazione del militare stesso. In più, attraverso lo sport riusciamo a costruire dei valori tipici delle forze armate, lo spirito di corpo, la capacità di sofferenza, insomma tutta una serie di attività che rendono lo sport fondamentale per le forze armate. Quindi la rilevanza dello sport di difesa però non è al momento soltanto un'implicita esigenza di operatività, ma è anche un supporto al sistema paese. Ricordo che circa il 70% delle medaglie nelle competizioni sportive nazionali, internazionali, olimpiadi poi afferiscono ai gruppi sportivi militari, nonché ai gruppi sportivi dei corpi armati e non dello Stato. Proverò a descrivere l'intervento dividendolo prima in due parti, quello del gruppo sportivo paralimpico della difesa, che rappresentando una novità, in particolare una legge abbastanza recente, mentre i gruppi sportivi militari sono una cosa che ormai abbiamo già dal secolo scorso ben consolidata. Nel gruppo sportivo paralimpico della difesa, GSPD, costituisce oggi una realtà più che consolidata, tra l'altro un modello riconosciuto nel panorama nazionale dello sport paralimpico. Nato da un'iniziativa promossa dal Ministro della Difesa nel 2013 in collaborazione con il Comitato Paralimpico della Difesa, è stato poi formalmente istituito in ambito Stato Maggiore della Difesa nel 2014. L'obiettivo principale in quel caso era trasformare la pratica sportiva in uno strumento di recupero fisico, psicologico e sociale. Parliamo che in quel momento erano militari che avevano perso la piena idoneità al servizio militare incondizionato e che quindi dovevamo in qualche modo recuperare. In poco più di un decennio siamo passati da 14 iscritti a 88 iscritti, in cui compaiono sia militari, sia civili, sia quell'istituto, che poi dirò qualcosa in più, dell'atleta che volgarmente chiamiamo contrattualizzato, perché passa attraverso un contratto specifico per l'assunzione. Siamo affiliati a 17 federazioni sportive, in più partecipiamo anche agli Invictus Games, che hanno una rilevanza internazionale, pur non essendo dal punto di vista sportivo forse il top di quella che è la competizione. Quindi i risultati conseguiti in tutto questo periodo confermano la validità del progetto. Ai giochi paralimpici, per esempio di Parigi, hanno conquistato 11 medaglie gli atleti paralimpici, 3 ore, 2 argenti e 6 bronzi, e hanno, ai giochi paralimpici invernali hanno aggiunto ulteriori 3 medaglie, 2 oro e una d'argento. Questa evoluzione è culminata, come stavo accennando prima, nel decreto legislativo 36 del 2021, che ha consentito appunto di aprire l'adesione ai gruppi sportivi militari e civili agli atleti paralimpici, introducendo quindi innovativa disciplina specifica e riconoscendo loro un percorso autonomo di accesso fondato sul valore sportivo e sulla pari dignità professionale. Quindi, attraverso questa norma, il gruppo sportivo paralimpico della difesa instaura, a seguito di procedure selettive mediante procedura pubblica per soli titoli, un rapporto di lavoro sportivo a tempo determinato. Questo è, diciamo, l'aspetto che peraltro stiamo già migliorando, della durata di 3 anni, rinnovabile in presenza dei requisiti tecnico-agonistici. La selezione degli atleti avviene sulla base di discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale, nei limiti del 5% dell'organico globale di tutti i gruppi sportivi, e che siano atleti, quindi concorrenti che siano tesserati con una federazione sportiva e con il più alto livello tecnico-agonistico riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico, in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa. Gli atleti civili del gruppo sportivo percepiscono un compenso mensile fisso esattamente pari allo stipendio degli atleti normodotati dei gruppi sportivi militari e beneficiano di una copertura totale dei costi logistici attraverso la fornitura dell'abbigliamento sportivo, l'assegnazione di attrezzature specialistiche laddove ce l'abbiano, ausili necessari, hanno il rimborso per le spese di viaggio e tutte le spese di iscrizione per la partecipazione ai vari tornei. Questo rapporto quindi permette loro di concentrarsi esclusivamente sull'attività sportiva agonistica. Questo ritengo che sia il passo fondamentale, in particolare vedendolo dal punto di vista del sistema paese, che al di là di un aspetto anche umano che ovviamente rimane sempre nel sottofondo, però parlando e immaginandolo solamente dal punto di vista sportivo è probabilmente l'unico modo in cui riusciamo ad avere degli atleti che siano competitivi a livello internazionale. Un ulteriore sviluppo alla legge del 36-2021 è stato introdotto con la legge di bilancio 2026, che consente agli atleti contrattualizzati con almeno 3 anni di esperienza, divenuti non più idonei all'attività agonistica per la specialità per la quale erano stati assunti, di transitare a tempo indeterminato nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa. Siamo alla scrittura del decreto attuativo. Adesso i tempi non li so dare, qua sono meno esperto, ma mi sto rivolgendo a persone che sanno come funziona l'argomento. Comunque penso che non tarderà molto ad essere approvato. Quindi si tratta di una misura di particolare valore sociale e organizzativo, che valorizza le competenze maturate durante la carriera sportiva e garantisce continuità professionale. È attualmente in corso, come dicevo, la predisposizione del decreto amministrativo. Mi fa piacere evidenziare, questa un po' a margine, che nell'ambito del gruppo sportivo noi abbiamo istituito anche una figura che non è di vero atleta, ma addirittura lo utilizziamo come forma terapeutica. All'interno della difesa c'è il centro veterani, questi veterani, persone che hanno avuto un'attività, quindi parliamo principalmente di militari, che non hanno delle disabilità particolarmente evidenti e in particolare sicuramente non hanno quelle disabilità che consente di iscriverli nel mondo paralimpico, dove per poter partecipare devi avere una disabilità e poi classificato in base al danno che ti dà dal punto di vista sportivo quel tipo di disabilità. Noi abbiamo permesso di partecipare, quindi di convivere col gruppo sportivo, a degli atleti che a volte non sono neanche dei grandissimi atleti e che però la sola permanenza all'interno del gruppo ha un beneficio dal punto di vista psicologico, e quindi li utilizziamo come forma di recupero psicofisico delle persone. Quindi stare all'interno del gruppo, ma in effetti non ne fanno parte, e questa è una cosa che ha riscosso successo tra le persone, quindi la cerchiamo di utilizzare il più possibile, compatibilmente però con gli impegni più tipicamente sportivi. Quindi il gruppo sportivo paralimpico rappresenta una struttura di eccellenza sportiva, ma anche un importante presidio di welfare organizzativo e valorizzazione del personale della difesa, a testimonianza della completa applicazione dei valori fondanti della cultura militare, che è quella che nessuno viene lasciato indietro. Passando ai gruppi sportivi militari delle Forze Armate, che come dicevo rappresentano una realtà ormai consolidata, 100 anni, quanto siete vecchi poi, tanto, no? Non mi ricordo neanche 60, più.
7: 61.
6: Quindi insomma. Allora, ne ho già accennato l'estrema rilevanza che hanno sia per le singole Forze Armate, ma anche per il sistema paese, perché grazie a loro il paese porta a casa un bel bottino di medaglie. La loro nascita risale al secolo scorso. Non sto dicendo cose sbagliate, quando le Forze Armate iniziano a promuovere la pratica sportiva come strumento di preparazione fisica, disciplina e formazione del personale. Nel corso degli anni tale struttura ha assunto un ruolo sempre più rilevante, contribuendo in maniera significativa allo sport agonistico nazionale. Ai gruppi sportivi continua ad applicarsi integralmente la disciplina prevista per il reclutamento del personale militare volontario, che avviene mediante procedure selettive pubbliche disciplinate dalla normativa vigente e dai bandi emanati dalle singole amministrazioni. I concorsi sono rivolti ad atleti che abbiano conseguito risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle rispettive federazioni. La selezione avviene attraverso procedure selettive con procedura pubblica per soli titoli di atleti che siano in possesso alla data di scadenza del bando di risultati agonistici di rilievo certificati dal CONI, riconoscimento ufficiale di atleta di interesse nazionale, inclusione nelle graduatorie di merito nazionale o internazionale relativi alla propria specialità, appartenenza a discipline regolamentate dai bandi specifici. Trattandosi a tutti gli effetti di un arruolamento nelle Forze Armate, oltre ai risultati sportivi richiesti dal bando, la normativa speciale del reclutamento degli atleti, contenuta negli articoli 957 e seguenti del testo unico dell'ordinamento militare, richiama infatti i requisiti generali stabiliti dall'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, tra i quali figura l'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato. Gli atleti arruolati non firmano un contratto di lavoro sportivo privato, ma aderiscono ad una ferma prefissata, assumendo lo stato giuridico ed economico di militare di professione. Quindi tutti i gruppi sportivi, sia il gruppo sportivo paralimpico che i gruppi sportivi militari, sono diventati un punto di riferimento per numerosi atleti di alto livello, offrendo loro, ribadisco questo concetto, la possibilità di conciliare l'attività sportiva con una carriera nell'amministrazione di appartenenza, carriera che consente peraltro la piena affermazione anche al termine della carriera sportiva. Quindi la difesa assicura sin da ora, ma da sempre, la volontà di approfondire nelle sedi ritenute opportune ogni possibilità di allargare anche ad atleti con disabilità non classificabili nel mondo paralimpico l'opportunità di dedicarsi pienamente allo sport attraverso il reclutamento in appositi gruppi sportivi, mettendo a disposizione le competenze che l'amministrazione ha maturato in questo periodo, sia anche degli organismi sanitari militari che hanno un'esperienza specifica in quelle che sono, chiamiamoli, vincoli che ci impone la normativa. Proprio in tale ottica sono allo studio diverse iniziative. Concludo. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, l'esperienza del gruppo sportivo paralimpico da difesa dimostra come sia possibile coniugare inclusione, valorizzazione del talento e tutela professionale nel pieno rispetto delle priorità ordinamentali della difesa. Quindi la difesa tutta guarda pertanto con favore a ogni iniziativa volta a migliorare il sistema, nella consapevolezza che l'obiettivo debba essere quello di ampliare le opportunità offerte agli atleti, preservando al tempo stesso i requisiti di efficienza, sicurezza e funzionalità che costituiscono presupposti imprescindibili dell'organizzazione militare. E quindi con questo spirito rinnovo la piena disponibilità a fornire ogni ulteriore contributo tecnico che le commissioni riterranno utili ai fini del proseguo dell'attività conoscitiva. Vi ringrazio per l'attenzione, avrei terminato. Credo di dover cedere la parola.
5: Sì, adesso diamo la parola al generale Martis, prego.
7: Sì, ha già parlato. Buongiorno a tutti, onorevole Presidente. Opportunità come Guardia di Finanza di essere qui e di raccontarvi sinteticamente quello che la Guardia di Finanza fa in ambito sportivo per il mondo paralimpico. La nostra amministrazione ha iniziato a diciamo contrattualizzare atleti paralimpici nel 2022 con 5 atleti. L'inquadramento normativo, diciamo, di questi atleti è parificato a quello del quadro appuntati e finanzieri della nostra amministrazione. Hanno la stessa retribuzione, gli stessi scatti contributivi, non hanno gli emolumenti accessori, vale a dire straordinari o emolumenti di questo tipo. Il contratto è un contratto di lavoro sportivo e ha durata quadriennale, rinnovabile ovviamente nel caso in cui i risultati agonistici degli atleti siano appunto tali da poter consentire il rinnovo. Chiaramente è un'attività che mira alla valorizzazione degli atleti, diciamo, di vertice del mondo paralimpico, quindi degli atleti, essendo un concorso per titoli, esclusivamente per titoli, ovviamente, diciamo, è mirato ad acquisire quelli che sono gli atleti che hanno già effettuato naturalmente dei risultati di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale. Le categorie, diciamo così, dal punto di vista dell'età, noi abbiamo un requisito minimo di 17 anni per l'accesso e massimo di 35. Il problema, tra virgolette, della contrattualizzazione, della durata della contrattualizzazione soltanto per 4 anni, come diceva il generale Martins, è superato, speriamo che sia superato anche con, diciamo, l'emanazione delle norme attuative, per il transito di questi atleti al termine della loro carriera agonistica nei ruoli civili del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dicevo del concorso, il concorso è un concorso per titoli, è aperto tutto l'anno, scade il 30 giugno, ovviamente noi abbiamo una forza limitata, relativa anche, uguale a quella del mondo della difesa, per il 5% rispetto alla forza organica dei gruppi sportivi, quindi ci attestiamo nell'ordine dei 12, 13, massimo 15 atleti paralimpici come forza organica. E al momento noi abbiamo come organizzazione interna una sezione paralimpica che coordina tutta l'attività e gli atleti sono invece, diciamo, tesserati e svolgono la loro attività sportiva come nelle società sportive che sono ovviamente affiliate alle diverse federazioni. Al momento noi abbiamo 10 atleti paralimpici contrattualizzati e 2 tesserati. E in qualche maniera abbiamo sempre cercato di implementare il discorso sportivo e tecnico attraverso anche, diciamo, un'implementazione della nostra struttura, della nostra organizzazione che vada incontro a questo modello. Quindi abbiamo iniziato a mettere a disposizione dei tecnici specializzati nell'ambito dell'attività paralimpica e abbiamo iniziato anche a produrre delle attività sportive relative ai raduni con le diverse federazioni di attività paralimpica, soprattutto nelle discipline naturalmente che vedono i nostri atleti protagonisti, quindi nell'atletica leggera, soprattutto nel judo e nella scherma. E questo un po' è il quadro normativo e la situazione organizzativa che ci contraddistingue. Ovviamente anche noi vediamo assolutamente con favore non solo questo tipo di attività, che ci vede coinvolti con grande impegno per cercare di migliorare e implementare il contributo che la Guardia di Finanza può dare a questo particolare tipo di attività, ma anche assolutamente disponibili a qualsiasi forma di miglioramento, di ampliamento di quella che può essere la collaborazione e ovviamente in un quadro normativo definito che ce lo permetta di incrementare il numero e la tipologia degli atleti paralimpici. Io mi ero fermato, diciamo, all'aspetto paralimpico. Per quanto riguarda i gruppi sportivi non c'è molta differenza, noi siamo abbastanza vecchi, l'attività sportiva della Guardia di Finanza risale al 1911, abbiamo festeggiato un paio di centenari, quello dell'atletica nel 2023 e quello dello sci nel 2025, e svolgiamo la nostra attività sostanzialmente in parallelo a quello che già il generale Martins ha detto e quindi non mi dilungherei ulteriormente su questo, salvo poi essere a disposizione per eventuali approfondimenti e per eventuali domande.
5: Ringrazio Carmelo Di Paolo e abbiamo già delle richieste di intervento. Cominciare dalla senatrice Versace, molto impegnata sul tema.
8: Intanto buongiorno a tutti, volevo ringraziare innanzitutto tutti i rappresentanti delle forze armate che sono venuti oggi in audizione. Io sono stata, diciamo, la promotrice di questo affare assegnato e l'ho fatto principalmente con l'obiettivo anche di coinvolgere e aiutare pure i colleghi che comunque fanno parte delle nostre commissioni e che hanno pure dimostrato anche attenzione al tema, dagli la possibilità di ascoltare attraverso pure la vostra voce e la vostra esperienza quello che io da anni comunque cerco di trasferire. Oggi noi intanto io registro questa apertura e questa disponibilità che già conoscevo, ma sono felice che insomma in forma ufficiale sia stata pure confermata in commissione, perché nella scorsa legislatura io sono quella che ha stalkerizzato, nel senso buono del termine, tutti i colleghi e ministri competenti affinché si aprissero le porte formalmente con una legge agli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Questo è stato possibile con la riforma dello sport. Confesso che non era proprio come l'avevo immaginata, nel senso che oggi le forze di polizia assumono, arruolano in realtà a tempo indeterminato, nel mondo militare vengono appunto contrattualizzati con dei contratti di lavoro rinnovabili. Io auspico che si possa sempre migliorare, arrivare comunque a un contratto a tempo indeterminato anche per la loro attività, ma soprattutto che si superi pure la soglia dei 35 anni. Lo dico perché questo sarà un pilastro su cui io batterò. Io ho perso le gambe in un incidente stradale a 28 anni. Ho fatto le Paralimpiadi di Rio che ne avevo 40, ho fatto 3 europei, 2 mondiali, a 30 anni mi dicevano lascia perdere, non lo fa nessuno. Ho dimostrato che comunque la soglia di età è relativa, spesso le persone diventano disabili nel corso della vita per incidenti o malattie, quindi non sempre si nasce. La possibilità appunto di offrire anche ai paralimpici o comunque agli atleti con disabilità di avere la stessa opportunità degli altri nasceva anche principalmente dal fatto che c'è questo regio decreto del 36 che comunque in qualche modo disciplina quelle che sono i requisiti e le regole di accesso ai gruppi sportivi e che meriterebbe un aggiornamento ulteriore, e già un primo passo è stato fatto con la riforma dello sport. Faccio questa piccola premessa anche per illuminare i colleghi che magari conoscono meno la materia. L'affare assegnato nasce principalmente però non solo per registrare lo stato dell'arte di questo aggiornamento, la possibilità di aprire le porte anche a quegli atleti cosiddetti nel limbo, che sono gli atleti, io faccio l'esempio degli atleti con diabete perché sono quelli che maggiormente insomma fanno rumore e chiedono questa possibilità, ma se noi parliamo di patologie croniche compensate abbiamo visto anche nel tennis quello che ha fatto Zverev, che è un atleta con diabete, mentre il nostro italiano prendeva gli integratori tra un set e l'altro, lui faceva la punturina di insulina, niente di scioccante nel 2026, però ha dimostrato che si può arrivare a dei livelli altissimi. Loro perché sono nel limbo? Perché non sono paralimpici, sono atleti con disabilità, ma quella disabilità, quella cronicità che li porta ad avere un'invalidità gli consente paradossalmente di accedere alle quote di categoria protetta per i bandi di assunzione nella pubblica amministrazione, ma non gli consente di avere quei requisiti per accedere ai gruppi sportivi, perché anche per loro c'è la sana e robusta Costituzione che evidentemente non hanno. Non sono sotto il cappello del CIP perché non è una disabilità classificata dal mondo paralimpico, quindi gareggiano ad altissimi livelli sotto il cappello del CONI, sono atleti, gareggiano con gli atleti cosiddetti normodotati, però hanno una disabilità che gli impedisce di accedere ai gruppi sportivi. Questo finché non troviamo la convergenza per modificare la legge e ascoltare pure la vostra voce, era anche per registrare la vostra disponibilità nel proseguire in questa direzione. Io avrei giusto una domanda, oltre che ringraziarli, Presidente. Gli atleti contrattualizzati nelle forze armate e comunque nei gruppi militari Al termine della carriera possono essere, dunque, perché prima se non sbaglio il generale Martis l'ha detto, assunti a tempo indeterminato con un ruolo civile all'interno delle amministrazioni competenti, è un'opzione, è in qualche modo una regola già scritta, dettata in qualche modo, c'è la possibilità di rafforzare la normativa, o forse ritenete anche che possa essere utile coinvolgere anche per un confronto formale qualcuno della direzione del personale della difesa per capire se si può, se c'è la possibilità di utilizzare il termine di atleta civile da poter reinserire al termine della carriera agonistica, così come avviene con gli altri nelle forze, nell'impianto dell'organico delle amministrazioni. Questa era la domanda, perché non so esattamente, non credo di averla chiara. E se può tornare utile, io, come dire, avanzerei anche la proposta di audirli se può tornare utile, se non è già così. Detto questo, vi ringrazio non solo per la disponibilità che avete offerto e approfitto anche per dire che il garante, lo dico per i colleghi che non sono al corrente, il garante delle persone con disabilità, l'avvocato Borgo, che a sua volta ha ricevuto diverse segnalazioni da atleti sordi che segnalavano delle situazioni di discriminazione rispetto all'accesso ai gruppi sportivi, ha avviato un tavolo di confronto ristretto con i ministeri competenti, con i gruppi sportivi, e devo dire anche con un gesto di fair play mi ha coinvolto anche in questo tavolo, dove di fatto abbiamo trattato il tema e abbiamo registrato la disponibilità di tutti i ministri a collaborare proprio per aggiornare la normativa. Volevo approfittare di questo momento per condividere l'informazione e porre questa domanda. Grazie.
9: Grazie Presidente, grazie ai rappresentanti delle forze armate e sportive qui convenuti. Ho anch'io un quesito da porre rispetto a mio pregresso. Io sono tesserato sportivo da oltre 50 anni, dirigente sportivo da oltre 40, e ho vissuto sulla mia pelle questo rapporto con le associazioni sportive e militari, perché io sono dell'atletica leggera e l'atletica leggera è uno degli sport bandiera dei gruppi sportivi militari, ma non l'unico. Io ritengo che l'opera fatta in questi decenni dai gruppi sportivi militari sia assolutamente meritoria, perché ha consentito in un sistema unico al mondo di creare uno staff di sostegno anche economico, ma non solo, con strutture, con personale di assistenza ad atleti di vertice, che è stata un po' una base, come avete detto voi, per ottenere dei risultati a livello internazionale, ma ha anche consentito, e questo va detto, di creare dei soggetti che poi sono venuti a lavorare nelle forze di polizia o anche nell'ambito militare, con una formazione anche fisica probabilmente più adeguata di altri. Ricordo qualche tempo fa l'episodio di un ex velocista della nazionale che ha inseguito uno scippatore, ovviamente accappandolo perché era più veloce dello scippatore, e quindi è evidente che insomma porta vantaggio essere stati atleti. La mia domanda è questa: c'è una certa difficoltà, io non ho mai visto statistiche in questo senso, nel capire quanti degli atleti che arrivano nei gruppi sportivi militari, sto parlando dei normodotati, poi sui paralimpici potremmo fare un ragionamento simile ma più complesso, quanti di questi atleti arrivati nel gruppo sportivo militare migliorano per raggiungere poi risultati di eccellenza a livello internazionale, e quanti invece non ci riescono, e quindi l'accesso al gruppo sportivo militare diventa sostanzialmente un punto d'arrivo che poi li porterà anche a essere degli eccellenti cittadini in divisa e portare un loro contributo in divisa alla comunità, ma magari trascorrono alcuni anni nel gruppo sportivo, qualche volta anche diversi anni, ottenendo risultati che non sono particolarmente migliori di quelli che ottenevano prima, e quindi in questo modo, tra virgolette, portando via il posto ad altri che invece potrebbero migliorare, magari. Capisco che sto facendo ragionamenti un po' complicati, no? Perché non si può sapere a priori, ma in corso d'opera queste cose si vedono. Ecco, io volevo chiedere se rispetto a questo tipo di riflessione c'è la volontà di provare a porre degli step successivi, dei risultati di miglioramento da raggiungere per mantenere l'atleta nel gruppo sportivo militare, o se non riesce a migliorarsi entro un certo tempo in misura ragionevole, dirgli: amico, magari rimani in divisa, ma il tuo posto nel gruppo, il privilegio di far parte del gruppo sportivo militare lo diamo a qualcun altro che magari se lo merita di più. Questa è la domanda, grazie.
10: Sì, anch'io ringrazio tutte le persone presenti e anche i non presenti che rappresentate. Io ho una domanda. La senatrice Versace ha già fatto quelle che avevo in mente, pensavo, noi abbiamo udito. No, abbiamo udito la dottoressa Arnaudo con diabete 1 che denunciava il fatto di non poter accedere appunto ai gruppi sportivi in quanto normodotata ma con diabete, e quindi non sana robusta costituzione, quindi discriminata nella sostanza. Il generale prima ha detto che avete un'aliquota, anche il colonnello, un'aliquota del 5% rispetto ai gruppi sportivi destinati ai paralimpici, ma c'è un tetto massimo di, siccome è parametrata al 5%, se c'è un tetto massimo di atleti che potete ospitare, avere, assumere, contrattualizzare oppure no, perché se c'è un tetto massimo quel 5% diventa fisso e di conseguenza non si apre ad esempio a nuove discipline e a nuove opportunità per altri atleti. Il limite d'età dei 35 anni, io penso a discipline, il tiro a segno piuttosto che tiro con l'arco, che anche in età più avanzata possono portare atleti ad avere prestazioni eccezionali al maturare. Quindi, come è stato definito il 35 anni come limite massimo per entrare nei gruppi sportivi? Grazie.
11: Grazie, innanzitutto mi unisco al ringraziamento per tutti coloro che stamattina partecipano e danno un segnale molto importante a tutti noi per capire anche il pensiero e le posizioni. Io ringrazio anche Giusy Versace perché è da molto tempo che sta facendo questa battaglia con sicuramente grande passione e grande competenza. Ritengo anche che andare avanti e poter finalmente cambiare questa legge sarebbe un passaggio importante per la nostra nazione, perché sarebbe un rispetto. Noi poco tempo fa, come già ricordava il collega, abbiamo udito delle atlete che avevano un problema di diabete, che ci hanno raccontato la loro storia, le loro possibilità, i loro successi, i loro traguardi, le loro difficoltà. Io credo che proprio perché le forze armate sono da sempre, e credo che possiamo essere tutti d'accordo, un simbolo di quello che rappresenta il merito e l'inclusione, perché siete stati esempio da questo punto di vista, sia per merito che per l'inclusione. Allora la domanda che volevo porre è questa: voi non credete che poter far vestire, no? Poter che questi atleti con disabilità, anche se il concetto di disabilità dovremmo forse fare una parentesi perché è cambiato nel tempo, siamo ancora ancorati a dei concetti che secondo me sono fortunatamente passati, che sono diventati obsoleti, perché oggi grazie al progresso, alla medicina, a tutto quello che comporta, diciamo che ciò che era forse, visto che se ne parla da tantissimi anni, poteva essere veramente una disabilità, oggi non lo è più, o comunque è enormemente ridotta, direi, grazie a Dio. E questo è stato un passaggio molto importante che si è riuscita a ottenere. Proprio anche alla luce di questo bisognerebbe ripensarlo, e credo che qua non c'è una posizione partitica o ideologica su queste tematiche, perché credo che siano proprio il grado di civiltà della nostra nazione, il rispetto soprattutto tra di noi, tra noi esseri umani. E quindi quello che vi chiedo è proprio questo, che se voi pensate che permettere che poter permettere a questi atleti di poter mettere il vostro vestito sarebbe, credo, un passo molto in avanti su quella che è la civiltà della nostra nazione. Grazie.
6: Io la girerei ai gruppi sportivi perché hanno dati più cose. In generale, comunque, dico che quando un atleta non è più in grado di fornire prestazioni di alto livello, viene dimesso da atleta e quindi ha la possibilità o di continuare come militare oppure di rescindere il contratto perché è una ferma temporanea e quindi andare nella vita privata e fare. Poi loro daranno qualche risposta magari più dettagliata su quanti arrivano, quanti non arrivano a risultati di prestigio, penso intendesse, no? Quindi vittorie, medaglie che arrivano. Quindi torno invece alla prima domanda dell'onorevole senatrice Versace, che a parte che ci incontriamo nel tavolo di lavoro di cui ha fatto cenno. Allora, la difesa ha fatto partire una serie di studi. Ovviamente ci sono vari settori che stanno facendo questi studi e quindi chiaramente anche la direzione che lei ha citato ha avviato uno studio in tal senso, perché io qui non sono un esperto, le normative a volte si intrecciano e una complica l'altra, cosa potrebbe non servire nessun intervento normativo, così come invece magari qualche intervento normativo, peraltro ritengo non di altissimo livello, potrebbe bastare un decreto, non lo so, però ci stanno studiando per vedere se la possibilità di assumere come civile un atleta lo si può fare in maniera piuttosto semplice, oppure bisognerà fare quello che lei ha definito aggiornamento normativo che consenta di farlo. Adesso mi leggo, se non so se ho risposto in maniera compiuta, non è l'unico settore dove lo studiano, ma sicuramente la direzione del personale civile, ipotizzando un'assunzione nel mondo civile, sicuramente è coinvolta in questa attività di studio. Mi collego, sempre se posso non andare con l'ordine, alla domanda che ha fatto la senatrice Santanchè, perché mi è parso che nella richiesta ci fosse un qualcosa di più. Come ho provato a sottolineare nel corso dell'intervento, l'elemento che io ritengo fondamentale, quindi ha un valore molto limitato, è che quest'atleta, che questa persona che ha delle capacità da atleta, ad esempio Zverev, se noi facessimo il tennis, io ho la possibilità di prendermi Zverev nel mio corpo, che faccio? Non lo piglio perché c'è il diabete? Lo piglio. Ma poi se Zverev, vabbè, era ricco di famiglia, lui ha potuto fare quello che voleva, però ipotizziamo uno Zverev povero che non riesce quindi a praticare il tennis 8 ore al giorno e quindi Zverev non sarebbe diventato Zverev. E quindi quello che ritengo elemento fondamentale è che in qualche maniera noi gli diamo la possibilità di avere uno stipendio che non lo rende ricco, che non debba pensare a come portare la pagnotta a casa, però altrimenti lui si deve trovare un lavoretto e quindi va a fare, se atletica, dalle 5 alle 7 fa un po' d'atletica. Questo è quello che io ritengo fondamentale, quindi dare una cosa. Per l'inserimento, e quindi se il nostro vestito, io l'ho inteso come uniforme, quindi se per l'uniforme lì le leggi attuali lo inseriscono come militare. Per quanto il diabete sia una patologia oggi posso usare la parola facilmente controllabile, non sono medico, però so che la punturina, il dosatore automatico ci sono, però assume un carattere diverso quando parliamo di un militare che potrebbe andare in operazione. La mancanza dell'insulina durante un'operazione potrebbe condurre alla morte della persona, quindi diventerebbe la necessità di avere un qualcosa che assiste. Zverev giocava al centrale di Parigi, è la cosa, quindi con tutte le strutture mediche che una nazione può fornire in operazioni, la difesa ovviamente ha delle capacità di supporto medico, ma che dedica di solito al ferito in operazione. Qui si tratterebbe di prevedere, peraltro non sono un esperto di norme, lo ripeto nuovamente, sicuramente le norme attuali non lo consentono, però sto in un posto dove si scrivono le norme, quindi ora per cambiarle, secondo me, da quella che è la mia esperienza, bisogna passare attraverso uno studio particolarmente approfondito, perché sono previste nel COM, nel TUOM, leggi specifiche che elencano i gradi di disabilità. Credo che sia un qualcosa di impegnativo, ovviamente disponibili anche a fare studi in tal senso, e quindi non è assolutamente una chiusura. Quello che invece, tornando alla prima domanda e quindi riferendomi al mondo civile, ho l'impressione che sia molto più snello il corpo normativo che dovrebbe essere cambiato. Addirittura ci potrebbe anche non essere bisogno di intervenire sulle norme. Quindi siamo su due piani differenti. Poi, come ho detto all'inizio, lo ribadisco, aperti a studiare qualsiasi forma, ecco, dopo si arriverà a delle conclusioni.
12: Come, scusa? L'età.
6: Allora, sull'età dei 35 è una scelta fatta. Allora, noi abbiamo assunto un atleta che lei credo che conosca, la Trigilia, che quando l'abbiamo assunta aveva 47 anni, se non mi sto sbagliando. Quindi noi, ovviamente non in tutti i sport lo si può fare, l'atletica è più difficile farlo, però lei fa scherma, la Trigilia, qualcuno ha citato, mi sa, tiro con l'arco, tiro, dove quasi, non so bene perché, non sono un esperto di quello sport, quasi l'età più avanzata favorisce il rendimento sportivo. Abbiamo avuto atleti anche nei normodotati che hanno un'età avanzata su questi tipi di sport. Difficile incontrare il 100 metrista a 45 anni, però sopra i 30 lì comincia a diventare già molto complesso. E quindi credo di aver risposto più o meno a queste due domande. Prima di girare, no, c'era l'età.
12: I limiti del 5%.
6: Che è una cosa stabilita per norma, però penso che la domanda, oltre a sapere perché il 5%, questo è stato stabilito, è anche, ma questo 5% io lo posso riferire a 10 o certo, posso riferirlo a 1 milione? Se fosse su 1 milione avremmo un numero esagerato. Ovviamente sono numeri che derivano da dei calcoli, perché noi andiamo a sottrarre queste persone dall'operatività, cioè il numero dei militari è quello stabilito per norma e ne andiamo a sottrarre un certo numero che dedichiamo allo sport.
8: Presidente, sulla quota del 5% l'avevo studiata io, nel senso che il reinserimento degli atleti paralimpici va a toccare le quote di categoria protette nella PA. Cioè anche nella PA c'è una quota di capienza, cioè nel PA, la pubblica amministrazione, insomma la 6899 è la legge che consente alle persone con disabilità che hanno i requisiti per accedere alle cosiddette categorie protette, c'è una quota. Nei privati è uno ogni 15 dipendenti, insomma adesso nel pubblico non mi ricordo quanto, l'avevamo studiato, e la quota destinata ai diciamo non tanto ai gruppi sportivi, ai cappelli dei ministeri pure competenti, era metti 10, noi sapendo che non la riempiono, cioè non viene riempita quella quota, avevamo battezzato questo 5% di quella quota, perché nel momento in cui tu li reinserisci, con la loro disabilità vanno a coprire quella quota destinata alle cosiddette categorie protette che ti consente la legge 6899. Da lì nasce quel 5%, che però, come ha detto il generale, può essere il 6, può essere il 7, era una quota della quota prevista per l'inserimento delle persone diciamo cosiddette categorie protette, brutto da dire, ma nasce da lì, però sì, non è quello il limite, perché poi alla fine...
13: Grazie, sono Urbano Floriani, presidente del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare. Bene, la domanda è pertinente, assolutamente corretta. Quanti arruolati poi raggiungono i risultati? Sicuramente questa è un'azione di scouting sulle discipline, e poi essendoci un concorso pubblico per titoli e per esami, per requisiti, naturalmente si punta sull'atleta che in quel momento dà una garanzia di risultato. Ora, rimaniamo sul fatto che l'atleta che entra nel gruppo sportivo non ci rimane per sempre. Noi arruoliamo militari, non arruoliamo atleti. Allora, non c'è nulla di più vicino alla vita militare di quella dell'atleta. Disciplina, rispetto della regola, rinunce, sacrificio, ma noi arruoliamo militari, non stiamo arruolando atleti, anche perché non tutti gli atleti rimangono atleti, sì, qualcuno è più longevo, qualcuno meno longevo. Il parametro nostro sono che innanzitutto diamo la possibilità all'atleta arruolato di continuare ad allenarsi dove e come vuole. Noi viviamo, per quanto riguarda l'aeronautica militare, del regime di distacco. Quindi l'atleta viene arruolato al centro sportivo, ma poi continua, noi abbiamo degli atleti che si allenano all'estero. Fabbri, getto del peso, fa 3 mesi in Sudafrica, non è obbligato a vivere, quindi lui si sceglie il tecnico, si sceglie dove allenarsi, si sposta, quindi vive di distanza. Poi vale la regola dei 2 anni. Se lui per 2 anni non trova o non porta a casa dei risultati, lui viene dismesso dal centro atleti, lascia il posto a qualcun altro e lui continua la sua vita, se vuole, all'interno della compagine militare. Quindi non è che il posto dell'atleta è un posto riservato per sempre, lo deve dimostrare che se lo merita per lasciare spazio agli altri. Naturalmente gli diamo un biennio, perché può succedere, poi questo biennio viene considerato se c'è un infortunio pesante. Per esempio, nella disciplina dell'equitazione non si guarda solo il biennio dell'atleta, che è uno sport longevo, ma anche il biennio dell'altro atleta, che per legge italiana l'unica al mondo è considerato atleta, che è il cavallo. Quindi bisogna creare un binomio, quindi si è un filo elastici. Però se l'atleta risulta non meritevole di rimanere al centro sportivo, per un periodo assolutamente congruo viene dismesso, mantiene, decide dove andare a lavorare, gli viene fatta un'audizione e continua la sua vita all'interno della Forza Armata e lascia il posto a un altro atleta. Ma quanto sono i suoi risultati? I risultati sicuramente dipendono da lui e dal suo impegno, perché noi non forziamo l'atleta assunto a allenarsi con un tecnico dell'aeronautica in un centro specifico, quindi roviniamo le sue capacità sportive o il suo progresso. Tra l'altro noi abbiamo

0: e vivono nel regime di distacco. Spero di avere risposto alla domanda per quanto riguarda la parte dell'arruolamento.
1: Per brevemente integrare, perché ovviamente la medaglia o il successo internazionale può avvenire o anche no, ma quello che conta è il miglioramento della prestazione dell'atleta. Se l'atleta migliora, ha senso e ha avuto senso assumere un costruttivo militare e ha senso mantenerlo. Se non migliora, evidentemente no. Questo è un po' lo spirito, no? E allora la mia domanda era volta a capire se vi siete dati dei parametri temporali e di risultato per questo.
0: Sì, se posso solo completare la risposta con un breve riattack, noi parliamo dello sport di eccellenza, non parliamo solo dello sport olimpico. La medaglia per noi non è risultato olimpico e basta, i campionati italiani, i campionati europei, i campionati regionali, quindi il progresso viene sempre monitorato. Stiamo parlando di sport di eccellenza.
2: Soltanto sì, a conclusione perché ci hanno avvisato che è iniziata l'aula, volevo ringraziarli di nuovo tutti, però a completezza pure da lasciare a verbale lo dico al collega. I gruppi sportivi militari di polizia arruolano, assumono solo i migliori, fanno già uno scouting a monte, non è che fanno il bando e assumono uno che ha vinto la garetta regionale, per quanto importante vincere la gara regionale. E la possibilità di averli nel gruppo, oltre a portare lustro al corpo e all'Italia, e anche l'atleta stesso si inorgoglisce pure di quello che riesce a fare, hanno questa preziosissima possibilità, al di là del titolo, di avere contributi, stipendi, tutele sanitarie che diversamente non avrebbero. Ricordiamoci della Vezzali, che anche passata da questi banchi, per lo Stato era una dilettante. Perché la sua disciplina era una dilettante, se non avesse avuto il gruppo sportivo, mi pare che lei Fiamme Oro, probabilmente avrebbe mollato prima, come anche il mio amico Paolo Pizzo dell'Aeronautica, che ha portato medaglie importantissime. Cioè, la possibilità di offrire anche a chi vive con una disabilità le stesse opportunità degli altri, questo era il cuore della legge, il cuore delle audizioni, fatto salvo che abbiamo registrato la disponibilità in maniera trasversale, come anche ha detto l'amica e collega Santanchè, non è una questione né ideologica né di partito, deve essere una cosa davvero che tutti noi vogliamo per aiutare il processo di adeguamento della legge che consente di accedere ai gruppi sportivi in veste civile, in veste militare, in veste di poliziotto, cioè loro. Lo dico proprio chiaramente che resti a verbale. Interessa sì, ma relativamente, cioè per loro è importante avere l'opportunità di avere quelle tutele sanitarie, contributive e retributive che gli altri hanno e che loro non hanno. Grazie Presidente.
3: Preso il limite di edità minimo, quello per legge dei diciamo, cosiddetti
2: Sì.
3: normodotati, e il massimo che era 35 anni, sempre come riferimento diciamo, temporaneo. È chiaro che poi anche nelle discipline normo, in qualche maniera, noi abbiamo delle differenziazioni. La vela possiamo arruolare della gente molto più anziana rispetto all'atletica, e anche sotto questo punto di vista c'è assolutamente la disponibilità ad allargare e rivedere il limite massimo.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione. Terminata la pausa estiva, domani le aule riprenderanno i loro lavori. Al Senato alle 10 l'esame della legge di riforma elettorale che arriverà in aula senza mandato al relatore. Sul testo già approvato dalla Camera, il voto finale è previsto per il 15. Alla Camera alle 13 la conversione in legge del decreto sull'agibilità del Tribunale di Bolzano dopo il crollo dell'immobile. Successivamente i deputati si occuperanno della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi e del testo unico in materia di cinema. Riprese anche le audizioni. Domani la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi ascolterà la vedova, signora Antonella Tognazzi. Ancora alla Camera riprende l'esame in affari costituzionali del disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8 settembre 1943. La cerimonia a Piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza nella capitale. Il ricovero di Emma Bonino, condizioni delicate ma stazionarie, questo si legge nel primo bollettino medico diffuso oggi dai medici del Santo Spirito, dove da ieri sera la storica leader radicale è ricoverata in terapia intensiva per un'insufficienza respiratoria. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e respiratori sono accettabili, conclude il bollettino. Ed è tutto, l'informazione torna alle 21 dalla redazione. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato si è tenuta la presentazione del libro La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, di Antonio Polito, su iniziativa del senatore Marcello Pera, presidente della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico. Buon ascolto.
2: Grazie di essere qui presenti. Il mio compito adesso è soltanto quello di salutare, ringraziare, soprattutto salutare l'autore Antonio Polito e i due relatori graditi e bravi che hanno accolto l'invito a presentare e discutere, più che presentare vogliamo discutere questo libro. Si presta moltissimo alla discussione, e anche una discussione piuttosto acuta e intelligente. Allora, io propongo di fare questo, do subito la parola al primo relatore che è il senatore Giorgis, poi alla onorevole Boschi, benvenuto segretario, avevamo appena detto che essendo pochi eravamo i migliori e il migliore è arrivato da ultimo. Dunque, poi dirò anch'io qualche altra cosa e Antonio Polito per ultimo. Sono gradite ovviamente gli scambi tra i relatori dopo ciascuna delle loro presentazioni, che sono lunghi. E la causa più utile sarebbe, ovviamente, sarebbero gradite anche domande dal folto pubblico, che però autorevole, che volesse intervenire su questi temi. Dunque, grazie ancora. Senatore Giorgis, a lei. Siamo preparati alla battaglia.
3: Buongiorno a tutte e tutti e grazie Presidente Pera, grazie dell'invito, grazie di avermi coinvolto in questo confronto, in questa discussione, grazie anche di avermi così sollecitato a leggere un libro che è obiettivamente scritto molto bene, molto efficace e non lo si interrompe a metà, è un libro che viene voglia di velocemente vedere come poi si sviluppa. È un libro a tesi, sostiene una tesi che io non condivido. Presidente Pera lo sapeva, che anzi mi ha invitato per questo, io, come dire, adempio a un'aspettativa che Presidente Pera mi ha, diciamo, trasmesso. Dico perché non condivido. Per questa ragione, la Costituzione, dice il titolo, non è di sinistra. Io metterei un sottotitolo: la Costituzione sarebbe bello che fosse anche condivisa dalla destra. E questo è il problema. L'ho detta in maniera volutamente un po' rozza, poco elegante, la ripeto con un linguaggio un po' più adeguato anche al luogo in cui ci troviamo. La Costituzione, a mio avviso, dovrebbe essere letta, interpretata e fatta vivere dalle forze politiche e da tutte le articolazioni dello Stato, compresa la magistratura, come un progetto di società. È un progetto di società, uno straordinario progetto di società, un modello di convivenza che ha dei tratti, a mio avviso, peculiari, nei quali, se la Costituzione fosse davvero vissuta come il minimo comune denominatore, come quel patrimonio che fu condiviso in Assemblea Costituente, dovrebbero essere condivisi da tutte le forze politiche. Io penso che nel nostro paese il problema sia tuttora che una parte delle forze politiche dà l'impressione di non aderire culturalmente, prima ancora che politicamente, al modello di società che viene delineato dalla nostra Carta Costituzionale. Naturalmente, io, per descrivere cosa intendo per modello di società, richiamo quelli che sono i primi articoli e soprattutto i primi, primissimi articoli, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3. Che cosa c'è scritto in quell'articolo 2 e in quell'articolo 3? C'è scritta la primazia della persona sul tutto, la primazia della persona sulle istituzioni. O, se vogliamo, c'è scritto che le istituzioni sono al servizio del pieno sviluppo della persona. In questo si consuma uno dei tanti ribaltamenti rispetto all'esperienza del fascismo. Non c'è al fondamento della nostra Costituzione una idea organicistica della società e dello Stato. C'è, al contrario, un'idea che muove dalla primazia della persona. Naturalmente una primazia della persona che non scivola nell'individualismo, perché la persona, come è magistralmente scritto nell'articolo 2, che cos'è la persona? La persona è portatrice di pretese di autonomia, ha dei naturali diritti di libertà, è individualità irripetibile, che ha valore in quanto individualità irripetibile, e al tempo stesso però è relazione sociale, perché all'articolo 2 si proclama la fondamentalità dei diritti come singolo e come naturalmente portato alle relazioni sociali. La persona assunta come, diciamo, paradigma della nostra Costituzione è al tempo stesso titolare di autonomia e titolare di diritti a legami sociali. Nelle formazioni sociali ove si sviluppa la propria personalità. Quindi c'è questa, è un'antropologia. È una vera e propria antropologia. Del resto non si può delineare un modello di società se non si muove da una determinata antropologia, da una determinata concezione, da una determinata idea di che cosa sia naturale. Naturale, naturalmente sappiamo che naturale è nel senso di culturalmente condiviso, non è, diciamo, la retorica dei diritti naturali era in funzione di che cosa? Della limitazione del potere. Io argomento la naturalità di un diritto perché? Perché sto cercando argomenti per darle una forza, una solidità così significativa da orientare persino il decisore politico, che poi il diritto lo riconosce, perché da un punto di vista logico i diritti esistono in quanto ci sia una norma di diritto oggettivo che lo prescrive. Se non c'è una norma di diritto oggettivo che lo afferma, il diritto non esiste. Ma la retorica, l'argomentazione del diritto naturale serve a, diciamo, limitare lo stesso decisore politico. E infatti noi abbiamo quel ricorso al termine riconosce i diritti, riconosce, come se questi diritti fossero già esistenti. È un artificio attraverso il quale si è cercato di dare il massimo di primazia ai diritti, ovviamente, e ai doveri, perché nel modello prefigurato non è vero che questa è la costituzione dei diritti, è una costituzione dei diritti e dei doveri. Nello stesso articolo 2, dove si proclama la fondamentalità dei diritti, si proclama l'inderogabilità dei doveri di solidarietà economica, politica e sociale. Sono l'altra faccia. Ora, dobbiamo constatare che nel nostro paese non c'è una... No, scusate, prima di arrivare a questo. E poi c'è l'articolo 3. L'articolo 3 viene diciamo, spesso citato, ma anche spesso considerato una sorta di così bella espressione puramente retorica. Quel è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, cioè che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, voglio dire tutti i cittadini, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ecco che cos'è. Allora, sarebbe a mio avviso desiderabile, io sarei, come dire, io auspicherei, vorrei che ci fosse a un certo punto una situazione in cui tutte le forze politiche aderiscono a questo progetto di società, condividono questa antropologia, condividono questa natura delle istituzioni come istituzioni che sono al servizio del pieno sviluppo della persona umana. Poi naturalmente ci si divide, ci si differenzia su come realizzare questo modello, su che cosa voglia poi dire pieno sviluppo, su che cosa significhi poi davvero relazione. Naturalmente, perché l'altro grande valore che informa tutta la Costituzione, la prima come la seconda parte, è il pluralismo. Perché è chiaro che se io metto al centro la persona, pongo la primazia della persona come individuo e come relazione sociale, io assumo il pluralismo non solo come un problema, perché il pluralismo è un problema, dobbiamo dircelo. Il pluralismo è da sempre un grande problema, perché convivere pacificamente tra persone che sono diverse per convinzioni, per stili di vita, per insomma tutto ciò che ha a che vedere con l'idea che si ha di ciò che è bene, di ciò che è male, insomma, è più complicato che non convivere tra persone che condividono invece le stesse idee, gli stessi stili di vita, gli stessi desideri. Allora, la novità, la grande novità, se vogliamo potremmo anche riassumerla così, la rottura col precedente esperienza fascista, in che cosa consiste? Nell'assumere il pluralismo come un valore. Pluralismo per la Costituzione italiana, come per tutte le Costituzioni europee del secondo dopoguerra, non è più solo un problema, ma è un valore. E quindi bisogna, diciamo, inventarsi delle procedure, delle istituzioni, appunto, per ricondurre il pluralismo a unità, cioè per convivere pacificamente e non solo convivere, ma convivere in maniera tale da poter fare sì che tutti possano prendere parte, quindi effettiva partecipazione, a che cosa? Alla decisione, a quelle che sono le decisioni politiche per eccellenza, cioè le tre grandi questioni. Cosa si produce, quali beni sociali si ritiene di produrre e poi come si distribuiscono E la terza, chi fa che cosa, cioè come si definiscono i diversi ruoli sociali, come ci si divide i diversi ruoli sociali. Queste sono le tre grandi questioni, no? Che la politica quotidianamente affronta in maniera esplicita o implicita, ma comunque la questione del come convivere vuol dire quali beni si producono, quali beni sociali si producono, quali servizi si producono, chi ha diritto a che cosa, come si distribuiscono e chi fa che cosa, come si definiscono i diversi ruoli. Ora, il modello che la Costituzione prefigura è un modello che mette al centro la persona, prevede il pluralismo come un valore fondamentale e poi, coerentemente con l'assunzione del pluralismo come un valore fondamentale, è preoccupata, anzi questo sì è un aspetto, come dire, storicamente molto caratterizzato, ma che io dico hanno visto lontani i nostri costituenti, perché è di purtroppo permanente attualità e l'innovazione tecnologica lo rende ancora più attuale, e cioè il problema della concentrazione del potere. Perché questa primazia della persona, questa idea di porre le istituzioni al servizio del pieno sviluppo della persona, che cosa ha come ulteriore corollario? Ha quello di limitare il potere. E come lo si limita il potere? Lo si limita in due modi. Distribuendone una quota a ciascuno, e i diritti sono questo, non sono nient'altro che una distribuzione del potere funzionale a questa antropologia, quest'idea di pieno sviluppo della persona umana. Attraverso i diritti si distribuisce un po' di potere, e poi l'altro modo è quello di porre un limite al potere prevedendo, se vogliamo fare una citazione classica e liberale, come ha ben dimostrato Michael Walzer, la sfera, le diverse, l'autonomia delle sfere distributive, cioè prevedendo la separazione sostanziale del potere, tema permanente che attraversa tutta la storia degli esseri umani e che è di straordinaria attualità. Perché la separazione del potere di cui la Costituzione si preoccupa non è prima di tutto la separazione delle funzioni legislativo, esecutivo, giudiziario, ma è la separazione del potere economico dal potere politico, dal potere culturale, oggi diremmo dei mezzi di comunicazione. L'autonomia di queste tre sfere, il cercare di fare in modo che non sia possibile che queste tre sfere si concentrino e si autoalimentino, per cui è contrario all'essenza delle costruzioni della seconda guerra che si possa immaginare che attraverso il potere economico si acquisisca il potere politico e attraverso il potere politico si acquisisca il potere mediatico e attraverso il potere mediatico si acquisisca ulteriore politico e quindi ulteriore potere economico, in un circolo vizioso dove il potere alimenta il potere. Questo è un tema costituzionale per eccellenza. Ecco, io ho la sensazione che nel nostro paese ci sia stata e ci continua ad essere un problema di condivisione e di adesione a questi capisaldi dello Stato costituzionale di diritto. Io non avverto una tensione ideale da parte di tutte le forze politiche nel cercare costantemente di affrontare il tema classico di tutti i costituzionalismi, cioè la limitazione e la separazione del potere. Io, che vuol dire tante cose, vuol dire per esempio evitare il conflitto di interessi, evitare la concentrazione in un solo soggetto, in un solo gruppo, in una sola persona, in un solo partito del potere politico, economico e del potere mediatico, vuol dire garantire l'effettività almeno del contenuto essenziale dei diritti, perché la distribuzione del potere vuol dire che tutti hanno ad esempio il potere di poter accedere, scusate il bisticcio, alle cure sanitarie essenziali. Tutti hanno il potere di ricevere un'istruzione almeno essenziale. Tutti hanno il potere, quando hanno una certa età, di vedersi garantita la sicurezza. Cioè, tutti hanno un po' di potere economico, che sono poi i diritti sociali. Tutti hanno un po' di potere culturale, tutti hanno un po' di potere mediatico, tutti possono non soltanto parlare al vento, ma possono accedere davvero al circuito democratico e politico. Questa tensione per garantire quelle condizioni essenziali di uguaglianza, io devo essere sincero, non l'avverto. Non avverto una discussione sul come sia preferibile arrivare. Ci possono essere tante strade per arrivare a garantire l'effettività. Non è che ci sia una ricetta prescritta dalla Costituzione. Sono tante vie. E lì ci si divide, ovviamente. Così come ci si divide su quella parte che va oltre l'essenzialità di un diritto. così come ci si divide sul come è possibile limitare e separare il potere, è un tema che da sempre interroga tutti gli studiosi delle scienze sociali, tutti gli economisti, tutti i politologi, i costituzionalisti ne fanno una professione, nel come limitare il potere. Questo è un tema, per io non sento una tensione ideale nel nostro paese che costantemente si interroga, ad esempio oggi con l'innovazione tecnologica, con l'intelligenza artificiale, con la globalizzazione, che comunque continua ad essere un fatto, non un'opinione, dal punto di vista economico-finanziario, determina. Cioè, non c'è un dibattito che condivida questi capisaldi. C'è semmai, io devo dire con una, secondo me, una certa miopia, c'è stato per molto tempo il, come dire, la scorciatoia dell'attribuire alla Costituzione la responsabilità di non consentire quello sviluppo, quella crescita, quel progresso che, se non ci fosse la Costituzione, che invece imbriglia, limita, condiziona, sarebbe stato possibile. Ecco, io devo dire che queste cicliche discussioni sulle riforme costituzionali hanno, secondo me, alla fine lasciato la sensazione che sia, diciamo, prevalsa l'idea che la Costituzione, più che essere un progetto di società che andrebbe, diciamo, pienamente attuato perché costruirebbe le condizioni di una crescita, sia qualche cosa che si è ereditato e che è diventato nel corso degli anni, più che un grande, diciamo, motivo di impegno, una grande, diciamo, ragione di fatica e di idealità, è diventato una zavorra. E questo naturalmente ha innescato quella contrapposizione per cui sembra che ci sia soltanto una parte politica che continua a predicare l'attuazione della Costituzione, la piena attuazione. No, nel discorso di insediamento di questa legislatura, la senatrice Segre ha richiamato con un'espressione che viene, diciamo, spesso, no, ripresa. Che cosa? Ha detto: io auspico che questa sia la legislatura in cui si dà piena attuazione alla Costituzione. E perché lo scarto tra il dover essere costituzionale e l'essere del quotidiano è enorme. Questo scarto è enorme, non c'è niente da fare. Poi c'è il dibattito politico spicciolo, poi c'è l'uso, questo sì, io credo che sia, giustamente viene messo in luce, c'è questo richiamare sempre all'incostituzionalità, non va bene, cioè bisognerebbe smetterla. Anzi, io penso, ad esempio, per dare, come dire, per essere coerente, che bisognerebbe che i costituzionalisti non usassero mai l'argomento questo è incostituzionale, come se questo bastasse a ottenere ragione. Bisognerebbe invece avere la premura, la disponibilità di spiegare perché, se è incostituzionale, è anche indesiderabile, è anche qualcosa che non condividiamo. Perché la Costituzione, io questo credo che sia un grande insegnamento che si è dimenticato, dura e durerà fino a quando è condivisa dai più. Ma perché sia condivisa dai più bisognerebbe tutti i giorni alimentarne la desiderabilità, la ragionevolezza, non il carattere sacrale, ma il carattere pratico. Quindi un costituzionalista dovrebbe fare questo sforzo di spiegare che quella legge è incostituzionale, e allora quella legge è anche ingiusta, è anche foriera di qualche cosa che danneggia la collettività. Cioè, non basta dire che è incostituzionale per difendere davvero la, e questo a maggior ragione alle forze politiche. Ecco, io credo che noi da questo punto di vista dobbiamo tutti fare uno sforzo, cioè quando si vuole criticare una scelta bisogna fare molta attenzione a non limitarsi mai a dire questa è una scelta, perché questo, diciamo, non alimenta un sentimento di condivisione e di adesione incostituzionale. E vabbè, ma io penso che invece sia meglio la legge che non la Costituzione, no? Io, ecco, avverto in questi anni, che sono tanti, lunghe, una mancanza di cura, ecco, una mancanza di cura nel consolidare le molte e buone ragioni per continuare a fare sì che tutti i soggetti si adoperino per l'inveramento, l'attuazione, per, come dire, almeno un avvicinamento a questo modello di società che ha come capisaldi il pluralismo, la primazia della persona e naturalmente la fatica della mediazione, perché anche qui, poi se volessimo fare un elenco, è troppo lungo e adesso mi taccio, poi magari facciamo un altro giro, chiedo scusa, uno poi si fa prendere, ma certo che se noi dovessimo fare un elenco di tutti gli indicatori della, come dire, della perdita, dell'indebolimento dell'adesione alla Costituzione come modello di società, beh, avremmo tante, diciamo, occasioni, perché anche questo, considerare la mediazione come se fosse un male, come se fosse qualcosa di riprovevole, no? Cioè la mediazione, inciucio, ecco, mediazione, inciucio. Ma no, mediazione è l'essenza della pace, se non c'è mediazione non c'è pace, è l'essenza del pluralismo, se non c'è mediazione non c'è pluralismo. Però questo non vuol dire costruire i governi di grande coalizione, questo non vuol dire che allora si fa tutto un gran pasticcio e viva il trasformismo, al contrario, la mediazione deve essere motivata, argomentata, giustificata, deve essere una cosa, diciamo, nobile. In questo, diciamo, scivolamento in cui non si distingue più il livello e si accusa soltanto, no, come un male endemico questa melassa in cui non si capisce qual è la posizione, si consuma uno dei tanti, diciamo, sintomi di questo indebolimento dell'adesione al progetto costituzionale, perché la mediazione che viene ipotizzata come un valore nella prima parte e poi strutturata attraverso la forma di governo parlamentare, naturalmente è una mediazione fatta non di melassa o di pasticci, ma è una mediazione, diciamo, spiegata, argomentata e presentata come, diciamo, l'essenza di una convivenza alta, nobile e possibile. E concludo, anche la magistratura è chiamata a dare piena attuazione. Io considero, per esempio, un grande avanzamento il fatto che a partire sostanzialmente dagli anni Ottanta, dai primi anni Ottanta, si sia abbandonata la dottrina delle norme programmatiche e si sia la dottrina delle norme programmatiche e si sia cioè iniziato a considerare la gran parte, naturalmente non tutte, ma la gran parte delle disposizioni costituzionali come suscettibile anche di una immediata applicazione in sede giurisdizionale. Sono state le sentenze che ad esempio hanno cominciato ad applicare direttamente l'articolo 36 della Costituzione, la prima, diciamo, attuazione, il primo superamento della concezione programmatica delle norme sui diritti sociali è arrivato con l'articolo 36. A un certo punto i magistrati hanno detto, vabbè, ma qua c'è scritto che il lavoratore ha diritto a una retribuzione tale da garantire a sé e alla propria famiglia una vita libera e dignitosa, e come faccio? Dico che è soltanto un grande desiderio, che fino a quando non arriverà l'attuazione del 39, il riconoscimento dei sindacati, l'efficacia ergonomica dei contratti collettivi? No, hanno detto, io intanto la applico. Come? Determino io che cos'è la retribuzione giusta, e per determinare cos'è la retribuzione giusta prendo la contrattazione collettiva nazionale, e così i contratti collettivi di lavoro hanno cominciato ad avere un'efficacia di fatto erga omnes attraverso l'attuazione. Poi si è arrivati all'articolo 32 sul diritto alle cure, c'è tutta una giurisprudenza che ha riconosciuto l'immediata precettività del 32 e ha quindi condannato le amministrazioni pubbliche a erogare servizi o a rimborsare del costo di un servizio ottenuto da una struttura privata quando la struttura pubblica non era in grado di garantirlo in tempi rapidi. E poi si è arrivati sulla materia pensionistica, poi è arrivata la Corte Costituzionale che ha, diciamo, ulteriormente legittimato questa applicazione diretta da parte della giurisprudenza ordinaria. Lei stessa si è fatta, come dire, carico di innovare nelle sentenze, le sentenze additive, le additive di principio. Insomma, la giurisprudenza ha assunto anch'essa il compito di, nei casi più drammatici, un'attuazione immediata. Questo è un debordare, diciamo, è una magistratura che sta facendo ciò che non dovrebbe fare? No, è una magistratura che prende sul serio il principio generale. Poi l'ultima parola aspetta il legislatore, ma se il legislatore non interviene, quei precetti costituzionali bisogna cercare intanto, di fronte a un caso concreto particolarmente significativo, di farli vivere. E in questo non ci sta uno stravolgimento, non ci sta un debordare dalle proprie competenze, ci sta un prendere sul serio la Costituzione. E adesso mi fermo qui. Poi niente, grazie. Allora.
2: Io ho degli obblighi di ospitalità e quindi mi devo trattenere dal mordere subito il collega Giorgis, ma mi riservo di farlo quando sarà il mio turno. Dico subito però che mi piace questo richiamo al divieto della concentrazione dei poteri. La Costituzione rappresenta una novità come questo, quindi è il migliore contributo che il senatore Giorgi si è dato alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, perché quella è una concentrazione mostruosa di poteri riguardante un diritto fondamentale come quello della libertà personale. Però me l'ha detto oggi e me lo poteva dire 2 mesi fa quando si andava a votare al referendum. Ci ho detto, abbiamo sentito la voce della sinistra, sentiamo la cultura, come posso
4: centro,
2: dire?
4: Io faccio il centro, centro la destra, la sinistra,
2: il centro, la cultura.
5: E io che faccio? A destra?
2: No, io sono a destra, quella proprio brutta, sporca e cattiva, ma invece il centro è...
4: No, quella è Bannacci, che si autodefinisce così.
2: Benissimo, allora il centro alla senatrice Maria Elena Boschi.
6: Buon pomeriggio, è un auspicio del Presidente Pera che raccolgo un giorno di diventare senatrice e raggiungervi al Senato, sarebbe bellissimo, ma ancora
7: scusa,
6: ma no, sto scherzando.
7: Forse
6: no, ripeto, è un auspicio, ho detto io sarei felicissima di venire nella Camera Alta, per carità. Quindi grazie al Antonio Polito, ma soprattutto al Presidente Pera per l'invito e per avermi consentito di partecipare a questo confronto. E di farlo con non soltanto ovviamente l'autore del libro che stimo e che in qualche modo posso dire ormai è diventato un amico dopo tanti anni di frequentazione, ma con 2 personalità così autorevoli e competenti come il Presidente Pera e l'Onorevole Giorgis. E l'Onorevole Giorgis ovviamente non solo da illustre collega e politico, ma da professore di diritto costituzionale ci ha anche ben inquadrato, diciamo, alcuni principi cardine e alcune riflessioni proprio sulle culture anche politiche e giuridiche che sono la base della nostra Costituzione. Io cercherò nel mio piccolo di giocare un po' più sulle provocazioni che ci ha lanciato Polito con il suo libro, perché ovviamente Antonio Polito fa un'operazione da par suo intelligente e brillante, perché a 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente che abbiamo celebrato questa mattina col Presidente Mattarella esce con un libro che è come lanciare un sasso in uno stagno, già dal titolo, che è chiaramente una provocazione. La Costituzione non è di sinistra. E se lo può permettere non soltanto perché Antonio Polito e perché da riformista nessuno può, diciamo, attaccarlo per aver lanciato un titolo così provocatorio, ma anche perché funziona. Se avessi scelto come titolo La Costituzione non è di destra, probabilmente non avrebbe sollevato un grande interesse, un grande dibattito come invece il titolo che hai scelto, anche se poi verrò a dire il perché. A mio avviso potresti scrivere invece un prossimo libro con La Costituzione non è di destra, visto come hai sviluppato questo. Poi dico perché, insomma, secondo me con una provocazione si potrebbe comunque scrivere quel libro. Ed è un libro, a ragione Andrea, che comunque, come sempre, quando scrive Antonio Polito e si esprime Antonio Polito, ha una grande onestà intellettuale, perché apre degli interrogativi, fa delle domande, ma dà la sua visione, dà delle risposte e ovviamente ti obbliga anche a pensare se sei d'accordo con lui o no. E dico che non sempre sono d'accordo con le tesi che ha sviluppato Antonio Polito. Però perché è interessante? Allora, è inutile dire che è evidente che la Costituzione è di sinistra, nel senso che senza anche la sinistra non avremmo avuto la Costituzione, insomma è inutile stare a ripetercelo a maggior ragione oggi. Ed è evidente che la Costituzione è anche di sinistra, perché non ci torno sopra ma l'ha ben illustrato Andrea, molti dei 139 articoli della nostra Costituzione sono il frutto comunque anche di una cultura politica, giuridica, filosofica che apparteneva alla sinistra, di battaglie anche politiche della sinistra o comunque di mediazioni e compromessi raggiunti con la sinistra. Non solo con la sinistra, perché quando Andrea giustamente parla della centralità della persona si potrebbe discutere di quanto, diciamo, ci sia invece del contributo della cultura cristiana cattolica nel personalismo che la nostra Costituzione ovviamente sancisce, quanto invece su questo ci sia stato un dibattito, tra l'altro nel libro viene ricordato proprio sul primo articolo della nostra Costituzione, sull'articolo 1, quando in realtà il Partito Comunista aveva immaginato una enunciazione diversa, quindi una Repubblica dei lavoratori, ponendo al centro il tema dei lavoratori, che poi cambiò grazie all'emendamento di Fanfani. Tra l'altro, alla mostra alla Camera ci sono tutti i biglietti manoscritti dei membri dell'Assemblea Costituente, compreso quello degli emendamenti al primo articolo della Costituzione, che sono molto interessanti da leggere. Ma perché? Perché c'era tutto un dibattito che poi ha portato nella Costituzione ad avere persone, cittadini e lavoratori nelle varie definizioni, tra la cultura liberale, quella comunista e quella cristiana, diciamo così, cattolica. Per cui è chiaro che la nostra Costituzione non è solo di sinistra, perché è il compromesso tra queste varie culture. Perché però è prevalentemente nei numeri poteva essere di sinistra? Perché l'Assemblea Costituente è uscita con una maggioranza relativa di sinistra. Partito Socialista e Comunista insieme nel patto che avevano stretto avevano una maggioranza relativa quasi uguale a quella della Democrazia Cristiana, e poi avevamo componenti minoritarie, liberali, azioniste, diciamo di destra, dentro l'Assemblea Costituente. Però cos'è interessante secondo me nell'operazione che fa Polito sui contenuti della Costituzione? Antonio Polito sceglie in questo libro di raccontarci le grandi sconfitte della sinistra dentro l'Assemblea Costituente, diciamo così, delle opzioni che hanno perso dentro l'Assemblea Costituente, o comunque delle visioni che la sinistra in Assemblea Costituente ha provato a introdurre con una visione diversa, che oggi è sicuramente non quella della sinistra attuale. Faccio alcuni esempi che Polito riporta, che secondo me sono molto interessanti. Tra l'altro c'è un grande lavoro di ricerca su tutti i lavori dell'Assemblea Costituente e quindi anche molti dibattiti riportati dell'Assemblea Costituente, che danno il segno anche del livello del dibattito che c'era allora tra i membri dell'Assemblea Costituente. E cita per esempio la posizione del Partito Comunista, che nello scrivere la norma sui partiti della Costituzione non voleva che in qualche modo si introducesse il principio che dovessero necessariamente aderire alla democraticità all'interno dei partiti stessi o alla forma di partecipazione democratica, diciamo così, nelle istituzioni, perché c'era ancora un'opzione rivoluzionaria non del tutto sopita, e quindi si arrivò al compromesso poi di uniformarsi ai principi democratici. Oppure fa riferimento a, diciamo, in qualche modo inizialmente una pregiudizio della sinistra rispetto all'inserimento della Corte Costituzionale, perché si pensava che gli unici legittimati a poter valutare la legittimità costituzionale fossero gli stessi membri del Parlamento, perché eletti dai cittadini e rappresentanti del popolo. Allora Polito cerca di spiegarci tutti gli insuccessi, diciamo così, in seno all'Assemblea Costituente di quella sinistra, e bene ha fatto Andrea Giorgis a ricordarci invece tutte le vittorie, diciamo, e tutte le battaglie che ci hanno portato ad avere la Costituzione che abbiamo oggi. Però in tutto questo a me ha colpito di più, diciamo, da un punto di vista intellettuale, una riflessione ulteriore che fa Antonio Polito, un po' portandola ai giorni nostri, non solo ai lavori dell'Assemblea Costituente, che io ho interpretato così: la Costituzione non è di sinistra anche nel senso che non è della sinistra, cioè non esiste una unica possibile interpretazione autentica della Costituzione, e non esiste un'unica parte che in qualche modo può ritagliarsi il ruolo di difensore della Costituzione e quindi avere una sorta di potere di veto rispetto ad ogni modifica che si possa ipotizzare della Costituzione, partendo dal principio che è intoccabile. E poi Antonio Polito ci dà anche la sua visione sul perché in qualche modo si è arrivata a questa visione della sinistra, perché dice, soprattutto dopo Tangentopoli e la fine dei partiti della Prima Repubblica, l'unico che rimane dei partiti che avevano partecipato all'arco costituzionale, diciamo all'Assemblea Costituente, è il Partito Comunista, che quindi in qualche modo può rivendicare quella paternità della Costituzione, soprattutto perché c'è una crisi ideale dei valori e della sinistra, questa è la tesi di Polito del libro, e quindi devono in qualche modo i partiti di sinistra fare riferimento alla Costituzione, perché è l'unica cosa che rimane loro come modello valoriale ideologico. Ora, su questo, ecco, io su questa parte qui non sono del tutto d'accordo con Polito, e questa è la parte su cui non sono d'accordo. Condivido l'idea che la Costituzione sia di tutti e che, a mio avviso, se c'è una parte, e c'è una parte residuale, ma c'è anche nella sinistra, che ha portato avanti questo tentativo o ha avuto questa tentazione di considerarsi gli unici difensori autentici e legittimati della Costituzione, quello è un errore, perché legittima, secondo me, una parte a sentirsi esclusa da un patto sociale che invece riguarda tutti. Un patto repubblicano, una condivisione dei valori del nostro stare insieme, da cui secondo me nessuno può chiamarsi fuori nell'ambito democratico, nessuno può sentirsi escluso e quindi, essendo di tutti, nessuno, a mio avviso, può arrogarsi il diritto di essere l'unico difensore della Costituzione. E quindi non ci può essere un potere di veto rispetto nemmeno alla possibilità poi di cambiare alcune parti della Costituzione in modo democratico. Però è anche vero che gli unici tentativi riusciti di modifica della Costituzione nel tempo alla fine sono stati quelli di sinistra, però diciamoci così, dobbiamo capire quale sinistra intendiamo, perché la riforma del 2001 è comunque stata fatta da un governo di centrosinistra, perché la riduzione del numero dei parlamentari, diciamo, ha avuto pochi oppositori, quindi è stata votata ad ampia maggioranza in Parlamento, ma sicuramente veniva, diciamo, dal Movimento 5 Stelle e poi dal centrosinistra, e perché, tolta la riforma Berlusconi, le volte in cui siamo andati più vicino a approvare una riforma costituzionale è stato attraverso il lavoro, diciamo così, negli ultimi anni, almeno nella Seconda Repubblica, del centro-sinistra. Quindi anche lì dobbiamo capire qual è la sinistra a cui fa riferimento Antonio Pulito. Perché però, a mio avviso, oggi abbiamo un problema nel riuscire a cambiarla la Costituzione? Perché se non c'è un potere di veto, ci dobbiamo chiedere: ha senso oggi cambiare la Costituzione? E noi ci diciamo, lo dice anche il libro di Antonio, su questo sono d'accordo, noi dovremmo essere in grado di cambiare la seconda parte della Costituzione, che peraltro non è un attentato ai nostri padri e madri costituenti, perché, diciamo, l'avevano previsto e anticipato e già preventivato, non solo nella stesura della Carta Costituzionale, ma anche negli interventi in Assemblea Costituente. Perché oggi è difficile riuscirci? E noi siamo l'esempio di un tentativo riuscito in Parlamento e poi bocciato, diciamo, dal referendum. Perché dopo, soprattutto, la fine dei partiti della Prima Repubblica, la modifica del sistema elettorale e comunque una polarizzazione delle posizioni, è molto difficile creare in Parlamento quel clima di condivisione che ti porta a superare la maggioranza di governo e quindi riuscire ad avere un lavoro condiviso che non solo, e non è quello l'obiettivo, ti porti ad avere i due terzi che possono, diciamo, escludere il referendum confermativo con tutto quello che comporta, ma perché io parto anche dal presupposto che se un cittadino pensa che una riforma è fatta solo dalla maggioranza di governo ha già un pregiudizio, qualunque sia il governo in quel momento, cioè che è una parte che decide per tutti su riforme così importanti. L'idea invece che le riforme possano avere una condivisione da parti diverse tra le diverse parti politiche è già, secondo me, una maggior garanzia di un lavoro appunto condiviso che è nell'interesse dei cittadini, che è rispettoso dei principi fondamentali della Costituzione e che non è sottoposto a un interesse di parte. Molto complicato da realizzare in concreto, perché la Costituzione intanto ci chiede passaggi e tempi lunghi che difficilmente si conciliano con un percorso parlamentare in cui rimangono le condizioni politiche di partenza. È successo all'Assemblea Costituente che cambiassero le condizioni politiche, figuriamoci se non succede ai tempi di oggi in cui è tutto molto più rapido. E perché c'è una difficoltà ovviamente nel confronto con gli altri. Questa è l'unica, poi vado a chiudere, differenza che io rivendico, visto che faccio anche una difesa di parte, nel confronto che fai Antonio tra la Costituzione la riforma costituzionale nostra del 2016 e l'ultima di Giorgia Meloni sulla separazione delle carriere. Di metodo, non entro nel merito, ma di metodo e di, diciamo così, condivisione politica o meno. Nel 2016 noi arrivammo alla fine di un lungo percorso, il presidente Pera se lo ricorda bene, perché fu tra i pochi nel centrodestra fino in fondo coerentemente a mantenere l'appoggio alle riforme costituzionali. Noi avevamo iniziato un lavoro proprio qui al Senato, il segretario generale, insomma, è stato ampiamente impegnato nel suo ruolo in quei mesi, che vedeva non soltanto la maggioranza di governo al tavolo delle riforme, ma anche un pezzo importante dell'opposizione di allora, Forza Italia e Lega. Fino alle elezioni di Salvini, segretario della Lega, anche la Lega aveva contribuito a scrivere quelle riforme. Calderoli era uno dei due relatori insieme alla presidente Finocchiaro, quindi era un lavoro condiviso. Poi c'è stata la rottura, diciamo così, sull'elezione del Presidente della Repubblica e quindi c'è stato un cambiamento nell'ambito del politico, nell'ambito del centrodestra, e quindi siamo arrivati al referendum da soli. Però c'è stato un lavoro di condivisione importante con le opposizioni e un lavoro che ha portato peraltro a emendare in tantissimi punti in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, il testo iniziale proposto dal Governo. Andrea è stato uno degli estensori di vari emendamenti, ci abbiamo lavorato insieme. Chiaramente c'è stato un lavoro che ha coinvolto sul serio il Parlamento, con un'apertura a delle modifiche. Poi è stata bocciata comunque dagli elettori. E questa però per me è la differenza principale rispetto al metodo del governo Meloni, dove c'è stata una riforma del governo, che è legittimo, ma blindata a qualsiasi ipotesi di emendamento e di confronto in Parlamento, che quindi già nasceva con l'intenzione di essere ristretta alla maggioranza di governo. In questo, Presidente, quando dice ad Andrea: ma queste cose le potevi dire mesi fa, ma sarebbe stato difficile essere ascoltati anche per chi come noi aveva posizioni meno rigide sulla separazione delle carriere, perché non c'è stata la possibilità di un confronto parlamentare di modifiche condivise. Questo secondo me è una grande differenza rispetto a quando metti a confronto riforme fallite e tentativi falliti. Ultimo spunto, perché lo diceva prima anche Andrea, noi continuiamo a parlare di riforme che sono importanti, bicameralismo paritario, il titolo quinto, forse anche la forma di governo, ne potremo discutere a lungo. Però ha ragione Andrea quando dice probabilmente oggi dovremmo anche pensare a una Costituzione che ha gli anticorpi per quelle che sono sfide nuove del costituzionalismo moderno. Ha fatto una bellissima lezione Augusto Barbera qualche giorno fa, e vi ricordo perché è il suo compleanno oggi, così ricordiamo anche il presidente Barbera, e non la riassumo perché è troppo complessa, ma parlando del rapporto tra gli stati liberali e democratici e i grandi colossi economici delle big tech, quanto incidono ormai sugli stati, sulle libertà dei cittadini, eccetera, ponendo due temi. Noi siamo abituati nel costituzionalismo a dire: tuteliamo l'iniziativa economica privata dall'ingerenza dello Stato. Oggi probabilmente dobbiamo capovolgere il problema. Eravamo abituati a pensare alle limitazioni dei poteri dello Stato, oggi ci chiediamo come limitare i poteri sullo Stato che arrivano non da altri paesi, ma da colossi non solo economici privati, ma che incidono nella possibilità che noi abbiamo, attraverso i sistemi satellitari, attraverso gli algoritmi, attraverso i social, di esercitare le nostre libertà come cittadini e come stati. Allora, di fronte a queste sfide abbiamo bisogno, non sono diciamo illusa che si possa ricreare lo spirito dell'Assemblea Costituente, ma abbiamo bisogno che ci sia la capacità politica, a maggior ragione se il sistema darà diciamo un esito maggioritario, diciamo così, è la possibilità di parlarsi, di confrontarsi, di trovare le condizioni per un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, chiunque sia da una parte e dall'altra ovviamente, soprattutto ormai nella prossima legislatura, per affrontare insieme questi temi. Perché oggi quella è la sfida, non più soltanto rendere adeguata la seconda parte della Costituzione, come abbiamo pensato finora, ai tempi che cambiano, ma come avere la possibilità di avere una Costituzione capace di affrontare le nuove sfide. Grazie. Okay.
2: Grazie, onorevole Perora Boschi. La ringrazio anche per aver detto che sarebbe un grande onore per lei essere membro del Senato, e questo ci risolleva tutti quanti noi senatori, vecchi, giovani senatori, insomma, lo status. Allora, tocca a me e poi la replica a Antonio Polito. Mm. premetto che a me il libro di Polito è piaciuto molto, lo apprezzo particolarmente, è un libro che fa un grande sforzo, merita di essere non letto ma meditato e discusso. E questo non è frequente per la letteratura politica di matrice giornalistica oggi, perché solitamente i molti libri che escono con autori giornalisti che parlano della politica contemporanea di oggi spesso sono di parte, spesso sono contingenti, si capisce che l'anno prossimo non sono più adeguati, e effimeri. Polito ha fatto un lavoro vero, un lavoro serio, un lavoro di uno studioso. Lo apprezzo sia per il lavoro fatto, lo apprezzo per le conclusioni che ne ha tratto, sia o no qua e là d'accordo con lui, ma lo apprezzo per lo sforzo che ha compiuto anche su se stesso, direi. Polito è, non è di destra, no?
5: Oh.
2: Polito è un giornalista di sinistra. Per nobilitarlo ancora di più devo dire che è un ex comunista. Ecco, no, perché se dici di sinistra sei già nobile, ma se tu dici che sei ex comunista hai 10 punti in più, perché tutti lo siamo, sono diventati tutti maestri. E ha fatto uno sforzo su se stesso, ha meditato su un problema serio, vero, che noi ci stiamo trascinando da parecchio tempo, ormai troppo tempo, e che non riusciamo a risolvere, è quello della, come diceva l'onorevole Boschi, della riforma della nostra Costituzione. Ci abbiamo provato in tutte le maniere, in tutti i modi, e non ci siamo mai riusciti. Ci abbiamo riprovato su tutta quanta, piccoli pezzi, con una bicamerale, con una invece un solo parlamentare, e non ci siamo praticamente mai riusciti, forse soltanto con la riforma demagogica della riduzione del numero dei parlamentari, ma perché la motivazione era demagogica, non era una motivazione da studiosi. Quindi faccio il mio elogio serio, sincero a Polito, ho imparato molto da lui. Io non sono un giurista, non sono neanche un costituzionalista, mi ricordo da giovane ero molto interessato a diventarlo, cominciai a lavorarci sopra e poi mi resi conto di che no, ma questa è roba troppo facile, e quindi lasciai gli studi di diritto costituzionale, peraltro erano tutti privati, non era l'università, insomma, le coltivavo in proprio. Sì, troppo facile, dico questo, ci mancano i fondamenti di tutto quello che dicono. Bravo Polito, la tesi è esplicita, è netta ed è ben scritta, perché un libro si dovrebbe scrivere proprio così, si dovrebbe scrivere con una tesi. Dietro a un libro ci dovrebbe essere una tesi e il libro dovrebbe essere lo svolgimento di quella tesi. Qui ci sono tanti giovani, vedo, e quindi vi invito a fare questo quando farete la tesi di dottorato o di laurea, che cos'è, perché altrimenti sono scritture che si sommano su di sé, che non finiscono mai, potrebbero finire dopo 150 pagine, dopo 250. Una tesi ci vuole. È uno svolgimento di prova della tesi. La tesi di Polito è chiara, la dico con le sue parole: la Costituzione italiana non è di sinistra, nonostante che la sinistra abbia tentato di impadronirsene. La sua espressione. E svolge questa tesi.

innovativa, niente, dice che c'è un testo, riconosce come tutta quanta la letteratura ormai riconosce che quel testo fu un tempo di un testo di compromissione tra varie tre culture, qualcuno tanto che qualcuno la definì al momento in cui fu approvato quel testo la Costituzione tripartita, e perché la confluenza di tre culture non dice niente sul merito, particolarmente sul merito della Costituzione, ma dice di questa operazione che è andata avanti da anni, il duro cultore, quello Ippolito, del come è stato possibile, benché il testo costituzionale non sia propriamente di sinistra, che la sinistra, in particolare la sinistra, se ne sia impossessata e ne sia diventata, come dire, l'interprete unico e autentico, il contrario di quello che auspicava la signora Boschi. Qual è il modo con cui questa operazione è stata condotta e forse anche l'operazione ha avuto successo? In che modo e perché? Come è accaduto? Qui Polito è molto preciso e dice almeno due ragioni per le quali, verificandosi le quali, la interpretazione di sinistra della Costituzione, che non sarebbe di sinistra, ha avuto un enorme successo. Una la chiama la trappola dei secondi commi negletti. Qui siamo sempre solo nell'ambito della prima parte della Costituzione, no? Cioè, chiedo scusa se parlo da destra, la più carente di tutte, cioè quella dovrebbe essere modificata la prima di tutte, prima ancora della seconda, ma va bene. Non voglio fare il provocatore professionista. I secondi commi negletti perché c'è una particolarità che Polito osserva e nota. La nostra Costituzione, prima parte, è fatta di un comma e poi di un secondo comma. Talvolta non è un secondo comma, è una seconda frase, ma insomma potrebbe essere un secondo comma. Il primo comma è, come dire, bronzeo, marmoreo, la libertà personale è inviolabile, non avrai altro Dio fuori di me, onora il padre e la madre, la libertà è inviolabile, è così, questo è il principio. E la Costituzione dice i principi. Ma poi c'è il secondo comma, che è sbarazzino, quello che si appiccica come un aggettivo qualificativo al primo comma, e o lo limita, o lo precisa, o lo corregge un po'. Nel caso della libertà personale inviolabile, se si va a leggere il secondo comma, si trova sempre scritto che era né modi e né casi previsti dalla legge. Da qualcosa pone subito un problema, perché il diritto primario o fondamentale sono notoriamente diritti pre-politici, sono i diritti intangibili, sono quelli di cui parte la stessa Costituzione, riconosce e garantisce, riconosce vuol dire che non li crea, li trova lì, out there, sono lì, non ci posso fare niente. Non dipendono dalla politica, non sono concessi. Ma se tu ci aggiungi, ne elenchi uno, la libertà personale individuale, e poi lo qualifichi con un riferimento alla legge, ecco allora che è la legge che diventa l'arbitro del diritto. E quindi quel diritto da fondamentale diventa un diritto positivo concesso dalla politica, dalla maggioranza parlamentare. Questa è una caratteristica della nostra Costituzione. Ora, dice Polito, che cosa è accaduto? Che grazie al secondo comma, il quale consente interpretazioni limitative del primo comma, quello insomma testamentario, grazie al secondo comma è stato possibile reinterpretare anche la cogenza del primo comma. Si comincia proprio dall'articolo 1. A chi appartiene la sovranità?

0: secondo la Costituzione italiana? Al popolo. Beh, aspetti che qui per ora siamo sul 20-21, come voto, eh? E al popolo? La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme, nei limiti della Costituzione. Allora, cioè nelle forme e limiti della legge. Allora la sovranità a chi appartiene? A chi è il sovrano della legge? Perché se il popolo deve esercitare nei limiti della legge, la sovranità appartiene alla legge. Guardate che scrivere la sovranità appartiene al popolo o la sovranità appartiene alla legge vuol dire prendere, essere di fronte a un bivio, prendere due strade diverse. La sovranità appartiene al popolo e la democrazia. La sovranità appartiene alla legge e il liberalismo. La Costituzione italiana appiccica. E intervieni dopo. E poi il voto te lo do alla fine. Intervieni dopo.
1: Eh no, sei in mano da Andrea, che lui...
0: Sì, ma è Andrea che... c'è una giustapposizione, qui ci sono due visioni, cioè la sovranità popolare ha un concetto che ha una storia di democrazia, da Rousseau in poi ce l'ha, ma appartiene alla legge prima di Rousseau, qui si torna indietro al 700 e poi al 600, al liberalismo classico inglese. Quindi, dice Polito, grazie a questo secondo comma, che è di precisione, che vuole essere di precisione del primo, si creano delle giustapposizioni interpretative che consentono la interpretazione di sinistra della Costituzione. Ma non è quello il solo esempio, Polito ne fa parecchi altri. Articolo 4, il dovere del lavoro. Se c'è un dovere del lavoro, dice giustamente Polito, è come fa a esserci un reddito di cittadinanza? È incostituzionale. Perché quello è un reddito che viene dato al cittadino indipendentemente dal lavoro, anzi di solito viene dato non perché manca lavoro, perché uno non cerca il lavoro, non vuole il lavoro e quindi ha diritto. Però gli abbiamo dato, era incostituzionale? Pongo la domanda, perché è un tema obiettivo. Se leggo la Costituzione, non dico ne traggo la conclusione che era incostituzionale, ma il sospetto che lo fosse, il padre costituente non lo voleva, e il sospetto che lo fosse nasce. Potrei andare avanti, celebre articolo 11, l'Italia non fa le guerre. Oibò, non partecipa alle guerre, in realtà ha partecipato a tutte le guerre possibili e immaginabili nel secondo dopoguerra e ha bombardato paesi come la Jugoslavia o il Kosovo e ha fatto una guerra. Si dice, ma questo l'ha fatto perché ha partecipato agli organismi internazionali come l'ONU, come la NATO, e quindi può fare la guerra. Allora, l'Italia non può fare la guerra, però se la fa insieme a quegli altri può fare la guerra. Può fare la guerra o non può fare la guerra l'Italia? Ma è evidente che se tu ci fermi la prima parte, che è la parte, come dire, etica, morale, no? Che esprime questo ideale, questo principio, non usare la guerra come strumento di soluzione di controversie, è chiaro che dai un'interpretazione anziché un'altra. Primo modo con cui la interpretazione di sinistra è passata. Il secondo modo è sempre un'altra scappatoia. La prima politica la chiama la trappola del secondo comma, questa la chiama la scappatoia del secondo comma, perché nel secondo comma c'è anche una scappatoia, cioè siccome sono commi interpretativi del primo o limitativi del primo, affinché il primo non venga inteso come assoluto, diritto assoluto, la scappatoia consiste nel, questa volta, non appoggiarsi al primo, appoggiarsi proprio al secondo comma e sulla base del secondo comma, che è limitativo del principio fissato, dai una interpretazione anziché un'altra. Che vuol dire questo? Vuol dire, non si esprime nessuna novità dicendo questo, lo avranno già detto i padri costituenti, vuol dire che la Costituzione italiana, prima parte, parla molto spesso con lingua biforcuta, anzi meglio triforcuta, per dirlo tripartita. E parlando con lingua biforcuta o triforcuta è evidente che l'interprete deve scegliere, e se tu hai il potere dell'interpretazione hai il potere della Costituzione. Questo è accaduto. Ora, che la Costituzione sia biforcuta o triforcuta non lo diciamo noi che vogliamo denigrare il testo costituzionale, lo dissero i padri costituenti, e noi autorevoli padri costituenti o autorevoli interpreti, che, ai quali noi ci inchiniamo. Pensate a quella espressione arguta di lo storico meridionalista che parlò, ora mi viene in mente il nome, che emigrò in America durante il fascismo, Salvemini, il quale parlò della Costituzione salsiccia, poco riguardoso, ma una salsiccia dove ciascuno poteva mettere un po' di grasso, un po' di magro, un po' di sale, un po' di pepe, questa è la salsiccia. Benedetto Croce disse che questa è la Costituzione, non c'era mai visto tanta uniformità di parole, convergenza di parole e dissidio di fatto. Calamandrei, il citato più volte, disse la stessa cosa e così via. È un compromesso. Ora possiamo fare l'elogio del compromesso, l'ha già fatto il nostro senatore Giorgis, però è un compromesso. E guardate che, ecco perché il diritto costituzionale è troppo facile, quando voi fate compromessi su concetti, è una frase la trovate sempre, no? La trovate. Una frase o un'espressione giustappositiva lo trovate sempre. Per esempio dite liberal democratico e sembra che avete trovato un concetto nuovo, ma sono due concetti che continuano a picchiarsi da quando sono nati, perché così è. Allora, lì, su questa ambiguità del testo è nata la interpretazione di sinistra. Con questo vado un po' più avanti di Antonio Politico. Io ho l'impressione, caro Antonio, che non è che non sia di sinistra, ma così è stata interpretata. Io temo che prevalentemente era di sinistra. Io ho l'impressione che le famose tre culture, i tre pilastri, andassero ripartiti più o meno così: il 50% dei principi ispiratori della prima parte della Costituzione è di origine marxista, il 50% è di origine cattolica e il restante 50% è di origine liberale. Ecco perché io mi trovo sempre stretto di fronte a quel testo. C'è ben poco, caro Antonio, lì di autenticamente liberale. Dove lo trovi? Lo trovi nei tentativi, i ruini di pochi altri nel frenare le interpretazioni da una parte e dall'altra. D'altro canto, quando si dice cultura alla Costituente, quando si dice cultura marxista o comunista e cultura cattolica, bisogna pensare che cos'era la cultura cattolica, perché era una cultura quasi più comunista, la cultura di Dossetti, bravo Polito a ritrovare tutte queste citazioni che uno si era perduto, è una cultura in cui dice lo stesso Gossetti, si trova più vicino alla Costituzione sovietica che a quelle borghesi. La Pira dice la stessa cosa. Tutti i cattolici lì hanno un atteggiamento fortemente, grazie Polito ancora una volta per ricordarlo, anticapitalistico. Quindi era sbilanciata, non era propriamente una fusione, c'erano due culture che insomma si sostenevano uno con l'altro. Dossetti non era mica De Gasperi, no, La Pira non era De Gasperi, Moro non era De Gasperi, quello era l'atteggiamento liberal-conservatore di spirito tradizionale, quello di De Gasperi, che però non ci mise mano e non ci mise penna, non quello di Moro, di Dossetti, di La Pira e di Fanfani. La fusione avvenne lì. Quando si dice diritti della persona, anche qui c'è la cultura, grazie al concetto di persona, è cultura cattolica, no? Già, ma il concetto di persona cattolica era il concetto del personalismo di Maritain e di Moutier, siamo di nuovo l'interpretazione democratica. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che la Costituzione italiana è una Costituzione, per capire se è di destra o di sinistra, è una Costituzione di programma. Anche questo non è una novità, mi pare che lo disse Ruini, l'uomo di ispirazione liberale che più si adoperò, che era il Presidente della Commissione, 75. Una Costituzione di programma. Ora, cari giovani che siete qui, pensiamo un po'. Una Costituzione di programma è necessariamente una Costituzione di parte, esattamente della parte che condivide quel programma. Articolo 3, io me lo rileggo sempre perché è un articolo che è meraviglioso, sfida la sintassi italiana. In una sola frase, articolo 3, ci sono tre soggetti, indicati tre soggetti. Si comincia con la persona, anzi no, chiedo scusa, si comincia con i cittadini, la persona, cittadini, la persona, e poi arriva il terzo soggetto menzionato in articolo 3, sono i lavoratori. Oh, guarda che se alla maturità classica mi dessero uno mi scrivesse una frase come questa, la rileggo. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ci siamo, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma cittadini che non si emancipano impediscono lo sviluppo della persona umana. C'entra questa cosa? C'entra per motivi strani, ma c'entra. E la effettiva partecipazione, ecco il terzo soggetto, di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Qui c'è la fusione, qui c'è un magma non risolto e non risolvibile. Una frase, tre soggetti, non ci sono. Chi sono i soggetti dell'articolo 3? Cittadini? Si sta parlando di diritti dei cittadini? No, si sta parlando di diritti della persona? No, si sta parlando di diritti dei lavoratori? E poi, ecco la Costituzione di programma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono tutta quella cosa che vi ho detto. Io sono d'accordo, sono certo un vecchio rincoglionito liberale conservatore, ma io non sono d'accordo che lo Stato abbia questo compito di fare l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini e rimuovere gli ostacoli. Io sono per la libertà individuale, la concorrenza, la creazione di ricchezza e la povertà. Dei meriti e dei demeriti, la penso così, è la mia vecchia cultura liberale. Se però la Costituzione prende un'altra strada, ecco perché devo dire allora che quella della Costituzione non è della mia parte, ma è di un'altra parte, è della parte della democrazia e della parte del liberalismo. Perché nessun liberale direbbe che lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza sostanziale tra me e la signora Boschi. Se la signora Boschi è più brava di me, abbia tutti i meriti e le cariche possibili, se non lo è, pazienza.
1: Presidente, ha fatto fallire il mio tentativo mediazione.
0: Conciliatorio.
1: Esatto.
0: Capisco. Non volevo ripetere la cerimonia della Costituzione o di quella di stamani, cioè la Costituzione, i costituzionisti presepe, sai quelli che ci sono qui. abbiamo sentito anche stamani e questi giorni, cioè che dipingono l'assemblea costituente come il presepe, il bue, la sonnella, ma tutti insieme facevano un'armonia e nacque Gesù Cristo, non mi sembra che corrisponda né alla realtà, ma soprattutto non mi sembra come rispondono ad una critica concettuale appena appena pronunciata. Qui ci sono dei concetti non riducibili, perché i concetti a volte sono non riducibili, che sono semplicemente giustapposti e la cui giustapposizione consente, eccetera. E qui termino. E allora di chi è la Costituzione? Di tutti, dice Giorgis. Eh no, no. Io lo accetto, lo rispetto ovviamente, cerco di essere personalista, ha doveri e diritti e educata, ma se dovesse condividerla, quella non la condivido. Quell'articolo 3 non lo condivido per nulla. Quella limitazione dei diritti dalla forma bronzea e marmorea alle eccezioni non la condivido e così via. Allora, la Costituzione è tutt'oggi di coloro che condividono il programma che la Costituzione contiene. Non a caso la Costituzione contiene un programma che, quando si vuol fare una critica alla Costituzione dalla sinistra, si sentono le frasi che il senatore Giorgi si è riferito della senatrice Segre. Il compito è quello di attuiamo la Costituzione. Non so se la senatrice Segre si ricorda che prima che quelli che dicevano così, e in particolare quello che soprattutto diceva così, era l'onorevole Basso, noto rivoluzionario di sinistra, nel principe senza scettro, la Costituzione, cioè il principe ha indicato la strada e non gli abbiamo mai dato lo scettro per completare la rivoluzione dell'uguaglianza che è contenuta nella Costituzione. Questione di parte. Questo crea un problema, perché se uno avverte che la Costituzione è di parte, può anche rispettarla, ma in cuor suo poi non la condivide, e se non la condivide non si sente coinvolto. E se non si sente coinvolto, dice Don Giorgis, è un peccato che non sia la Costituzione, non sia condivisa culturalmente tuttora, ma è così, e di fatto è così. E se non si sente coinvolto, si rivolge all'autorità che vorrebbero coinvolgere, dicendogli: ma perché mi vuoi forzare a questo testo con questa interpretazione? Perché ogni volta che si deve celebrare il 2 giugno, il 25 aprile, tutto quello, e tu mi devi parlare dell'antifascismo, della resistenza, del sangue dei partigiani e così via? Riparli un linguaggio di parte che esclude gli altri, ma non li esclude necessariamente perché sono fascisti. Ci sono anche quelli? Sono anche quelli. Ci sono ancora i comunisti, perché non ci dovrebbero essere i fascisti, non capisco. No, non li esclude perché ci sono i fascisti, ma li esclude proprio culturalmente, uso l'avverbio di Giorgis, cioè io non mi sento coinvolto. E perciò supreme magistrati dell'Italia e delle istituzioni italiane, ora mi rivolgo a voi, non più ai giovani studenti, attenzione, perché voi volete creare una unità di condivisione della Costituzione mediante una predicazione che di fatto crea una divisione. Non andare a dire in giro, per favore non ripeterlo, se no mi tracciano altro che fascista. Sì, perché se vuoi creare una unità, allora sulla Costituzione la devi creare criticamente, la devi circoscrivere, devi dire quale interpretazione adotti. Ma se dici che ce n'è una e una sola, una e una sola, quando palesemente, guardate i testi, guardate i concetti espressi, ce n'è più di una, allora tu imponi una interpretazione o un testo, una lettura di un testo anziché un altro. E tu, supreme magistrature della Repubblica, che volete fare opera invece di unificazione, ne state facendo una di divisione. Sarà anche per questo che noi il 25 aprile non riusciamo a celebrare tutti insieme? Sarà anche per questo che quando arriva il 2 giugno si ripete di fare la festa della Costituzione e non riusciamo a celebrare tutti insieme? Sarà anche perciò che come dire, nell'animo interno di ciascuno c'è qualche cosa, di qualcuno c'è qualche cosa che ci respinge. Bisogna pensarci, e se vogliamo ancora annunciare, altrimenti continuiamo con un test tutt'oggi che è un trattato di pace. Cioè imponiamo la Costituzione come trattato di pace, tu hai perso e tu hai vinto e quindi accetta questo testo.
1: Però con una piccola postilla dopo.
0: A proposito, chi è che ha vinto e chi ha perso? C'è una domanda. E le chiudo. No, per carità, no, sul referendum mi basta quello che mi ha detto il senatore Giorgis, è contrarissima la concentrazione di potere,
1: no,
0: e quindi pubblici ministeri e giudici nella stessa stanza non ci possono stare, che è troppo potere concentrato. La domanda, li finisco. Canto decimo dell'Inferno, Dante incontra Farinata degli Uberti, è una delle tue parti. Ghibellino, e gli fa la domanda cruciale, chi fuori maggior tui? Prova a parlare ora sulla Costituzione, a fare la stessa domanda dal punto di vista costituzionale. Chi sono i maggior tui nell'Assemblea Costituente?
1: Quelli che hanno scelto i cittadini italiani allora, votando la
0: quello che scelsero allora. Allora.
1: Grazie
0: a voi, è vero. Condivido, però allora siamo fuori, i 5 Stelle non fanno parte della Costituzione.
1: Questo è superato l'arco costituzionale dopo la fine della Prima Repubblica, è già andato oltre, già con la Lega, già, cioè non è solo quei 5 Stelle.
0: Non c'avevano i maggior sui nell'Assemblea Costituente, i 5 Stelle, non ce l'aveva neanche Fratelli d'Italia, quindi proprio gli europali non c'erano per deliberazione. Non so neanche se ce l'avessero il maggior sui e anche il Partito Democratico, perché non sono sicuro che il Partito Democratico di oggi si riconosca nei maggior sui di allora, Togliatti, Terracini ed altri. C'è una domanda. Quella domanda che sarebbe facile formulata in inglese perché gli americani si riconoscerebbero tutti e tutti ti risponderebbero chi erano i maggior miei. Erano Madison, erano Jefferson, erano Washington, no, erano i federalisti. Noi oggi non sappiamo più facilmente rispondere. C'è una fetta di italiani che non ha, così rispondo alla tua risposta, che non ha partecipato e neanche elaborato concettualmente a quel testo originario e che oggi si sente esclusa e gli viene imposta. E gli viene imposto nel nome dell'armonia e della pace e dell'unità dell'Italia.
1: No, della democrazia.
0: Chiudo perché so di aver detto delle eresie paventose, ma dato che siamo pochi tra di noi, voi non andrete a riferirle, perché addio la mia carriera, però io ci ho pensato parecchio. Non è un caso che non solo sono stato portatore di tutte le riforme costituzionali che mi sono passate e ringrazio la bontà della senatrice dell'onorevole Boschi per aver ricordato che ho partecipato anche, ti do il mio posto, guarda, in tutte le maniere, di aver partecipato anche alle sue riforme costituzionali. No, c'è qualcosa che però mi sfugge in questo modo di impostare il tema della Costituzione. La Costituzione sta diventando uno strumento di lotta, sta diventando, lo è già, uno strumento di lotta politica di una parte contro un'altra. Io non so in quale Parlamento europeo, come nel nostro, ogni santissimo giorno, su qualunque provvedimento, dimmi tu, anche le misure dei pomodori, c'è sempre un'eccezione di costituzionalità, c'è sempre l'accusa di essere fuori dalla Costituzione, eccetera, eccetera. È uno strumento.
1: No,
0: e se è uno strumento, allora non è qualcosa di condiviso e non può diventarlo finché è uno strumento. Da qui il mio appello, l'ultimo perdente, è che dici, beh, ma se è così, allora c'è soltanto un modo per modificare la Costituzione, cosa che io voglio e che anche Maria Elena Boschi vuole. Tiriamo fuori i riformatori della Costituzione, il laboratorio del testo, fuori dal Parlamento. Facciamo un'assemblea costituente. di 20, 30, 40, 50, 70, dice 75 perché il numero era simbolico, fuori dal Parlamento. Diamogli il compito di 12 mesi per fare quel testo. Perché è bene fuori dal Parlamento, è bene ad hoc? L'ha detto bene l'onorevole Boschi, perché posso, se tu fai una riforma della Costituzione per via parlamentare, inevitabilmente si creano il sì e il no, maggioranza e opposizione, su quella riforma, secondo l'asse maggioranza e opposizione governativa. Quasi inevitabile, sempre successo così. Io sono molto vecchio, ho partecipato perfino all'assemblea archeologica bicamerale d'Alema e ricordo perfettamente che su alcuni punti, uno in particolare, non sto a citarlo, un bel giorno arrivò questo diktat: no, questo non si può fare perché il Presidente del Consiglio ha detto di no. Che c'entrava il Presidente del Consiglio con la Commissione bicamerale per la riforma, questo per dire che si crea inevitabilmente, quindi dice tiriamolo fuori.
1: Pensando a come lei legge però l'assemblea costituente.
0: Va bene.
1: Perché si può riversare lì.
0: Ma avete detto di no anche a questo, quindi neanche l'assemblea costituente mi avete dato, ma avete nessuna soddisfazione. Ho sempre peso, no, tu mi hai votato contro la separazione delle carriere. Quindi non parlare. Per dire, allora, c'è una ora avvertita esigenza di riforma del testo per evitare che sia adeguato, per evitare che sia uno strumento e che invece diventi adeguato a nuove generazioni che non hanno di maggior sua nell'assemblea costituente di allora. Non si riesce a fare un passo avanti sulla riforma della nostra Costituzione. Politico ottimista ha scritto un libro, ripeto, un bellissimo libro che offre materiale anche molto ragionevole per mostrare che questa riforma è possibile, è stata elaborata, non c'è momento, forza politica non abbia già introdotto questo o quell'aspetto. Ci tratterebbe quasi di raccoglierle tutte queste proposte perché viene da sé la riforma complessiva e non si fa. Io allora, mi taccio, vi faccio elogio a Polito, ringrazio ovviamente Giorgis perché mi ha consentito di dire le cose esattamente contrarie alle sue, ma io lo apprezzo per quello, non è che non lo apprezzo per altro. Effettivamente confermo che il diritto costituzionale è troppo facile e quindi è meglio darsi alla filosofia. Grazie.
2: Replico?
0: Antonio Polito, la parola. Intanto voi preparate le armi contro Polito, io non contro di me.
2: Dunque, io intanto devo ringraziare il Senato, diciamo, è un luogo che mi ha già accolto in passato e ovviamente per questo mi è molto caro, il Presidente Pera che ha avuto l'idea di fare questa discussione e naturalmente il Senatore Giorgis e l'Onorevole Boschi. Devo dire che sono grato soprattutto per la qualità della conversazione che abbiamo avuto, che è abbastanza rara, che conferma che diciamo un dialogo sulla Costituzione è possibile anche tra tre esponenti che avete sentito hanno idee abbastanza diverse sul punto. Mi limiterò a fare il mio compito, mi hanno detto replica e replica, non sono diciamo così conclusioni o condivisioni, una pura replica alle osservazioni che sono state fatte alla mia tesi, al mio libro. Allora, il libro, partiamo dal titolo. Perché è stato fatto questo libro? Perché io non riesco a capire come si risolva la contraddizione tra il sostenere che la Costituzione è di tutti, ha penetrato l'opinione pubblica italiana, è condivisa dal Paese nel suo profondo, ma contemporaneamente, come ha detto il senatore De Giorgis, la Costituzione non è condivisa dalla destra, la quale non aderisce culturalmente ai valori della Costituzione. Perché delle due l'una, o è vera la prima e alla Costituzione ha avuto successo allora, è la tesi che penso io, la Costituzione ha avuto un grande successo, ha costituzionalizzato forze politiche in origine incostituzionali. la secessione della Lega e l'antiparlamentarismo dei 5 Stelle erano, forse, erano posizioni potenzialmente eversive dell'ordine costituzionale e invece oggi si svolgono nel dibattito democratico. Oppure invece ha ragione il senatore De Giorgis, è quello che dice molti a sinistra, che cioè in realtà metà del paese o più o meno metà del paese vota per partiti che non si riconoscono completamente culturalmente nella Costituzione. Nel questo caso la Costituzione avrebbe fallito, perché se metà del paese non gliene frega niente, diciamo così, di votare per partiti che non aderiscono ai valori costituzionali, allora vorrebbe dire che diciamo, il suo scopo è fallito. E questa seconda posizione è stata espressa dopo la pubblicazione del mio libro con estrema chiarezza dalla segretaria del PD Elly Schlein, che nella settimana del 2 giugno dell'ottantesimo ha, e almeno in due occasioni che io sappia, sostenuto a domanda: ma qual è il programma di governo che voi proponete al paese, visto che siete ancora incerti, indivisi, vabbè, tutte quelle cose che sappiamo del campo largo, la risposta è stata: il nostro programma è la Costituzione, apri parentesi, che la destra vuole calpestare, chiudi parentesi. Ora, è possibile che la destra la voglia calpestare, bisognerebbe, diciamo, poi dire quando e come, perché non credo che ci si possa riferire a una riforma costituzionale che per definizione non calpesta la Costituzione, nel senso che la applica, perché il 138 dice che la Costituzione si può cambiare secondo certi regole e certi sistemi. Ma soprattutto si appropria in maniera esplicita della Costituzione come programma di una parte politica. E questo esclude che possa essere di tutti. Non c'è una contraddizione in termini, inevitabile, che io mi sono permesso di indicare. Quindi la prima obiezione, bisognerebbe dire la Costituzione non è condivisa dalla destra. Io rispondo a quell'obiezione. La seconda obiezione, che mi è stata fatta più volte: la Costituzione non è di sinistra o la Costituzione non è della sinistra? Io contesto anche che sia di sinistra, cioè che i principi fondamentali a cui avete fatto riferimento, giustamente quelli del 2 e del 3, che tra l'altro mettono al centro il personalismo cristiano più che il marxismo, e il giusnaturalismo, diciamo così, dei professorini cattolici, che erano in quella 70 membri della FUCI, erano nella Costituente, 70 membri della FUCI, il giusnaturalismo che dice che la Repubblica riconosce i diritti, cioè quelli che già esistono, dal quale è scaturito che la Corte Costituzionale si è dovuta mettere a aggiungere dei diritti partendo da quel principio, perché quali sono i diritti che si riconoscono? Solo quelli che sono scritti là dentro o anche nuovi? Il diritto di morire, per esempio, il diritto di abortire, il diritto, tutti questi diritti nuovi che vengono reclamati sono anch'essi diritti naturali che la Repubblica riconosce, ci si è dovuta mettere la Corte Costituzionale. Quindi quegli articoli 2 e 3 non solo non sono di sinistra in senso classico, ma sono il frutto di uno scambio che la Democrazia Cristiana propose al Partito Comunista, ad Togliatti, per evitare che nell'articolo primo fosse scritto che la Costituzione è, la Repubblica è di lavoratori. Per evitare questa formula che alcuni democristiani accettavano, Aldo Moro votò a titolo personale a favore di questa formula, i professori, i professorini, diciamo così, Fanfani, Moro, eccetera, proposero di anticipare due articoli che erano più in là nel testo e portarli al 2 e 3, e per fissare questo cardine che dal mio punto di vista non è il frutto, diciamo così, di un pensiero di sinistra. È al limite magari un compromesso, una rivoluzione promessa in cambio di una rivoluzione mancata, come ha detto Calamandrei, più volte citato. Ma oltretutto guardiamo anche all'aspetto del pluralismo, che è il secondo cardine che lei giustamente ha indicato come uno dei due punti fondamentali, anche che rompeva col fascismo, rompeva con la storia precedente. Beh, insomma, il Partito Comunista si è opposto all'istituzione della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del bicameralismo e perfino di alcuni poteri del capo dello Stato, sulla base del principio che il potere è uno solo, quello del popolo sovrano, che si esprime in un'unica assemblea legislativa. Posizione legittimissima e di antica, diciamo, discendenza giacobina, quindi diciamo rispettabilissima, però voglio dire, tutte queste cose in Costituzione ci sono e non sono il risultato di un successo, diciamo, delle posizioni della sinistra del tempo. Quindi, a mio modo di vedere, è corretto dire storicamente che la Costituzione non è di sinistra, ma questo naturalmente è un dibattito storico apertissimo. Aggiungo che ovviamente non è della sinistra, e qui la mia polemica diventa più attuale, perché io sento continuamente nel dibattito pubblico, e quando parlo di sinistra intendo qualcosa di più vasto dei partiti, un senso comune molto presente anche negli intellettuali, negli scrittori, negli artisti, nei cantanti, in quelli che vanno in televisione, negli opinionisti, che, diciamo, all'interno, come dicono gli inglesi, pick and choose, cioè prende all'interno della Costituzione delle cose e dimentica altre, scomponendo così dei valori, perché i valori sono un insieme. Se tu ne prendi un pezzo non è più un valore, diventa un'altra cosa. Vi faccio, ho fatto l'esempio dell'articolo 11, ovviamente è dimenticato, articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, poi bisogna anche vedere perché si usa la parola ripudia, io credo di raccontarlo nel libro, ma poi c'è l'articolo 52, no? Che dice sacro dovere del cittadino è la difesa della patria, sacro, unica volta che si usa l'aggettivo sacro nella Costituzione. L'11 lo sappiamo tutti, il 52 meno, nell'articolo 4 c'è il diritto al lavoro, c'è il dovere di svolgere un'attività, una funzione. Lo sappiamo meno, ma queste sono cose più ovvie. Vi dico due cose del dibattito recente. La prima, ho sentito un autorevole giovane storico in televisione dire che tutta la polemica, diciamo così, sugli immigrati è risolta dalla Costituzione, perché la Costituzione non usa mai il termine assimilazione, ed è vero, ma invece dice che devono convivere tra di loro i diversi. E come principio è vero, solo che la Costituzione si riferisce ai cittadini. Uguaglianza di diritti dei cittadini indipendentemente dalla razza, dalla religione, usa la parola razza, tra l'altro la Costituzione, se un giorno si dovesse mettere mano a correggere forse andrebbe tolta questa parola che ovviamente è storicamente datata. E quindi non affronta il problema del rapporto con i non cittadini, ma non poteva affrontarlo. Allora perché usi la Costituzione nel dibattito politico di oggi? Secondo esempio, abbastanza clamoroso secondo me, si fa un provvedimento del governo che dice che l'educazione sesso-affettiva deve essere autorizzata nelle classi, nelle scuole, oltre la scuola primaria, dalla famiglia, dai genitori. E anche qui ho sentito che diceva questo viola un principio costituzionale, articolo 33, la Repubblica detta, e diciamo, i principi dell'istruzione, eccetera eccetera, ma tre articoli prima c'è uno che dice che i genitori hanno il diritto e dovere di educare e istruire i figli. Cioè, allora perché si dimentica il diritto della famiglia a svolgere questa funzione in nome di un altro pezzo della Costituzione? Questi sono, è continuo questa cosa, e secondo me è un errore. È un errore perché indebolisce la Costituzione come carta di tutti, che invece, a mio modo di vedere, in cui differisco un po' anche dalle posizioni del Presidente Pera, il quale, il suo pessimismo, tra l'altro, sulla possibilità di cambiarla, cozza col fatto di essere stato uno dei protagonisti dei pochi casi in cui la Costituzione è stata cambiata a larga maggioranza e su un punto non irrilevante, l'articolo 111 della Costituzione del 1999, che stabilisce il processo giusto e la terzietà del giudice tra le parti. Quindi, insomma, vuol dire che non è impossibile, sulla base dei valori comuni che ormai sono consolidati, aggiornarla e cambiarla. Secondo punto, e con questo vado verso la fine, il punto è come è possibile esercitare il potere, diciamo, la Costituzione divide i poteri, fa tutto per dividere i poteri, diciamo che coglie un attimo della storia in cui questa preoccupazione era molto forte, soprattutto nei paesi che erano usciti da regimi totalitari, ma c'è l'altro aspetto, divide i poteri, ma dovrebbe garantire anche di esercitare il potere politico che deriva dalla sovranità popolare, perché le costituzioni fanno anche questo, danno gli strumenti per esercitare il potere. Ora, qui ci sarebbero intanto molti aspetti, innanzitutto da discutere quello sul potere delle corti, perché io non credo che sia stato così saggio rendere, diciamo così, giuridicamente esigibili i diritti e principi che sarebbero più tipici di un preambolo, perché questo ha aperto uno spazio enorme alle corti in conflitto inevitabilmente col legislatore, perché chi è che deve applicare questi diritti che stanno scritti nella prima parte della Costituzione se non il legislatore? Se non lo fa il legislatore, lo fanno le corti, solo che il legislatore lo fa davanti agli occhi del popolo, le corti lo fanno nelle camere di consiglio, insomma. Ma questo, diciamo, è un altro aspetto del problema. Io però qui vorrei dire, sulla questione di come si esercita il potere, cioè la seconda parte della Costituzione, che l'onorevole Boschi lo sa meglio di chiunque altro, perché ci è cozzata, diciamo, personalmente in questo problema. Lei dice è il metodo, perché la differenza tra la nostra riforma e quella del Giorgia Meloni sulla giustizia effettivamente è quella che ha descritto lei, è corretto, ma ha cambiato qualcosa questo? Cioè la sinistra intesa come sinistra, ci intendiamo, ha per caso accolto la vostra riforma in maniera più, come dire, ragionevole, perché il metodo era stato diverso, o l'ha tacciata ugualmente di essere un attentato alla Costituzione, alla divisione dei poteri e così via? Quindi il metodo, sì, conta, è molto importante, chiunque si propone una riforma costituzionale avrebbe il dovere di cercare la più ampia convergenza, ma non risolve da solo il problema di un rifiuto, come posso dire, pregiudiziale di intervenire sugli equilibri previsti dalla Costituzione, perché si ritiene che possano, che siano un ultimo baluardo prima del rischio autoritario, di un nuovo rischio autoritario, di nuovi anni 30. Lei, onorevole Boschi, ha giustamente ricordato il bellissimo discorso di Augusto Barbera, per dire è così importante in questo momento la divisione dei poteri, tenere lontana dalla sovranità popolare le mire di poteri economici, tecnologici e così via, che tutto sommato la Costituzione sembra quasi come gli orologi rotti, cioè adesso ci torna giusta, perché effettivamente oggi il problema è quello di impedire a questi poteri di influire sulla vita pubblica. Ma come può lo Stato impedire a questi poteri così pervasivi e così internazionali e sovranazionali di influire sulla vita pubblica del nostro piccolo paese, se non esercitando il suo potere, il potere legislativo e il potere esecutivo, in modi più rapidi, efficaci e decisivi di quello che può fare oggi? Come possiamo pensare di fronteggiare l'illuminismo oscuro del progetto Thiel con il modo di fare le leggi del nostro Parlamento, con i decreti legge, con i poteri, diciamo, risibili del capo del governo nel nostro sistema, che definiscono un sistema che lo stesso Barbera ha definito in realtà non un governo parlamentare? Lui dice che la forma di governo che è uscita dalla Costituzione, e io lo riporto nel libro, non è neanche definibile un governo parlamentare, perché in tutti gli altri governi parlamentari ci sono poteri a disposizione dell'esecutivo che qui non ci sono, e sono innumerevoli. Quindi, proprio citando Barbera, proprio identificando quel problema, si vede la necessità, l'urgenza, oserei dire, nella nuova fase storica di fronte alla quale siamo, una nuova rivoluzione tecnologica e degli assetti di potere internazionali, di metter mano a cambiare la Costituzione, a rendere il potere democratico più forte. Vi faccio solo un esempio: in Romania hanno di recente annullato un turno elettorale delle presidenziali per una ingerenza di un potere esterno, la Russia nel caso specifico. Che cosa succede da noi se verifichiamo in un turno elettorale l'ingerenza di un potere esterno? Cosa ci dice la Costituzione? Come affrontiamo questi rischi così nuovi che ci vengono proposti dalla realtà del momento? Quindi, da questo punto di vista, la prima parte ho detto quello che ho detto, ma la seconda parte, e vabbè, e lì si può anche dire una discussione politico-storica,
3: si possono anche avere opinioni diverse, ma la seconda parte, l'esigenza, l'urgenza di affrontare il problema della seconda parte, uscendo da questa contrapposizione un po' stucchevole, per cui il centrosinistra propone il federalismo che voleva la Lega, ma la Lega si oppone perché l'ha proposto il centrosinistra, poi il centrodestra fa un federalismo più spinto e si oppone il centrosinistra perché è più spinto, e così via, fino ad opporsi adesso nell'ultimo turno di referendum, ma riforme che erano state proposte ed erano anche frutto del pensiero di molti esponenti di sinistra, intendo la separazione delle carriere. E uscendo da questo stucchevole gioco delle maggioranze, riconoscendo, facendo mostra di aver capito che quello di credere a quello che dicono, che cioè la Costituzione è di tutti. Perché se è di tutti ci si può lavorare sopra, insieme, per aggiornarla come... Il povero Meuccio Ruini, presidente del comitato dei 75, della commissione dei 75, è forse da questo punto di vista l'unico possibile padre putativo della Costituzione, semmai ce ne sia stato solo uno nella nostra Costituzione, come Meuccio Ruini pochi giorni prima dell'approvazione finale del testo della Costituzione invitava le successive generazioni a fare: aiutateci a aggiornare, cambiare, correggere gli errori che ci sono stati, naturalmente i difetti che ci sono, perché la Costituzione vivrà anche se avverrà questo. Trasformarla, secondo me, in un feticcio o in una statua è un errore politico che la storia prima o poi riconoscerà come tale. Grazie, scusate.
0: Dunque il senatore Giorgi già scalpitava, quindi è il momento, è il momento di dargli la parola, perché poveretto, gliel'hanno detto così tante da destra e da sinistra che si deve non solo difendere ma deve anche attaccare ancora di più.
4: No, direi che dopo questo intervento io sono per... chiudiamo, poi non mi provochi presidente, non mi provochi troppo, io mi ero già fatto un...
0: In questa circostanza è il mio mestiere,
4: disciplina, insomma,
0: c'è un secondo giro in questo caso di autodifesa e attacco, e quindi ci aspettiamo da lei la replica. Lei si è trovato in disaccordo con Pulito, in disaccordo con me.
4: Io spero che si riesca, magari anche grazie a questi contributi, perché c'è della provocazione in questo libro, è dichiarata espressamente, ad aprire dei dibattiti che siano, argomento per argomento, diciamo più solidi, stando più al merito. E della sinistra. Ma non lo so, a me preoccupa che la destra non la rivendichi. Cioè, io vorrei che la destra la rivendicasse, la cosa, dicesse, ma noi vogliamo attuarla. A me spiace che la destra non lo faccia. Io vorrei vivere in un paese in cui anche la destra dice, ma questa Costituzione, io nei suoi capisaldi la condivido e vorrei attuarla anch'io come si deve. Per prendere sul serio quel che è scritto. Non credo che questa omissione, questa mancanza, che poi naturalmente misurata come, in che modo, insomma, certo che i cittadini la condividono più delle forze politiche, questo sì. Cioè i cittadini hanno dato prova, poi anche qui chi lo sa, la sfera di cristallo, ma la sensazione che abbiamo è che i cittadini condividano di più questa Costituzione di quanto le forze politiche si adoperino per farla condividere. Questo è il punto. Io non lo so neanche se le forze politiche, non ho detto che la destra non la condivide, ho detto che la destra non si adopera per radicarla, per farla ancora di più entrare tra i cittadini. E sinceramente mi dispiace, ma non è una colpa allora invece impegnarsi per radicarla di più. La domanda va posta alla destra, ma perché non vi adoperate per farla vivere di più? Perché non siete, adesso Presidente Pera, non me ne voglio, Presidente Pera, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha detto no, io proprio non la condivido, cioè io non sono perché siano garantiti i livelli essenziali, cioè mi permetta di brutalizzarla, Presidente, cioè lei è perché se una persona non ha avuto fortuna in campo economico non abbia diritto alle cure. È una concezione che sta fuori dalla Costituzione, questo sì, sta fuori dalla Costituzione. La Costituzione non, diciamo, ricomprende anche quella, diciamo, convinzione che se tu non hai dimostrato talento, se tu non hai saputo risparmiare, mettere da parte i soldi e ti ammali, quando ti rechi all'ospedale ti dicono: mi dispiace, dovevi insomma attrezzarti meglio. Nella lotta per la sopravvivenza tu hai perso. Ecco, questa idea la Costituzione non l'ammette. Però uno può invece ritenere che sarebbe desiderabile arrivare a una Costituzione in cui non c'è più sancito il diritto alle cure gratuite in base al criterio del bisogno. Ci sono dei beni che sono distribuiti secondo la Costituzione in base al criterio del merito e ci sono dei beni che sono distribuiti secondo il criterio del bisogno. Così la nostra Costituzione ha ritenuto che fosse preferibile vivere. Io aderisco a questa idea. Io personalmente, come cittadino, come studioso, ma come in questo momento politico, io mi adopero perché questa idea sia condivisa dal maggior numero possibile di persone. Io avverso l'idea del presidente Pera, la contrasto con argomenti che, quando sarà il caso, cercherò di spiegare, perché io penso che si viva tutti meglio se tutti hanno, rispetto ad alcuni beni fondamentalissimi, la garanzia di potervi accedere indipendentemente dal merito. Altri beni no, altri beni devono essere distribuiti esclusivamente in base al criterio del merito e non certo del bisogno. Quindi io sono per una, diciamo, concezione complessa dei criteri distributivi. Poi è della sinistra? No, la Costituzione non è della sinistra, ma ci mancherebbe altro, ha ragione Polito. La Costituzione non deve essere un patrimonio di sinistra, però anche qui, se usciamo dalla, cioè, dalle formule così di semplificazione eccessiva, bisognerebbe mettersi d'accordo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire, no? C'è un'idea emancipante nella Costituzione? Sì, la Costituzione aderisce a un'idea emancipante. Pensa che la democrazia possa essere un vettore di crescita, di sviluppo, di inclusione. È una scommessa culturale. Vuol dire essere di sinistra nel senso tradizionale storico? No, cioè qua è un altro livello quello della Costituzione, non è un livello di forze politiche, cioè è un altro piano. È un piano di modello di società, non... Poi c'è un aspetto però, e con questo chiudo. Io penso che uno dei punti, diciamo, della Costituzione, che è coerente con questa preoccupazione di limitare, di separare il potere, sia quello di radicare il più possibile nell'opinione pubblica l'idea che c'è qualche cosa che non è della disponibilità di nessuna maggioranza. Questa idea è scolpita nel primo articolo della Costituzione. La sovranità. Che cos'è la sovranità? La sovranità è il potere assoluto. È sovrano colui che non riconosce nessun potere al di sopra di sé. Nelle Costituzioni del secondo dopoguerra esiste ancora un soggetto sovrano? La risposta che le Costituzioni danno è no, non deve più esistere un soggetto materiale che ha un potere assoluto. La sovranità, dopo il secondo conflitto mondiale, si è pensato che sia preferibile attribuirla solo ed esclusivamente alla Costituzione. Quindi non c'è più un soggetto politicamente e fisicamente individuabile che può disporre di un potere assoluto, senza limiti. Perché il potere si è dimostrato nella storia essere, diciamo, anche non solo, ma anche foriero delle più terribili violenze e ingiustizie. E allora, nelle Costituzioni, la sovranità appartiene a chi? Al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, che è come dire che non è più illimitato, ma è limitato dalla Costituzione, e sia nei limiti sostanziali, sia nei limiti procedurali. Non c'è più nessuno, dove c'è una Costituzione democratica pluralista, che possa pretendere il potere assoluto. Ora, questa idea, guardate, che non è così, diciamo, popolare, secondo me. Perché noi viviamo un tempo nel quale, senza che ci sia da attribuire una responsabilità specifica a Tizio, Caio, Sempronio, ma piano piano si è, diciamo, trasferito anche nel confronto politico una, diciamo così, una ricostruzione un po' caricaturale da incontro di calcio, dove si utilizza il 2 il vincitore, lo sconfitto, è come se senza, piano piano di nuovo, si fosse recuperata quell'idea di democrazia alla Schmitt più che alla Kelsen. Schmitt, il due, il sovrano, il chi vince e chi perde. Invece la Costituzione è Kelsen, è pluralismo, è mediazione, è sintesi, non su tutto ma sui capisaldi. Allora, quando si dice bisogna fare le riforme costituzionali, sì, stiamo al merito, discutiamo del merito specifico di ogni riforma e articoliamo in maniera esplicita i presupposti da cui partiamo e l'obiettivo che vogliamo raggiungere.

0: argomenta con altrettanta, diciamo, puntualità l'efficacia della risposta che si formula, non evocando scenari, semplificazioni, diciamo pulsioni irrazionali, ma un'analisi puntuale. C'è un problema di governabilità? C'è un problema di capacità della sfera politica di incidere davvero sui processi economici e sociali? Sì, c'è un problema. La democrazia è più debole oggi. La democrazia oggi fatica a governare davvero i processi economici e sociali. Ma che la risposta sia la disintermediazione, che la risposta sia l'investitura diretta di un capo, a me non convince. Però se ci mettiamo e ragioniamo, io porto degli argomenti per dire che quella scorciatoia lì non rafforza, ma indebolisce il decisore politico, perché il decisore politico che è legittimato da un processo di disintermediazione sarà comunque in balia di quella stessa logica della disintermediazione, che è un'opinione pubblica sempre più mobile, sempre più esposta alla permeabilità dell'influenza di chi dispone di potere economico, dispone di mezzi culturali, e quindi quel decisore politico avrà meno capacità di dire dei no, avrà meno capacità di fermare le pulsioni più irrazionali di quanto non ne abbia un decisore politico legittimato attraverso un processo di mediazione. Io non pretendo di avere ragione, ma discutiamo di questo, portiamo dei dati, prendiamo degli esempi, guardiamo cosa è successo nella storia e in altri paesi, ma non discutiamo dicendo chi è per la disintermediazione, per l'investitura diretta del leader è moderno, perché oggi i partiti tanto non hanno più futuro. Chi invece continua a sostenere la necessità della mediazione, dei corpi intermedi, della faticosa ricerca e della costruzione di una sintesi, è un conservatore retrogrado o è quella sinistra che non sa guardare. Ma no, non è un modo, secondo me, diciamo, che aiuta il confronto. E quindi il tema anche delle riforme, c'è una bella questione. Se noi pensiamo che si possa modificare la Costituzione a colpi di maggioranza, stiamo sostanzialmente percorrendo la strada secondo la quale chi vince può decidere anche delle regole del gioco. È un mezzo miracolo, secondo me, che a questo referendum i cittadini abbiano risposto dicendo no. Perché no? C'è un'infinità, e io non ho naturalmente la presunzione di sapere le ragioni di quel no, sono tante. Ma se la leggiamo da un punto di vista, come dire, della tenuta del sistema, che ci sia stata una maggioranza che non ha aperto neanche un emendamento e che abbia preteso, in nome del suo essere maggioranza, di riscrivere la Costituzione, e che i cittadini abbiano detto no, la Costituzione non si modifica a colpi di maggioranza, io lo considero un motivo di speranza, ecco. E anche il referendum. Perché non si riesce a radicare nell'opinione pubblica? Io è questo che vorrei. Vorrei che i commentatori ci aiutassero a radicare nell'opinione la consapevolezza che decidere per referendum sulle costituzioni è un ossimoro, è contro la natura della Costituzione stessa. Certo che il 138 ammette il referendum, ma lo ammette come eccezione. Cioè le Costituzioni vivono se c'è un'adesione, se c'è una lealtà costituzionale, altrimenti non c'è articolo della Costituzione, specialmente quelli sulla parte organizzativa, che possa davvero dispiegare la sua efficacia. Ma è ovvio, non c'è prescrizione giuridica, specialmente costituzionale, che abbia la possibilità di inverarsi se non c'è una, diciamo, una condivisione praticata, vissuta, fatta di consuetudini, fatta di regole non scritte. Allora, la Costituzione è un patto? Sì. È qualche cosa che rappresenta ciò che accomuna tutti? Sì. E allora nessuna parte deve poterla disporre. E la logica referendaria è una logica contro la natura costituzionale di una regola. Quando si arriva al referendum c'è già un fattore patologico. C'è già un fattore patologico, perché il referendum che cosa produce? Produce sì, no, vincitori, sconfitti. E questo lacera su una materia che invece dovrebbe unire. Allora, ma perché era la reazione al mancato accordo?
1: Ho capito. Allora,
0: è chiaro che quando è che la destra ha fatto il referendum?
1: Sulla riforma.
0: Arrivo. Allora, l'esempio del titolo quinto, io devo dire la verità, quello infatti bisogna pensarci, è stato come una risposta ragionevole a una onda, e si può discutere, ma infatti si può discutere, uno poteva anche dire bene, c'era l'accordo iniziale, poi è venuto meno e allora ci si ferma, uno potrebbe anche ragionare, infatti bisognerebbe valutare se quello ha aiutato a consolidare il principio pattizio, perché se oggi il principio pattizio non è così consolidato, anche la sinistra ha delle responsabilità. No, ma io non sto dando la colpa soltanto alle forze di centrodestra. Se non è radicato nel tessuto politico e nel

0: l'opinione pubblica è il valore del principio pattizio, la sinistra ha delle responsabilità. No, no, ma io su questo non ho dubbi, non faccio una difesa a prescindere della sinistra. La sinistra ne ha fatti di errori. Anzi, ringrazio di questa disponibilità di intervenire ulteriormente.
1: Chiedo scusa perché purtroppo devo lasciarvi, ma almeno poi voi acceso, almeno potete proseguire, non volevo interromperti Andrea, scusami, anzi mi dispiace non poter partecipare all'ultima fase, diciamo, del confronto tra voi. Devo dire, ero partita più ottimista però, Antonio, all'inizio di questo confronto. Dopo il confronto io l'unico suggerimento che posso dare al prossimo governo, chiunque sia, di non fare il ministro per le riforme costituzionali, proprio non nominarlo, perché secondo me è proprio complicato immaginare che ci possa essere una nuova stagione di riforme costituzionali condivise. Perché una cosa la devo dire che mi ha colpito del presidente Pera, io l'idea che la nostra carta costituzionale oggi non rappresenti gran parte dei cittadini italiani, perché in qualche modo oggi votano partiti che allora non erano presenti e culture politiche che non erano presenti, diciamo, in seno alla Costituzione, a mio avviso spero che ti sbagli e spero che non sia così. Cioè io credo che dobbiamo avere più fiducia nel fatto che la Costituzione in qualche modo in questi anni sia diventato un patrimonio comune e condiviso molto più ampio, tant'è vero che poi anche quei partiti che allora non avevano un riferimento in seno all'Assemblea Costituente oggi aderiscono ai valori di quella Costituzione, siedono in Parlamento. Io mi auguro che chiunque sieda in Parlamento abbia come architrave fondamentale quello della Costituzione. Dopodiché, se ci sono delle giustamente anche aspettative di alcune forze politiche di modificare una parte della Costituzione, poi si può discutere perché la Corte Costituzionale ci ha detto che non tutte le parti della Costituzione possono essere messe in discussione, ma insomma di rimettere in discussione alcuni principi della Carta Costituzionale, e questo va fatto però sempre attraverso il rispetto della Costituzione, dell'articolo 138, e se finora non ci sono riusciti non è che può essere data la responsabilità ai costituenti di allora o chi ha difeso un'opzione diversa. Questo fa parte della democrazia, quindi è legittimo proporre anche di rivedere l'articolo 3 della Costituzione. Poi non so se la Corte Costituzionale, a mio avviso, rientra in quelle parti immodificabili, ma tu sei più bravo di me e quindi probabilmente non è così nei principi fondamentali. Però per carità, però è altrettanto legittimo che ci sia un'altra parte che invece la consideri sì intoccabile, e quello fa parte però della democrazia, non è una forzatura della sinistra provare ad attuare quella parte della Costituzione. Mi piacerebbe parlarne ancora perché il presidente Pera è talmente capace di suscitare dibattiti, perché hai questa vivacità che ovviamente ci aiuta dal tuo punto, nella tua prospettiva, nei tuoi valori, anche a suscitare un dibattito. Ma scusandomi con tutti voi vi devo salutare ringraziandoti ancora per questa possibilità di confronto, e aspetto il libro di Polito sulla destra, della Costituzione di destra, su quelli che sono le cose di destra che non sono entrate nella Costituzione. Aspettiamo allora di presentare il secondo libro di Polito. Buona serata a tutti.
0: Eravamo nelle mie colpe della sinistra, la sinistra ne ha fatti di errori, e questo richiamo magari ci serve anche a evitarli. Anziché grandi riforme, se partissimo da riforme più piccole, su aspetti che è più facile condividere, ce ne sono tanti: l'abuso della decretazione d'urgenza, il bicameralismo così com'è oggi obiettivamente non funziona, non regge. Però si può immaginare una riforma del bicameralismo che raggiunga un alto grado di condivisione senza scivolare in una concentrazione del potere? Questo è il punto. Anche la riforma, adesso mi spiace che Maria Elena è andata via, ma la riforma che propose Renzi, che all'inizio fu condivisa e poi all'ultimo momento non fu più condivisa, e si può discutere anche qui, nel momento in cui una parte revoca la disponibilità, l'altra ha titolo per andare avanti. È un problema di valutazione, di opportunità politica. Il 138 di per sé non lo vieta. Però io l'ho vissuta con molta sofferenza, è stata una vicenda per me insomma molto intensa, ma se non fosse stata approvata anche insieme la legge elettorale. E se non si fosse fatto un pacchetto unico della riforma costituzionale e della legge elettorale, io avrei votato diversamente. Io non ho votato la fiducia sulla legge elettorale, perché secondo me è blasfemo mettere la fiducia sulla legge elettorale, le regole del gioco messe dal governo a fiducia. Cioè, una cosa. Fu però una scelta complicatissima, difficile. Ma lì si è consumato, a mio avviso, l'errore di alla fine, diciamo, eccedere. È stato perché la riforma in sé era una cosa, la legge elettorale era un'altra, quella legge elettorale che poi è stata dichiarata anche incostituzionale. Ora adesso noi qua ci troveremo di fronte a un'altra legge elettorale sulla quale il governo mette la fiducia? Spero di no. Ma se capita è un fatto grave, gravissimo, e non si può dire sì, ma anche Renzi lo fece. E vabbè, fece una cosa sbagliata che non ha portato nessun beneficio, e che quel modo di procedere piano piano incrina o comunque indebolisce quest'idea del limite, che è secondo me la grande questione tornata di grande modernità, il problema del limite. Limite al potere, limite alle pretese individuali, limite per tenere insieme il legame sociale che noi oggi fatichiamo a trasporre in efficaci norme giuridiche, perché è molto complicato introdurre norme giuridiche che siano efficaci nel limitare il potere nelle manifestazioni che oggi sono quelle più pervasive.
2: Allora, chiudiamo qua. Io ringrazio tutti quanti voi tanto per l'attenzione e confermo, diciamo che non c'è una cattiva notizia, confermo il mio ringraziamento ad Antonio Polito e anche la mia valutazione di quel libro, perché obiettivamente, lo dico ai giovani, è un libro che merita di essere attentamente letto e approfondito, perché si fa presto cominciare da qualunque pagina e trovare ulteriori approfondimenti, ma è un libro meditato. Per i politici sarebbe anche un invito a una cosa che apparentemente è diventata impossibile, cioè metterci d'accordo su alcune anche piccole riforme. Ora, quella ce l'ha presentato un testo, ha dichiarato inemendabile, come si fa e così via. Quelli ti rispondono: sì, ma io ho presentato un testo, ma l'ho presentato anche la prima volta al leader dell'opposizione, ma dite no, non se ne parla, che la Costituzione non si finisce più. Sta di fatto però che noi viviamo in un regime in cui la nostra Costituzione è sempre più erosa proprio nel senso che noi non la applichiamo tutti i giorni. Noi facciamo finta di approvare le leggi come se fossero scritte nella Costituzione, ma non lo facciamo. Noi approviamo il bilancio con una Camera sola. Noi approviamo dei decreti legge che hanno la maggior parte dei quali non hanno nessuna caratteristica del tipico decreto legge, ma li approviamo sotto forma di decreto legge delle norme, perché con il decreto legge passano. Non solo, poi noi abbiamo introdotto il metodo della questione di fiducia, che è una cosa ulteriormente perversa, perciò andiamo avanti con un regime che non è più costituzionale. La carta costituzionale è erosa. Che cosa succede? Perde valore pian piano, perde valore, perché una cosa di cui si può fare a meno viene trascurata, tanto non è rispettata e non ha più quel valore, non dico di sacralità, ma insomma quella autorevolezza che dovrebbe impegnarci tutto quanto. Noi la violiamo, la Costituzione italiana, tutti i giorni nelle nostre aule. È una cosa incredibile. Se uno fosse il Presidente della Repubblica e dicesse: guarda, questo è il testo costituzionale e questa è la legge che voi, io la mando indietro, che succederebbe in questo Paese? Si blocca il Paese. Eppure se uno dicesse: questo è il testo, è fuori dalla Costituzione, lo potrebbe dire anche la Corte Costituzionale, si blocca il Paese perché la legge non è stata approvata nei modi che sono previsti dalla Costituzione. È incredibile. Noi abbiamo peggiori, ulteriori difetti. Noi abbiamo fatto il referendum sulla separazione delle carriere, benissimo. Ora abbiamo una Costituzione una Costituzione che prevede la separazione all'articolo 111 con un ordinamento giudiziario che invece non impedisce. C'è una contraddizione. E così via, ce ne sono parecchi di questi casi. Qualunque cosa uno pensi dell'autonomia differenziata, sta di fatto che noi oggi abbiamo un testo della Costituzione che lo prevede e un testo che è della sentenza della Corte Costituzionale che la corregge, e quindi io non so più quale dei due testi dare retta. Cioè, è una situazione veramente grave, dalla quale si esce con un modo peggiore, cioè indebolendo sempre più il valore fondamentale della Costituzione. Non si sa più come spiegarlo, però ai leader politici non sa più che cosa farne, perché con un mezzo non si riesce, con un altro mezzo non si riesce, io non saprei più. Io festeggio, e così mi ritiro, 30 anni quest'anno, 2026, di discesa in campo, anzi di salita in campo, come diceva il senatore a vita Monti, in cui entrai qua perché volevo riformare la Costituzione. Dimmi tu, mi sono trovato vecchio, decrepito, e non c'è mai, sì, una volta mi è riuscita, fu un bel miracolo, fu una bella cosa peraltro, da andare fieri tutti quanti, perché così andò, e noi riusciamo a modificare le cose che sono ovvie, cioè tutti vedono che deve essere modificato, quel bicameralismo non può essere tenuto, è un impaccio e soprattutto è incostituzionale così come è congegnato. Benissimo, non ci riusciamo, da ciò il mio aggravato pessimismo, ma da ciò anche il mio invito a tutti voi, soprattutto giovani, leggete Antonio Politico, perché i temi qui sono tutti apparecchiati e uno può pensare in un modo o in un altro, ma qui sono temi su cui noi dobbiamo pronunciarci, altrimenti non è soltanto il big tech che mettono in crisi la democrazia, e c'è anche il popolo, che è quello sovrano, che la mette in crisi perché non gli risponde più ai suoi bisogni e anche in particolare ai bisogni identitari. Dio non voglia, e io vi ringrazio, ma in particolare Polito, grazie Giorgio, se ho insistito parecchio perché ci fossi, mi fa piacere, come vedi qui. Insomma, ti faccio parlare più io che i tuoi nel tuo partito, e quindi ti conviene venire più spesso. Grazie a tutti, cari amici.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: La Commissione Esteri ha svolto nei giorni scorsi l'audizione di Cuba Decide sulla crisi socio-economica a Cuba. Buon ascolto.
5: Audizione di Rosa Maria Payá Acevedo da Miami, questa è la Commissione Esteri della Camera dei Deputati, benvenuta, e credo tutti interessati ad ascoltare il suo intervento. Prego.
6: Buongiorno a tutti e grazie. Signor Presidente, onorevole Tremonti, onorevoli deputati, è per me un grande onore essere audita da questa commissione. L'ultima volta risale all'aprile del 2022 e mi fa molto piacere che l'Italia continui ad esprimere la solidarietà nei confronti della popolazione cubana. Voglio anche ringraziare l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente di questa commissione, e desidero ringraziare il suo staff per aver agevolato l'organizzazione di questa audizione, per l'interesse mostrato nei confronti della situazione del popolo cubano. Dal 2022, da quell'aprile, molto è cambiato, in peggio, ma è cambiato qualcosa di fondamentale, cioè la nostra capacità di reagire. Oggi l'opposizione democratica cubana è più unita e coesa e ha un piano che gode dell'appoggio del Congresso spagnolo, del Parlamento europeo e di altre istituzioni. La situazione sull'isola è gravissima e non ha precedenti. Abbiamo un problema di energia elettrica, che manca in quasi il 70% del paese. Ieri, lunedì, l'intera isola ha sperimentato un blackout totale che dura 24, 48, 72 ore sia a L'Avana che nel resto dell'isola. A questa crisi energetica si somma la crisi alimentare, l'assenza di acqua potabile e di medicinali. Secondo la CEPAL, il PIL cubano si è ridotto del 6,5% del 2026, la cifra peggiore mai registrata in America Latina. Il tasso di mortalità infantile, questo tasso è peggiorato e le medicine sono disponibili soltanto per il 30% dei livelli di necessità, di esigenza. C'è poi a questa catastrofe si somma la repressione politica. Questa catastrofe umanitaria che affligge il nostro paese è la conseguenza diretta di anni innumerevoli di comunismi e della leadership di una famiglia militare che opera come azienda privata. E parlo della famiglia Castro, che secondo le cifre ufficiali possiede almeno 18 miliardi di dollari in conti stranieri, mentre il popolo soffre la fame. Le istituzioni non hanno le capacità che erano state a suo tempo annunciate dai dittatori. È in corso una profonda trasformazione politica. Il popolo si è indignato, ha espresso il proprio rifiuto, c'è stata una grande mobilitazione civica. Secondo le associazioni cubane dei diritti umani, il livello di approvazione della dittatura tra i cubani si attesta tra il 3 e il 5%. Solo a giugno 2026, secondo l'Osservatorio Cubano dei Conflitti, vi sono state decine di proteste per le strade. Vengono violate le libertà individuali sotto questa dittatura. Nei primi giorni di luglio le proteste continuano. Secondo il Centro per il Monitoraggio delle Violazioni dei Diritti Umani a Cuba, la risposta del regime a queste proteste è stata più repressiva che mai, soprattutto nei confronti di adolescenti che vengono inviati in carceri di massima sicurezza senza alcuna garanzia di libertà. Esistono oltre 1000 prigionieri politici e prigioniere politiche nelle carceri cubane. Parlo di leader dell'opposizione, artisti, attivisti, manifestanti pacifici, per la maggior parte. Ci sono persone che sono state arrestate soltanto per aver pubblicato un post su Facebook o per aver partecipato a trasmissioni live sulle reti sociali. Ma nonostante la fame sofferta, nonostante la mancanza di energia, la mancanza di farmaci e nonostante la brutale repressione inflitta dalla dittatura, le proteste per le strade non si fermano perché i cubani cercano di difendere l'unica cosa che resta loro, i loro corpi, perché questo è l'unico modo per liberarsi da questa catastrofe, cioè porre fine alla dittatura. Il regime non solo è responsabile di aver trasformato una delle economie più floride dell'emisfero in uno stato fallito e condannando un popolo a vivere senza diritti e nella miseria. Questa dittatura è anche responsabile perché ha fallito nel garantire i più basici livelli di sicurezza in Europa. Dall'inizio della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il regime cubano è stato il principale sostenitore di Mosca e ha reclutato attivamente cittadini cubani affinché combattessero sul fronte, pagati addirittura in contanti. La dittatura cubana è la principale fornitrice di mercenari in questa guerra e questo è stato riconosciuto dal Parlamento europeo nella risoluzione del giugno 2026. I cittadini cubani, cito, rappresentano il maggior gruppo di mercenari che sostiene le forze russe nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. E a ciò si aggiunge la propaganda russa presso i cubani. attraverso appunto canali radio televisivi si è diffusa la propaganda russa, eludendo i principali canali comunicativi europei e eludendo anche le principali barriere imposte dalla legislazione europea alla diffusione di queste fake news. E la disinformazione autoritaria si è ora diffusa in America e in Europa. Ciò non di meno, come riconosciuto dal Parlamento europeo nel 2024, e questo è un fatto molto grave, i fondi europei hanno continuato a essere erogati nei confronti del regime cubano attraverso l'accordo di dialogo politico e di cooperazione in vigore tra la dittatura e l'Unione Europea, nonostante le flagranti violazioni dei diritti umani e nonostante la partecipazione di Cuba nell'aggressione russa dell'Ucraina. Noi siamo del parere che si possa fare qualcosa per arrestare il flusso di finanziamenti concessi, erogati nell'ambito di questo accordo politico, perché è attraverso questo accordo che la dittatura riceve fondi europei. I cubani desiderano porre fine a tutto ciò e, come disse mio padre, che fu ucciso dalla dittatura del 2012, la notte non sarà eterna. Oggi siamo alla soglia di un cambiamento. A Cuba sono presenti tutti gli elementi affinché si possa avviare una transizione democratica. Innanzitutto la mobilitazione dei cittadini all'interno dell'isola, che oggi ha raggiunto livelli storici. I cubani chiedono in maniera incontrovertibile un cambiamento di passo e questo lo dimostrano ogni giorno. C'è un secondo elemento. La pressione esercitata a livello internazionale è a favore di un cambio politico reclamato e richiesto dai cubani. Gli Stati Uniti sono l'alleato più audace del popolo cubano attraverso le sanzioni nei confronti della dittatura, attraverso le denunce internazionali. Il regime è sottoposto a enormi pressioni che non faranno che aumentare. L'Europa non può continuare ad agire in contrasto a tutte queste azioni, fornendo ai dittatori le risorse finanziarie e il riconoscimento internazionale di cui la dittatura ha bisogno. Noi cubani abbiamo espresso la nostra volontà alle urne. Poi c'è un terzo elemento che è fondamentale, cioè l'esistenza di una alternativa democratica concreta, organizzata e autoctona cubana. Le principali forze di opposizione si sono organizzate a favore di una transizione con una tabella di marcia che annuncia l'alternativa democratica che vedrà la luce con un accordo di liberazione. Questo accordo di liberazione mette d'accordo tutte le forze cubane che vorranno portare avanti questa transizione democratica. Questo accadrà quando si porrà fine al potere totalitario e dittatoriale sull'isola. Questo consentirà di imboccare una via ordinata verso la democrazia. Noi abbiamo annunciato un piano in tre fasi e queste tre fasi sono chiaramente definite: liberazione, piano in tre punti e democratizzazione. Il tutto si dovrà concludere con lo svolgimento delle prime elezioni generali libere ed eque multipartitiche. Questa sarà la prima volta in oltre 70 anni. Noi ci stiamo preparando per far fronte a questa sfida all'interno degli organi pertinenti, questi organi che si occupano non soltanto dei cambiamenti politici e istituzionali necessari per passare dalla barbarie totalitaria al momento della transizione verso elezioni libere, ma noi stiamo facendo di più, stiamo cercando di rispondere all'emergenza umanitaria fornendo il nostro sostegno alle operazioni messe in campo dai ministeri della salute e dell'istruzione, che già al momento si stanno adoperando affinché siano pronti a far fronte a questa rinascita della vita nazionale a Cuba in uno scenario di transizione che richiederà un grande sostegno internazionale. Quindi noi chiediamo a questa Camera il riconoscimento delle forze democratiche presenti nell'accordo di cui vi ho parlato e le forze democratiche che hanno articolato questa tabella di marcia. Questo è il quadro di transizione verso la democrazia di cui noi abbiamo bisogno. Analogamente a quanto il Parlamento europeo ha già fatto, analogamente a quanto fatto dal Congresso spagnolo e dallo Stato della Florida. Ecco, il popolo chiede un cambiamento, chiede che sia esercitata una pressione internazionale e chiediamo che l'opposizione sia pronta a gestire questo cambiamento. Oggi è possibile porre fine a un regime comunista che ha ridotto in schiavitù i cubani e che ha reso impossibile la democrazia su questa isola. È lo stesso regime che ha afflitto paesi come il Nicaragua ed il Venezuela. Io mi presento dinanzi a voi non solo per parlare di tragedie, ma anche per proporre azioni concrete affinché l'Italia si schieri a fianco della libertà di Cuba e della sicurezza europea. Con rispetto siamo qui a chiedervi di appoggiare e sostenere attivamente presso il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea la sospensione dei fondi erogati al regime cubano attraverso l'accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Cuba. 10 anni dopo la sottoscrizione di questo accordo, Cuba ha 1000 prigionieri politici in più rispetto all'epoca della sottoscrizione dell'accordo. Abbiamo i cubani che combattono nell'esercito russo e questo ha fatto sì che lo stesso Parlamento europeo abbia chiesto la sospensione di questo accordo ai sensi dell'articolo 85. Ci sono state molte risoluzioni nel 2021, 2023, 24 e 26, risoluzioni in cui si chiedeva la sospensione di questo accordo che però è ancora in vigore. Inoltre chiediamo a voi di sostenere l'attivazione del regime globale di sanzioni dell'Unione Europea nei confronti di Miguel Díaz-Canel, contro il ministro degli interni, contro la famiglia Castro e contro il gruppo di generali che da Cuba si sono resi responsabili di gravissime violazioni dei diritti umani. Il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio di applicare restrizioni, tra cui il divieto d'ingresso, la mobilitazione e il divieto di mobilitazione di risorse finanziarie nei confronti di questi gruppi, anche con relative misure di sicurezza. In terzo luogo vi chiediamo di riconoscere il piano di transizione, vi chiediamo di riconoscere le forze democratiche che sono alla base di questo accordo di liberazione. Chiediamo al Parlamento italiano di continuare a schierarsi a fianco della libertà anche in seno al Parlamento europeo, seguendo l'esempio appunto del Parlamento europeo e del Congresso dei Deputati spagnolo, riconoscendo la tabella di marcia per la libertà a Cuba. Infine, chiediamo a voi di unirvi al Movimento Internazionale per la Libertà a Cuba. Questo movimento è capitanato dagli Stati Uniti. Le dittature crollano solo sotto le pressioni internazionali e noi cubani abbiamo bisogno della solidarietà dell'Italia. Il regime cubano, come riconosciuto il senatore Terzi nella nostra riunione di giugno, equivale al muro di Berlino. La dittatura è il muro di Berlino delle Americhe. Dobbiamo fare tutto ciò che è nostro potere per abbattere questo muro. L'Italia, la patria di Giuseppe Mazzini, ha compreso già molto tempo fa che la libertà di una sola nazione rafforza la causa di libertà di molte altre nazioni e analogamente la libertà di Cuba rafforzerà la sicurezza dell'Europa intera, la stabilità democratica dell'Occidente nel suo insieme. Vi ringrazio per questa opportunità che mi è stata concessa e speriamo di poter contare sulla solidarietà dell'Italia per conseguire la libertà a Cuba. Grazie.
5: Grazie. Grazie molte. Il primo intervento è del Presidente Giglio Vigna.
7: Sì. Grazie Presidente.
8: Grazie per la sua relazione, assolutamente molto molto interessante. Noi siamo pronti come Parlamento, come parlamentari, a fare assolutamente la nostra parte, e è chiaro che come paese membro, anzi come grande paese dell'Unione Europea, venire a sapere, ovviamente lo sapevamo già, avevamo altri report, altre informazioni, ma oggi venire a sapere in via ufficiale che fondi europei finiscono nelle mani del regime e non vanno invece ad alleviare le sofferenze della popolazione civile, ci dispiace molto. Ovviamente non è dispiacerci in forma solamente umana, è una preoccupazione di tipo politico, al di là del fatto che i fondi europei sono anche tasse dei cittadini italiani e quindi potrebbero evidentemente essere usati in altro modo. Questa è, come dire, una parentesi, seppur importante. Io le chiederei di entrare nel dettaglio. Noi abbiamo bisogno, per agire e per prendere posizioni rispetto alla Commissione europea, rispetto alle istituzioni europee, di dettagli. Questi fondi ufficialmente dove dovrebbero andare, e invece questi fondi dove effettivamente vanno? Alimentano un circuito di malcostume fra criminalità e politica, vengono usati come metodo per arricchire l'establishment del partito comunista o dello Stato, dove vanno a finire? Vorremmo avere dati precisi, sia adesso, in questo momento, come risposta in forma come dire ufficiale da lei, in questo momento appunto ufficiale del Parlamento italiano, che la sua audizione sia anche sotto forma di report, quindi sotto forma di tabelle. Vorremmo sapere se voi da Miami riuscite a monitorare, e siamo sicuri che riuscite a monitorare, quanto va a chi e quanto va a cosa e quanto viene distolto invece da progetti, missioni dell'Unione Europea. Noi abbiamo anche importanti ambasciate come Unione Europea a L'Avana, ed è chiaro che quando voi ci inviate questi report, questi dati, noi le condividiamo, le condivideremo anche con le nostre importanti ambasciate europee ad Havana. Secondo punto che lei ha citato, e poi lascio spazio ovviamente ai colleghi, in particolare al collega Formentini, fautore di questa audizione, sì, riconosciamo i partiti, va bene, forse un mezzo potrebbe essere degli accordi di gemellaggio, perché no, o di affiliazione fra i partiti politici italiani e i partiti politici che per il regime cubano sono nella clandestinità, ma potrebbe esserci, perché no, a livello di partiti politici un momento di partnership, di gemellaggio, di affiliazioni. Quindi, visto che esiste un rapporto fra lei e l'onorevole Formentini, mi pare di aver capito, di collaborazione, potreste magari scambiarvi voi informazioni su questa politica clandestina per il regime ma che per noi potrebbe essere importante approfondire e avere un rapporto più stretto. E allora magari un tavolo di lavoro che vi suggerirei, io potrei anche mettermi a disposizione per aiutarvi, potrebbe essere quello di trovare per ogni partito politico cubano corrispettivo di un partito politico italiano e legare, perché no, rapporti. Poi magari esistono già in altri partiti, esistono già, sono sicuro che nel mio non c'è un rapporto diretto, comunque un'affiliazione diretta, però magari in altri partiti esistono già, si potrebbe aprire un tavolo di lavoro su questo punto. Grazie Presidente e grazie per le sue parole, siamo ovviamente vicini al popolo cubano come ad ogni altro popolo che soffre su questa terra. Grazie.
5: Grazie, onorevole Porta.
9: Grazie Presidente, io ringrazio davvero la dottoressa Acevedo, anche i colleghi che hanno promosso questo ulteriore momento di approfondimento su un dramma che ci interpella tutti, anche perché si tratta di un paese ovviamente storicamente a noi vicino, anche per motivi culturali, di profondi legami con il paese. Innanzitutto voglio dire, credo che lo abbiamo ribadito anche nelle nostre risoluzioni, anche come Partito Democratico, come siamo vicini al dramma umanitario in primo luogo, ma anche al dramma che Cuba vive a causa della repressione anche dei diritti civili, dei diritti umani. Su questo non abbiamo mai avuto, diciamo, paura di esprimere parole nette su Cuba, sul Venezuela, sul Nicaragua, che abbiamo, tra l'altro, ricordo anche in commissione, abbiamo audito poche settimane fa degli oppositori al regime del Nicaragua, che poi ci facevano notare, tra parentesi, come il governo americano, che a parole fa l'anticomunista, poi continua a facilitare e alimentare grandi business con questi governi. E una prova ne è anche quello che è successo recentemente in Venezuela. Io credo che il dramma di Cuba non si risolve aumentando le sanzioni o rinnovando un embargo contro il quale credo anche l'Italia abbia sempre votato contro, al di là delle posizioni e dei governi che si sono succeduti, perché l'embargo, oltre a peggiorare la situazione della popolazione, quindi la fame, la malnutrizione, il rifornimento degli ospedali, diventa l'alibi, tra virgolette, delle mancate riforme, dei problemi che non si risolvono, della repressione. Quindi, oltre a non risolvere i problemi, credo che noi li aggraviamo aumentando e rinnovando l'embargo. E chiudo chiedendo anche alla Presidente Acevedo se non teme, dopo l'esempio del Venezuela, dopo l'esempio dell'Iran, il Presidente Trump voglia ripetere lo stesso modello a Cuba della serie Gattopardo Testamento, non cambiare nulla o cambiare tutto per non cambiare nulla. Ci sono già contatti a proposito della famiglia Castro con esponenti della famiglia Castro. Abbiamo visto in Venezuela come il regime continua con le repressioni, con i detenuti, con l'assenza del rispetto dei diritti umani, ma essendo cambiato il governo e essendo cambiata la presidente, in realtà il governo non è cambiato, e avendo messo Trump le mani sul petrolio, adesso non si parla più di Venezuela, anzi si vuole riproporre lo stesso schema su Cuba. Ecco, non vorrei chiedere alla dottoressa Acevedo se non teme che questo metodo, che privilegia il business ai diritti, di cui pare che al signor Trump non interessino molto, sia applicato anche a Cuba, non risolvendo i problemi del paese, ma anzi perpetuando quel regime che loro vorrebbero eliminare.
5: Grazie. Presidente Boldrini.
10: Sì, grazie signor Presidente. Ringrazio anch'io Maria Rosaria Paglia Acevedo per questa sua testimonianza, che ci ha dato molti spunti di riflessione sicuramente. Allora, io penso che noi tutti abbiamo sempre, come dire, considerato il fatto che a Cuba sicuramente ci sia una situazione che non facilita il dialogo politico, c'è una situazione che non consente la libertà di espressione dei cubani e delle cubane, e questa situazione impone anche limitazioni nel rispetto dei diritti umani. Detto questo, però, non posso che essere qui a denunciare un embargo che va avanti da oltre 60 anni, il più lungo embargo della storia, che non solo ha causato una sofferenza generalizzata nella popolazione, privazioni e anche rallentamento dello sviluppo sociale, ma ha anche rafforzato il regime, perché in ogni circostanza in cui si adottano queste sanzioni e così prolungate per decenni, ovviamente il popolo si unisce a chi lo rappresenta a livello internazionale e vede nella figura di riferimento l'unico baluardo per affermare i propri diritti. Ora, l'Italia, qualsiasi governo, anche questo governo, ha sempre votato in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite contro il prolungamento di questo embargo. Ecco, io volevo chiedere alla Presidente Acevedo cosa pensa del fatto che, oltre al bloqueo di 60 anni, sia subentrato anche il blocco del petrolio imposto recentemente da Trump, perché io non ho sentito fare riferimento alle conseguenze che questo blocco del carburante sta avendo sulla popolazione cubana, perché a noi risulta che a causa di questo l'isola si sia completamente fermata, perché non c'è carburante per i generatori di elettricità. Negli ospedali in sala operatoria si opera con le torce, i negozi, ogni esercizio pubblico è chiuso perché non c'è il carburante per spostarsi, le scuole sono chiuse perché non si sa come portare a scuola i bambini, è aumentato il tasso di mortalità, che è sempre stato molto basso sull'isola, quindi queste, dico, misure imposte da Trump all'isola, minacciando anche ritorsioni contro paesi che avrebbero fornito carburante, tipo il Messico che voleva farlo, ecco, che impatto hanno avuto? Vorrei che lei ci spiegasse un po' meglio la situazione, come si è aggravata a seguito di queste decisioni prese da Donald Trump, che cadono di nuovo tutte sulla popolazione. Perché io immagino che nessuno può volere una soluzione alla venezuelana. Cioè, se qui parliamo di violazioni dei diritti umani, non possiamo immaginare che per l'isola vada bene lo schema venezuelano. Cioè, cambiamo oggi chi è al comando, il resto rimane tutto come prima. Questo non può funzionare se noi stiamo qui a denunciare le violazioni dei diritti umani e la sofferenza del popolo cubano. Quindi veramente Rosa Maria Paya Acevedo pensa che il cambiamento possa venire da fuori, da un'azione di strangolamento della popolazione attraverso il blocco del petrolio e del carburante? La sospensione dei fondi europei su Cuba, colleghi e colleghe, ma vi rendete conto cosa implicherebbe questa sospensione? Una cosa è dire vogliamo le garanzie che quei fondi vadano a chi ne ha bisogno, un'altra cosa è dire sospendiamo gli aiuti. Cioè, le riforme vanno fatte, ma io non immagino che noi si possa fare un ennesimo ricatto al popolo cubano: fin tanto che non ci saranno le riforme, noi non allungheremo un dito per aiutare la popolazione cubana. Questo sarebbe il più grande degli errori, perché prima si aiuta la popolazione cubana che oggi è allo stremo delle forze e al contempo si avvia un dialogo per le riforme. Quindi io ritengo che ogni formula che penalizzi la popolazione non possa essere e non debba essere presa in considerazione. Non credo che la democrazia arriverà dall'esterno, perché non funziona mai, non ha mai funzionato, non si esporta la democrazia, e invece penso che all'interno del paese ovviamente sia necessario avviare un dialogo di apertura, di inclusione, di forze politiche che io non ho capito dove starebbero, perché lei dice che esistono forze democratiche che hanno elaborato un piano di transizione in tre fasi, ma dove sono queste forze? Sono all'interno dell'isola? Dove stanno i rappresentanti? O sono nella diaspora? Perché una cosa è stare dentro, una cosa è stare fuori. Quindi io volevo appunto un chiarimento su questo, un chiarimento su come il blocco ultimo di Trump sta causando ulteriore sofferenza, su il fatto cosa pensa la Maria Paglia Acevedo dell'idea di Trump di far diventare presidente di Cuba Marco Rubio. Ce lo dice che cosa pensa? Perché questi sono i progetti di Trump. Io trovo assurdo una dimensione di questo genere, ma vorrei capire qual è il pensiero appunto dell'associazione Cuba Decide, rappresentata dalla signora Acevedo. Grazie, signor Presidente.
5: Grazie. Non ci sono altri interventi? Prego, della vedova.
11: Grazie mille. Il tema degli aiuti dove vi sono regimi dispotici che finiscono per affamare il popolo e che governano è un tema delicato, effettivamente anche in sede europea da sempre questa è una discussione che va avanti, perché è vero che gli aiuti sarebbero destinati alla popolazione, è vero che possono essere intercettati e usati strumentalmente dai regimi, però dobbiamo anche porci il tema di cosa accadrebbe senza nessun tipo di aiuto alla popolazione. E qui viene la mia domanda, in realtà riprendendo quello che ha detto il collega Porta, cioè qual è la valutazione sua della potenzialità dell'operazione di Trump, a parte il paradosso appena evocato della presidenza di Rubio. Voi vedete effettivamente le potenzialità di uno sforzo da parte del presidente Trump sincero verso il superamento della dittatura che ha piagato Cuba nei decenni, o non pensate che il rischio in realtà dell'operazione di Trump sia di trovarsi in una situazione che abbiamo sperimentato in Venezuela, in cui la spinta di Trump e la rimozione fisica di Maduro, del dittatore, in realtà fino ad oggi, e ormai comincia a passare molto tempo, non si è trasformata in un processo di democratizzazione, processo al quale l'amministrazione americana ha dimostrato nei fatti di essere abbastanza disinteressata, ma semplicemente con la sostituzione di Maduro con la sua vice e con in cambio un accesso di fatto per le aziende americane e non solo all'utilizzo, allo sfruttamento delle risorse minerarie. Quindi questo a mio avviso è un punto, cioè voi siete fiduciosi rispetto alla, a un'evoluzione positiva verso una democratizzazione, una maggiore libertà nel paese sulla spinta dell'azione americana, o non temete invece di vedere quello che è accaduto in Venezuela? Lo dico avendo, e chiudo su questo, essendo stato parlamentare europeo nel 2002 quando il Parlamento europeo riconobbe il premio Sakharov a suo padre. Grazie.
5: Grazie. Io credo, non essendoci altri interventi, il Presidente Acevedo può commentare e rispondere a quanto è stato detto. Prego.
6: Grazie mille, ringrazio il Presidente e i deputati per i quesiti. Vi ringrazio per le vostre sollecitazioni e per aver espresso solidarietà nei confronti del popolo cubano. Noi siamo un'unica famiglia, i nostri fratelli e le nostre sorelle sull'isola stanno vivendo una catastrofe umanitaria. La sofferenza umana sperimentata sull'isola in questo momento è incommensurabile. Di fatto non sappiamo quale sarà l'impatto a lungo termine sulla popolazione in termini di decessi prematuri, malattie, anche per quanto riguarda la riduzione della popolazione cubana negli ultimi anni. Voglio essere chiara. Il responsabile diretto di questa situazione, il responsabile diretto di questa sofferenza inflitta alla nazione cubana, al popolo cubano, il responsabile diretto di questo Stato fallito è il gruppo al potere a Cuba. I blackout non sono iniziati nel gennaio del 2026, i blackout sono in corso da decenni, il crollo del sistema energetico ciò non di meno è iniziato almeno molti anni fa. Il problema dell'approvvigionamento di energia elettrica a Cuba non è riconducibile al fatto che vi sia una riduzione di combustibile dovuto alle sanzioni imposte da Trump. La penuria di energie elettriche e di petrolio è il fatto che le centrali termoelettriche non funzionano. Anche in presenza di combustibile, il sistema elettrico nazionale è al collasso perché non ci sono attività di manutenzione da decenni a questa parte. Lo stesso vale con gli ospedali, con le scuole. Lo stesso discorso vale per le infrastrutture in generale. Certo, è chiaro, i più colpiti, le maggiori vittime sono i cittadini cubani, ma non dobbiamo perdere di vista un punto fondamentale, la contraddizione, il paradosso, il conflitto subito dal mio paese. Non è un conflitto che vive in vigore tra il gruppo al potere e gli Stati Uniti. La contraddizione, il paradosso che interessa il mio paese è in atto da 60 anni. Si tratta di un conflitto esistenziale tra il gruppo al potere e la popolazione. Parlo di un gruppo al potere che ha imposto le proprie condizioni con la forza su tutta la popolazione. Parliamo di un gruppo che possiede miliardi di dollari che non investe, non spende per adeguare e riparare il sistema energetico nazionale. Sono soldi che invece vengono spesi per le opere corruttive, repressive, e quindi sono loro i responsabili, la famiglia Castro, che si oppone a un popolo al collasso, a una nazione che reclama la libertà, che ha bisogno e che merita la solidarietà delle democrazie mondiali. Soprattutto meritiamo la solidarietà delle democrazie occidentali. L'onorevole che è intervenuto ha chiesto, l'onorevole Giglio Vigna ha chiesto dettagli sui fondi dell'Unione Europea. Per quello che noi possiamo dire, in 10 anni dell'accordo tra Unione Europea e Cuba, parliamo di fondi per quanto riguarda i dati ufficiali, parliamo di 200 milioni di euro ogni anno che presuntamente vengono erogati a favore della società civile cubana, ma il tema è che questi soldi, questo denaro viene indirizzato alla società civile riconosciuta e nel nostro regime totalitario le organizzazioni della società civile riconosciuta in effetti si dedicano paradossalmente alla repressione dei cubani stessi. Queste sono le informazioni di cui noi disponiamo, ma invitiamo il Parlamento italiano a chiedere un audit su questi fondi, ad avere accesso all'elenco di organizzazioni che avrebbero ricevuto questi fondi, perché vi renderete conto che non c'è una sola organizzazione indipendente operante a Cuba che in effetti è stata beneficiaria di questi fondi, o almeno noi non abbiamo potuto registrare questo tipo di beneficiari. Invece quello di cui sì abbiamo contezza è che il gruppo di militari cubani possiede miliardi di dollari. Quello che sappiamo è che c'è un paese in cui non vi sono risorse affinché le ambulanze possano salvare i bambini morenti o

ringraziamo profondamente per la vostra espressione di solidarietà nei confronti del popolo cubano. Vi chiediamo di prestare ascolto al popolo cubano, perché nelle strade di Cuba non si chiede di eliminare l'embargo, ma si chiede di eliminare la dittatura. È la dittatura la vera responsabile di questa situazione, di questa catastrofe. Siete stati molto circostanziati nel porre quesiti riguardanti eventuali risvolti, eventuali analogie con la situazione in Venezuela. E voglio essere chiara, non è necessaria una Delcy Rodríguez a Cuba. Perché? Perché i cubani non vogliono, non auspicano nient'altro se non una transizione democratica. Ecco perché ci stiamo organizzando come forze democratiche cubane in tal senso. Mi è stato chiesto dove sono queste forze democratiche. Lasciate che vi risponda. Si trovano nelle carceri cubane, dove i leader di partiti politici come Félix Navarro e altri sono stati incarcerati. Ecco, io mi metto a vostra disposizione per mettervi in contatto con i partiti politici che sull'isola cercano di fare il loro lavoro. Molti dei leader di questi partiti oggi sono detenuti, vengono sottoposti a percosse, torture e nonostante le pressioni continuano a sostenere l'accordo di liberazione per la transizione democratica. Lo stesso vale per politici nella diaspora, almeno un terzo della nazione cubana vive in esilio e questa non è stata una decisione autonoma. Questo terzo, diciamo questo 30% di cubani è stato costretto ad andare in esilio e noi non possiamo neanche fare ritorno a casa nostra. La stessa cosa è successa a me e la stessa cosa è successa a migliaia di cubani che si sono dimostrati contrari alla dittatura. La soluzione che noi proponiamo, la ragione per cui ci adoperiamo nonostante la catastrofe umanitaria e sotto questa repressione, noi vogliamo continuare a essere ottimisti. Noi non riteniamo che la soluzione sia da ritrovarsi all'estero. Noi stiamo facendo quello che stiamo facendo perché siamo consapevoli del fatto che i cubani sull'isola, i cubani in esilio, si sono espressi in maniera incontrovertibile a favore di un cambiamento nel sistema. Questa mobilitazione non può essere fermata ed è autenticamente cubana, non esterna. Vi do un secondo motivo per cui noi siamo ottimisti. Noi abbiamo un'alternativa democratica, abbiamo delle forze democratiche che si stanno organizzando a Cuba e fuori dall'isola nonostante le circostanze attuali. Lo stiamo facendo per poter gestire e accompagnare un processo di cambiamento. Questo cambiamento deve essere drastico, radicale, strutturale, e questo cambiamento non si materializzerà in 24 ore. Vogliamo far parte di questo processo. Vogliamo che la nostra nazione esca dal tunnel totalitario e speriamo di vedere il momento in cui questi partiti alternativi possano confrontarsi in elezioni libere, politiche. E questo passa per la liberazione dei leader politici. Questo processo passa per la garanzia dei diritti umani. Lo disse mio padre nel 2002 dinanzi al Parlamento europeo. E dobbiamo anche porre rimedio all'emergenza umanitaria. Dobbiamo occuparci di ogni singolo settore della vita nel nostro paese. Ecco perché ci serve l'appoggio internazionale. Voglio essere chiara. La mobilitazione a favore del cambiamento a Cuba non è un fatto di oggi. Oggi è innegabile, è evidente e a Cuba abbiamo un'occupazione pressoché capillare, ma questo non è un processo recente. La nostra alternativa democratica organizzata esiste da decenni, da molto tempo. Lo ha fatto mio padre tempo fa e prima di lui lo hanno fatto molti altri.

0: cubani. Anche noi abbiamo bisogno del sostegno internazionale. Questo deve, questo sostegno si deve esplicitare attraverso la pressione sui dittatori, la pressione sul gruppo al potere, perché questo gruppo, lo ripeto, possiede miliardi di dollari in valuta estera, mentre questo stesso gruppo al potere dà la colpa a governi esteri per la sofferenza inflitta ai cubani. Ecco perché la pressione internazionale è tanto importante. È importante perché il gruppo al potere deve deporre le armi che al momento vengono puntate contro i corpi dei cubani nelle strade. Ecco perché la comunità internazionale deve farsi portavoce di queste pressioni, cosa che al momento stanno facendo gli Stati Uniti. I dittatori devono assoggettarsi alla volontà sovrana dei cubani e lasciare il passo al cambiamento. Quando chiediamo di interrompere i finanziamenti alla diciamo a favore della dittatura, lo diciamo perché ne abbiamo esperienza, perché sappiamo che tutti i fondi inviati a Cuba attraverso le istituzioni statali, questi fondi, dicevo, vengono utilizzati per opere di corruzione o attività repressive. Noi stessi abbiamo inviato tonnellate di aiuti umanitari sull'isola e poi questi aiuti sono stati confiscati dai dittatori. E lo stesso è successo con gli aiuti inviati dall'ONU, con i farmaci inviati da organizzazioni umanitarie. Dobbiamo invece esigere dal regime di non mettere le mani su questi aiuti. Qual è la soluzione alla catastrofe umanitaria che affligge il nostro paese? La soluzione è fornire assistenza al nostro popolo affinché si liberi dalla dittatura. Questo è l'obiettivo dell'audizione odierna. È per questo che vi invito a riflettere su questi punti che ho sollevato, ringraziandovi profusamente per la solidarietà che avete espresso nei confronti del mio popolo. Ringrazio lo Stato italiano, ringrazio il popolo italiano per le molteplici connessioni intavolate con la popolazione e la nazione cubana. Spero che attraverso i rappresentanti italiani si possa perorare questa causa, interrompere i finanziamenti diretti alla dittatura cubana, e speriamo di poter perorare questa causa presso il Consiglio dell'Unione Europea. È un tema già sollevato, come ho detto, dal Parlamento Europeo in moltissime occasioni. Questa spetta a voi, il cambiamento è nelle vostre mani, voi potete esercitare pressioni a livello europeo. La solidarietà a Cuba non può passare per le mani dei dittatori.
1: Grazie Presidente, io volevo ringraziare formalmente anche lei per aver reso possibile fare questa audizione e volevo ringraziare di cuore la nostra audita per averci parlato in modo molto chiaro e per averci detto cose che in Italia non si sentono spesso. Purtroppo esiste un'antica fascinazione nel nostro paese per il regime cubano e che si unisce a una fascinazione più recente che vede in Cuba un paradiso delle vacanze, della bella vita. E quindi spesso tanti italiani non capiscono il dramma del popolo cubano, un dramma enorme. Ricordava lei stessa che 3 milioni di cubani hanno lasciato l'isola negli ultimi anni, un fenomeno migratorio non si era mai visto in queste proporzioni. È necessario che finisca il monopolio della famiglia Castro, è necessario che siano liberati i prigionieri politici, è necessario che si aiuti il popolo cubano approvando quel documento che ci avete proposto, quel documento che parla di diritti civili, di libertà. è qualcosa che noi non dobbiamo ignorare. È chiarissimo anche il ruolo degli aiuti nel supportare il regime. Forse io vorrei sottolineare il fatto che sì, ci sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, e lo ricordiamo, hanno accolto una parte enorme della diaspora cubana, e quegli Stati Uniti che parlano da sempre con il popolo cubano. Ma c'è anche l'asse delle autocrazie che non sfrutta soltanto sul fronte ucraino i combattenti cubani, mercenari e spesso involontarie vittime di questa guerra. Ci sono inchieste che dimostrano che tanti sono stati arruolati con l'inganno. C'è quindi la Russia, c'è la Bielorussia con gli accordi di difesa con Cuba, ma c'è qualcosa di cui non si parla mai e che io invece vorrei sottolineare con forza, ovvero il ruolo della Cina, perché noi ci preoccupiamo di che fine facciano gli aiuti occidentali, ma gli aiuti delle autocrazie sicuramente sostengono il regime. Abbiamo letto di piani di grandi parchi fotovoltaici per cinesi per risolvere la crisi energetica di Cuba. Come vedete voi, se posso chiedere quest'ultima cosa, appunto il ruolo delle autocrazie nel sostenere Cuba, nel ribadire l'estrema vicinanza al dramma del popolo cubano? Mi sia consentito ringraziare, perché non voglio prendermi immeritatamente dei meriti, Sara Sanchez Guevara, che è una fortissima sostenitrice da cubana delle ragioni del popolo cubano, e nei dialoghi con lei io ho avuto la fortuna di poter conoscere a fondo quello che il popolo cubano sta vivendo. Grazie.
2: Grazie. Beh, allora, una risposta non lunga all'intervento dell'onorevole Formentini. Prego.
0: Grazie mille, onorevole Formentini, per la sua solidarietà. Grazie per aver sollevato questo punto, e cioè la necessità, il desiderio, la determinazione del popolo cubano di cambiare il sistema, non alla maniera gattopardiana, senza cinismo, non nel modo in cui il circolo dei dittatori sta propugnando. Noi invece propugniamo una profonda trasformazione politica che ponga fine alla dittatura totalitaria e che consenta ai dittatori, che consenta ai cubani, con l'aiuto della comunità internazionale, di procedere sollecitamente verso la democrazia. Per questo è necessario coraggio. Abbiamo bisogno di audacia, di coraggio, e i cubani, soprattutto i cubani che vivono a Cuba e che vivono nell'isola e che escono per le strade con armi di fortuna, con una padella nelle loro mani, sono i più coraggiosi, perché con i loro corpi propugnano questo cambiamento. Questo perché? Perché loro hanno capito che questo cambiamento politico è l'unica via d'uscita dalla catastrofe umanitaria, dalla crisi imposta dal comunismo sull'isola. Chiediamo a tutti di pensare in questi termini quando metteranno in campo misure a favore dell'isola. Chiediamo di esercitare pressioni sui criminali al potere affinché questi ultimi si sottomettano alla volontà dei cubani. Noi vogliamo una sola cosa: vivere in un paese normale, un paese in cui perseguire la felicità, quello che ci è stato impedito da generazioni. Speriamo che l'Italia possa diventare parte integrante di questo movimento per la liberazione dei cubani. Ancora grazie per la vostra solidarietà e per questa occasione di incontro.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nei giorni scorsi ha ricordato le vittime della strage di Vergarolla avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Pola, in Istria, nell'ottantesimo anniversario. È seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante per gruppo. Buon ascolto.
5: La seduta è ripresa. Care colleghe e cari colleghi, ricorre quest'anno l'ottantesimo anniversario della strage di Vergarolla, avvenuta a Pola il 18 agosto del 1946. Quel giorno l'esplosione di ordigni bellici lasciati incustoditi su quella spiaggia uccise in pochi istanti oltre 100 persone, tra cui numerosi bambini. Fu un atto disumano, volontario e deliberato che costò la vita a intere famiglie accorse in quel luogo per assistere a una manifestazione sportiva. In quei momenti di panico e di disperazione emersero anche straordinari esempi di coraggio. Tra questi merita di essere ricordato il medico Geppino Micheletti, che pur avendo appena perso i suoi due figli proseguì senza sosta a prestare soccorso. Per questo suo gesto di profonda umanità è stato insignito dal presidente Mattarella della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. Questa strage è rimasta avvolta per troppo tempo da un silenzio ingiustificato. Le responsabilità non sono mai state accertate, ma si trattò di un attentato terroristico ai danni della popolazione italiana, considerato il primo nella storia repubblicana. Quel massacro si consumò nel contesto delle forti tensioni etniche e culturali che da decenni dilaniavano il confine orientale, inasprito dall'avvento delle dittature. In quei mesi Pola attendeva con incertezza l'esito dei negoziati di pace in corso a Parigi, chiamati a decidere le sorti di quel territorio ancora italiano. Questa tragedia aggravò il clima di tensione, segnando in maniera indelebile il destino degli italiani. Migliaia di loro abbandonarono la città, consapevoli del crescente pericolo e già fortemente provati dalla feroce occupazione delle truppe jugoslave di Tito. Nel ricordo di quegli eventi rendiamo dunque omaggio alla memoria dei nostri connazionali che furono le principali vittime innocenti di quel clima di odio e di intolleranza. Allo stesso modo ricordiamo i superstiti e i loro cari costretti a un esodo forzato come unica alternativa per salvare la propria vita. A distanza di 80 anni la strage di Vergarolla interpella ancora le nostre coscienze. Ci invita a custodire con forza la verità storica e a difendere ogni giorno la dignità di chi ha subito una violenza così atroce per la sola colpa di essere italiano. È nostro dovere tramandare alle nuove generazioni la piena consapevolezza delle pagine più buie della nostra storia, perché simili tragedie non possono cadere nell'oblio. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matteoni, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Fra qualche giorno, il 18 agosto, ricadrà l'ottantesimo anniversario della strage di Vergarolla, la prima dolorosa strage della Repubblica Italiana e quella con più vittime civili. Dedicare oggi un momento di ricordo in quest'Aula significa non dimenticare, significa dare dignità al dolore di tantissimi polesani, figli d'Italia come noi e a tutto il popolo istriano giuliano dalmata. Faceva caldo quella domenica del 1946 e la spiaggia di Vergarolla a Pola, allora ancora terra d'Italia, era gremita di famiglie gioiose giunte per assistere a competizioni nuotatorie per la Coppa Scarioni, organizzata dalla Pietas Iulia, società sportiva emblema di italianità. E proprio in quel momento di serenità esplosero quasi 10 tonnellate di tritolo. 64 vittime, un terzo di loro erano bambini, furono identificate, ma per tutti gli altri, a causa della violenza dell'esplosione, non fu possibile procedere al riconoscimento. Di questa tragedia non possiamo dimenticare il coraggio del dottor Geppino Micheletti, che operò per più di 24 ore consecutive per salvare più vite possibili. Non smise nemmeno quando gli giunse la terribile notizia che i suoi due figli piccoli, Carlo e Renzo, erano morti. Nel 1947 gli fu conferita la medaglia d'argento al valor civile e poi fu insignito della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica e ai benemeriti della sanità nazionale della Repubblica Italiana. Fu accertato dalle indagini anglo-americane che quelle bombe non esplosero per sfortuna, ma vennero innescate intenzionalmente. È dovere dello Stato impegnarsi per cercare la verità e da parte nostra ci sarà tutto l'aiuto possibile. Il ricordo di questa tragedia è stato rimosso dalla coscienza collettiva della nazione colpevolmente per troppo tempo. Solo grazie agli esuli e alle associazioni del ricordo la memoria di questa storia e di altre non è svanita e a loro va tutta la nostra gratitudine. Chiudo il mio intervento col verso finale della poesia di Beppi Nider su Vergarolla. Per i nostri morti un pensiero, un addio. Per gli assassini tutto vedi Dio.
7: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Serracchiani, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento onorata e coinvolta in modo speciale nel commemorare in quest'Aula il tremendo scoppio di mine avvenuto il 18 agosto 1946 sulla spiaggia istriana di Vergarolla a Pola, che ferì centinaia di persone e costò la vita quasi ad una settantina di persone identificate, per lo più giovani, che con migliaia di italiani assistevano ad un evento sportivo della società Pietas Ulia. Un grazie va al Presidente Mattarella per l'attenzione dedicata ai drammi dell'esodo giuliano-dalmata e per l'opera di pacificazione svolta nel rispetto della memoria. Lo testimoniano anche le medaglie consegnate alla nipote di Geppino Micheletti, il medico che si prodigò per i feriti della strage in cui furono uccisi, lo sappiamo, i suoi stessi figli. Va riconosciuto e sostenuto il prezioso lavoro di quanti continuano a cercare la verità su questa e altre strage che hanno colpito i nostri concittadini lungo la storia della Repubblica. E lodevole è stato il lavoro della comunità degli italiani di Pola, che organizza le cerimonie, cui da 2 anni partecipano anche le autorità croate. Un punto fermo rimane: quell'ecatombe fu freddamente pianificata e le vittime furono italiane. Da quel momento in poi, per moltissimi, cominciò la fuga, l'abbandono delle case e l'esodo. Le drammatiche immagini che documentano quella eradicazione e quello strazio appartengono all'animo e al vissuto degli esuli, che l'hanno conservata per decenni, dapprima quasi di nascosto per pudore o timore. Poi è riemersa dalle famiglie e dalle associazioni come un fiume carsico. Il dolore non si era mai spento, talvolta è diventato rabbia per il senso di abbandono e di incomprensione che ha lungamente circondato quei fatti e altri crimini ormai acclarati. Indelebile è la macchia di un delitto mai giudicato da alcuna autorità, di cui mai è stato accertato il numero esatto dei morti e dei feriti, gli autori, i mandanti e le finalità. Verso quei morti innocenti abbiamo ancora un debito morale che possiamo tentare di estinguere soltanto con la pratica attiva del ricordo, della condivisione del dolore, della ricerca della verità, della pacificazione anche con noi stessi. Ripenso agli anni addietro in cui anche in ruoli istituzionali diversi ricordai le vittime di quella tragica spiaggia. Con tutto il sentimento di cordoglio che sempre mi ha attraversato, tuttavia mi sono sforzata di rivolgere lo sguardo al futuro, convinta che questo orrore fosse finalmente consegnato alla storia e che i tempi a venire sarebbero stati sotto il segno di una migliore comprensione. Invece intolleranza e guerra infuriano, altre popolazioni sono cacciate dalle loro terre, inseguite fin nelle loro case e uccise. La rievocazione non basta, nulla si supera, dobbiamo invece cogliere l'esempio patito nella carne e nel sangue di quei nostri compatrioti, di ciò che non deve essere più. Perché quella strage è stata forse uno dei peggiori episodi di un più grande bagno di sangue durato anni. Una propaggine della Seconda Guerra Mondiale, il prodromo della guerra cosiddetta fredda, di uno scontro fra mondi e visioni del mondo, anche tra interessi vili. Ripenso alla strage dei bambini del bombardamento di Gorla, alla stazione di Bologna, al mercato di Sarajevo, al massacro di Bucha o al terrore tecnologico dei safari umani a Kherson e al macello di Gaza. Non capiremo nulla della profondità della ferita subita nel corpo vivo della nazione se non facessimo nostro, con il dolore e il rimpianto, anche il monito durissimo che si leva dalla spiaggia di Pola, se non capiremo che Vergarolla è uno dei volti del male.
7: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Panizzut, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente e colleghi. 18 agosto 1946, ore 14:15, spiaggia di Vergarolla, Pola, Istria, Italia. Sulla spiaggia erano ammassate decine di mine navali inerti a cui era stato tolto l'innesco. Durante una manifestazione di nuoto, mentre la spiaggia era affollata da centinaia di bagnanti, famiglie, bambini che festeggiavano la domenica, l'esplosione. 110 morti, di cui un terzo bambini, polverizzati, mai ritrovati. Ed è tutto evidente che l'attentato fu fatto per indurre tutti gli italiani ad andare via da Pola con ogni mezzo, come ha ammesso anni dopo il braccio destro del maresciallo informatore Tito, che l'Italia ha onorato vergognosamente con il cavalierato di Gran Croce e che oggi, nonostante le prove di genocidio, nessuno vuole ammettere ufficialmente che quell'onorificenza non gli spetta. E così avvenne, 30.000 italiani lasciarono la città e 350.000 scelsero l'esodo dall'Istria, lasciare la madre patria invasa ed abbandonata dai politici del tempo. Italiani abbandonati, traditi e dimenticati dalla storia. Ricordiamo nell'occasione la figura del dottor Geppino Micheletti, che nonostante appunto abbia perso due figli su quella spiaggia, ha continuato a operare e salvare vite. Questi sono gli eroi del nostro tempo. La ricerca della verità non va fatta ormai per vendetta o per accreditarsi nemici politici, va fatta per verità storica, per onorare le memorie delle vittime. Da nipote e figlio di esuli ringrazio le associazioni che lavorano e portano avanti i ricordi di queste tragedie, perché questi episodi vanno ricordati affinché le generazioni future conoscano e facciano sì che fatti simili non accadano mai più. Che siano consapevoli che tutte le dittature, rosse o nere, sono da combattere per arrivare alla vera libertà dei popoli. Grazie.
7: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Pretto, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il prossimo 18 agosto ricorreranno 80 anni della strage di Vergarolla, una delle pagine più dolorose e ancora poco conosciute della storia italiana del secondo dopoguerra. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, in Istria, almeno 2.000 persone si riunirono per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. Erano presenti intere famiglie, numerose donne e molti bambini. Sull'arenile erano accatastati 28 ordigni bellici, contenenti complessivamente quasi 10 tonnellate di esplosivo, che risultavano essere stati precedentemente disattivati e disinnescati. La loro improvvisa provocò una devastazione spaventosa. Le vittime furono almeno 100, delle quali soltanto 64 poterono essere identificate, mentre il numero complessivo dei feriti non fu mai determinato con precisione. In quelle ore drammatiche si distinse in modo particolare il dottor Geppino Micheletti, che continuò a prestare assistenza ai feriti nell'ospedale cittadino nonostante avesse perso nell'esplosione due figli piccoli, il fratello e la cognata. Il suo comportamento resta una straordinaria testimonianza di umanità e senso del dovere. Gli accertamenti compiuti dalle autorità alleate stabilirono che, per poter esplodere, gli ordigni precedentemente disinnescati, come detto, avrebbero dovuto essere nuovamente riattivati ed innescati. La dinamica dei fatti portò pertanto ad escludere l'ipotesi di un incidente e a considerare l'esplosione come un attentato deliberatamente organizzato. Nessun tribunale finora ha mai individuato definitivamente gli esecutori materiali, i mandanti e le eventuali responsabilità politiche. La strage avvenne in un momento decisivo per il futuro di Pola e contribuì a diffondere nella popolazione italiana la convinzione che restare nella propria terra d'origine avrebbe comportato rischi sempre maggiori. Di lì a poco, infatti, circa il 90% degli abitanti avrebbe lasciato la città, nel quadro del più ampio esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. A 80 anni di distanza, ricordare non è certamente sufficiente. È necessario proseguire nella ricerca della verità, studiando la documentazione conservata negli archivi stranieri e italiani, e chiarendo se omissioni, reticenze o condizionamenti abbiano impedito il completo accertamento dei fatti. Non per alimentare certamente contrapposizioni, ma per restituire dignità alle vittime, riconoscere il dolore degli esuli e costruire una memoria fondata sulla conoscenza, sulla responsabilità, sulla riconciliazione, tanto auspicata. Vergarolla attende ancora verità e giustizia. Le istituzioni della Repubblica hanno il dovere di non lasciare senza risposta questa attesa. Grazie Presidente.
7: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Cappelletti, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Il 18 agosto del 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, che era allora territorio italiano, una bella giornata d'estate si trasformò in una delle più dolorose tragedie del nostro dopoguerra. perché mentre centinaia di persone, per lo più italiane, erano riunite per assistere a alcune gare organizzate da una società nautica, l'esplosione di quasi 10 tonnellate di esplosivo provocò una terribile strage. Secondo alcuni studiosi, il numero delle vittime potrebbe essere stato ben superiore a 100. Tra loro, moltissimi erano i bambini, le donne, intere famiglie che stavano semplicemente trascorrendo una giornata di festa. Fu una delle prime grandi stragi del dopoguerra italiano. Ancora oggi rimangono interrogativi sulla responsabilità e sulle circostanze dell'esplosione, ma le ipotesi avanzate dagli studiosi, tra le ipotesi, vi è quella di un atto deliberato di terrorismo finalizzato a creare paura e accelerare l'allontanamento della popolazione italiana da Pola, cosa che poi è effettivamente avvenuta. Sono questioni che appartengono alla ricerca storica e che meritano di essere approfondite senza pregiudizi, senza rimozioni e senza strumentalizzazioni. Una cosa però non può essere messa in discussione: le vittime di Vergarolla meritano di essere ricordate, meritano il nostro rispetto e meritano la verità. Perché la strage di Vergarolla è stata per troppo tempo anche una strage dimenticata. Ricordarla non significa riaprire le ferite del passato per alimentare divisioni nel presente. Significa restituire un volto, un nome e una dignità alle vittime. Significa dire alle loro famiglie che il loro dolore appartiene anche alla storia del nostro paese e quindi alla memoria di tutti noi. Non permettiamo che queste ferite vengano cancellate dalla nostra memoria. Il 18 agosto del 46 a Vergarolla morirono persone innocenti. Oggi il nostro compito è di restituire loro ciò che il tempo non può cancellare, cioè la dignità della memoria. La memoria che non può essere di parte, è una memoria che appartiene alle vittime, che appartiene a tutti noi. Dunque, a 80 anni da questa terribile giornata, rendiamo omaggio alle vittime della strage e alle loro famiglie. Lo facciamo con rispetto, con commozione e con il dovere di non dimenticare, perché ricordare Vergarolla significa custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Grazie.
12: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Onori. Ne ha facoltà.
13: Grazie, Presidente. Il 18 agosto 1946 era domenica. Una domenica d'estate. Sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, in Italia, centinaia di famiglie si erano radunate per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. C'erano molti bambini. E c'era il sollievo di una pace appena ritrovata dopo anni di guerra. Poco dopo le 2 del pomeriggio, quella normalità fu spezzata. Un deposito di ordigni bellici, da tempo disinnescati e accatastati sull'arenile, esplose. Le vittime identificate furono 65. Molti non potettero essere identificati e le stime più attendibili parlano di oltre 100 morti. Un terzo, bambini. Fu, e ancora oggi lo ricordiamo, la strage più grave della storia dell'Italia repubblicana. L'inchiesta condotta dalle autorità britanniche stabilì che non si trattò di un incidente. Quegli ordigni furono fatti detonare deliberatamente da una mano rimasta ignota. Nessuno è mai stato processato. A 80 anni di distanza, Vergarolla resta una ferita aperta e una verità negata. In mezzo a quell'orrore, però, un uomo, Geppino Micheletti, chirurgo dell'ospedale di Pola, operò senza sosta per oltre 24 ore per strappare i feriti alla morte. Continuò anche dopo aver saputo che tra le vittime c'erano i suoi 2 figli, Renzo e Carlo, di 5 e 9 anni. Lo scorso anno il Presidente della Repubblica ha conferito alla sua memoria la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, un gesto chiaramente dovuto che ripara un lungo silenzio, perché Vergarolla per troppo tempo è stata dimenticata. Quella strage segnò l'inizio della fine per la Pola italiana. Nei mesi successivi la quasi totalità della popolazione scelse la via dell'esodo, abbandonando case, affetti, radici. È una pagina questa dell'esodo giuliano-dalmata che appartiene alla memoria collettiva di tutti noi, al di là di ogni divisione. Colleghi, ricordare non significa alimentare rancore, Al contrario, oggi l'Italia, la Croazia, la Slovenia sono nella stessa Unione Europea e già nel 2023 l'anniversario della strage è stato commemorato insieme dagli esuli e dagli italiani rimasti a Pola. Questa è la lezione di Vergarolla. La memoria condivisa può diventare riconciliazione. A quelle vittime innocenti, ai bambini che non tornarono a casa, al coraggio del dottor Micheletti va oggi il pensiero commosso di quest'Aula, perché una comunità nazionale si misura anche da questo, dalla capacità di non lasciare indietro nessuno, neanche tra i propri morti, neanche tra le proprie vittime. Grazie.
7: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi, ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente. Il 18 agosto del 1946 a Vergarolla, nella spiaggia di Pola, una esplosione tremenda portò alla morte di decine di persone, tra questi molti bambini e adolescenti, e al ferimento di anche grave di tante altre persone. L'esplosione creò un dolore e ovviamente un senso di sgomento molto profondo nella città di Pola, in modo particolare nella comunità italiana. Ci fu una grande partecipazione anche alle esequie, addirittura ci furono due diversi cortei funebri. Si parlò inizialmente di un incidente, ma già dai primi giorni apparve chiaro che quell'incidente probabilmente non era tale, non era un'esplosione casuale. E il clima che ovviamente si respirava in tutta l'Istria, nella città di Pola, nell'immediato dopoguerra, portò poi, dopo quell'esplosione, molti italiani, la maggior parte della comunità italiana, a scegliere di lasciare Pola, lasciare la propria casa, lasciare la propria patria, perché si sentivano non accolti, si sentivano in pericolo, si sentivano minacciati. Questo portò però a lasciare tre grandi interrogativi aperti con la nascita del nuovo Stato, con la guida di Tito in Jugoslavia. Innanzitutto l'identificazione puntuale delle vittime, ancora oggi non si sa con esattezza quale fu il numero esatto e l'identità delle persone che rimasero uccise in quell'esplosione. Portò a non poter arrivare ad una verità processuale sulle responsabilità di quell'esplosione e soprattutto portò a non giungere ad una memoria condivisa su quel drammatico avvenimento. E non è un caso se soltanto nel 1997 si è arrivati per la prima volta a Pola a erigere un monumento funebre in ricordo dei fatti drammatici di Vergarolla. E non è altrettanto un caso se la prima volta che esponenti del governo italiano poterono celebrare e commemorare le vittime italiane proprio in Istria con i rappresentanti del governo croato solo nel 2017, proprio ai tempi del governo Gentiloni. Allora io credo che sia fondamentale non soltanto ricordare quelle vittime, ma soprattutto continuare a chiedere che ci sia verità su quanto è avvenuto, non soltanto da un punto di vista processuale, ovviamente 80 anni di distanza, ma soprattutto da un punto di vista storico, perché se è vero che la verità per arrivare ad una memoria condivisa non potrà riportare indietro le lancette del tempo e tantomeno in vita coloro che persero la vita a Vergarolla, sicuramente una memoria condivisa basata sulla verità storica può aiutarci a non ripetere gli stessi errori in futuro.
7: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boff, ne ha facoltà.
15: Oggi siamo qui a ricordare che il 18 agosto del 1946 molti italiani, anzi Pola allora era abitata dal 95% di italiani, quegli italiani che si erano trovati in una spiaggia per una competizione nautica, una competizione natatoria, e come fu accertato poi dalle autorità anglo-americane, a seguito dell'innesco di ordigni bellici esplosivi che furono innescati, ci furono oltre 100 vittime. Le vittime non furono mai ben quantificate, perché la deflagrazione straziò talmente i corpi di quelle persone da non poterle neanche riconoscere. Ricordare questo momento è ricordare una parte buia del nostro paese, perché ahimè questi ricordi della nostra storia che abbiamo voluto nascondere per tantissimi anni riaffiorano uno alla volta pian pianino. Riaffiorano uno alla volta pian pianino come le foibe, come tantissime altre stragi che si sono avvenute in quei luoghi, in quel periodo, cause ben definite e ben conosciute, forse già allora. Quegli italiani che noi abbiamo dimenticato dall'altra parte del confine, quegli italiani che noi poi, quando sono arrivati esuli nel nostro paese, abbiamo rinnegato sangue del nostro sangue, abbiamo rinnegato italiani, nella stessa maniera in cui abbiamo nascosto per 80 anni parte della storia del nostro paese, parte della storia di italiani che hanno lasciato la loro vita perché semplicemente qualcuno voleva cacciarli dalla terra dove erano nati, qualcuno voleva cacciarli dal suolo natio e chi avrebbe dovuto accoglierli li rinnegò. Per questo la memoria di queste vittime ci tocca ancora di più e ci deve ricordare il rispetto che è dovuto a tutti gli italiani e che la storia noi non possiamo interpretarla, non possiamo vederla quando ci piace e nasconderla quando non ci piace. Noi dobbiamo ammettere quella che è la storia, perché la storia vera, la storia accaduta, la storia che è accaduta sul sangue delle nostre persone sia degna memoria al che questi fatti non accadano più. Va una memoria tangibile al medico Geppino Micheletti, che pur sapendo che i propri figli, i propri cari erano morti in quella strage, si adoperò per aiutare, per curare le persone che furono vittime di quell'attentato per 24 ore consecutive. Questo, l'onorificenza che lui ha avuto, a differenza di quella che ha avuto il generale Tito, è sicuramente un'onorificenza che va riconosciuta a un vero italiano che ha difeso la propria identità, come stanno facendo tutte le comunità italiane in Istria oggi e negli anni, per riconoscere di essere italiani e affermare il valore di essere italiani anche quando ripudiati dalla propria stessa patria. Grazie.
16: Grazie. È così conclusa la commemorazione. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Quartini. Ne ha facoltà.
17: Grazie Presidente. Oggi è il 6 d'agosto, è una giornata che ci riconduce a un evento indicibile dall'orrore che ha generato. Si ricorda Hiroshima, lo sterminio istantaneo di massa, fu il primo della storia di civili. Credo che a camera aperta non potevamo non ricordare questo fatto, che è un fatto gravissimo. È successo 81 anni fa, il 6 agosto Hiroshima, 3 giorni dopo Nagasaki. 200.000 morti che poi sono diventati negli anni successivi 300.000 morti. Un vero e proprio orrore. Io credo non ci siano parole se non descrivere tutto questo come perdita di ogni valore umano, come fallimento totale, io direi integrale, della civiltà. Sono passati appunto 81 anni e 81 anni dopo un ricordo che deve essere presente in noi, che deve richiamarci alla necessità della pace e alla necessità del disarmo. Noi, a distanza di 81 anni, tuttavia si continua a non capire. Sembra che non abbiamo capito niente. Ancora oggi si continua a risolvere i conflitti come avveniva con la guerra del Peloponneso, ma a differenza del passato chi ci rimette di più sono i civili e spesso sono le nostre democrazie che stanno facendo questo tipo di operazione. Io credo che una riflessione profonda su questo sia necessaria. E credo che per onorare i morti di Hiroshima dovremmo seriamente pensare al disarmo. Grazie Presidente.
12: Grazie. Adesso intervenire l'onorevole Zoffili, ne ha facoltà.
18: La ringrazio Presidente Fontana, Presidente, onorevoli colleghi. Oggi commemoriamo l'81esimo anniversario del tragico bombardamento atomico di Hiroshima. Tre giorni dopo sarebbe toccato a Nagasaki, due tragedie che provocarono sofferenze incredibili e centinaia di migliaia di vittime, lasciando una ferita profonda e incancellabile nella coscienza dell'umanità. Il nostro primo pensiero va a tutte le vittime innocenti e ai sopravvissuti, custodi di una memoria preziosa che non può e non deve essere dimenticata. La loro sofferenza ci ricorda ogni giorno il valore della vita, della pace e il senso di responsabilità che la politica è chiamata ad assumersi. Quest'anno, colleghi, tale ricorrenza assume per l'Italia un significato ancora più importante, perché celebriamo il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. 160 anni di amicizia, di rispetto reciproco e di una collaborazione che oggi è più forte che mai e che anche grazie alla diplomazia parlamentare continua a crescere nei rapporti istituzionali, economici, scientifici e culturali tra i nostri paesi. Come Presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Giappone dell'Unione Interparlamentare di Camera e Senato, l'onore di contribuire con i nostri colleghi parlamentari italiani e giapponesi a consolidare questo legame. Viviamo, Presidente, una fase internazionale segnata da guerre, da instabilità e da nuove minacce. Per questo dobbiamo continuare a sostenere ogni iniziativa che favorisca il dialogo, rafforzi la sicurezza e promuova la pace nel mondo. Ricordare quanto avvenuto a Hiroshima e Nagasaki non significa soltanto commemorare una tragedia del passato, significa rinnovare ogni giorno l'impegno affinché simili sofferenze non si ripetano mai più. È un dovere verso le vittime, verso le nuove generazioni, verso i nostri ragazzi, Presidente, verso i giovani che sono il nostro futuro. Grazie, Presidente.
12: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Maggio. Ne ha facoltà.
19: Grazie Presidente. Il 6 agosto del 1945 alle 8:15 del mattino il mondo cambiò per sempre. In un solo istante una città, quella di Hiroshima, fu annientata dalla prima bomba atomica impiegata in un conflitto. Decine di migliaia di vite furono spezzate e l'umanità conobbe una forma di distruzione fino ad allora impensabile. Pochi giorni dopo quella stessa tragedia avrebbe colpito anche la città di Nagasaki, lasciando una ferita destinata a segnare per sempre la storia del Novecento. Presidente, io un anno fa ho avuto la possibilità di recarmi personalmente a Hiroshima, ho visitato il Museo della Pace, ho osservato gli oggetti rimasti sotto le macerie, gli orologi fermati alle 8:15 e anche i racconti dei sopravvissuti. E poi sono rimasta a lungo davanti alla cupola della bomba atomica che ancora oggi si erge nel cuore della città di Hiroshima. Ci sono luoghi, credo, che non hanno bisogno di parole, parlano attraverso il silenzio e quel silenzio pesa più di qualsiasi discorso. Da quella visita sono tornata con una consapevolezza ancora più profonda, ovvero che la memoria non è un esercizio da relegare al passato, una responsabilità verso il presente, perché Hiroshima non è soltanto il simbolo della devastazione, è il simbolo della straordinaria capacità dell'uomo di rialzarsi. Dove c'erano macerie, oggi c'è una città viva, moderna, laboriosa. Dove sembrava che la speranza fosse stata cancellata, un popolo ha avuto la forza di ricostruire non soltanto gli edifici ma soprattutto la propria anima, ed è proprio forse questa l'eredità più grande che Hiroshima consegna al mondo: ricordarci che nessun progresso, nessuna ragion di Stato, nessun conflitto può mai farci dimenticare il valore assoluto della vita umana. Oggi rendiamo omaggio alle vittime di Hiroshima con rispetto e raccoglimento, e lo facciamo guardando a quella città non soltanto come luogo di una tragedia immane ma come simbolo della dignità di un popolo che ha saputo trasformare il dolore in speranza, perché una nazione è davvero grande non quando dimostra la forza di distruggere, ma quando costruisce e custodisce con il ricordo, difende la dignità dell'uomo e costruisce la pace nella libertà. L'oscurità non ha mai l'ultima parola. Arigato gozaimasu.
12: Grazie. Che sono intervenire l'onorevole Morfino. Ne ha facoltà.
20: Sì, Presidente. Oggi ricordiamo Antonio detto Ninni Cassarà. È un servitore dello Stato assassinato dalla mafia il 6 agosto del 1985 sotto casa e davanti alla famiglia, e non è morto perché semplicemente faceva il suo lavoro, è morto, è stato ucciso perché aveva scelto di stare dalla parte della verità, perché aveva scelto di non piegarsi. Cassarà lavorava fianco a fianco a Falcone, aveva capito prima di tanti altri che la mafia si combatte seguendo i soldi, ricostruendo i legami e cercando la verità fino in fondo. Ed è proprio per questo che Cosa Nostra lo considerava un nemico numero uno. Ma ricordare Cassarà oggi non può essere un esercizio di retorica. La memoria ha senso solo se diventa coerenza. Perché questo dovremmo chiederci tutti oggi, se stiamo davvero onorando il sacrificio di uomini di Stato come lui, come Falcone e Borsellino. Ieri quest'Aula ha scelto di impedire ai magistrati di acquisire elementi utili nell'ambito dell'inchiesta sul caso del Mastro. È una decisione politica che manda un messaggio sbagliato a tutto il Paese, perché la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata non si difende con le parole, con le corone dei fiori o con gli anniversari, si difende con i fatti, avendo il coraggio della trasparenza e lasciando che la magistratura svolga il proprio lavoro fino in fondo. Falcone ci ha insegnato che la forza dello Stato sta nella sua credibilità, e la credibilità non si costruisce mettendo ostacoli all'accertamento della verità. Il modo migliore per onorare oggi Ninni Cassarà non è dire che era un eroe, è comportarsi ogni giorno come uno Stato che non ha paura della verità e che non arretra mai davanti alla giustizia, perché la mafia teme una sola cosa: uno Stato davvero trasparente e libero.
12: Grazie. Che sono intervenire l'onorevole Caramiello. Ne ha facoltà.
21: Grazie Presidente. 6 agosto 1863. Anche quest'anno desidero commemorare in quest'Aula i martiri di Pietrarsa. Sui libri di storia ci hanno insegnato a celebrare il 1° maggio, data simbolica per indicare quella che viene definita la festa dei lavoratori, in memoria dei fatti accaduti a Chicago nel 1886 e conosciuti come rivolta di Haymarket. I lavoratori decisero di manifestare fuori una fabbrica americana e la polizia sparò sui rivoltosi, uccidendone due. Ma quello che non tutti sanno è che a Napoli, a Portici di Preciso, la mia città, avvenne un fatto simile e ben più grave nel 1863. Siamo a Pietrarsa, all'opificio borbonico che prima dell'Unità d'Italia contava circa 1200 operai, di cui 800 specializzati. Era l'industria più proficua dell'intera penisola. Con l'Unità d'Italia, in un'opera di desertificazione del sud in favore del nord, la fabbrica venne privatizzata e venduta all'ingegner Bozza per pochi soldi. Presidente, è inutile dire che in pochi mesi furono ridotti lavoratori e salari. Da 1200 diventarono 800, poi 600 e ancora disoccupati. Il malcontento era così diffuso che il 6 agosto del 1863 gli operai decisero di fermare i macchinari e suonare la sirena in segno di protesta. Una rivolta pacifica, volta a chiedere diritti e garanzie, si trasformò in tragedia. I bersaglieri spararono sugli operai, si contarono una ventina di feriti e almeno 4 morti, che furono a tutti gli effetti effetti i primi martiri operai massacrati nella storia dell'Italia unita. Lavoratori napoletani furono uccisi perché provarono a difendere i loro diritti, a difendere il loro posto di lavoro. Presidente, per noi la storia non può essere cancellata. Il 6 agosto, Presidente, è il 1 maggio dei napoletani, Presidente, è il 1 maggio per i porticesi.
12: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Casu, ne ha facoltà.
1: Presidente, nell'ultimo giorno dei nostri lavori, in questo mese di agosto, chiediamo al governo per suo tramite di rispondere alle tantissime interrogazioni che abbiamo depositato in queste settimane, in questi mesi, per portare in Parlamento la voce di tantissime donne e uomini che stanno vivendo una ingiustizia quotidiana. Hanno fatto concorsi, sono idonei, potrebbero rappresentare quelle esigenze certificate dai PA o dai piani integrati di attività e organizzazione per colmare le carenze d'organico, far funzionare meglio i nostri tribunali, gli uffici, le forze dell'ordine, la pubblica amministrazione, le carceri, i servizi. Ecco, tutte queste donne, tutti questi uomini subiscono ingiustizie di norme che sono sbagliate, come ad esempio l'assurda norma blocca i doni che fissa un limite al 20%, anche laddove c'è bisogno di più energie, di più risorse, non si può attingere. Ci sono poi disparità intollerabili di trattamento economico, differenze a seconda del giorno in cui è cominciata e finita una prova rispetto a un'altra. Ecco, di fronte a tutto questo è necessario un intervento politico e nel decreto PA del governo non vengono corretti questi errori. Noi come Partito Democratico abbiamo presentato una proposta di legge, la ripresenteremo come emendamenti nel prossimo decreto. Chiediamo veramente che il governo si renda conto che non sta facendo un'ingiustizia solo nei confronti di quelle persone, ma di tutti quei cittadini a cui vengono negati servizi essenziali proprio perché la pubblica amministrazione, invece di favorire il rinnovamento, il rafforzamento della pubblica amministrazione, delle forze dell'ordine, dei servizi essenziali per i cittadini, invece scrive norme che lo ostacolano. Noi ci batteremo per portare avanti questo cambiamento, ma chiediamo al governo di rispondere alle nostre interrogazioni, perché magari rispondendo alle nostre interrogazioni aprirà gli occhi sulla gravità di quello che sta avvenendo.
12: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. E voglio approfittare della fine della seduta per ricordare a tutti che c'è un'emergenza che sta avendo in questo momento il nostro Paese, ma in realtà l'Europa, che è l'emergenza caldo. Per la prima volta sui nostri territori si sono raggiunti in tutte le aree monitorate i 40 gradi. Stiamo parlando di dati che sono abnormi rispetto a quello che dovrebbe essere la media stagionale. Qualcuno dirà: e la natura funziona così. In realtà unanimamente gli scienziati insistono nel dire che la prima motivazione di questo caldo esagerato è dovuta ai gas serra. E la domanda che ci stiamo ponendo e che ci poniamo noi come Italia: stiamo agendo nella direzione di ridurre questo impatto? Purtroppo la nostra risposta è no. La calura è insopportabile, ma gli scienziati ci dicono che probabilmente quest'estate sarà ricordata positivamente, perché per i prossimi anni si prevede un graduale peggioramento. Allora noi insistiamo ancora una volta nel chiedere che quantomeno il governo, concordemente con il Parlamento, attivi una serie di azioni per rendere i nostri territori, casomai cominciando a emettere più verde, casomai facendo tutte quelle politiche che si fanno per ridurre l'effetto serra e sicuramente per proteggere i cittadini più fragili. Su questo purtroppo il governo è deficitario e noi ancora una volta invece chiediamo che si intervenga, perché a pagare per primi sono i più deboli, gli anziani, i bambini e gli animali. Non è una cosa da ambientalisti, è una cosa per il futuro del nostro territorio e del nostro paese.
12: Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 9 settembre 2026. Ore 13, discussione generale del decreto legge recante misure urgenti e indifferibili
16: per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Ore 16:15, seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi. Esame della relazione per la Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. La seduta è tolta.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Francesco Ciafardini. Conclusa la pausa estiva, i lavori parlamentari riprenderanno domani nelle due aule. Sentiamo quali saranno i prossimi appuntamenti della settimana da Danilo Cretara.
2: Saranno i senatori i primi a rientrare in emiciclo dalle 10 l'esame della legge di riforma elettorale sul testo già approvato dalla

0: Camera, il voto finale è previsto per il 15. Sempre domani, ma alle 13, riprende l'attività anche dell'Aula di Montecitorio. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la conversione in legge del decreto sull'agibilità del Tribunale di Bolzano dopo il crollo dell'immobile. Successivamente i deputati si occuperanno della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi, e poi c'è anche il testo unico in materia di cinema. Già al lavoro invece le commissioni con le audizioni. Domani le commissioni d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi ascolterà la vedova Antonella Tognazzi. Ancora la Camera riprende l'esame in affari costituzionali del disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo. Dalle 13 di mercoledì in piazza Montecitorio oltre 100 associazioni manifesteranno il loro dissenso per l'equiparazione con contenuta nel provvedimento tra razzismo antisemita e critiche allo Stato israeliano. Tra i primi impegni istituzionali, quello di venerdì 18, nella Sala della Regina di Montecitorio sarà celebrata la giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella e del Presidente della Camera Fontana.
1: La politica, tema alleanze nel centrodestra con il nodo legge elettorale, mentre i leader del campo largo sono riuniti a testaccio a Roma alla festa di Verdi Sinistra. Il servizio di Noemi Giunta.
2: Sarebbe tramontata l'ipotesi del ballottaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, solo uno dei nodi da sciogliere prima che la legge elettorale arrivi in aula domani alle 10. Intanto la riflessione sull'economia nel centrodestra si interseca con l'analisi del voto in Sassonia. Studiare le cause, i cittadini hanno sempre ragione, ribadisce Scurri a Fratelli d'Italia. Si inasprisce poi il botta e risposta tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro Nevi, ma per Salvini al netto di chi frena il contributo ci dovrà essere e strutturale. Vannacci sfida, senza di noi Meloni non ha la maggioranza, patti chiari per un'alleanza. I leader del campo largo insieme alla chiusura della festa di Verdi Sinistra a Roma, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ti ha detto questa alleanza c'è, ha costruito un'amplissima convergenza, intende andare avanti con l'agenda progressista, battono su Israele e 5 Stelle chiedendo provvedimenti dopo le rivelazioni di Arez sul 7 ottobre.
1: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci a un convegno di aggiornamento professionale rivolto alla polizia. L'evento è promosso da un sindacato. Il Viminale precisa nessun coinvolgimento del ministero. Sentiamo Bruno Sokolovic.
3: L'appuntamento è per il 18 settembre in un hotel del centro di Torino, convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, e scatta la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale.
1: E sulla vicenda le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Il Viminale spieghi quale valore possa avere per il personale della Polizia di Stato l'intervento di Vannacci, che sottolineano è arrivato a negare il femminicidio. Voltiamo pagina, parliamo dell'ex Ilva. Nel giorno degli incontri a Palazzo Chigi con enti locali, associazioni datoriali e sindacali, dalle imprese arriva il via libera alla sospensione dei licenziamenti dell'indotto. Il governo non esclude la partecipazione pubblica, ha detto il sottosegretario Mantovano. Ce ne parla Giuseppe Di Marco.
4: L'invito lanciato dal governo a sospendere, almeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano, le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell'indotto è stato raccolto dalle associazioni datoriali delle aziende coinvolte. La Corte dovrà decidere se confermare il decreto di sospensione dell'area a caldo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Una risposta importante questa, secondo il presidente della regione Puglia De Caro. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo o per gli interventi nella Terra dei Fuochi. Ha preso intanto il via l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il segretario della CGIL Landini ha detto che il sindacato non è disponibile a un ridimensionamento delle attività.
1: Alla cerimonia per l'83esimo anniversario della difesa di Roma a Porta San Paolo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. La commemorazione è poi proseguita al Parco della Resistenza davanti al monumento dedicato agli 87.000 combattenti della lotta di liberazione. E questa era la nostra ultima notizia. Da Francesca Cecchini e Francesco Ciafardini, l'augurio di una buona serata.
5: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi,

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

anni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non è.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle uscite proprio quell'anno. Oggi il 2018, era il primo gennaio, la Bulgaria assumeva per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 4 marzo del 2018, elezioni politiche in Italia. Il 27 luglio si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo. 7 ottobre, elezioni generali in Brasile. Il 26 ottobre la sonda InSight atterra con successo sulla superficie di Marte. Il 15 gennaio moriva Dolores O'Riordan, la cantautrice e musicista irlandese. Il 15 febbraio il celebre produttore televisivo Bibi Ballandi. Il 26 marzo il nostro amico Fabrizio Frizzi. Il 6 maggio Paolo Ferrari, attore, doppiatore e conduttore televisivo. Il 28 maggio il maestro d'orchestra Pippo Caruso, legato a doppio filo con tanti varietà di successo della Rai. L'8 luglio moriva anche Carlo Vanzina, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore. Il 25 luglio ci lasciava anche Sergio Marchionne, legato alla Fiat, ora FCA. 16 luglio Aretha Franklin, la grande cantautrice e pianista statunitense, e Bernardo Bertolucci, regista, moriva il 26 di novembre 2018. La vittoria a Sanremo nel 2018 è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, secondo posto per Lo Stato sociale, Una vita in vacanza, e Annalisa, terza, con Il mondo prima di te. E adesso un anno di successi, quelli del 2018, mi ritorna in mente, torna prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo, gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Prigionieggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi